0: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La Campania rimane ai margini dell'anticiclone subtropicale presente sull'Europa occidentale, tempo nel complesso soleggiato e clima estivo, caldo ma con qualche fenomeno di instabilità pomeridiana sui rilievi della dorsale appenninica in esaurimento entro sera. Mercoledì condizioni simili, tanto sole, ancora qualche annuvolamento al pomeriggio sui monti dell'Appennino ma con fenomeni limitati alle vette più elevate. Temperature massime fino a 32-33 gradi sulle aree pianeggianti, qualcosa in meno lungo le coste per la presenza delle brezze marine. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app.

Avete cazziato, sei arrivato alle 7:02, 7:03. Tra l'altro, non è mai colpa mia, perché bisogna rispettare gli amici del notiziario, il meteo e poi la pubblicità. Ma stamattina, sto già parlando da 30 secondi, tra l'altro, sono le 6:59 e 14 secondi. Nellino Iorio mi ha telefonato intorno alle 4, ha detto: vogliamo fare una sorpresa a tutti i pipistrelli. Te la senti di cominciare un minuto e mezzo prima? Ho detto: e qual è il problema? Mettiamo la sveglia un quarto d'ora prima, perché sapete che devo un attimo poi fisiologicamente riprendermi, fare il bisognino al mattino, altrimenti poi non sei così in forma. Quindi dovete ringraziare Nellino che mi ha chiamato alle 4, io ho risposto, ho detto: non ti preoccupare, io arrivo e cominciamo alle 7, ma diamo 2 minuti di bonus ai nostri pipistrelli. Andate a vedere di nuovo l'orologio, sono le 6:59 e 50 secondi, dovrei iniziare tra 10 secondi, ma io voglio cominciare così. Allora datemi proprio quello che è mio, i complimenti con i prossimi vocali, vi prego, al 342 00 00 100. Oltre al primo pensiero del mattino, scherzi a parte, ci interessa soprattutto quello, la geolocalizzazione e anche cosa state preparando per questo weekend. Vediamo un po' dove andrete, se finalmente facciamo questo primo bagno del 2026. 342 00 00 100, parte il pipì.

0: Ieri ho capito finalmente di essere sfortunatissimo al gioco. Sapete che io adoro, mo parola grossa, non sono ludopatico per l'amor di Dio, però scommettere gli ultimi 10-15 minuti su una squadra quasi improbabile, i live. E ho visto l'Egitto vinceva 2-0 con l'Argentina, ho detto vabbè, adesso perdo altri 10 euro, 20 euro, metto la vittoria dell'Argentina. Poi mi sono fermato, ho detto vabbè, stavolta voglio essere intelligente, stavolta voglio essere diligente, non voglio giocare niente. Così sicuramente risparmio. Che fa l'Argentina? Vince 3-2. Ho perso 250, 300 euro. È incredibile, ragazzi. Sto giocando questo 10 euro a 10 minuti dalla fine delle partite, più o meno. Ho sempre perso. Ieri mi sono fermato. Mamma mia, l'Egitto si fa rimontare 3 gol. Sto pensando questo da ieri. Non ci posso pensare. Proprio, vabbè, sono fortunato in amore. Vabbè, nelle amicizie. Nelle tu vuoi bene? Sì, allora siamo a posto. Va bene così. Altro che i 300 euro che potevo vincere, non fa niente. Siamo ormai, l'ha già accusata. 342 00 00 100, sentiamo subito i protagonisti indiscussi di questo programma, cioè voi. E allora questi siete voi. Magari
1: mangiare, allora, andiamo al circo. Ma mangiare un calcista in un solo meno si è annuolato.
0: Okay.
1: E me ne hai fatto venire un scarpato.
0: Hai visto? Anche qui a Napoli è nuvoloso, te lo dico perché ho cominciato 2 minuti prima. Attenzione, clamoroso, pronto?
2: Buongiorno Antonio, Pasquale da Caivano.
0: Vai Pasquale.
2: Direzione Cardarelli, traffico regolare.
0: A quest'ora poi figurati.
2: Si peggio di fa, il posto fisso. Fa 2 minuti fa di che chiude, sta già la montagna.
0: Posto fisso magari è stato sempre il mio sogno nel cassetto, mai realizzato, ma non faceva per me, ragazzi, il bidello. Vabbè, mica sta solo bidello come posto fisso, ce ne sono tanti altri. E io adoro, ecco, queste 2 ore di radio, poi faccio altre cose, poi altre cose ancora, cioè non riesco a stare fermo più di 2-3 ore allo stesso posto. Lui ci faceva forza radio. Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: I pipistrelli.
0: Vai.
3: Dalla notte, tutto rotto, ma contento, continuo da mettere le pacche nell'acqua.
0: Ah, dove? Dove?
3: Mento sulla spiaggia.
0: Ah, che bello,
3: con lo culo rotto. Ciao ragazzuoli,
0: un abbraccio a te, complimenti a voi guerrieri che dopo una notte di lavoro avete ancora la forza di andare al mare, magari per una giornata intera dormite sotto l'ombrellone. A proposito di questo, credo che io oggi vi batta tutti, non voglio dire altro, seguite solamente le mie storie. Pronto?
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Uamanganissa in guaiade.
0: Ok, solo questo ha detto. Me lo puoi chiamare un attimo? Facciamo un po' alla Walter De Maggio.
5: Mi chiami un attimo questo signore perché devo capire per quale motivo sono rovinato. Vediamo un attimo.
0: E poi quando faccio l'imitazione di Walter sembra quella di Beppe Grillo, ma pessima.
5: Tu hai detto che sono rovinato, amico mio. Vediamo un attimo se hai coraggio di dirlo in diretta. Ti sto chiamando,
0: No, motivo. Sto rovinato, sto guaiato, ma voglio capire in quale settore economico, sentimentale, non lo so, quello calcistico. Aspetto ancora qualche squillo, vai. Così poi dopo ti posso fare una mappina, vai, ancora un altro. Basta così, ok, lo dico all'Antonio Manganiello, no, alla Walter, dai.
5: Amico mio, cioè tu mi dici stai guaiato, no? Ecco, risentiamo un attimo il messaggio, Nellino, per favore, risentiamolo un attimo. Ecco, tu manda
4: buongiorno
5: un messaggio.
4: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
5: Buongiorno, sei anche educato.
4: Uomo manganessa in guaiato.
5: Cioè, sono guaiato, perfetto, sono guaiato. Abbi la bontà, abbi il coraggio, abbi gli attributi di rispondere, eh? Altrimenti state zitto. Prossima.
6: Buongiorno, Mangani. Io mi geocalizzo.
0: Buongiorno.
6: Sto andando verso Caserta Sud.
0: Ah,
6: Mangani,
0: che traffico.
6: Ma stamattina ci è scioccata.
0: Hai visto? Hai visto? Ogni tanto.
6: Un saluto a mio amico Jenny.
0: Riusciamo a fare dei numeri da giocare all'otto? Manganiello che comincia 2 minuti prima. Vediamo un attimo se c'è qualche esperto. Pronto?
7: Buongiorno Manganiello, geocalizzo, sono arrivato là, sto scambando.
0: Dove? Brasiliano.
7: Buona giornata.
0: Capito.
7: Complimenti perché è venuto prima che stamattina.
0: Ma non sei italiano, no? Voglio capire. Limatola l'ho capito. Poi sei adottato. Da dove vieni? No, voglio capire. Pronto?
8: Mangani e buccio.
0: Giorno.
8: Ma
0: che cosa?
8: quando riesce da tuntare da zero non pigliere meno 5 euro.
0: Ma stai scherzando? Allora adesso togliamo il velo. Noi scherziamo, no? Alla radio, la tirchieria o cangura eccetera eccetera, ma se voi da cattet vieni 100 volte, capito, no? Come via, presi posizione ma stamattina come fa? Va nel bar, impacchetta l'intera gelateria, pasticceria, portala a casa e devi dire passa Manganiello più tardi, pronto?
9: No, era quello delle analisi, probabilmente hanno uscito i risultati.
0: No, no, fortunatamente, a proposito, vi aggiorno, ragazzi, tutto a posto, mi ha chiamato il dottore, tua mamma mi si nulione, vabbè, solo un po' di colesterolo, ma c'è sta, ce l'hanno un po' tutti qua, ma poca roba, poca, che mangio un po' irregolare, per il resto tutto a posto, bene, pronto?
10: Buongiorno Manganiello.
0: Chi è?
10: Mi gioca l'indirizzo?
0: Sì?
10: Vengo da Marano.
0: Sei pazziti?
10: Andrò fine settimana, vado al lavoro, quindi avrò una settimana di me.
0: Di me? Ah, perché è mercoledì, hai ragione. Non l'ho detto, mannaggia. Che giornata di mercoledì, è vero, pronto?
11: Manganiello, sono romano da 20 anni in Italia, ti sento radio da 20 anni.
0: Ah, ok, io ti abbraccio forte, onore e piacere, abbraccio te, abbraccio tutti gli amici magari che sono in Italia da qualche anno e ascoltano Kiss Kiss Napoli, vi voglio tanto tanto bene, così come tutti gli altri in giro per il mondo, italiani e non. Mettiamo un disco, così ci riprendiamo tutti, mettete il canale se volete, 76, così vi vedete anche il

0: Tequila.
1: Tequila.
0: Guaranà. Tequila, vabbè, lo sappiamo che cos'è. In genere, se alzi un po' il gomito, poi dopo riesci a vedere in qualsiasi donna un Elodie, dirla così. Il guaranà, stavo e poi sono curioso, no? Il guaranà invece è un potente stimolante del sistema nervoso. Oh, sono pochi guaranà, allora, per tutti quanti noi, visto che fa caldo, no? Stimolante, aumenta l'energia, la concentrazione, stimola il metabolismo, migliora le performance fisiche. E allora tutto con guaranà, dovrebbe essere legale, credo, no? Gli effetti si manifestano 40 minuti dopo l'assunzione, possono durare fino a 6 ore. Mo qualcuno già sta pensando, ma anche... Ecco, tutto il turno di lavoro di Nellino, un po' di guaranà al mattino, guarda, e stai a posto per 6-7 ore di lavoro. E già qualcuno sta andando a controllare se ha anche un effetto Viagra, quello non lo so, dovete poi controllare. Nel frattempo ancora i WhatsApp al 342-00-00100, non vedo l'ora di lanciare l'argomento di stamattina, ma soprattutto di parlarvi di questa coppia nigeriana che è andata su tutti i giornali, su tutti i siti, per qualcosa di singolare. Non mi spoilerò niente, questi siete voi.
2: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora magari ti pigli coppa parola.
0: Vai.
2: Allora mo vaga o barro vicino logo coppa o Rionaldo.
0: Quello un bagno
2: tuo. Oggi avevo compleanno mie, ah, c'ha tutti i pasti,
0: okay,
2: e cose.
0: Ok, ci sto.
2: Una cinquantina di cornetti.
0: Vabbè, una cinquantina, non esagerare.
2: Una decina di caffè.
0: Sì. Cioè, allora,
2: faccio mettere il nome tuo.
0: Allora, ti dico la verità.
2: Va bene così?
0: Va benissimo. Fammi sapere. Fino a 10 cornetti te lo consento, perché poi accontentiamo almeno 5 di voi, ok? Mi voglio rovinare, così capite finalmente che è tutto un gioco. Ma secondo voi ogni cosa che noi diciamo alla radio poi è vera? È anche un po' di fiction. La, come dire, teatralizziamo, no? Non è che poi tu dici tutte le cose, sono tutto vero. Allora, come Beautiful Brooke, veramente è quella, voglio dire. Dai, pronto?
3: Mister Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mi geolocalizzo 268 direzione Casoria. Magari ne pensassimo all'ingo, tu sei sempre preciso.
0: Bravo.
3: Magari comunque ritornando al fatto di ieri, le sette nana là.
0: Sì.
3: Hai visto che non è frate e né cugino.
0: Veramente.
3: Ma sono dei semplici coinquilini.
0: Oh, addirittura, io convinto fossero fratelli o cugini. Non sono parenti sette nani. Questa è un'altra grande notizia clamorosa, scoperta grazie al pipistrello. Mi vergogno, ma non ricordo i nomi dei sette nani. Allora, Pisolo, Brontolo, Po, Bo, Mambolo. Ma qua Mambolo. Ma lo Mamb, però. Il nano che balla, Mambolo, vai, il Mambo. Che cioè, boh, non lo ricordo, Pisolo, Brontolo. Vabbè, se avete voi i nomi dei sette nani. E sono sette Nellino, i sette nani, ma quanti sono i sette nani? Un po' come il cavallo bianco di Napoleone, no? Vabbè, c'è qualcuno che sicuramente adesso ci informa sul nome reale dei sette nani. Pronto?
4: Buongiorno Mangani, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Oggi mi geocalizzo.
0: Bravo, così.
4: Quanto va a Follonica. Sparo altre 4 ore e mezza. Di viaggio, temperatura
0: sì.
4: 23 gradi.
0: 23, beh, dai.
4: Buona giornata a tutti e buon divertimento.
0: Anche a te, buon divertimento con il pipistrello tra le 7 e le 9. Subito arrivati i nomi dei sette nani. C'è Dotto. Ma dove è Dottolo? No, non finiscono tutti io Olo, no. Allora, Dotto è il saggio, sai, quello lì, il leader della situazione, che lo usa putirli. Brontolo è quello che si lamenta sempre, Brontolone, lo dice il nome. Gongolo è quello sempre allegro, che gongola, Poi ci sta Piso, vabbè, quello che si muove sempre il suono. Mammolo, timido, cioè tipo il mammone, probabilmente. Eolo, inclina agli starnuti. Eolo, inclina agli starnuti. Ah, perché Eolo, sì, è il dio, se non è... Se... Mi pare che... No, la wifi... No, era Eolo, è il dio del vento, Eolo. Ecco, poi abbiamo Cucciolo, è il più piccolo, quello ingenuo. Allora tu sei Cucciolo, eh? Nella famiglia dei pipistrelli e di Kiskis Napoli, il Cucciolo Nellino. Pronto?
5: Andiamo a sapere ancora qualcosa.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno. Gianni da San Giorgio a Crema. Vedi, vai. I nomi dei tre nani napoletani. Cric, Croc e Rotiscotto.
0: Bellissimo, ma si fai...
5: sembra Eddie, mio cognato.
0: Va bene,
5: la bisacca che vanno in Sanremo. Buona giornata,
0: in bocca al lupo veramente a tutti i camionisti, autisti. So che siete tantissimi al mattino che ci ascoltate. Poi possiamo inventare migliaia di nani, no? Hai voglia, potremmo fare qualche giorno il giochino di inventare i nomi di altri nani oltre i sette conosciuti. Pronto?
6: Antonio, ci sta pure quello là che faceva le immersioni,
0: sì.
6: Il nano subacqueo si chiamava Embolo.
0: Embolo, bello, bello, bravo, mi piace. Ancora qualcuno, inventate qualche nano, va.
1: magari c'è anche l'ottavo nano.
0: Sì.
1: L'ottavo nano che non va più ci vuole, però è un capucchio. Si chiama Manganiello.
0: Ah, okay. Ci sta. Manganiello, sempre con Ollolo finale. Antonio, sono Giorgio, fammi un in bocca al lupo perché oggi ho il provino per la prossima stagione di Affari Tuoi. Oh, in bocca al lupo. Guarda, allora, se entri ad Affari Tuoi, mi devi fare una promessa: devi salutare i pipistrelli, cioè parola d'ordine i pipistrelli, ok? Vediamo se portiamo bene, devi mantenere questa promessa. Mettiamo un disco, poi torniamo con l'argomento di stamattina, in realtà prima la notizia, poi estrapoliamo il sondazzo

0: ubriacato per tutti i minuti della canzone. Allora, il nano che si ubriaca sempre con la birra? Luppolo! Luppolo, ci sta, dai, datemi la soddisfazione, ci sta tutto. Vabbè, basta, dopo questa cavolata andiamo con la notizia del giorno. Una coppia, ascoltate bene, nigeriana, residente a Livorno, ha avuto un acceso litigio dopo il rientro dell'uomo da un viaggio di oltre un mese in Nigeria. Fin qui quasi tutto normale. A quanto pare, stanco per il lungo viaggio, il marito ha rifiutato di avere un rapporto intimo con la moglie, chiedendo invece di riposare, ed è anche giusto. La donna ha interpretato quel rifiuto come un possibile segnale di crisi o addirittura di tradimento e dopo una discussione sempre più animata, la donna ha chiamato il 112. Lei ha chiamato il 112 perché il marito si rifiutava di fare l'amore dopo un mese in Nigeria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, allertati anche dai vicini preoccupati per le urla, e dopo gli accertamenti non sono emerse situazioni di pericolo e gli agenti hanno riportato la calma tra i due. Ma voi vi rendete conto? Qui si possono fare migliaia di battute, no? È atterrato da 10 ore di volo, lei voleva il decollo, lui chiedeva invece l'atterraggio, no? Per dire... Dopo un mese lontano, pensate un po', il primo abbraccio è stato col materasso, con tutto il rispetto, ma fallo riposare un po', sto povero di... cioè, 10 ore di viaggio e il check-in e poi ti imbarchi e poi c'è il jet lag, non è che appena torno a casa, amore, ok, un film porno, cioè fallo riposare, addirittura mi chiami la polizia, io non ci posso credere, ragazzi. La domanda di stamattina è la seguente: parliamo di litigi di coppia, avete mai litigato con il vostro partner per un motivo che a distanza di tempo vi è sembrato quasi banale, no? Ecco, la domanda è questa: qual è stato il litigio più assurdo che avete mai avuto con il vostro partner, sia quello attuale sia quello di tanti anni fa, per un motivo che sul momento sembrava importantissimo ma che con il tempo ti è sembrato quasi incredibile? Quindi parliamo di litigi di coppia strani ma veri al 342 00 00 100. Arriva già qualche battuta su quello che è successo di un nostro amico che dice: puoi attraversare mezzo mondo ma il tragitto più lungo resta dal divano al letto quando tua moglie ha altre idee. In effetti è vero, perché tu puoi attraversare foreste amazzoniche, puoi fare 10 ore di volo, ma credo che il tragitto più complicato è divano letto quando c'è un litigio con la propria donna, cioè è impossibile muoverti in quel momento, non sai cosa fare. Tra poco aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp, quelli vocali, quelli scritti, raccontateci un litigio d'amore veramente incredibile. 342 00 00 100.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi! Noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti! Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
4: Non è estate senza
5: mare, tranquillità,
4: le cene all'aperto,
5: le angurie freschissime
4: e le infradito.
5: Ma la cosa che proprio non può mancare
4: è il sole,
5: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
4: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
5: Sole 365, la spesa. Tranquilli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Notizia incredibile: una donna ha chiamato la polizia perché ha interpretato il rifiuto del marito come un possibile segnale di crisi o tradimento. E io ti sto chiedendo, ti è mai successo di vivere un momento in cui hai frainteso il comportamento del tuo partner, o meglio ancora, no, qualche litigio assurdo ma vero che è successo con il tuo lui, la tua lei, al 342 00 00 100? Per esempio, c'è un messaggio bellissimo, perché capita spesso anche a me, incredibile ma vero, perché mi scrive: io e mia moglie abbiamo litigato perché ho messo la carta igienica con il lembo verso il muro, non ci siamo parlati per un giorno. Cioè, questi sono i litigi che io voglio sentire, perché per te può essere una roba tranquilla, per la moglie, per la donna deve stare tutto sistemato. Come ti permetti di mettere la carta igienica con il lembo verso il muro? Come facciamo poi dopo, a fare quello che dobbiamo fare? Il problema a volte è quando il rotolo finisce e nessuno poi lo cambia, e tu sei lì seduto e dici: porca miseria, mo? Poi vediamo, lei si arrabbia perché nel sogno l'avevo tradita, ho dovuto chiedere scusa per una cosa che non ho fatto, e nemmeno da sveglio. In effetti è vero, fate attenzione quando parlate nel sonno, perché non sia mai esce fuori il nome di una donna o anche di un uomo nel rovescio della medaglia. Lì succede veramente l'inferno, perché dici, per sognarla sicuramente, o per sognarlo, c'è una relazione, quando poi non sai neanche chi potesse essere quella persona. Se esce un ombragno ora ancora peggio. E cioè, buonanotte, buonanotte, ciao di nuovo mamma. 342 00 00 100. Come sempre, il primo messaggio di Raffaella da Mainz: non c'è niente da fare, non si smentisce mai. Raffaella, guarda, cattata sta macchina del caffè, ormai sei diventato veramente iperattiva. Ma quanti caffè ti bevi al giorno? Vai Gian. E dice: buongiorno Antonio, sono Raffaella da Mainz. Guarda, cioè, tu uguale in questo caso. Primo litigio con la mia metà, la mia roccia, l'ho avuto 3 anni fa, dove lei voleva prendere la casa, dove abbiamo adesso preso casa. A me non piaceva quella casa, però dopo 2 settimane a litigare ha vinto lei. Beh, normale, Raffaele, vincono sempre le donne. Poi Manganì: la verità è, quando discuti con una donna sono quasi sempre scemenze. È vero, io faccio fatica a trovare un argomento davvero serio per il quale ho discusso. Il problema però è che ogni sassolino lo fanno diventare una mundagna. Hanno questa capacità le donne. Quanto hai ragione, Vincenzo. Poi continua: l'ultima volta ho discusso per 2 giorni per averle detto se un servizio lo andava a fare da sola, magari scendendo a piedi con il carrozzino e la bambina approfittando per fare anche una passeggiata, anziché aspettare me dopo il lavoro. Umanghe cane, che è successo? No, ma è così. Poi quando si litiga per cose futili, vuol dire, tra virgolette, paradossalmente, che il rapporto va bene, no? Quando si litiga per cose serie, serissime, lì il discorso cambia. Sentiamo un po' di vocali, pronto?
1: Manganello, buongiorno, Tommy Cicci.
0: Vai, buongiorno.
1: Io che possa ricordare di tanti litigi, uno strano proprio fu... ero fidanzato con una ragazza.
0: Sì.
1: Giochi di Natale a casa di amici, tutti quanti. Allora, quando si perde, giocavamo insieme, chiaramente. Quando si perdeva io apportavo, poi quando si vinceva e si pigliava i soldi.
0: Veramente?
1: La prima 50.000 lire, no, questa è mia, la prima volta.
0: Ma non va, ma no?
1: Poi perde, metti i soldi, poi quando si vince piglio, si mette con 50.000 lire.
0: Non si fa.
1: Comunque prima, seconda volta, terza volta, dice, sai che? Vattene a fare. Ti soldi fatti pure Capodanno, non ti fa
0: bene. Hai fatto, bene. Sei un grande. C'è questo meraviglioso, dice: abbiamo litigato per stabilire se il latte va prima o dopo i cereali, alla fine abbiamo fatto colazione separate. Non ci posso credere. Aspetta, il latte va prima dei cereali? Io lo metto dopo, metto prima il cereale e poi metto il latte, sì, così si alzano e si inzuppano meglio, credo. Pronto?
2: Come? Ma che lo fa a posto? Buongiorno, domenica.
0: Ecco, vedi,
2: sto di mara quando è cominciato a sciare, prima lenze solo, tutte le sabato e domenica sto di mare. Comunque domenica mi fa strave a mare. Oh, apri di cielo, comunque da cosa nasce cosa, non stai spartendo come un
0: addirittura. Io vi racconto una storia, però è successa tipo 6-7 anni fa. Guardavamo in TV un documentario con mia moglie, l'ho già raccontato, Annellino, mi è rimasta impressa sta cosa, e c'era Gratteri. E ho detto a mia moglie: a Gratteri mi piace sempre tanto, Gratteri è un grande. Mia moglie mi fa: ma chi è Gratteri? Ma è successo, l'ho offesa in un modo ma così profondo, esagerati, in ignorando, non conosci i crateri, mua crateri, acca crateri, alla morale della favola, ogni volta adesso che c'è crateri in TV, mia moglie conosce tutto di crateri, quando è nata, tutto, e ridiamo perché dice, ma ti rendi conto, per colpa di crateri abbiamo litigato, non ci siamo parlati per una settimana, per colpa di crateri, pazzesco, pronto? Vediamo.
3: Mangani, buongiorno, ma se uno sta rumeno, come fa a fare attenzione a non parlare? Sono, né? Mangani, buongiorno.
0: Ha già capito? Non è facile. Io dico però, se l'altra persona sta dormendo, ti salvi. Ma se è sveglia, in quel caso lì, poi hai detto una cosa sacrosanta. Come faccio a capire se non devo dire un nome? Appunto, è per quello che le donne esagerano, no? Pronto?
4: Adio, buongiorno. Scusate, ma non sto provando di immedesimare in la chiamata, no?
0: Sì.
4: La signora che chiamo giù dice,
0: sì,
4: venite, venite, mio marito non vuole fare l'amore con me.
0: Sì, sì. E chi le sono andato?
4: Come risponde? Signore, veniamo noi. Che senso? Riesco a capire.
0: Ragazzi, è vera la notizia, è battuta da tante testate giornalistiche di un certo spessore, non ci volevo credere, ma è tutto vero. Ancora qualche uno al telefono, qualche WhatsApp. Pronto?
5: Magari mi fanno piacere.
0: Sì.
5: Giusto per te e pure per l'altro.
0: Sì.
5: Ma non le faccio a chi stai Mainz, non sai proprio.
0: Ah, ok, va bene, grazie. Allora facciamo così, la prossima volta lo chiamiamo e facciamo imitare se stesso direttamente da Raffaele da Mainz. Pronto? Ancora un altro, vai.
6: Buongiorno Mangani.
0: Buongiorno.
6: Quando uso il ghiaccio e poi puntualmente non rimetto a fare l'acqua di nuovo.
0: È vero, bravo.
6: Il ghiaccio.
0: Sei un grande. Capita anche a me, sì sì, prendiamo i cubetti, però siamo anche un po' noi, no? Così superficiali rispetto a loro che sono più precisine. Ancora qualcuno e poi il pezzone del pedagnone, pronto?
7: Buongiorno Antonio, buongiorno a
0: buongiorno.
7: Tutti, sono da Caserta, io non mi posso mai sciogliere. Una volta stavamo all'Ikea io e mia moglie,
0: sì,
7: all'epoca fidanzati, facevamo una discussione per prendere un tappeto, io volevo un tappeto all'alzato, mia moglie diceva no perché non va bene,
0: sì, sì, sì.
7: Ci dividemmo nell'Ikea, ci stavamo ma ci alla fine vuoi sapere come è andata a finire?
0: Sì.
7: Ti lascio immaginare.
0: Immagino. Poi una volta, beh, dopo.

Notizia del giorno, questa coppia nigeriana veramente hanno litigato a più non posso. Lei, dopo un mese di assenza del marito, voleva fare l'amore e il marito ha detto: amo, sono stanco, apriti cielo. Addirittura ha chiamato il 112, la moglie, è successo il putiferio. E io vi sto chiedendo, avete mai litigato per motivi futili oppure per motivi che sembravano veramente importanti e poi dopo ci pensate e ci ridete su al 342 00 00 100? Per esempio, c'è un amico che scrive una volta: perché non avevo messo il like alla sua foto dopo 3 minuti dalla pubblicazione, abbiamo litigato per 2 giorni. Anche i social si mettono. Oppure il contrario, se vai a mettere un like a una foto. Per esempio, c'è un amico che scrive una

0: se è lo stesso motivo, qualsiasi cosa succede lì, sappigli con me, ad esempio stasera me ne vado sul letto, meglio stare lontano, la frase classica, voi uomini siete tutti uguali, fate schifo. Non vedo l'ora che finisca, in effetti è vero, perché poi tutte le sceneggiate che ci sono lì in quel programma, che io non vedo ma che mia figlia e mia moglie vedono insieme, poi dopo veramente vengono nella stanza dove sto con la TV a vedere altri mondiali in questo periodo e mi dicono: ma voi uomini fate schifo, siete tutti uguali. Ma non ne ho vera, poi il programma che è una fiction, secondo me è tutto falso, ma per favore. Pronto? Sentiamo.
1: Magari io giuro, ma
0: è lui Vincenzo Burro.
1: Guardane manca un bacio.
0: Sì.
1: E che lo fa? Lo passai nei uomini. Il mi schifai proprio. Perché mi sonnava. Mi sonnava la sera che io stavo con un con un vecchio.
0: No! Ma come? Ma non è che sotto sotto.
1: Mamma mia. Sentiamo. E non male che i suoni sono al contrario.
0: Fai attenzione, però può essere che hai bisogno veramente di una persona che ti possa proteggere, quindi il tuo inconscio, no? Caro burro, guarda che non si finisce mai di imparare il proprio io. Pronto?
2: Magari, ma a signora Rachele,
0: sì.
2: A Roppo che l'ha insultata proprio gratuitamente. Senza
0: per gratterio l'ha insultata.
2: Non dava tutto, cioè praticamente.
0: Addirittura.
2: Hai fatto tu la firma, no? Hai fatto tu.
0: Ragazzi,
2: un insulto gratuito, sono invertiti i ruoli in questo caso.
0: Ma che c'è?
2: Ma povera Rachele.
0: Ma scusate, ma è normale che poi una donna ti debba insultare in continuazione oppure offendere e l'uomo non può fare niente? Anche su questo poi bisognerebbe un attimo aprire un altro discorso. Pronto?
3: Sì, buongiorno Cardine.
0: Buongiorno.
3: Comunque è vero, magari sta cosa, la donna
0: sì.
3: Ma fa male la capo, ma fa male l'umere,
0: è
3: ma
0: vero.
3: Fa male la coscia. Se l'uomo si rifiuta qualche
0: bravo,
3: volta,
0: bravo.
3: Surge subito il dubbio di nanad.
0: Ma sai che è vero? Hai aperto.
3: Cosa,
0: hai aperto un altro discorso che potremmo anche ampliare nella seconda ora. Ma donne all'ascolto, voi siete d'accordo con me e con l'ascoltatore, con il pipistrello? Spesso e volentieri voi dite: vabbè, mi fa male la testa, non posso, per vari motivi, ok, noi ci stiamo lì buoni buoni. Ma quando noi rifiutiamo, cosa rara, è finita perché non ti piaccio più, non mi desideri più, chiamo Cendedurge. Questa coppia nigeriana hanno litigato e la donna ha chiamato il 112 per poter in qualche modo capire e far l'amore col proprio uomo. E, un altro messaggio, l'ultimo. Buongiorno Manganiello, una volta litigai con mia moglie perché bevi il caffè da solo senza chiederle se ne voleva un po', una giornata senza parlarci, da allora mi bevo mezzo caffè. Pietro da Sant'Antimo, assurdo. Mettiamo un disco Nellino, ok, parte alta significa che mi fermo e chi le canto, le deve vedere, ma mi fermo e chi, aspetta però, aspetta, arrivo fino a te, ok? 1, 2, 3.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Perché dice a Manganiello che argomento ha centrato l'amico pipistrello? Se loro si girano dall'altra parte del letto quando tu vuoi fare qualcosa è normale, sono stanche, stressate, ci fa male la capa. Quando magari una volta ti giri tu o ti addormenti quando lei teneva altre intenzioni, con tante e finali, non mi vuoi più bene, non mi ami più, non ti piaccio più, guardi le altre. Ed è vero, io sono convinto che sia così. Poi se c'è una donna all'ascolto che vuole dire altro, siamo qui, non c'è problema, al 342 00 00 100. Prima di ascoltare i vocali, che adoro perché adoro ascoltare le vostre voci, leggo quello di Andrea. Dice: litigai con la mia ex, era sarda, perché stavo facendo la pastiera a casa dei suoi e lei insisteva a sciacquare il grano già precotto, quello diciamo comprato ai supermercati, dopo non esserci parlati per un paio d'ore, cioè per colpa della pastiera, dopo averla completata e tolta dal forno e via discorrendo, lei prende la pastiera ancora calda e la rovesciò sul piatto, ma dato che era ancora calda si spaccò. Tutto questo mentre io stavo facendo la doccia. Mamma mia, tradimento sacro, cioè ha spaccato la pastiera e lì hai fatto bene a lasciarla, no? Andiamo avanti con qualche vocale, pronto? Vediamo.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Vai, buongiorno.
1: Manganiello, pure io avevo un collega che lui diceva che praticamente lui una volta al mese andava con la moglie, si scocciava, lei voleva andare anche tutti i giorni, però poi vedendolo ho capito perché, perché era troppo brutta, era sproporzionata.
0: Vabbè, ma che c'entra? ho capito, ma voglio dire, se poi passa un po' l'attrazione fisica vuol dire anche l'amore, passa? È così? Un altro argomento ancora che potremmo snocciolare, no? Tra i tanti, pronto?
2: Buongiorno Antonio, grazie mille per la compagnia.
0: Grazie a te.
2: Raffaele da Mainz, che le macchinette le fa un mio amico.
0: Sì.
2: Noi Pakistan fare macchinette di Raffaele Mainz 20 euro.
0: Ma ormai lui ha comprato questa macchinetta, macchinona di 500 euro. Basta, chiudiamo l'argomento caffè di Raffaele da Mainz, perché sono 3 giorni che ne parliamo. Pronto?
3: Buongiorno. Nicola da San Giovanni.
0: Grande Nicola, da quanto tempo?
3: Senti,
0: amico del Giovanizio.
3: Come leva, come cavala. Assistine mutanti. Non è che ci metti in un bidet, non è che ci metti
0: anch'io nel bidet,
3: perché puntualmente
0: sì,
3: ci parla per il Natale tanto, hai capito?
0: ciao, attenzione, anch'io, ci sono delle femminucce che stanno insorgendo, alcune dicono che non è così, poi voglio leggere quello di Federica, alla quale facciamo anche un applauso, una standing ovation, perché fa mea culpa e dice: buongiorno, sono d'accordo, quando voi uomini qualche volta dite di no facciamo mille pensieri, e allora noi uomini quando voi donne dite di no cosa dobbiamo pensare? Che non vi piacciamo più? Che avete un altro? Che guardate gli altri? Che mi ha fatto la panza e quindi non siamo più attraenti come una volta? Che abbiamo i peli ovunque? Cioè fammi capire, non va bene, pronto?
4: Mangani su Totò.
0: Vai Totò, buongiorno.
4: Mangani, ti sembra strano?
0: Sì.
4: Vai ma pizzi che proprio mia suocera.
0: Non è strano.
4: A difendere, perché
0: addirittura
4: arriva la tenga casa.
0: Sì, ok, addirittura c'è il marito che difende la suocera, veramente il mondo sta cambiando, era il contrario fino a qualche anno fa. Ascoltiamo ancora un messaggio, dai, vediamo, pronto?
5: Sì, perché allora è concesso rifiutarsi, capito? Perché loro fanno tutta la mattina sera, loro lavano, loro stirano, loro vanno a faticare,
0: cioè,
5: loro
0: non siamo niente,
5: le creature con loro fanno tutto cose, tu non fai un cazzo.
0: Ecco, pure che poi non
5: faticare,
0: è così,
5: non serve a niente e non fai cazzi.
0: mi sa che nella seconda ora faremo una sorta di ciao Darwin, dove da una parte mettiamo le donne, dall'altra parte gli uomini, ma soprattutto ecco il concetto della donna che quando l'uomo si rifiuta o è stanco ha un'altra, e invece l'uomo deve essere abituato al rifiuto della donna perché è stanca, perché ha il mal di testa, perché ha le sue cose, e non va bene. Pronto?
6: Buongiorno Ando, parliamoci chiaro, quando l'uomo si gira da nana,
0: quando l'uomo si gira da nanata, e con questo chiudiamo con questa perla di saggezza, vediamo se poi è così, lo diremo e capiremo nella seconda ora. Nel frattempo vi dico che se volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò, se volete fare la dedica 2.0, il Telegram del pipistrello è il momento giusto, 342 00 00 100. Arrivano le news, torniamo tra poco.
7: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: corrette e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Gianluca Miranda. Si terranno alle 10.30 di oggi nella Basilica di Sant'Antonio di Afragola i funerali di Francesca Tucci, la 23enne morta al Cardarelli di Napoli dopo un intervento eseguito in intramoenia. Dopo l'esame autoptico al secondo policlinico, la procura ha restituito la salma alla famiglia. La relazione dei medici che hanno eseguito l'accertamento tecnico irripetibile alla presenza dei consulenti di parte su disposizione del PM Mario Canale dovrà essere depositata al massimo entro 70 giorni. L'inchiesta per omicidio colposo vede indagati tre medici. Intanto ieri pomeriggio familiari e amici della 23enne si sono ritrovati sullo scalone d'ingresso del Cardarelli per un flash mob in sua memoria. L'iniziativa è stata organizzata per chiedere verità e giustizia sulla morte della giovane studentessa di giurisprudenza. Alla manifestazione hanno partecipato anche il fratello e il fidanzato della 23enne. Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri nel deposito di un'azienda di materiale elettrico a idraulico a Striano in provincia di Napoli. Nessun dipendente è rimasto ferito, ma dal rogo si leva un'alta colonna di fumo denso e maleodorante che suscita forti timori tra gli abitanti della zona. Per lo spegnimento delle fiamme sono all'opera da una cinquantina di vigili del fuoco dei comandi di Napoli e Salerno. L'ARPAC, Agenzia Regionale per l'Ambiente, ha iniziato dalle 17 il monitoraggio delle sostanze inquinanti presenti nell'atmosfera. Una nuova nidificazione di tartaruga marina sull'isola di Ischia che si conferma uno dei principali siti di riproduzione della caretta caretta nella Tirreno. Nella notte un esemplare ha depositato le uova sulla spiaggia libera di San Francesco nel comune di Forio. Il nido è stato individuato grazie alla tempestiva segnalazione di una famiglia che ha assistito alla deposizione e ha immediatamente allertato la guardia costiera e la responsabile locale autorizzata al monitoraggio. Le autorità ricordano che la caretta caretta è una specie particolarmente protetta e che qualsiasi manomissione del nido costituisce un reato. Quella di San Francesco è soltanto l'ultima di una serie di nidificazioni registrate negli ultimi anni sulle spiagge dell'isola. Si raccomanda la massima attenzione e allertare le forze dell'ordine. La chiusura con lo sport e il calcio. Le accuse ad Aurelio Luigi De Laurentiis per bancarotta fraudolenta. Il comunicato di Napoli e Bari esterrefatti dalle accuse. Confidiamo nella giustizia. Così hanno risposto alle accuse i presidenti delle società campane e di quella pugliese. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: La domenica sta per arrivare, manca poco, è mercoledì. Che giornata di mercoledì! Ancora buongiorno dal pipistrello Antonio Manganiello fino alle 9. Abbiamo anche fatto il coffee break, un bel caffettuccio. Devo dire che stamattina era una ciofeca. Lo voglio dire, quando ci sta, ci sta. Senza la schiuma, poi ho sbagliato a prendere caffè. Ho preso quella di Ida Di Martino. Ida Di Martino, tragedia proprio. Che se sbagli, cioè nel senso che io lo prendo amaro e lei lo prende dolce. Se sbagli a prendere caffè, per lei è una tragedia immane. Ida, ci stanno i bustini di zucchero, che prendi una bustina di zucchero e te lo fai zuccherato. Il problema è l'opposto, no? Cioè, se io faccio l'opposto è impossibile. Vabbè. Dopo che sarà la prossima volta. Va bene, non mi interessa questo, ma mi interessa i Telegram, no? E allora andiamo a consegnarne qualcuno, vediamo che succede. Se siamo fortunati stamattina. Intanto intravedo in programmazione Costiera Amalfitana di Fabio Rovazza, Risa, Nino D'Angelo. Non perdetela, intorno alle 8:25 ve la facciamo sentire. Ho visto un attimo sulla nostra macchina del suono. Allora, vediamo che succede nel lino, vediamo se siamo fortunati nel beccare le persone giuste stamattina. Partiamo con il primo che dice: Manganiello, buongiorno. Puoi chiamare il mio collega di lavoro e dire che slevo piumb. Che significa? Se ho capito bene, sa da lavavo piumba 24 e ancora da fa niente. Ok, vediamo cosa significa. Pronto? Pronto? Ci sei?
1: Sì.
0: Ciao caro, è Radio Kiss Kiss Napoli. Ho un messaggio per te da parte di un certo Gennaro, che è un tuo collega.
1: Sì, sì.
0: Sì. E mi dice testuali parole, te le leggo perché non ci ho capito niente. Dice: devi chiamare il mio collega di lavoro e dire che sta da lavà o piomba a 24 e ancora da fa niente. Che significa? Cioè, sta roba. Pronto? Ci sei? Non è uno scherzo. Tra l'altro Gennaro non mi ha detto tu come ti chiami. Probabilmente quello è il tuo problema. Pronto? L'hai tolto il piombo a 24? E ancora a fanino?
1: Ancora no.
0: Ancora no? Ah, ma sei vivo! Convinto che fossi svenuto. Come ti chiami?
1: Antonio,
0: ma sei italiano? Andò. Sei.
1: No, pakistano.
0: Ah, ecco! Per questo parli un pochettino in ritardo, perché devi un attimo tradurre. Quindi sei pakistano e sei in diretta alla radio. Radio Kiss Kiss Napoli, ci conosci?
1: Sì,
0: Canuscia. Ah, Canuscia, bene.
1: Sembra sentire.
0: Ah, che bello. Allora, vuoi dire qualcosa a Gennaro? Perché Gennaro mi ha scritto che tu devi togliere il piombo a 24. Lo hai tolto?
1: Ancora no.
0: Ma che lavoro fai? Che lavoro fai?
1: A lavorare a terra.
0: Ah, la terra. Ma Gennaro ti paga bene?
1: Ah, sì.
0: Oh, ti abbraccio forte forte. Complimenti per l'italiano.
1: Grazie.
0: Ciao, un bacio, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Mi ridere sempre, è incredibile. Pure si fanno un glutante, devono ridere, vedi? Perché così la prendono bene la giornata, non come noi italiani che ci svegliamo sempre con gli attributi scesi, per non dire altro, che abbiamo anche il condizionatore, che abbiamo tutte le comodità del mondo e Pargash manca sempre qualcosa. Lui che si fa un culo così, lavora nei terreni, non dico altro, vedi, rideva, è contento, affronta la vita in un altro modo, con la sua semplicità, con la sua umiltà. Vediamo se abbiamo ancora qualcuno che riesce a recepire il nostro messaggio. Vorrei inviare un telegramma a mio padre, si chiama Lucio. Ieri era il suo compleanno, 69 primavere. Vediamo se Lucio risponde. Caro Antonio. Pronto?
2: Sì.
0: Ciao Lucio, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Un messaggio per te da parte di tuo figlio Antonio, te lo posso leggere?
2: Certo.
0: Bene, dice che ieri è stato il tuo compleanno, giusto?
1: È vero.
0: 69 anni e lui vuole che io ti legga questo messaggio in diretta. Allora, dice: innanzitutto devi avvisare mio padre che non è uno scherzo, perché è uno che non si fida mai di nessuno. Ok, quindi ti dico che non è uno scherzo. Ok, siamo in diretta. Il messaggio di dedica è questo: buon compleanno papà, oggi festeggi 69 anni di vita, di sacrifici e di amore per la nostra famiglia. Sei una persona straordinaria, il tuo esempio mi accompagna ogni giorno. Ti auguro tanta salute, felicità e ancora tantissimi compleanni da vivere insieme. Ti voglio un bene infinito, caro Lucio. Quindi non è uno scherzo, visto che lui ci sta ascoltando adesso, tuo figlio, cosa gli vuoi dire?
1: Beh, gli voglio dire che è una grande sorpresa e sapevo già del suo grande amore e dell'affetto che nutre per tutta la famiglia. Quindi bello. Ringrazio lui di cuore e voi come radio che avete portato questo messaggio nella mia casa, che mi fa tanto piacere.
0: Che bello che sei. Allora aspettiamo il 70° compleanno con grandi emozioni, dai.
1: Certamente,
0: ti abbraccio e tanti auguri. Ciao.
1: Grazie.
0: Ok, salutiamo il nostro Lucio, 69 anni. Beh, l'anno prossimo è una data importantissima, però ne dirà mi pire, facciamoci una grattatina e andiamo avanti. Va con un altro telegram. Buongiorno Manganiello, sono Pino. Poi dice: c'è anche Carmela, vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a nostra figlia Maria, che è la nostra gioia, e vediamo se ci risponde Maria. Saluto caro Nellino. Nellino mi dice: quanti anni ha Maria? Nelli, fu brava. Dobbiamo essere professionali, però poi dopo indagheremo, vediamo un po'. Adesso glielo chiediamo direttamente se risponde. Sempre che Pino e Carmela in qualche modo abbiano avvisato Maria, no, nel rispondere al telefono. Però se Maria ha 17-18 anni a quest'ora, avrà finito anche la scuola, sta dormendo. Ma figurati se ci risponde, avrà la vibrazione. Niente da fare, vedi? Un po' come tutti i ragazzi di oggi. Niente, che vanno sempre lì sul telefono per qualsiasi cosa e poi dopo chiami e non rispondono perché dicono no, non ho sentito, oppure avevo la vibrazione, no? È così. Quest'altro allora mi dice poche righe, prometto, vabbè, poi lo leggiamo se ci risponde. Vi prego, aiutatemi a fare una sorpresa super wow al mio fidanzato Andrea da Greenville, cioè stiamo chiamando lontanissimo, vediamo se Andrea ci risponde da parte di Antonella. Abbiamo tanti telegram anche stamattina alle 8:10. Ancora buongiorno a quelli che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Voglio salutare anche mio suocero, 88 anni, mi sta ascoltando. 88!
2: Pronto?
0: Pronto! Come ha risposto bene il nostro Andrea? Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, Andrea!
2: Dica!
0: Dica, ma ci stavi ascoltando?
2: No, caro Manganiello, buongiorno.
0: Muada, Greenville mi conosce, è incredibile, sono diventato mondiale, non c'è niente da fare. Allora,
2: Manganiello, ci siamo sentiti tante volte, no?
0: Sì.
2: La combinata Antonet.
0: Allora ti leggo il messaggio. Dice: vi prego aiutatemi a fare una sorpresa al mio fidanzato Andrea, vi segue sempre, il 17 agosto sarà il suo compleanno, ma so che sarete in vacanza, vorrei tanto accordarmi con voi per un messaggio. Ok, Manganè dovrebbe farci da testimone di nozze. Sì, hai ragione, avevo dimenticato questo impegno, devo fare il testimone.
2: E vi rindiscurdo, magari.
0: Ma quando vi sposate?
2: Ma non lo sappiamo ancora non abbiamo.
0: Meno male, meno male. No, fammi sapere così inizio a conservare un po' di soldi, no? Va a boost.
2: Bravo. Ma non può venire Manganiello al mio matrimonio, a Davini Mastaniello.
0: Allora viene Mastaniello con tutta la cardarella piena di doni, ok?
2: Sacchetti giù,
0: va bene, va bene. Cosa vuoi dire alla tua lei che ti sta ascoltando adesso?
2: Ma che io l'amo tantissimo, è stata la svolta della mia vita, a 50 anni quasi non mi aspettavo una cosa del
0: genere.
2: Amore mio, ti amo tantissimo.
0: Che bello, t'ha fatto
2: Tom. Che aggiungere, sì. Lo sa lei, il resto lo sa lei.
0: No, vogliamo sapere pure noi, il resto lo dobbiamo sapere anche noi. Vabbè.
2: Ma ci capite.
0: Sei simpaticissimo.
2: Per una volta che non mi sto ascoltando, che cacchio.
0: Però è buono, vuol dire che c'è stata la sorpresa, no?
2: Bravo, sì, esatto.
0: Hai visto?
2: Praticamente è uscita la voce, capito?
0: Senti, energia c'è Nellino Iorio.
2: Ah, peccato, ma Ciro Froi non c'è più.
0: Ciro Froi è in vacanza, beato lui, è in Puglia, 15 giorni in Puglia, che te ne esordi, no, Ciro Froi?
2: Nellino, fammi una cortesia, attaccami un telefono in bacio, che sennò mi perda Ciro,
0: mamma. Vabbè, noi ti salutiamo, sei simpaticissimo, ti abbraccio forte forte, Andrea.
2: Ciao
0: Mangari, ciao, buona ciao. Buona giornata, tutti mamma mia. Ma che bello, ragazzi, tu chiami a Greenville e c'è Andrea che ci ascolta ogni giorno. Questa è la potenza di Radio Kiss Kiss Napoli e anche delle nuove tecnologie, no? Prima ti ascoltavi la radio in FM, adesso puoi ascoltarla in qualsiasi modo possibile, immaginabile. Tra poco parliamo ancora di questa coppia nigeriana molto molto particolare.

0: scusate, ma che è successo?
1: Un attimo, lo ricordiamo. Una coppia nigeriana residente a Livorno ha avuto un acceso litigio dopo il rientro dell'uomo da un viaggio di oltre un mese in Nigeria. Ascoltate attentamente, a quanto pare stanco per il lungo volo, il marito ha rifiutato di avere un rapporto intimo con la moglie, chiedendo invece di riposare. La donna ha interpretato quel rifiuto, come tutte le donne del mondo, secondo me, come una sorta di crisi, addirittura di tradimento, e dopo una discussione molto animata addirittura ha chiamato il 112 la donna, perché l'uomo non voleva fare l'amore con lei dopo un mese di assenza. Pazzesco, qua sono numeri da giocare all'otto. E io vi sto chiedendo, ma vi è mai capitato di litigare con la vostra donna, col vostro uomo, per un motivo assurdo, oppure un motivo che poteva essere magari in quel momento importante, poi ci pensate su e dite, ma che cacchio abbiamo fatto? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Ne voglio leggere uno solo, che era molto interessante, se lo becco, perché proprio per colpa di questa trasmissione stamattina c'è un pipistrello che ha litigato, eccolo qui. Dice: buongiorno, grazie a te, lo dice Salvatore, ho appena litigato con mia moglie perché ha sentito un passaggio della tua trasmissione riferito all'argomento di oggi, che le donne possono dire no e gli uomini no. Ha detto: ma cosa ascolti, cosa ti metti in testa? Io ho risposto: ognuno si mette in capo ciò che vuole, visto che lei è una femminista estrema. Ecco, combatti, porta alta la bandiera maschile, mi raccomando, caro Salvatore. Pronto? Vediamo.
2: Buongiorno Antonio, buongiorno.
1: Eccoci.
2: No, volevo dire a questo signore che ha detto: noi non facciamo un bip, no, no, noi facciamo solo, diamo a fatica, che ecco, si ne lavano, fanno lì. Ma perché non è la verità? Voglio la verità, la verità, lo dovete ammettere, la santissima, sacrosanta verità.
1: Cioè, vuoi dire che
2: e
1: noi non facciamo
2: le
1: niente?
2: Donne, la forza delle donne.
1: Ma su questo
2: che non ce ne sta, non ce ne sta, non si può paragonare. La forza della donna non si può paragonare con l'uomo.
1: Su quello. No, no, ma noi su quello siamo d'accordissimo. Ti abbraccio, sentite, la virilità di questa donna che porta alta la bandiera, re femmina. Ed è giusto così, perché la donna che lavora, la donna mamma, la donna moglie, è veramente qualcosa di straordinario che neanche noi uomini riusciremo a fare. Qui stiamo parlando di un altro discorso, cioè quello del tradimento presunto tale, cioè quello del rifiuto. Quando l'uomo dice alla donna: ho mal di testa, amore, non è il momento, sono stanco, come questo nigeriano che sa dire dopo un mese, e la moglie vuole fare l'amore, lui dice no, non ce la faccio, fammi riposare, per voi è tradimento, per voi è qualcosa che riguarda un po' il fatto che noi guardiamo altre donne, eccetera eccetera. Se voi invece avete mal di testa è tutto normale. Ecco, quello è il discorso principale. Pronto?
3: Nellino, concedimi sto messaggio, passalo. Manganeso, Andrea da Greenville.
1: Andrei,
3: non ti scorda che tenga registrazione.
1: E che cosa?
3: Quindi fa pazzo.
1: Allora,
3: buona giornata pure a te.
1: Ma tu forse, Andrea, non mi conosci. Se ti ho detto che sarò il testimone di nozze, io sarò il testimone di nozze, tutto documentato. Stai sereno, stai tranquillo. A Rude Spusa, a Greenville, a Torre Annunziata, a Nola, o se Ceravola, dove vuoi, la venga. Pozzo Ceravolo è dove abitiamo noi, Nellino, cioè. Zona del Nolano, ecco. Pronto?
4: Quando il tempo passa, stai in una carna succi, ma
1: dillo, dillo. Ah, è solo quello, vabbè.
5: Perché andiamo parlando seriamente.
1: Sì.
5: Ma tu mi hai trovato una femmina intelligente.
1: Dai, dai, no, no, non esageriamo. Ragazzi, non esageriamo. Su questo ti devo fermare, perché ci sono tanti uomini, magari non dico poco intelligenti, ma poco perspicaci, e tante donne uguale. Adesso stiamo a fare la lotta tra uomini e donne, io ci sguazzo dentro, cioè ci sto benissimo. Sentiamo, pronto?
6: È un modo per dirvi grazie senza essere banali, insomma. Io voglio dirvi grazie, grazie tantissimo, non solo per farci compagnia, ma anche per realizzare ecco, piccolissimi sogni come questo. Ci tenete compagnia e rendete un giorno a Kiss Kiss Day. Grazie mille, un abbraccio a tutti.
1: Ma ho qualche impressione che probabilmente era indirizzato ad un'altra radio, può essere Kiss Kiss Day, sai. Boh, è la moglie dell'amico di Greenville È quella, è la moglie dell'amico di Grimble. Ragazzi, incredibile. Ma sentite un po' stamattina che succede. Ho un messaggio, vediamo, litigio anni 80, una storia che mi racconta spesso il mio papà, riguardante un suo ex collega in ferrovia a Livorno e sua moglie. Lei era una tipa che si definiva moderna, aveva il concetto che in casa ognuno facesse il suo, suddividendosi le cose che all'epoca erano ritenute dai più femminili. Lui doveva lavarsi le sue stoviglie, stirarsi i suoi panni, lavare quello che sporcava, insomma un concetto moderno per l'epoca. Il problema è che però lei non amava suddividere anche le faccende maschili, quelle doveva farle lui. Un bel giorno lui si ruppe e fece una cosa del genere: doveva portare al sesto piano la bombola del gas, la lasciò al terzo piano, salì sopra e disse alla moglie di andarsela a prendere al terzo piano, perché dovevano fare anche quelle cose a metà. Litigarono per un mese, e invece io non litigo mai con mia moglie su questa cosa, perché a bombola o gas la porta sempre lei. Ormai da quando ci siamo sposati, lei diciamo non la sai portare, ti fai male, è pericoloso, c'è un fisico un po' più debole, mubbechi. E allora io, ecco, c'è la parità in casa mia, fa tutto mia moglie. Va, pronto?
7: Ciao Antonio, yeah. Mio marito è sempre disponibile, quando lo voglio lui è sempre disponibile.
1: Sembra la voce degli Squallor, se ricordate bene, no? Ancora qualcuno, vai, pronto?
8: Anche la Napoli, sai come si dice? La gallina fa l'uva, il gallo ci ha bruciato culo.
1: Ecco, ancora una.
8: Poche parole, buon intenditore.
1: Abbiamo capito bene.
8: Sono tutti stessi, Andò, sono tutti stessi.
1: Una bella zappata, come si suol dire, dalle nostre parti nei confronti delle donne. Però il fatto che le donne, soprattutto quelle che lavorano, ma anche la casalinga, ragazzi, guardate che non è semplice, cioè crescere i figli, badare al marito, ai figli, pure appunto ucana, umice, portare i ragazzi al campo estivo e poi portarli a fare ginnastica, non è semplice, però stiamo parlando d'altro, stiamo parlando del fatto che se noi ci rifiutiamo di fare quelle cose lì, per le donne stiamo tradendo. Invece se loro si rifiutano è perché sono stanche. Pronto?
9: Buongiorno pipistrelli, la questione è una.
1: Vai.
9: Che ovviamente passa nella testa delle donne, ed è così in realtà, che è la realtà dei fatti. Che l'uomo senza fare non ci riesce, la donna sì. Allora, se l'uomo rifiuta,
1: sì,
9: è perché forse già ha fatto un'altra parte. Questo è il senso.
1: Ah, ok. No, non sono d'accordo, ti dico la verità. Non sono d'accordo, cioè tu vuoi dire che noi siamo sempre pronti tutti i giorni 24 ore su 24, cioè può essere che anche noi non siamo predisposti in quel momento, oppure no, cioè quello è il problema. Pronto? L'ultimo, poi dopo se volete telefonare.
10: Magari che la chiamata prima, la classica film da Carizio, sta la cosa, bella le condizioni, no? Io marito non fa niente, sta mi sali tutto su sole, non vado niente, non vado niente, non ne ma per piacere, ma cammino.
1: Allora vabbè. Stiamo parlando di questo uomo che non ha voluto fare l'amore con la sua donna, la moglie, dopo un mese in Nigeria, è ritornato, la moglie è impazzita, ha chiamato addirittura il 112. E io vi sto chiedendo, avete mai litigato per cose futili? Ma soprattutto, adesso il discorso è un altro, è veramente così? E lo ripeto per l'ultima volta, voglio tante donne, voglio le testimonianze delle donne al 342 00 00 100. È veramente così che se l'uomo si rifiuta, per voi c'è un tradimento in corso e invece noi dobbiamo sottostare al vostro presunto mal di testa? Nacciami, se voglio giustizia, tra poco nel pipistrello.
11: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Reggia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
12: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
13: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
14: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: impazzisco, non è il metaverso. Fabio Rovazzi, Arisa e il maestro Nino D'Angelo insieme, qualcosa di straordinario, e qualcosa mi dice che sarà il tormentone dell'estate 2026. Ancora un po' di messaggi, vediamo, c'è questo di un amico che dice: Antonio, altro che Temptation Island, quando faccio posta per te ogni sabato è sempre un casino perché vanno uomini che hanno tradito, è vero, e scoperti. Via messaggio, e mia moglie dice sempre: chissà tu che fai, che stai sempre col telefono a mano. È vero anche quello. Cioè, ci sono delle trasmissioni che ci fanno litigare con le nostre donne, perché hai perfettamente ragione, no? Vedono una roba di tradimento dell'uomo nei confronti della donna e poi ti guardano in cagnesco e quasi quasi anche tu fai come quello che sta in TV, no? Però lo nascondi meglio. Sentiamo ancora vocali, pronto?
1: Andò, ma perché tanti uomini non lo vogliono accettare questo fatto? Cioè, è sempre stata così. La donna oggi, prima stava solo a casa e faceva casalinga, oggi la donna lavora,
0: sì,
1: tiene casa sistemata, è quella che si ricorda tutto dei figli. A me si mi dice, per esempio, tua figlia che ha tenuto durante la sua vita, che freva ha tenuto, che problema ha tenuto, medico. Cioè, loro si ricordano tutto, sono un'enciclopedia.
0: Mamma mia!
1: Senza loro, cioè senza mia moglie, per esempio, ti dico la verità, non sapessi, resta a cominciare.
0: No, ma anch'io,
1: quindi è inutile nascondere queste cose.
0: Sono d'accordo con te su questo, anch'io ragazzi non capisco un cacchio né di bollette, cioè caccio sulle soldi in pratica, poi per il resto non saprei dove muovermi, neanche andare alla posta, vi dico la verità, è tutto vero, anche perché lei poi è molto organizzata, fa anche un lavoro di ragioneria e allora ne approfitto della sua intelligenza matematica. Pronto, sentiamo ancora qualcuno. Buongiorno.
2: Ma basta cagisse, non è poco froce.
0: Ma chi? Ma come ti permetti, ragazzi? Ma non esagerate con questi termini volgari. Ma probabilmente questo povero uomo che è tornato dopo un mese dalla Nigeria, tutto blocco, ha detto: amo, vuole stare riposando un po', poi dopo ci abbracciamo e completiamo. Lei probabilmente è anche una cosa positiva, perché dopo un mese voleva in qualche modo dimostrare il suo grande amore, e vuol dire che lei non lo ha tradito, no? Perché dopo un mese diciamo mamma fa oi proprio, e lui ha detto no, non ce la faccio, e ha chiamato addirittura il 112. Ma io vorrei sapere proprio cosa ha raccontato al 112, cioè: correte a casa perché mio marito non vuole fare l'amore con me. E chi si sono andati per davvero? Cioè, sono andati, magari vanno anche costretti. Cioè, allora, annanzi a noi mommo è a condannare, mommo, pronto? Sentiamo se c'è ancora qualcosa.
3: Allora, quando comincio Tentation, una vaga con qua. Che mia moglie puntualmente, vai, dacci l'esse.
0: Beh, è vero, fanno i paragoni.
3: Vai, dacci l'esse, che si fa?
0: Hai ragione, fanno i paragoni con noi. Sì, sì. Matteo scrive: quando lei rifiuta, tu devi capire, quando tu smetti di cercarla, lei pensa che tu abbia già trovato qualcun'altra. Vedi, poi c'è Fabio, la fiducia dovrebbe funzionare in entrambe le direzioni, non solo quando conviene. Un altro messaggio, Gabriele: a volte il problema non è il rifiuto, è quello che qualcuno si racconta dopo quel rifiuto. Ragazzi, ma è normale, no? Io credo che non è che stiamo sempre pronti, soprattutto noi uomini, no? Quando voi donne magari siete predisposte, noi in quel momento non lo siamo, no? Non è che te rimanate, vuol dire che in quel momento non ce la facciamo, siamo stanchi. Poi c'è un detto napoletano un po' volgare, io lo voglio edulcorare, ma probabilmente molti lo sapranno, no? Cioè, il pistolino, ecco, non vuole pensieri. Ecco, se tu hai pensieri, devi pagare delle bollette, delle cose, non è semplicissimo, diventa una roba meccanica, no? Pronto?
4: Mangani, l'amica africana, io saccio perché sta così,
0: sì,
4: è passato in doppare Frosinone, che vedi a casa.
0: Vabbè, dai, non credo, sentiamo ancora qualcuno, va, l'ultimo.
5: Ma posso annanzare un articolo, scende duro, c'è la signora.
0: Guarda, proprio vorrei chiamare direttamente lì per sapere cosa è successo. Non ve lo prometto, ma dopo capisco se riusciamo ad avere in diretta la polizia. Non credo, vediamo. Pronto? O i carabinieri, credo. Tu dici lì in Nigeria? Guarda che. Cioè, pensate un po', questo, quante ore ci vogliono dalla Nigeria per arrivare in Italia? Un bel po'. anche se ha avuto tante storie, credo che si sia ricaricato. Poi mi dicono sempre che insomma, i nigeriani, questi uomini, abbiano veramente delle facoltà sessuali molto superiori rispetto a noi uomini, diciamo, italiani, ecco, per dire così. E invece no. Antonio, buongiorno. C'è una donna che dice: secondo me il problema sorge quando il rifiuto è ripetuto. Brava, brava. Vale per entrambi. Da parte mia, nessun mal di testa. Hai visto? Franci è una donna casapa gambà. Ecco, ha detto una cosa sacrosanta. Se il rifiuto è sporadico, tipo come quest'uomo, no, che è tornato dalla Nigeria, ci sta tutto. Poi se il rifiuto è 2-3 volte a settimana, allora lì un pensiero lo fai. 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp.

0: Anche questo è vero, leggevo un messaggio, il nostro ascoltatore dice: Mangani, ma perché chi è che prende sempre, e dico sempre, l'iniziativa? Siamo sempre noi uomini, non capiscono che se loro prendessero ogni tanto l'iniziativa per noi sarebbe una gioia e gratitudine infinita, mai la gioia d'essere desiderato. A mia moglie ce lo dico sempre e devo dire la verità, ogni tanto lo fa, ma devono anche loro prendere l'iniziativa. Voglio capire, le donne degli anni 40, 50, 60, 70, 80, forse no, c'era questo tabù, no? Anche se voleva, però diceva: ma chissà che penso poi lui. E invece no, è bellissimo, no? Desiderarsi a vicenda, prendere l'iniziativa. Poi c'è questa nigeriana che ha preso l'iniziativa appena ha visto il suo uomo è ritornato dopo un mese dalla Nigeria. Ma che ha fatto che sono mesi in Nigeria? E lui ha detto: no, non ce la faccio, cioè io non riesco ad abbracciarti, ma ci abbracciamo un po' con cuscino. Poi dopo, e lei lo ha picchiato letteralmente e ha chiamato anche il 112. Va bene, sentiamo giusto qualche vocale, vediamo se riusciamo a sbrogliare sta matassa stamattina grazie a voi. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno a te e a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Ricordati che le donne hanno sempre ragione. Ti danno la colpa di tutto e sono capace di affibbiarti reati che ancora non hai commesso.
0: Mamma mia.
1: Un abbraccio.
0: Mamma mia, ho quasi paura. Cioè, della donna, che è un alieno. Pronto?
2: Chiamangani, diciamo la verità, però sì. Tu come tornassi dopo un mese a casa e vista a tua moglie, diciamo, tutta
0: come
2: in...
0: È vero.
2: Atteggiamento sexy. Come reagiresti?
0: Sì,
2: tu
0: sono d'accordo.
2: No. Io stessa satanato, poi tu non lo so.
0: Anch'io, ti dico la sincera verità. Anch'io, però adesso non sappiamo i dettagli. Magari questo uomo, cioè, era distrutto, stanchissimo, jet lag, avrà detto semplicemente: voglio riposare un po', credo. Allora, sai, fallo riposare, poi dopo, cioè, si consuma. Ma chi è che abbiamo in diretta? Pronto?
3: Pronto, Antonio.
0: No, il mito, Felice da Monte Falcione, ma che onore averti qui. Felice, tu hai scritto...
3: L'onore è tutto mio, Anto.
0: Ecco,
3: siete meravigliosi.
0: Grazie,
3: io
0: Felice.
3: Mi seguo la mattina al pomeriggio. Anto.
0: Sì.
3: Per quanto riguarda quella cosa là...
0: Sì.
3: Io che ero ex sottufficiale dell'esercito, quando andavo in missione, tornavo a casa,
0: sì,
3: mamma ro Carmine, mi ha tenuto un po' a 40 anni, 50 anni, adesso cioè, poco.
0: Felice, subito? Cioè, nel senso, non perdevi tempo, neanche un secondo?
3: Ma chi può perdere tempo? Con tre figli, che meno male che andavano a scuola, perché prima era un po' difficile.
0: Ah, ecco, quindi Felice, secondo te, questo nigeriano che dopo un mese si è rifiutato di fare l'amore con la propria donna subito, l'avrà tradita, cosa è successo?
3: Avrà già fatto tutto ciò che doveva fare prima.
0: Ah, dice, dove l'ha fatta? Nell'aereo?
3: Non lo so, forse da solo?
0: Ha praticato autoerotismo nel bagno dell'aereo.
3: Quando ero ragazzino mi dicevano: voglio occhio, che gli occhi poi fanno male, non ci vedi più.
0: Ah, ecco, quindi secondo te ha ragione la donna nigeriana che ha chiamato
3: sempre,
0: addirittura il 112.
3: Sempre,
0: ok. Tu non hai mai fatto
3: sesso debole?
0: Sì.
3: La donna, siamo noi sesso debole.
0: Siamo noi uomini.
3: Sono tante e tante, tu da fermare a un certo punto.
0: Bravo, hai detto una cosa sacrosanta, perché
3: non ce la fai più.
0: Non ce la fai più. Fisiologicamente, naturalmente ti fermi, perché
3: io
0: è così.
3: Ancora zomba, ancora coro, poco.
0: Sei il numero uno, Felice. Sì, ti amiamo, ti vogliamo bene.
3: Quella cosa lì che non diciamo.
0: Sì.
3: Andò. Ieri ho fatto 77 anni nel 78.
0: E auguri, Felice! 100 di questi giorni.
3: Mi devi credere.
0: Sì.
3: Sono ancora un vecchietto che mi sento 60 anni e forse qualcosa in meno.
0: Ma tu ti mangi tantissimi adolescenti, te lo dico io.
3: No, nel senso di salute,
0: Certo. Felice.
3: Cosa là non lo saccio se ce la faccio ancora.
0: Felice, da quanto tempo non hai più quella cosa? Cioè, nel senso che non consumi con tua moglie, giusto per sapere alla tua età come
3: dico.
0: Stanotte!
3: Nel senso di salute,
0: certo. Felice.
3: Cosa là non lo saccio se ce la faccio ancora.
0: Felice, da quanto tempo non hai più quella cosa? Cioè, nel senso che non consumi con tua moglie, giusto per sapere alla tua età come
3: dico.
0: Stanotte! Sei compleanno! Ragazzi, standing ovation!

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un "dove eravamo rimasti?". Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
3: Me. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Io non posso ripetere sempre l'argomento del giorno o la notizia, no? Dalla quale abbiamo estrapolato il sondazzo, ma è veramente curioso. Lo ricordo velocemente: una coppia nigeriana, ok? Lei ha chiamato il 112 perché il marito, dopo un mese di viaggio, è stato in Nigeria, è ritornato e lui ha detto: sto stanco, non riesco a consumare, non riesco a fare l'amore, mi fai riposare un po'. Lei, imbufalita, ha chiamato il 112, testuali parole: mio marito non vuole fare l'amore con me dopo un mese di assenza. E i poliziotti sono andati lì, cioè ha detto vicino a io: mommo lo devi fare, mommo, non c'è riuscito, fallo riposare un po' e poi dopo. Invece il nostro Felice da Montefalcione ha detto: io quando tornavo in licenza neanche 30 secondi e la mia Alba già lì
1: ma tu posizione. Si va a quattro bastoni.
0: No, non è vero, ragazzi. Felice, nonostante i suoi 77 anni o 78, mi sembra ancora molto attivo, molto attivo, e non utilizza niente naturale, ok? Solo due pasticche blu al giorno. Pronto?
2: Mangani, buongiorno. Quando i femmine passano i 50 anni e vanno in menopausa, si vanno proprio a brecciù.
0: Ma veramente? No, non ci credo. Cioè, questo dice che quando le donne vanno in menopausa, guarda io cosa devo affrontare stamattina, non hanno più voglia. Se volete, care donne, ecco, dire la vostra, potete anche telefonare, corsia preferenziale, in diretta, filo diretto, 081 546 6873, ripeto, 081 546 6873, perché adesso non parliamo solo del litigio tra uomo e donna, quei litigi banali, quei litigi che sembravano importanti e poi erano veramente come dire fantozziani, ma parliamo del concetto espresso poco fa da alcune donne. Cioè, se noi abbiamo il mal di testa è tutto normale, se voi uomini non volete stare con noi intimamente avete un'altra. Ok, sentiamo. Pronto?
3: Pronto, Antonio, buongiorno. Francesco.
0: Francesco, amico mio, buongiorno.
3: Allora, avevo due domande da farti in merito alla notizia, in merito poi
0: a... ho paura, quando tu mi fai domande mi metti in difficoltà, vai.
3: No, ma non ho capito. Cioè, questi sono una coppia nigeriana e questi se ne è andato per un mese, è andato in Nigeria.
0: Sì.
3: Ma lui non è nigeriano.
0: Sì, se n'è andato in Nigeria un mese lui, probabilmente a trovare i suoi, non lo so. Lei è rimasta qui in Italia, ok? Poi è tornato. In Italia, poi è tornato di nuovo a Livorno. E la donna lo aspettava a braccia aperte, non lo so se solo a braccia aperte, e lui niente, ha detto: sono stato.
3: Mamma mia, ma tu immagini, già me la sto immaginando una nigeriana a braccia aperte. comunque volevo chiedere a Felice, a parte che sui giornali di Montefalcione, ieri ci sono stati dei rumori
0: a Montefalcione, è perché lui giustamente
3: ma la domanda che gli dovevi fare, ma solo con la signora Alba?
0: Questa è una domanda importante da fare, ma secondo me sì, no, solo con la signora Alba lui.
3: No,
0: anche con altre donne, ha delle storie extra coniugali. Ma 77 anni,
3: Est Europa,
0: ma tu hai proprio delle fonti certe?
3: Ma secondo me sì.
0: Felice con Alba.
3: Ma tu lo senti quel Forza Napoli che dici? Cioè,
0: Si sente proprio che è un Forza Napoli dell'est, diciamo proprio.
3: Sì.
0: Babu, basta, Francesco, perché vogliamo bene il nostro Felice. Ciao. Sentiamo se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire in diretta. Nel frattempo qualche WhatsApp: 081 546 6873. Pronto?
4: Buongiorno Pistrelli, buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Caduto a casa dopo mezza giornata, stai come un mandrill. Secondo me si è combinato quando
0: tu dici
4: vado a fare la missione.
0: Vabbè, ma è stato un mese in Nigeria, ragazzi, mica sempre siamo predisposti noi uomini, c'è anche la possibilità che siamo stanchi, abbiamo un mal di testa anche noi, il jet lag. Oh, pronto?
5: Magari sì. Felice è il numero uno. Però stupendo bello, frate.
0: Io vorrei essere come Felice, ragazzi. Vorrei arrivare a 77 anni. Se ci arriviamo come Felice, che te lo dico a fare? 78, mi corregge l'avvocato Vigliotti. Tra l'altro, Felice, ho spoilerato, che ha chiamato nel pipistrello. Non so se puoi chiamare anche nel bar dello sport. Pronto?
6: Amo, ciuciu, vitamico.
0: Oh, amore mio, vai.
6: È un suon.
0: Che cosa?
6: È un suon. Facciamo l'amore, amore.
0: Ma quello di Felice, tu di... No, io ci credo. Felice mangia bene, a Montefalcione. Si nutre bene, la signora Alba gli dà tanta energia, il panino con la mortadella, e poi dopo lui sa quello che... deve fare. Pronto?
7: Buongiorno, ma presente
0: Massimino
7: Malamente.
0: Eccolo qui, vai.
7: Mangani, ma qual è la forza delle donne? La forza degli uomini che supportano.
0: Anche questa. Mi mandano, ecco, la notizia che ovunque, di quella che stiamo a dire, ragazzi, non mica diciamo cretinate, e io vado a vedere se la notizia è reale oppure no, prima di così giocarci intorno. Abbiamo Gianluca Vigliotti che sta per inserire gli auricolari e ho paura perché lui spesso è a proposito, Dave, colpa sua, ieri non ho preso una bolletta con 500 euro in tasca, porca miseria. Gianluca, buongiorno.
8: Nel senso, per colpa mia.
0: Perché tu mi fai sentire in colpa che io gioco tutti i giorni le bollette, no?
8: Diventi ludopatico, non va bene.
0: E ieri?
8: Soprattutto giochi cose assurde, quindi voglio dire.
0: Ieri ho giocato una cosa assurda, no? Ci ho pensato, c'era il 2-0 dell'Egitto. Ho detto, mo mi gioco la vittoria.
8: Ma tu lo fai sempre, cioè puoi cercare
0: ieri
8: di fare questi.
0: No,
8: l'hai fatto ieri, ben ti sta, così la prossima volta capisci che è una cosa che può succedere una volta ogni 100 anni.
0: Però non me l'ha giocata, dai.
8: Meglio così, se no avresti alimentato la tua ludopatia.
0: In effetti, ma non sono ludopatico.
8: Sì, sei ludopatico.
0: Ma io gioco
8: assolutamente sì. Se uno che pensa di giocarsi i soldi a 10 minuti alla fine per una squadra.
0: E mi piace, sai, quel brivido.
8: Quindi sei ludopatico.
0: Veramente ludopatico.
8: Cioè, assolutamente sì. Devi andare in cura, assolutamente.
0: Cura. Ma quante cure devo fare? Cioè, mia moglie mi dice altre mille cose.
8: E qui fa bene, qualsiasi cosa dice la signora Rachel fa benissimo.
0: Vabbè. Intanto ci ho perso 600 euro.
8: Non le perse perché tu hai.
0: Li giocavo,
8: tu esatto, li giocavi, quindi, okay. Capito?
0: Ma ero tutta la notte a pensare a te.
8: Ecco,
0: no, perché mi
8: sembra avere di meglio da fare.
0: Ci sei a pazzo? Perché ho detto, Gianluca però dice che io gioco sempre,
8: esatto.
0: E perdo, ma non gioco.
8: Esatto.
0: 3-2.
8: Mi dispiace, ti serva di lezione per la prossima
0: in
8: volta.
0: In effetti hai ragione, vabbè, però mi trovavo 600 euro.
8: Sì, quante ne hai persi invece?
0: Parecchi.
8: Ludopatia, attenzione.
0: Ma non ce l'ho, ma posso
8: giocare con responsabilità. Giocare con responsabilità.
0: Ma gioco 10 euro ogni tanto.
8: No, invece bisogna giocare 1 euro per divertirsi. Non 10.
0: Un euro non prendo niente.
8: Ecco, Gianluca. Vedi che sei ludopatico?
0: Vabbè, intanto Gianluca, cosa ne pensi del sondaggio di stamattina, il nigeriano che torna dalla Nigeria?
8: Sì, vabbè, ma sono cose estive.
0: Come cose estive? È ovunque.
8: Sì, vabbè, ho capito.
0: Zona via Garibaldi a Livorno. È una zona nigeriana.
8: Secondo me è un nigeriano, ma tenei.
0: Dopo 10 ore, voglio dire, di viaggio. Tra l'altro, Felice da Montefalcione ha dato la soluzione.
8: Cioè.
0: Ha detto che il marito, il nigeriano, in aereo ha praticato autoerotismo per tutti.
8: Felice da Montefalcione ieri ha festeggiato i suoi 78 anni, gli facciamo gli auguri.
0: Vabbè, abbiamo una telefonata, una sola, dai, pronto? È caduto? Vediamo ancora che si era rifiutato di avere un rapporto intimo perché è troppo stanco. Vedi, c'è scritto qui.
8: Ho capito.
0: Pronto?
9: Andò?
0: Sì.
9: Buongiorno.
0: C'è anche l'avvocato.
8: Buongiorno, buongiorno.
9: Allora, buongiorno. Anche io Andò avevo fatto come te ieri, sul 2-0, allo 78esimo. Avevo chiamato mio fratello, avevo detto, guarda, giochiamoci di battuta. Quando la danno, non è stato
0: ha visto? A 22 la dava.
8: Non avete perso, non avete vinto, è diverso, non è che avete perso. Non avete vinto, non fate ludopatici, state attenti.
0: Ma non è
8: non diamo lezioni sbagliate.
0: Però guarda.
8: Stai attento, ludopatico che non sei altro.
0: Ho perso tante volte, no? Ieri. La tua lezione, non giocare più, non giocare più, le
8: certo,
0: cose assurde.
8: Certo, non devi giocare.
0: Hai perso l'Egitto, che come si fa che l'Egitto vinceva 2-0, perse 3-2?
8: Continua a rammaricarti su questa roba.
0: Oggi che partita
8: niente, c'è? Non si gioca, oggi non ci sono
0: veramente.
8: I quarti di finale, si comincia a giocare domani.
0: Ah, okay, allora,
8: oggi
0: vabbè.
8: Devi fare digiuno.
0: Vabbè. Allora, un messaggio. La Nigeria. No. Potrebbe. Secondo me fa un paio di gol oggi. Lo sposo che è tornato dopo tanto tempo. Chiudo con questo messaggio di Maria. Una donna dice: buongiorno Antonio, sono Maria, 23 anni insieme a mio marito. Mai avuto mal di testa. E mio marito, e che ti dico a fa? Sembra pronto. Ecco qua.
8: Non rompere l'iPad, però.
0: No, però è proprio uno di quei messaggi meravigliosi. Con il quale io chiudo. Me ne vado. Dai, che è probabile. Può darsi che.
8: Vai.
0: Va bene, non abbiamo poco
8: problema. Lasciamo perdere. Ah, povera signora Rachele, mamma.
0: Voglio state con buona.
10: Buone, fresche, crocchette, cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità, scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da Gianluca Miranda. Si terranno alle 10.30 di oggi nella Basilica di Sant'Antonio di Afragola i funerali di Francesca Tucci, la 23enne morta al Cardarelli di Napoli dopo un intervento eseguito dopo l'esame autoptico al secondo policlinico. La procura ha restituito la salma alla famiglia. La relazione dei medici che hanno eseguito l'accertamento tecnico è irripetibile alla presenza dei consulenti di parte. Su disposizione del PM Mario Canale dovrà essere depositata al massimo entro 70 giorni. L'inchiesta per omicidio colposo vede indagati tre medici. Intanto ieri pomeriggio familiari e amici della 23enne si sono ritrovati sullo scalone di ingresso del Cardarelli per un flash mob in sua memoria. L'iniziativa è stata organizzata per chiedere verità e giustizia sulla morte della giovane studentessa di giurisprudenza. Alla manifestazione hanno partecipato anche il fratello e il fidanzato della 23enne. I carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 58enne già noto alle forze dell'ordine. I militari stavano pattugliando le strade di Cardito quando un portone in via Marconi cattura la loro attenzione. Entrano, la luce è accesa e tutto sembra in ordine. Salgono le scale e incrociano il 58enne. Alla vista dei carabinieri l'uomo è teso e sfuggente. Il suo atteggiamento non convince, va controllato. Addosso 20 dosi di cocaina pronte per la vendita. In casa materiale per il confezionamento un bilancino di precisione, 325 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita e un fucile gamba calibro 12 e 16 proiettili. L'arma sequestrata verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale impiego in fatti di sangue o altri reati. Il 58enne è stato arrestato e in carcere in attesa di giudizio. Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri nel deposito di un'azienda di materiale elettrico e idraulico a Striano in provincia di Napoli. Nessun dipendente è rimasto ferito, ma dal rogo si leva un'alta colonna di fumo denso e maleodorante che suscita forti timori tra gli abitanti della zona. Per lo spegnimento delle fiamme sono all'opera da ore una cinquantina di vigili del fuoco dei comandi di Napoli e Salerno, ovviamente poi riusciti nell'opera. L'ARPAC, Agenzia Regionale per l'Ambiente, ha iniziato dalle 17 di ieri il monitoraggio delle sostanze inquinanti presenti nell'atmosfera. La chiusura con lo sport, il calcio, le accuse ad Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta fraudolenta, il comunicato di Napoli e Bari esterrefatti dalle accuse. Confidiamo nella giustizia, così hanno risposto alle accuse i presidenti delle società campane e di quella pugliese. Tutti gli approfondimenti nel corso della giornata con i nostri programmi sportivi. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio al bar dello sport con Gianluca Vigliotti.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno amici di Kiss Kiss Napoli, ben arrivati al bar dello sport, pronti come ogni giorno dalle 9 alle 10 per trascorrere un'ora insieme a voi, per fare due chiacchiere, cercare di cominciare a capire, oltre a quello che sta accadendo ai mondiali con questa rimonta clamorosa ieri dell'Argentina sull'Egitto, ormai sono pronti i quarti di finale, poi la Svizzera ai rigori ha superato la Colombia, oggi non si gioca, si comincerà da domani. Al di là di questo, capire un po' che cosa succede in casa Napoli. Ieri è stata una giornata caratterizzata sicuramente in apertura di trasmissione, lo ricorderete tutti, la notizia riguardante la procura di Bari che indagava su Napoli, sul Bari, ma soprattutto su Aurelio e Luigi De Laurentiis per alcune irregolarità bilancistiche. La reazione è molto forte, decisa, ferma da parte del Napoli con un comunicato molto duro. In serata vedremo ovviamente il prosieguo del giudizio. Ciannellino Iorio in cabina di regia, che come sempre è già pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873 e arrivano anche già tantissimi messaggi al 342 00 00100. Ricordo che qua potete, sono gli ultimi due giorni, avete fatto veramente uno spettacolo dei pezzi al Festival Bar dello Sport meravigliosi. Segnalo al mio amico Nellino Iorio che alle 9 l'amico Stefano ha già mandato un pezzo, un blues allegro, ce lo scrive il nostro amico Stefano, sono curioso poi di sentirlo. Mercato Napoli. Si cominciano a individuare ovviamente dopo le dichiarazioni di Laurentiis quali possono essere i giocatori in esubero che dovrebbero andare via, c'è tutto il settore giovanile, molti dei ragazzi che devono andare in prestito, dovremo capire che cosa succederà con i Milinkovic-Savic, con gli Anghissa, con gli Olivera, insomma c'è davvero un lavoro incredibile da parte di Mann. Allegri invece, lo ricorderete, martedì prossimo 11:30 al Teatro San Carlo sarà presentato, quindi ovviamente racconteremo in diretta la prima intervista, i primi commenti, le prime dichiarazioni di Allegri, cercheremo di capire un po' che cosa accadrà. Sono ancora impegnati i nostri Lukaku e De Bruyne con il Belgio ovviamente nei quarti di finale. Il Belgio ha superato gli Stati Uniti. Sì, ieri volevamo discutere, ero curioso di capire se vi siete ormai convinti che Lukaku possa essere ovviamente con un utilizzo molto peculiare, particolare, ancora utile per il Napoli. Non ha giocato De Bruyne, non è neanche entrato De Bruyne, scelta del francese Rudy Garcia. Per quanto riguarda il difensore, ormai Ghila, lo sapete, è del Milan. Il Napoli pensa o potrebbe pensare a un profilo come quello di Gatti, mentre Dodò sembra, se Kalaili va all'Inter, si è inserito anche il Como sull'israeliano, potrebbe Dodò essere uno degli obiettivi per la fascia destra. Fatemi salutare un po' di amici. Forza Napoli, torno oggi dopo un intervento alla testa, un mese in ospedale. Chi è? Il nostro amico Dario, un abbraccio Dario, bentornato. Che ha fatto l'Argentina? Ci scrive Marco Baldicu. Ma con tutti i milioni di debito che hanno le squadre di calcio per 30 milioni fanno fallire il Bari. Luigi da Mantova, molto forzata è la richiesta della procura barese. Gianluca, buongiorno a te e a tutti gli amici del Bar dello Sport, l'amico Giuseppe Lanzetta, anima azzurra del Rione Sanità. Si parla molto di uno sfoltimento della rosa, negli ultimi anni li diamo in prestito ma poi purtroppo rientrano, come fare per effettuare cessioni definitive? Caro Fabrizio Merino, non è semplice, è veramente un impegno difficilissimo. E buongiorno, ci scrive Luca il Corriere che ci ha mandato un bel pezzo alle 9:01, anche Luca spesso ci manda dei pezzi davvero interessanti, lo sai, io sul 2-0 ho giocato il 3-2 per l'Argentina, guarda e impara, lo scrive per Antonio. No ragazzi, non fate così, mi chiedo con tante squadre al rosso che non si spiega, vuoi vedere che adesso chi barra la società del Napoli, auguri, un saluto a Domenico e sempre a Mario di Gusto, Restaurant Santa Maria, Capo a Vetere. Cominciamo con Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Uè caro, buongiorno a te. Buongiorno a te, buongiorno.
1: Avvocato, che partita che è stata io.
0: Non male, devo dirti.
1: Veramente, io non lo so, forse da italiano sbaglierò, perché a me l'Argentina emoziona. Sarà che
0: vabbè, abbiamo un retaggio che ci accomuna ovviamente.
1: Però avvocato, niente, io volevo capire, questo PM sarà un tifosissimo del Bari?
0: No, guarda, io devo dirti la verità, noi capisco che al bar noi possiamo in maniera molto carina, divertente, simpatica dire tutto. Io sull'aspetto giudiziario sono molto rigido.
1: Approfitto della sua insomma competenza in materia. Dico, ma una plusvalenza fittizia è una plusvalenza in cui tu magari dai un valore a un calciatore che, diciamo, tra virgolette, è un brocco e lo fai, insomma, lo paghi più di quello che effettivamente vale. Noi stiamo parlando di questa plusvalenza di Caprile, che è un calciatore innanzitutto nato nel settore giovanile del Napoli e poi ovviamente ha affermato già in Serie A, comunque ha fatto diverse esperienze in Serie A, e diciamo tra virgolette quale sarebbe il torto del Napoli di averlo fatto fare esperienza al Bari? Quindi perché questa diciamo tra virgolette eventuale plusvalenza doveva andare a favore del Bari?
0: Guarda Antonio, hai detto una cosa molto giusta. Ieri era importante leggere con attenzione le carte, ovviamente è un argomento spinoso, molto tecnico, sul quale bisogna stare molto attenti. Io accomuno alla tua domanda anche quella che ci è arrivata dalla nostra mitica Donna Vittoria. Cioè, anche Donna Vittoria ci ha scritto in questo momento, le domande addirittura di Donna Vittoria sono due, una è molto simile alla tua, e cioè dice se il valore di Caprile era stato determinato da una perizia giurata redatta da un professionista terzo, su quale elementi si sostiene che quella valutazione fosse falsa, giustamente quello che dicevi tu. E l'altra domanda, l'altro approfondimento, è che se una società accumula perdite deve automaticamente essere poi destinata a una richiesta di liquidazione giudiziale. Adesso il fallimento si chiama liquidazione giudiziale in termini tecnici. Qual è il principio che distingue il Bari da altri club che negli anni invece hanno registrato perdite rilevanti e sono state ricapitalizzate dai propri soci? Cioè questi due aspetti, ringraziamo anche la nostra mitica Donna Vittoria che è sempre attenta, insieme a te Antonio, ci fanno capire che probabilmente, ribadisco, da osservatori esterni, questa della procura di Bari mi sembra una grande forzatura. È una grande forzatura che ovviamente espone la procura di Bari poi ovviamente anche a una richiesta di archiviazione quando sarà, perché se il Napoli dimostra quello che Donna Vittoria, in questo momento Antonio, ci dicono che è il ragionamento logico di tutti, mi sembra che le basi siano molto poco solide. Mio caro Antonio, ti ringrazio.
1: Ringrazio a lei, avvocato.
0: Ciao caro,
1: la seguo per radio.
0: Ti abbraccio. Saluto anche Gaetano da Pomezia. Tutta fuffa, dice, bancarotta fraudolente, fuffa. Ieri l'Argentina si è rubata partita. Può salutarmi Giovanni Ciardiello e Mario da Piacenza. Grazie a Forza Napoli, Dario il napoletano talebano. Ma perché si è rubata partita? Voglio darti una notizia in anteprima, Emilia. Vediamo un po' che cos'è. Lo stadio nuovo si farà, accordo tra DL Regione e Comune. Vabbè, insomma, fa una battuta, Emilia, simpatica. Insomma, uno mette 5 euro e gli altri mettono i soldi, un po' alla Troisi. Se anche il sud ci rema contro, siamo alla frutta. Ciro il venditore. Beh, no, Ciro, ma non è questo, non è una questione di sud, nord. A Bari c'è davvero un ambiente molto molto ostico alla proprietà, fermo restando che non c'entra niente l'aspetto giudiziario, non è che si faccia influenzare da questo. Gatti e Bellanova dice sono giocatori mediocri, ci scrive Ciro. Frate ma Gianluca buongiorno, non saprei, Lukaku costa troppo, poi lunatico, vedi l'anno scorso, un abbraccio Antonio. Quindi ci dobbiamo immaginare di poter essere coinvolti in un caso simile anche per Lucca, per estensione il tuo ragionamento è giusto. Ma fatemi salutare un attimo il piccolo Domenico che è in linea. Domenico, ci sei?
2: Idoc, buongiorno.
0: Ciao amico mio, come stai?
2: Bene, tu Idoc?
0: Io sto molto bene, abbastanza bene, tutto a posto, siamo al lavoro, caro Domenico.
2: Idoc, quando va a sedie?
0: E allora, noi saremo in onda, grazie per avermelo ricordato, fino al 31 luglio. Quindi fino al 31 luglio ogni mattina avremo il piacere di stare insieme.
2: Alle 9 alle 10.
0: Sempre avrò il piacere di stare insieme a te, di salutarti. Però la sera del 31, te lo ricordo, Domenico, la sera del 31 faremo una trasmissione bellissima qui a Kiss Napoli, che verrà in onda dalle 8 di sera fino all'una di notte, dove racconteremo tutta la vigilia del festeggiamento del 1 agosto dei 100 anni del Napoli. Quindi saremo insieme. Tu ci seguirai tutta la notte?
2: Sì.
0: Bene, sono contento, Domenico. Così diciamo.
2: Io ti posso salutare?
0: Certo che puoi salutare tu. Certo.
2: Domenico. Io ti posso felice saluto diretta?
0: Sì,
2: posso?
0: Felice, come no? Io ho fatto il compleanno ieri, felice, certo, vai.
2: Felice, in mezzo a tutti i Schizzo Napoli.
0: A tutta chi Schizzo Napoli. Va bene, Domenico, ti abbracciamo.
2: A domani alle 9.
0: T'abbraccio, amico mio, ciao caro. Chedira, per esempio, è stato pagato 10 milioni dal Napoli, invece cose per fare anche là è servito per fare plusvalenze fittizie. Gianluca, come fa la gente a dire che l'Argentina ieri ha rubato sul 2-0, ha preso tre palloni da una rimonta stupenda? Sì, sono d'accordo con te. Perché la FIGC ha chiesto gli atti, mentre con altri club che sono con le mani nella marmellata non li hanno mai chiesti? Vito Daiboli, no, li ha chiesti di ufficio. È una procedura che viene fatta d'ufficio, la giustizia sportiva chiede gli atti, la procura federale all'aspetto quello giudiziario penale. Quando rientrano McTominay e Oliveira? Ci vuole un po' di tempo, non credo che saranno dal primo giorno, nonostante siano usciti subito a Di Maro, quindi ritengo forse per la seconda parte, ma avremo notizie in merito. 6 squadre su 8 sono europee, una africana e una sudamericana, napoletana nel cuore. Sono 6 le europee, siete sicuri? Cioè, mi parevano che erano 5, vabbè, comunque vedremo. Poi vado, ma qualcuno al bar ha già elogiato e festeggiato la splendida vittoria di Leclerc a Silverstone? Eh beh, ma che, amico mio, questa è una cosa che abbiamo fatto, si è giocato domenica, anzi si è corso domenica. C'è Gennaro da Bosco Reale che ci chiede: ma questi giocatori che tutti gli anni vanno in prestito e poi l'anno dopo ritornano, è stato fatto un contratto? Non scade mai? No, ci sono alcuni contratti lunghi e alcuni contratti che invece sono quasi in scadenza. Andiamo avanti. Secondo me si vuole colpire il Bari per tentare di affondare De Laurentiis, diventando pericoloso per le squadre del nord. Ce lo scrive Tony da San Mauro Pascoli. Si sa che i meridionali sono asserviti, vabbè, al potere economico del settentrione. Mi sembra un po' esagerato questo, ribadisco, non c'entra assolutamente nulla con quello che è l'aspetto giudiziario, ma quello che voglio dire resta il fatto che c'è una pressione fortissima a Bari nei confronti della proprietà. Questo non è che loro c'era la pressione e quindi la procura è intervenuta, però insomma mi sembra un po' esagerato. Nellino, siamo liberi con le linee allo 081 546 6873 per intervenire in diretta. Sono dispiaciuto per l'Egitto, ci scrive Vittorio, non meritava di perdere dopo aver disputato una grande partita, il gol annullato è assurdo, questo è vero, Vittorio, però insomma poi se avesse fatto prima il 2-0 non so se, dopo che cosa sarebbe potuto accadere, non ti so dire, però era da discutere. Lo step on food c'era stato, però allora, anche secondo me la richiesta della procura di Bari è forzata, ce lo scrive Augusto Cracco. Solo una precisazione per l'amico che è intervenuto: Caprile è cresciuto nel settore giovanile del Chievo e non del Napoli. Siete tantissimi, vi ringrazio, cerco di leggere quanti più messaggi, però adesso devo andare da Eugenio che è in linea. Eugenio, buongiorno.
3: Prima di tutto buongiorno, è parecchio tempo che non ci sentiamo.
0: Grande Eugenio, che piace.
3: Dai, anche se vi ascolto, ti ascolto tutte le
0: volte. Grazie caro, sei molto...
3: Sì. Allora, io dico la mia giusto in stan per quanto riguarda diciamo la partita di ieri Argentina.
0: Ah, Egitto.
3: Ok, allora alla fine secondo me l'Egitto ha meritato di perdere, perché al 70° in modo a mio parere indegno si è chiuso dietro, anche se su 3-2 c'è stata una mezza protesta, ha preso prima la palla, ha preso prima il piede,
0: sì, l'ho vista.
3: Diciamo che io sono sempre stato uno che ha tifato sempre Argentina, dall'ultimo mondiale, quello in Qatar, che hanno vinto, non ho tifato più Argentina. Perché? Perché i calciatori argentini anche durante il campionato continuano, sono molto provocatori e continuano sempre a dire sono campione del mondo, tu chi sei, sono campione del mondo, tu chi sei. Io credo che bisogna anche saper vincere come bisogna saper perdere.
0: Insomma, non ti è piaciuto l'atteggiamento dei...
3: Sì, per esempio io se facessi l'arbitro, io non potrei mai farlo l'arbitro, ma gli atteggiamenti che c'era tipo Martinez a me dura un secondo. oppure per esempio pure Paredes, cioè onestamente dico la verità, io penso, io posso sbaglio io,
0: no, ho capito,
3: i calciatori devono essere anche un esempio per chi sta sugli spalti e per chi sta in televisione.
0: Questo è assolutamente vero, questo è vero.
3: Sono tanti ragazzini e una cosa è esultare, per esempio, tipo io vedo tanti ragazzini alla scuola calcio dove va mio nipote, che ogni tanto vado a vedere, che segnano e fanno il fiù
0: di Ronaldo. Vabbè, ma le generazioni
3: o fanno la maschera, è una cosa, però la provocazione io non l'accetto.
0: Va bene, Eugenio, è un giusto rilievo quello che tu poni, ovviamente.
3: Secondo me stanno un po' esagerando, perché non c'hanno un vero leader.
0: Vabbè, in questo momento il leader è Messi. Vi invito a vedere.
3: No, ma un leader carismatico. Perché quando mi dicono, io sono vecchio, ho 57 anni.
0: A 57 anni si vecchia, cioè, ma che stai dicendo? Scusami,
3: no, immagino che io ho vissuto tutta l'epopea Maradona.
0: Ok,
3: il primo giorno che è arrivato Maradona, mi sono fatto l'abbonamento in curva.
0: Ok, tutto a posto. Ma non raccontiamo la tua vita. Ho capito tutto, però voglio dire, mi sembra un'esagerazione. È giusto il tuo rilievo, soprattutto riferito a qualche giocatore particolare.
3: No, ma io volevo dire la differenza quando parlo di leader carismatico. Diego?
0: Ma Diego non è paragonabile a nessuno.
3: Diego?
0: A nessuno.
3: Un extraterrestre.
0: Ok, punto, quindi è finito. Se è extraterrestre non devi paragonarlo a nessuno. No,
3: Messi è uno che è una squadra a servizio di un campione.
0: Certo, vabbè, ma è normale che sia così. E hanno anche ragione, perché è diventato il capocannoniere. Va bene, Eugenio, ti ringrazio.
3: Una cosa.
0: Ancora? Vai.
3: Calciomercato sarà duro e lungo.
0: Lo sappiamo.
3: Ciao
0: Eugenio, ciao. Ultima ora, battutaccia di Giovanni D'Angri, indagata all'Udinese e il Napoli per la plusvalenza fittizia di Lucca. Dai, ragazzi. Questo vive in un altro mondo. Vabbè, era Eugenio, vabbè, ma ha espresso il suo parere. Secondo quali fattori l'Argentina non avrebbe meritato di vincere? L'XG, 6 grandi occasioni, Geni da Ponticelli. Spero arrivi Dodò, gioca da tanti anni in Serie A, faremo un trio brasiliano. Saluti da Adele. Diciamolo, è stato il sindaco di Bari a far evidenziare tutto questo, Gennaro, ma non lo possiamo dire, ovviamente. Mondiale truccato invece Massimo da Scleren. Francia, Spagna, Belgio, Norvegia, Inghilterra e Svizzera sono 6. Hai ragione tu, erano 6. Io stavo chiedendo 6 europei su 8 ai quarti. Allora, il Bari quanto ha preso di paracadute, Piaf, non lo so quando si scende in B. Per me resta sempre il numero uno, comunque quando vieni qui a Roma a pranzo e a cena da Gustavo Salvatore, lo chef, arriverò. L'Argentina nettamente favorita dall'arbitro e dal VAR, si annulla il gol dall'Egitto per Pestone, devi poi allo stesso modo annullare il gol del 3-2 per lo stesso Pestone. Poi buongiorno amico mio, buon caffè Patrizio da Napoli, grazie anche a te. E poi c'è il criticone, prima di andare da Enzo, il fatto che abbiamo parecchi calciatori da vendere prima di comprare, spero sia da lezione al presidente e al suo staff. Esempio, sul mercato ci sono calciatori forti, disponibili, Bremer, Rabiot, Leao e simili, disponibili relativamente. Non andiamo a regalare decine di milioni ai Lange e all'Instru di turno, prendiamo certezze. E poi dopo 3 o 4 acquisti sicuri prendi 2 o 3 giovani. Antonio Criticone, cioè, ma secondo te Leao, Rabiot e Bremer te li danno così? Cioè, vai lì, dici, mi dai Leao per favore, che no. Purtroppo Antonio, non è quello. Sono certezze sì, ma che devi pagare a caro prezzo. Enzo, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
0: Amico mio, buongiorno a te, benvenuto.
4: Allora, volevo soltanto dire due cose. Se il Napoli prende Gatti dalla Juve, fa un errore grandissimo.
0: E mo ci dici mamma.
4: Ti spiego, allora, perché Gatti nella Juve può fare quanti falli vuole lui.
0: Viene qua e lo puniscono.
4: Appena mette la maglia addosso del Napoli, il primo fallo, ammonizione.
0: Ammonizione.
4: Tanto quante partite farebbe in tutto il campionato? E verrà sempre espulso e tutto. Non lo so. Ma questo è il mio parere. Quindi guarda la partita di ieri sera che ho visto, l'Argentina, Messi sì è un grande campione, però non sono mai accusato a Dio.
0: Ma chi l'ha mai, chi l'ha mai fatto? Chi l'ha mai pensato?
4: Io non l'ho mai fatto, ma vabbè,
0: c'è qualcuno che lo fa.
4: Cazzo, Enzo, scusa, il Dio del cazzo nelle partite decisive non ha mai sbagliato un calcio di rigore.
0: Sì, ok.
4: Messi in due partite con l'Austria e ieri con l'Egitto ha sbagliato due rigori impossibili.
0: Pensa che nella storia dei mondiali Messi ha sbagliato 4 rigori su 8. Io non capisco perché continuano a farli tirare a lui, il 50% comunque, di errori.
4: Comunque voglio fare un saluto a Sofia, a Giorgio,
0: come no? Video,
4: a nonno Domenico e a Domenico.
0: Grande Domenico, grazie.
4: E a Ignazio del Truttorchio.
0: Sì, lo aspettiamo Ignazio che è un po' di giorni che non ci chiama, però quello che voglio...
4: E buona giornata.
0: Grazie, grazie Enzo. Quello che voglio dirvi, mi sembra che l'abbiamo acclarato, ragazzi, l'abbiamo acclarato, almeno per quanto mi riguarda, anche se siamo liberi sempre di pensare, di dire quello che vogliamo. Il termine Maradona-Messi non esiste, il paragone non esiste, per me sono due cose assolutamente distinte, separate, imparagonabili. Paragonare Maradona agli altri esseri umani non è una cosa da me praticabile. Abbiamo ancora tempo per una diretta prima della pubblicità allo 081 546 6873. Chi tra Quara, miglior giocatore della Champions, Messi e Mbappé, lei a chi darebbe il pallone d'oro? Sapendo che il mondiale ha un peso maggiore, Domenico, purtroppo Quara non lo gioca il mondiale, caro Domenico. Messi e Mbappé se lo stanno giocando, io credo che se la vedranno tra di loro. Occhio però a Kane, ragazzi, occhio a Kane dell'Inghilterra, assolutamente. Quindi altra, mi dispiace per Quara che con la Georgia non può esibirsi su questo palcoscenico. Così come ce la stanno presentando, questa inchiesta della procura di Bari fa acqua da tutte le parti, verrà archiviata in fretta, ce l'auguriamo, caro Ciro. Roberto, mica siamo fessi, la plusvalenza è servita come apprestata per il mandato di perquisire le sedi nella speranza di trovare qualcosa, addirittura meno male che c'è l'Argentina al mondiale, saluti, che partita ieri il nostro amico Mirko. Lello da Frattamaggiore, ti voglio bene Domenico, ma che grande Domenico, vuole bene i baresi, ti fanno tutte le strisciate. E poi Gianluca, novità di mercato in entrata, un saluto alla tabaccheria Alberto da Trieste, grande Alberto. Te l'ho detto caro Alberto, dobbiamo aspettare un po', si deve aspettare un po' perché la situazione è ormai abbastanza chiara e stamattina i giornali fanno tutto l'elenco dei giocatori che possono andare ovviamente in esubero, essere trasferiti. Sento Tonino velocemente prima di andare in pubblicità, così non lo faccio aspettare. Tonino, buongiorno.
5: Buongiorno avvocato.
0: Mitico Tonino, buongiorno a te, che piacere, eccoci.
5: Avvocato, a parte il Forza Napoli, sempre, non voglio parlare di calcio.
0: Voglio solo dirle. Che è successo, Tonino?
5: Siete tutti bravissimi.
0: Grande.
5: Perché secondo me Domenico sta facendo un percorso terapeutico con voi.
0: È vero.
5: Sono convinto che prima non dicevo una parola, adesso riesco a fare un discorso.
0: Io Tonino.
5: Ma voi siete una manna.
0: Tonino, se fosse così, anche il 5% di quello che dici sarebbe una cosa meravigliosa, io me lo auguro di cuore. Il nostro piccolo contributo ovviamente lo facciamo con grande piacere, quindi speriamo che questa apertura, diciamo così, possa a lui servire per migliorare, noi ne siamo felici. Però nella stessa maniera voglio abbracciarti, perché una persona affettuosa come te che da lontano riesce a sentire una cosa del genere, per noi è tanta roba e tante cose. Grazie Tonino.
5: Grazie a voi, un bacione a tutta Napoli.
0: A te e ai tuoi nipotini, al tuo grande... Come sta giocando?
5: No, si è un po' perso. Però c'è la sorella, la sorella che ha 19 anni,
0: sì,
5: ha partecipato ai nazionali italiani, è arrivata terza.
0: Complimenti. Nuoto, complimenti.
5: Nuoto.
0: Ciao Tonino, complimenti in bocca al lupo. Grazie Toni, ti abbraccio. Caro Nellino Iorio, andiamo in pubblicità, ci fermiamo veramente un attimo. C'è un ambo e un terno, dopo ve li dico, non so chi me l'ha scritto. A tra poco col bar dello sport.
6: Non è estate senza
7: mare, tranquillità,
6: le cene all'aperto,
7: le angurie freschissime
6: e le infradito.
7: Ma la cosa che proprio non può mancare
6: è il sole.
7: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
6: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
7: Sole 365, la spesa tranquilli.
6: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi!

50% all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Nellino Iorio che è pronto in cabina di regia, lo vedo con le cuffie, sta organizzando il Festival Bar dello Sport, ma è attento e pronto per accogliere i vostri interventi allo 081-546-6873. Tanti messaggi, tra poco segnatevi questa cosa che non avevo neanche pensato. Bravo questo nostro amico, chi è che ci ha scritto? Voglio dire che è Mary. Ah, Mary, una nostra amica. 342-00-00100. Allora, Mary ha detto che ha giocato l'ambo alterno con i numeri che aveva dato De Laurentiis alla conferenza stampa della presentazione della maglia. Ha detto, ma quali numeri ha dato? Dice no, non è uscito nessuno, però domani ci riprovo. I numeri sono 47 e 25. Allora, 47 sono i giocatori del Napoli, 25 gli esuberi. Quindi questo è il lambo. Lei fa anche un terno mettendoci il 10 Napoli, che non è il 10 di solito, eccetera. Quindi 47 e 25 ambo a Napoli, i numeri di De Laurentiis sono i giocatori e vediamo quindi se li giochiamo o meno. Fatemi salutare Massimo Paz, sempre presente, anche Pasquale Ciccarelli. Poi KDB è un ex giocatore, Luca Cone potrebbe far comodo come subentrante, Angelo da Scafati ce lo scrive, l'ideatore di questa cosa al Bari è stato il sindaco, ci scrive buongiorno, si parla tanto di sfoltire la rosa altrimenti non si possono integrare nuovi calciatori, ora vi chiedo, ma con i saluti di JJ e di Elmas non si sono liberati due posti? Ce lo scrive Masenello 67, no, non si sono liberati due posti, che rientrano in tanti. Messi lo sa che se vincono stavolta deve mettere il parrucchino di Trump, spero, nella Norvegia. Grace, ne dobbiamo vendere almeno 15 di giocatori, vi dovete rassegnare, Messi è di gran lunga più forte, non si discute proprio, anche non leggere, ma lo dirò sempre, no caro Roberto, io lo leggo perché ti pongo al pubblico ludibrio, caro Roberto, tu e il tuo Messi, ma poverino, va bene. Allora, è inutile fare ironia su Gatti, la penso come il signore, è falloso e scorretto, al Napoli subito ammonito e espulso, Giovanni. No, io non faccio ironia su Gatti, è un pensiero, rispetto il pensiero di Enzo e anche il tuo, Giovanni, per carità. Poi c'è Gianni in linea, vado da Gianni. Gianni, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, un abbraccio a tutti quei tifosi napoletani, tutti quanti.
2: Ciao caro, ben trovato.
3: Qui dal profondo nord, ben trovato, più caldo.
2: Ben trovato, Gianni.
3: Ben trovate voi, avvocato, è sempre bello sentirvi a tutti quanti voi, onestamente. Mi fate veramente compagnia,
2: meno male.
3: Mi date una carica indescrivibile, ma tutti quanti, tutti quelli che chiamano.
2: Grazie.
3: È bello,
2: grazie.
3: È una bella famiglia.
2: Grazie, grazie, quindi, Gianni. Grazie.
3: È quasi, posso, tra virgolette, logicamente, una droga, come si so dire.
2: Tanta roba.
3: Perché se non vi ascolto, poi dopo dico, ho perso qualcosa stamattina.
2: Ecco.
3: Non so come dire.
2: È l'apice del nostro successo. Vai.
3: Volevo dire due o tre cose veloce. La prima, ho visto la partita ieri, però onestamente non riesco più a tifare Argentina da quanto nell'ora lì numero 10 si è messo quella pandrana addosso sporcando quella maglietta meravigliosa che era del nostro grande Dio.
2: Come ricorda spesso
3: Maradona e Maradona, sì. Messi non valgono
2: sono imparagonabili, ecco, io
3: uno è l'infinito e un altro invece è finito, quindi mettiamolo così, in modo tale che Roberto si fa una ragione nella vita.
2: Sì.
3: Purtroppo c'è gente che ancora
2: ognuno la pensa in una maniera.
3: Sono un uomo di libertà, come dicevo quello lì, quindi mi piace i pensieri di tutti, ascoltarli, però le festie a volte bisogna tenersele per
2: andiamo avanti.
3: Ecco, la seconda, ma perché devo pagare mo questi, cioè ieri ho letto che bisogna pagare le amichevoli.
2: Sono 22 anni che tu paghi le amichevoli del Napoli.
3: Lo so, ma io sono un cretino, posso dirlo? Che
2: no, non sei un cretino, è una scelta.
3: Per vedere delle partite,
2: posso dirti, posso dirti una cosa? Guarda Gianni, mi fa piacere che mi fai questa domanda perché ho un pensiero molto chiaro su questa situazione da anni. Io non sono d'accordo con la scelta del Napoli, nel senso che voglio dire, io posso vedermi le amichevoli pagando già il broadcast di Inter, Milan, Juve, Torino, Verona, Venezia, eccetera, eccetera, senza pagare niente, l'unica che pago è il Napoli. Allora, la scelta è una scelta imprenditoriale del Napoli. Tu tu hai la facoltà di acquistarla o di non acquistarla. Io vedo la partita e la devo acquistare per motivi lavorativi, ovviamente, per motivi lavorativi, ma non lo faccio volentieri, lo dico in maniera molto onesta, molto semplice, l'ho sempre detto, però io rispetto la scelta del Napoli, la rispetto, è una scelta imprenditoriale che va avanti da sempre, sulla quale io ovviamente non sarò d'accordo mai, ma è una scelta imprenditoriale sulla quale io non posso interferire. Poi tocca a me scegliere di acquistare, non acquistare, di spendere 10 euro in 10 euro. È una scelta del Napoli sulla quale ribadisco.
3: Lei ha detto delle cose sacrosante.
2: Ma no,
3: a volte ci si imbatte nel grande tifoso come me, che fra poco farò il 10 di nuovo l'abbonamento pagando 1.200 euro.
2: Ma per carità.
3: E poi devo mettermi ancora a pagare per 4 partitine, 5 partitine, che il presidente, che è così grande nella sua immensità, potrebbe dire: signori miei, visto che Napoli fa queste partite, io ve le regalo.
2: Non l'ha mai fatto. Bisogna chiederlo a lui. È una scelta, ripeto,
3: che rimango sempre amareggiato.
2: Ribadisco,
3: sempre la stessa cosa.
2: Gianni, ribadisco, io concordo con te. Invece, attenzione, guarda come misuro le parole.
3: È uno sfogo,
2: sì,
3: così.
2: Ma al bar è giusto farlo. Guarda come sono attento io nelle parole. Io non dico hai ragione. Io dico concordo con te. Capito? Perché io rispetto assolutamente quella che è la scelta del Napoli, la rispetto, non la condivido, ma la rispetto, punto, basta.
3: No, ma pure io la rispetto, però potrebbe regalare qualcosa ai tifosi, che dice sono 23 milioni, e questi 23 milioni forse vorrebbero anche vedere, io che casomai non posso andare a Dima a vederla, o qualche altra persona che non si può muovere, gli farebbe piacere vederle gratis e tamore dei qualcosa del Napoli durante queste amichevoli, così, che valgono quel che valgono, proprio per stare più vicino alla squadra.
2: Speriamo che ci possa essere un sussulto. Gianni, ti abbraccio, ti ringrazio.
3: È stato sempre un piacere.
2: Grazie.
3: Sentirvi veramente di vero cuore.
2: Grazie.
3: Un abbraccio e buona giornata.
2: Un abbraccio anche a te. Il Napoli deve fatturare, per questo paghiamo le amichevoli, ma anche per le maglie. A me sta bene la crescita del mio club, ma giustamente, vedi. Basta pensare a Pjanic. Buongiorno, io sono un abbonato da tempo. Memore, ora viene apertamente dichiarato che non ci saranno acquisti e che ci sarà una scrematura fra quelli che già ci sono, dall'altro canto viene lanciata la campagna abbonamenti. La mia domanda è: perché dovrei rinnovare sia a scatola chiusa, sia sapendo che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere lo stesso spettacolo lo scorso anno? Riccardo, anche per quanto ti riguarda è una scelta, insomma, Napoli dichiara quello che, poi vedremo che cosa succede. La Norvegia per me è la favorita per il titolo, purché non si agevoli Mbappé, ci scrive il nostro amico. E poi, caro Gianluca, grazie, ricordati di questo messaggio: l'Argentina uscirà con un rigore sbagliato da Messi tipo Baggio. Mimmo Rovietnam ci scrive. Raffaele, da premettere che non ho nazionale, sono simpatizzante dell'Argentina, spero che non vinca questo mondiale, altrimenti inizierà a dire che Messi ha vinto 2 mondiali. Roberto, sei giovane, non conosci la storia, informati su Maradona, vabbè. Ma poi basta fare ancora paragone di Maradona e Messi, il PIB è stato un grande campione, Messi attualmente a 39 anni è il più forte calciatore del mondo, 8 palloni d'oro. Giuseppe, mi sembra che questa sia la sintesi più giusta. Allora, siccome abbiamo nonno Ignazio, in mitico Ignazio, detto il Torco in linea, Lello, che cosa vogliamo fare, Nellino? Vogliamo sentire il Festival Bar dello Sport? No, sentiamo nonno Ignazio, non lo facciamo aspettare, che è un sacco di tempo che non ci sta. Signori, al bar dello sport c'è Ignazio, detto il Torchio.
4: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio, detto il Torchio.
2: Amico mio, come stai?
5: Ciao amico mio.
2: Come stai, Ignazio?
5: Queste mattine non ho seguito perché io ho avuto degli impegni.
2: Non ti preoccupare, Ignazio, sei sempre nel nostro cuore, tutti quanti chiedono di te.
5: Sto sentendo tante critiche, il giocatore che provoca, ma in tutte le partite c'è la provocazione del giocatore nel possesso dell'avversario. Noi nella Juve ci abbiamo Gatti, che per tutta la partita provoca l'avversario, però palla lontana.
2: E mo se Gatti viene a Napoli, che fai tu?
5: No, guarda, non è a Napoli.
2: No, come?
5: È che ogni settimana viene ammonito.
2: Ma tutti quanti la pensano così, ma se viene Gatti.
5: No, Ma sì, nella Juve se la cava. Se viene a Napoli viene sempre squalificato.
2: Questo è il pensiero, vedi?
5: Questo è il mio pensiero.
2: Va bene, per carità.
5: Poi per quanto riguarda merita o non merita, le partite stanno durando 95-100 minuti.
2: È vero.
5: E quindi, poi un'altra cosa mi chiedo. L'Italia in questo mondiale dove sarebbe arrivata?
2: Non lo so, secondo te?
5: Queste squadre che abbiamo visto come stanno giocando. Vabbè, andiamo avanti. Lukaku ha segnato anche anche contro gli Stati Uniti.
2: È vero.
5: Lukaku non regge il campo più di mezz'ora. Gli viene sovraffiato.
2: Sì.
5: Nei giorni scorsi si leggeva che Calaila e Chila erano d'accordo con il Napoli.
2: Sì.
5: Mancava solo l'accordo.
2: Purtroppo con le società.
5: Poi tutto svanisce e andranno altrove. Questo perché? Il Napoli non può acquistare senza prima vendere.
2: Purtroppo.
5: Il Napoli ha contratto 47 giocatori. Tra questi ci sono 10 coppie, uno per ogni ruolo. E poi Allegri vorrà visionare quei giocatori che sono stati distrattati da Conte.
2: Vedremo.
5: Magari dimostreranno di essere giocatori validi.
2: Vedremo.
5: Il portiere già c'è ed è Meret.
2: È il tuo portiere preferito. Il tuo portiere preferito.
5: Poi mi chiedo, il Napoli come farà a ridurre il mondo in calci se intende aumentare lo stipendio ad alcuni per il prossimo rinnovo?
2: È perché qualcuno esce.
5: Prima bisogna eliminare i costi di alcuni giocatori che dopo tutto non sono indispensabili e così via. Poi devo dirti una cosa personale. Tu
2: quel
5: discorso mi hai offeso.
2: Come ti ho offeso? Io ti ho offeso.
5: Sì, ha detto che le mie barzellette ci vuole l'interprete.
2: No, non l'ho detto io. Che qualcuno non si capisce.
5: Ho avallato
2: perché qualcuno non l'avevo capita. Che c'è?
5: Ma come si fa a non capire? Guarda, come si fa a non capire questo? Quando il carabiniere sta a telefono, e risponde, va bene, riferito, e riattacca. Poi dice ai colleghi, è la stazione meteorologica che ci avvisa che sono in arrivo venti dall'Africa. È uno dei carabinieri, si capisce che si tratta di maltempo, fin qui. Però uno dei carabinieri, e perciò sulle barzellette che mi dice, a noi che ce ne frega, posso dare arrivato con 30 e 40. Lui con il vento, con 20, mi spiego, è tutto qui.
2: Vabbè, alzo le mani, ti chiedo scusa. No, no, adesso non l'hai specificato, ma in quel momento non era arrivata. Nonno Ignazio, alla prossima, ti aspettiamo.
5: Sempre forzata.
2: Sempre.
5: Diventa amico mio.
2: Ti abbraccio forte, adesso è il momento, Carolello, aspettaci un attimo in linea, del Festival Bar dello Sport.
1: Festival Bar dello Sport.

0: bella, un blues diverso, particolare. Allora, che bello, ci sono Lello e Dadà in linea allo 081 546 6873. Siccome siamo vicino alla pubblicità, sento Lello che aspetta da un po' velocemente e poi Dadà dopo. Lello, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, Lello da Padova.
0: Oh, il nostro, no, il nostro uomo di mercato, Lello da Padova, il nostro.
1: No,
0: uomo.
1: No, quale uomo di mercato? Ho veramente il mercatino, vado a vendere un cocco.
0: Ah, buono, il cocco come lo vendi a Padova? Questo...
1: Un attimo, non ho sentito, avvocato.
0: Come vendi il cocco a Padova? Come vendi il cocco a Padova?
1: Ah, voglio cocco bello, cocco fresco la mattina, mi sente sempre fresco.
0: Bene, questo ne venderai veramente a quintali con una.
1: Avvocato, comunque io mi associo a quello che ha detto Tonino per quanto riguarda Domenico.
0: Ah, è vero, sì, grazie.
1: Ogni giorno. Ci dimostra e dimostra la voglia di vivere e di stare in una comunità come, come il Napoli e come il Bar dello Sport.
0: Che bello, che bello.
1: A me, al di fuori di tutto quello che ci si può dire, mercato, non mercato, presidente. Vabbè, comunque è una cosa giornalista, però Domenico
0: è un grande.
1: In più. Io ringrazio lei e ringrazio la radio che gli dà l'opportunità di intervenire alla mattina e ti faccio sentire il suo sorriso, perché Domenico. Mi sto emozionando.
0: Ma questo
1: è un ragazzo importante e speciale. Io vi auguro a tutti voi Forza Napoli.
0: Io finirei la trasmissione qui con Lello da Padova che si commuove pensando alla gioia che Domenico prova nel fare una telefonata a noi e stare insieme a noi. Cioè, voglio dire, detto dopo una telefonata del genere, tutto il resto veramente conta molto poco. Io vi ringrazio di cuore, Lello, ti abbraccio forte, grazie per questa tua testimonianza e ti ringrazio di cuore. Saluto anche Franci da Licola che dice nell'intelligenza artificiale non le piace il Viva il Live, hai ragione Franci. A proposito Franci, è un sacco di tempo che non fai pezzi per il Festival Bar dello Sport, però insomma l'intelligenza artificiale l'accettiamo perché comunque è un pensiero, è un impegno che viene fatto per partecipare al nostro Festival Bar dello Sport. Caro Nellino, Dadà è un nostro amico, quindi ci può aspettare veramente meno di un minuto in diretta, perché tra poco torniamo per la parte finale del Bar dello Sport.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Amici di Kiss Kiss Napoli, la parte finale del nostro Bar dello Sport con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Nellino Iorio in cabina di regia che è pronto per accogliere i vostri ultimi interventi allo 081 546 6873. Leggo ancora qualche messaggio, c'è Dadà che tra poco interviene, 342 00 00 100, perché ho avuto la fortuna in pubblicità di aprire il messaggio di Padre Federico, il nostro grande Padre Federico, che consiglia di leggere a tutti l'articolo su online del Fatto Quotidiano, un articolo equilibrato, professionale, unico tra le altre cose a ricordare che per la Juventus non ci fu una plusvalenza, ma un sistema a differenza

0: differenza di tantissimi che mettono il dito nella piaga, ammesso che ci sia la piaga. Bravo, bravo padre Federico. Dopo la telefonata di Antonio, come diceva il grande Franco Califano, tutto il resto è noia, hai ragione. Ciro dalla provincia di Napoli. Sì, anche a me commuove la telefonata di Domenico e rilevo la gioia e la tenerezza del padre che lo aiuta nella telefonata, sicuramente. Poi c'è Salvatore D'Alicola che ci ringrazia, siete tutti quanti che molto grandi, grazie a te. Ebbene, ti ringrazio. Caro Dadda, come stai?
1: Buongiorno Gianluca, buongiorno Barra.
0: Il nostro Dadda, molto... il nostro Dadda Calaiò, come stai?
1: Gianluca, ma possiamo dire, cioè, sbilanciarci
0: che cosa,
1: questa previsione? Della nuova radio.
0: Parliamo adesso di cose calcistiche. Parliamo di cose calcistiche. Il resto, quello che verrà, vedremo. Saremo attenti nel vederlo e nel giudicarlo. Ma noi al Bar dello Sport parliamo di altro in questo momento, caro Dadda.
1: Perché le quotazioni.
0: Le quotazioni, voglio saperle, quelle dello scudetto del Napoli, quelle della Champions, quelle della Coppa Italia, quelle del mercato. Queste sono le quotazioni, caro Dadda, che mi farebbe piacere sentire.
1: Colgo il tuo invito.
0: Ecco, bravo.
1: Ad Antonio. Di giocare con parsimonia, cioè
0: a dirlo a Manganiello.
1: Di un euro.
0: Dillo a Manganiello che si butta come un tifosotto, come dice lui di essere, a 10 minuti alla fine, pur di vivere quei 10 minuti da ludopatico. Qual è? Diglielo.
1: Ma poi dopo non è conforme con la sua, la sua morfologia di spending review. Che
0: esatto,
1: non può.
0: Contrasta il suo essere abbastanza, diciamo, attento, ecco, nella sua gestione
1: molto parsimonioso
0: rispetto poi a fare queste giocate un po' sbarazzine, un po' così. Diglielo Dadda.
1: È così quindi che giocasse così tra gli amici, dice: ah, oggi qual è il tuo sentore per la partita, e la butta così come fa sempre, dice, poi me la offre un amico la vittoria.
0: Ma lui, devi sapere, lui che cosa fa, lui si è appassionato di calcio, non è che ne capisca tantissimo, ma per sua stessa missione, non sto facendo una delazione. Allora lui però si diverte, sta in mondiale, sta insieme al figlio Pietro, si diverte, si mette a vedere le partite, eccetera, e quindi le segue. E che cosa si mette a fare? Che mentre vede le partite con squadre un po' diverse l'una dall'altra, eccetera, eccetera, e quindi poi si diverte, dice: facciamo il live, quello sta sotto, mo sta perdendo, allora lo devo calmare. E mo adesso stamattina se l'è presa con me, perché ha detto che voleva giocare il live dell'Argentina vincente sull'Egitto, non l'ha giocato pensando a me, e quindi ha fatto sta cosa.
1: Però è inammissibile, perché se l'è presa, è come chi si offende è fedente.
0: Non è che si è offeso, chi si offende è fetente, giustamente, come dici tu. Ma lui ha questa cosa che non ha dormito la notte per questa giocata, che non
1: addirittura.
0: Ha. Sì, non ha dormito.
2: Ma la colpa è tua, Gianluca, scusami se intervengo.
0: Manganiello, scusami, stavo parlando con Dadda di te, perché ti vogliamo salvare. Dadda è un noto nostro grande, fedelissimo ascoltatore, molto esperto di scommesse, molto ci dà le quote, le triple, il triplete, le cose, eccetera. E ha detto, Manganiello, è un controsenso che lui gioca le bollette.
2: Infatti stavo ascoltando Gianluca.
0: Se è così parsimonioso nella sua vita, così attento, ma perché ci sono questi 10 euro?
2: Perché con mio figlio, come hai detto te in diretta, viviamo insieme questo momento, lo condividiamo. Ieri però Gianluca, per colpa tua.
0: Ma non è per colpa mia. Dadda, spiegaglielo tu, che non doveva giocare.
1: Antonio, io mi auguro che tu non abbia preso i 10 euro dalla paghetta di Pietro.
0: Bravo Dadda.
2: Purtroppo sì, ecco, dico la verità, ecco, nella paghetta di Pietro, ma è il 50 euro che la nonna gli ha regalato a San Pietro e Paolo.
0: Madonna. Pietro.
1: Quindi non erano neanche i tuoi, cioè della Madonna. Nonna, cioè mamma mia.
0: Ma veramente Antonio, ma veramente sei una
2: perdita. Vabbè, ma intanto dicevo 600 euro.
1: È proprio
0: Antonio. Ma non esiste proprio. Antonio, ma veramente, ma smette. Cioè i 50 euro lo regala la nonna e Pietro, te pigli tu.
2: Mol 10 euro, poi 40, adesso se ne sta palinuro, gli ho dato anche altri soldi.
0: Meno male. meno male.
2: Un weekend a Palinuro, ma detto quello che ti supera lo riporti a casa.
0: Detto pareva. Vabbè, comunque, Antonio.
1: Con che nonchalance ha detto gli ho dato altri soldi.
0: Sì,
2: poi a Palinuro va a mangiare. No, ma a Palinuro va a mangiare due pigliocchi. Non so se conosci tu.
0: No, non conosco questo noto ristorante francese.
2: No, è un amico mio di Piazzolla. Sì. È un ristorante a Palinuro, pigliocchi. E ha detto vai lì e si mette a disposizione.
0: 6 euro tutto, cena e pranzo. Va bene.
2: Sì, fa il sigaro. Il sigaro, sì.
0: Antonio, grazie. Ti ho voluto far sentire Dada in metal, così smetti definitivamente.
1: Un abbraccio.
0: E guarisci dalla tua ludopatia.
2: Ma
0: grazie.
2: Non ce l'ho la ludopatia, ma qua ludopatia.
0: Sì, sei ludopatico. Tu sei ludopatico. Ciao. Va bene, arrivederci.
1: Ciao.
0: Dada, grazie del tuo supporto. Ti abbraccio forte, ti aspettiamo.
1: Grazie a te e saluto la nostra champion del bar dello sport.
0: Grazie.
1: Domenico,
0: la nostra champions. Grazie. Grazie. Allora, Giovanni da Scisciano, il copyright è tuo, sì, di Dada e Calaiò. 50 euro prima la scommessa persi ieri, state buttando sull'astrica Manganiello, Franco da Benevento. Gianluca Maradona e mio Dios, ma Messi, insomma, Mimmo Rovietenam. Io sul 2-0 ho giocato il 3-2 dell'Argentina, guarda in pan Antonio. A proposito, Ambrosino resta a Modena, arrivata l'affinità Adele potrebbe restare a Modena. Poi buongiorno, volendo parlare di calcio, nessuno mai chiede come stanno Alisson e Lobotka, visto che entrambi finirono infortunati, saranno disponibili a Di Maro, penso di sì, caro Domenico, era uno stiramento, insomma, quindi ritengo che le settimane siano state sufficienti. Allora, com'è il countdown? Non è ancora quello giusto? Vado velocemente da Ennio perché siamo in conclusione. Ennio, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno.
0: Carissimo.
3: Allora, io solitamente chiamo per parlare di calcio, perché giustamente sì, questa è una trasmissione che dovrebbe parlare di calcio.
0: Noi parliamo di tutto.
3: Tu hai avuto una capacità pazzesca, che è quella di riuscire a creare un filone dove si parla anche di tante altre cose,
0: certo,
3: ma soprattutto con una leggiadria e spesso anche una profondità che ci lascia tutti quanti.
0: Wow, Ennio, caffè pagato, Ennio, grande.
3: No, ma è la verità, questo è un riconoscimento che tu devi avere, perché anche la grande abilità, a differenza di tanti tuoi colleghi che continuano a parlare di calcio quando poi qua di etica, di morale, di valori sportivi, si sta sempre più perdendo il vero senso di quello che sarebbe questo sport, e invece tu hai capito che fondamentalmente bisogna anche trovare una chiave diversa, e questo è un riconoscimento, perché grazie alla tua cultura, alla tua sensibilità, al tuo modo di essere, alla tua napoletanità, ha fatto sì, te lo dico quasi commuovendomi.
0: Mamma mia, Ennio, è un finale clamoroso. Che ti ringrazio.
3: Ci hai riunito e raggruppato in una situazione bellissima, dove diventa un appuntamento dove ognuno di noi trova forza e spirito per un'aggregazione per la nostra grande passione.
0: Ti ringrazio davvero di cuore, parole che mi colpiscono ovviamente per una persona sensibile come me. Grazie davvero di cuore, Ennio, ti abbraccio davvero forte, mi dai forza per continuare ed abbracciare. Guido, tu hai 10 secondi per salutare.
4: Un saluto a Domenica,
0: bravo, bravo, tutti quanti
4: che stanno
0: non molliamo un cazzo, va bene, così chiudiamo con Guido. Grazie anche a Franci D'Alicola, grazie a tutti, a Vito Curva, a Massimo Perfetto, a tutti quelli che non ho potuto salutare, a Domenico, insomma ragazzi, la chiusura, sono anche un po' emozionato per questo finale che mi ha e ci ha riconosciuto il nostro lavoro. Caro Nellino Iorio, ti abbraccio forte, ti ringrazio, ci vediamo domani alle 9 puntuali qui su Kiss Kiss Napoli con il nostro bar dello sport. Un grande abbraccio da Gianluca Pigliotti. Ciao.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno, benvenuti e benvenute su Kiss Kiss Napoli. E come sapete, dalle 10.
1: Tieni un telefono a portata di mano. Vai, vai, vai.
0: Chi devi chiamare?
1: Questo mi muore in diretta oggi, ve lo dico.
0: No, ma non ti posso confessare.
1: Chiamo subito
0: guarda.
1: L'ambulanza, subito. Ma se mi muori in diretta, mi sa che abbiamo il picco, il picco.
0: Allora, aspetta il prossimo passaggio.
1: Okay, restate collegati che può dar su che mi viene a mancare.
0: Durante il programma. Ho fatto 6 piani a piedi, forse
1: benissimo,
0: sarà quello. Forse sarà quello. Comunque, iniziamo, cari amici e cari amiche, e che dirvi se non che qui ho la fortuna di stare vicino al bello tra i belli, a quello a cui Stefano Martino si sta ispirando non solo artisticamente ma anche esteticamente.
1: Sono il suo modello da chirurgo plastico, la cucina da fai,
0: bravo, porta la foto Rosario Verde, eccolo qua.
1: Non è un abuso edilizio, ma è il mio naso qui su 7-6 del digitale terrestre accanto a lui, Marco Pisacane.
0: Fatelo condonare, buongiorno.
1: Può darsi che succede adesso. State collegati in video, anche sul map. Può darsi pure che mi muore qua.
0: Nellino, tu qualsiasi cosa dammi una mano, mi raccomando. La respirazione bocca a bocca, se me la deve fare qualcuno, fa
1: bene. Sei vaccinato, fai il tuo vaccino.
0: Eh sì.
1: E questo mi muore,
0: Come hai fatto il vaccino, ti muore?
1: Non fa. Vabbè.
0: Ma che significa il vaccino mi muore? Scusa.
1: Sì, effetto collaterale dopo tempo. L'AstraZeneca. La terza, quarta dose, qui su 7-6.
0: Ma non l'ho fatto l'AstraZeneca io.

0: No, il microfono spento, non è che stavo male.
1: Scusa,
0: io non lo so.
1: No, vabbè, comunque leggevo, vedete l'affetto per gli amici, che tu c'hai gli amici. Appena ho annunciato, può darsi che mi muore in diretta per Sacane, subito il nostro Pio Russo, che è un amico che non è che dovo bene, ma di più,
0: ha messo a disposizione qualche clinica privata.
1: Dice se Marco muore vengo io al posto suo, cioè capite? Per non lasciare il posto vuoto, capito? Quel caso la festa degli amici.
0: Pio, sei una brutta persona, te lo volevo dire, te lo volevo ricordare.
1: Allora, notizia, Putin, non pensare solo alla mano là, ritrodrono e Putin non la teca. Hai comprato il cingolato, pensa che?
0: No, non ancora.
1: Ma tu mi stai a sentire, pigliamo un cingolato, mo tengo in mano all'elettronico, facendo mettere il friccio.
0: Guarda, ci ho pensato.
1: Perché è frecciato, non ci sono le frecce. Ma con tutto si guerra, mo quattro non cingolate, se non mai sapete.
0: Ieri sono andato a cambiare le ruote alla macchina.
1: E va a tre cingolo,
0: non ce l'aveva disponibile, allora ti stavo un fa niente.
1: Se dobbiamo fare un attacco, una difesa, noi dobbiamo con le ruote.
0: Ecco, vedi.
1: Cosa? Il filtro dell'aria condizionata,
0: l'ho cambiato.
1: Allora,
0: io vorrei ribadire a Pio che è veramente una brutta persona.
1: Come
0: purtroppo
1: brutta
0: sono
1: persona?
0: In onda, non posso peggiorare.
1: Per non rendere il posto vuoto.
0: No, ma senti, tengo pure un amico nelle pompe funebri. Buongiorno, ma buongiorno un paio di balle, amico mio. Ma buongiorno cosa?
1: Ma io lo devo bene, lo faccio sparagnare. Come dire, ma già comprare una borsa, conosci a uno. Allora, nel consigliarvi un cingolo.
0: Circondato dalle serpi, Nello, circondato dalle serpi.
1: Meglio le serpi che il zoccolo.
0: Vabbè. Malattie, diciamo.
1: Allora, Putin Minel, notizia Putin Minel, la proposta del professor Galliano, uno scrittore professore, il quale, virgolettato, dice: portiamo Temptation Island nelle scuole per insegnare a riconoscere le relazioni tossiche. Qual è la proposta di Galliano? Galliano dice: ma c'è questo programma che tutti guardano, che fa un audience da paura, quasi 4 milioni, 27% di share, cioè praticamente.
0: Come ci piace l'inciuscio, mamma.
1: L'Italia guarda questo programma. L'altro giorno mi trovavo in un posto dove c'era questa ragazza, un'amica, dice all'amica: allora stasera vogliamo andare? No, stasera state in Temptation Island, che fa? No, non posso uscire. Cioè non usciva.
0: Ma tu lo sai?
1: Non
0: che
1: usciva per vedere Temptation Island.
0: Il giorno del mio matrimonio è combaciato con la prima puntata di Temptation Island.
1: Non stava venendo.
0: Ci sono state alcune amiche che hanno detto: guarda, non ho visto Temptation Island per venire al tuo matrimonio. Amica, al matrimonio.
1: Proprio fa capire con chi sta a fare pensare.
0: Allora,
1: la proposta di questo Galliano è: portiamo Temptation Island nelle scuole per insegnare e riconoscere le relazioni tossiche. Però potrebbe, potrebbe diventare un materiale didattico clamoroso. È la provocazione lanciata da Enrico Giuliano, insegnante e scrittore friulano, in un articolo pubblicato sul Libraio. Praticamente, che dice? Secondo me ha ragione su certi punti. Dice lui: se io ho una classe davanti e metto una puntata di Temptation Island, per esempio, all'improvviso vediamo uno che dice: io controllo il telefono del mio fidanzato, allora lui dice: blocco la messa in onda e dico vicino ai ragazzi se fa questa cosa, cioè si controlla il telefono del fidanzato,
0: può essere spunto per il dibattito.
1: Si controlla.
0: No, non si controlla per niente,
1: si controlla. Un'amica
0: della privacy,
1: si controlla. L'hai mai raccontato? Fatto,
0: ne hai raccontati tanti.
1: Non avevo soldi, era d'estate, stavo proprio con la cacca fino a qua, Pisacane, veramente.
0: Era in Grecia per caso?
1: Stavo in un altro posto. E un'intima amica mia si doveva sposare.
0: Amen.
1: Stavamo in questo posto di villeggiatori vicino. Vabbè, questa mi devo sposare, si doveva sposare dopo una settimana. C'era fa busto a chiesa, un paio di settimane. Si doveva sposare, c'era fa busto, tenevo proprio i soldi, pensa che. Questa che fa? Ma quando ci andammo a riposare tutti quanti il pomeriggio, vedeva da un paio di giorni che il fidanzato, sai, si manteneva il telefono, si è sempre il telefono appreso, non lasciava mai. O a giorno piglia su, che la va vicino al telefono, ci blocca il telefono in qualche modo e legge che praticamente l'incorniava e diceva in questi messaggi che diceva: sa, mi sto sposando, ma io vorrei stare con te. Io quando faccio l'amore con lei penso a te.
0: L'amore con lei e penso a te.
1: Ma mi ci dai a trovare tutto quanto in questo caso, ma di una gioia, una gioia. Quindi si controllano i telefonini.
0: Non si controlla.
1: Ma che lo sai, si sposate, se lo usa a busto, no? No.
0: Ho capito.
1: Oppure
0: ma
1: quella si sposava uno sbagliato e ha controllato e ha visto. Come? Scusa, si ha cercato, come faccio a controllare? come faccio a sapere che corno? Scusami. No, non devi seguire il tuo fidanzato. Io vedo che il sai andare all'albergo, non li apri. Come si. Mi sono dimenticato i miei AirPods nella sua sì. macchina, vado a controllare sta sotto un albergo. E perché? Che sta facendo? Ha detto che stava in palestra, vabbè, sembra un esercizio. Insomma,
0: beh, sì, addominale a tutta forza.
1: Per esempio, e dice altri comportamenti che succedono, sai, nelle coppie che si vede a Station Island. Lui dice: facciamo vedere questo programma. Perché a scuola sta ancora Cocco, non sa ne cervella.
0: Appiattiamo.
1: Per esempio altre cose, per esempio donne che controllano pratiche di coppia, per esempio sono per esempio dicono altre cose, una punta di gelosia e anche dimostra amore. Lui dice sbagliato.
0: Questo Galiano dice sbagliato.
1: Dice sbagliato, per esempio tu sei geloso di Sofia. È sbagliato, no, tu non sei geloso. Per esempio, sì, si torna a casa e trova me a telefono con Sofia, sì. Tutte sera trova al telefono con me, no? Sì. Ci scosso al telefono con Rosario, no? Sai, domani mi vedo con Rosario, andiamo a fare questa. Tu non essere geloso.
0: Mi sembra un po' eccessivo, però.
1: Sei geloso?
0: No, non è, no. Aspetta.
1: Non devi essere geloso.
0: No, no, no.
1: Si torna a casa e trova me a stare in da cucina, che fa Rosario? Cari, no, non tu non essere
0: scusami.
1: Mi è venuto a trovare Rosaria, che siamo non veniva mai prima. Mi è venuto a pigliare un
0: caffè. Scusami, siamo già oltre
1: tutte
0: eventualmente la gelosia.
1: Se tu a me
0: sei una leggera invadenza.
1: Invadenza, siamo un amico invadente, però mi è essere geloso.
0: Ma mi darebbe fastidio perché già ti sopporto 2 ore la mattina, ma pure la sera a casa. No,
1: non per dare torto al professore, ma un minimo di gelosia ci vuole. Ho sbagliato. No, lui dice no, anche un minimo di gelosia, questo è il senso di di possesso. Come se tu possedessi Gesù. Mia moglie, tu. Cioè, tu dici mia moglie. Tu dici la moglie.
0: Mugliere.
1: Mugliere. No, si dice mugliere, già è appartenenza. È appartenenza. Non è dice mia moglie, la mia fidanzata. Non si dice. Dice lui. Okay? Dice la moglie. Che già il suo fatto che dice mia moglie è un senso di appartenenza. Quindi se torni a casa e trovi a me, per esempio, che sono scendendo un bagno con l'accappatoio, tu non sei.
0: Scusami. No.
1: Cioè, ma proprio non mi casa da fare una doccia. Non ho capito,
0: sono molto geloso in questo caso perché quello è il mio accappatoio.
1: Quindi non si fa. Senso dell'appartenenza
0: all'accappatoio. Certo, è solo mio quello.
1: Secondo voi bisogna essere un pochettino gelosi, cioè bisogna avere, per esempio, il fatto di controllare. Cioè,
0: no,
1: vedi
0: ragazzi,
1: tua moglie che è strana, vedi tua moglie che è strana.
0: Ma non ci parli.
1: Ma cosa che non ha mai fatto? Ma manca ci parlare, stai entrando nella
0: però,
1: tua
0: guarda,
1: sfera.
0: Allora,
1: privata,
0: se tu percepisci un comportamento, un atteggiamento strano da parte del tuo partner, e la prima cosa che fai è controllare il cellulare, purtroppo c'è del malessere.
1: Qua, dice lui: uomini che minacciano altri uomini perché si sono avvicinati alla loro donna,
0: sì,
1: donne che controllano le chat del compagno come se fosse una pratica normale di coppia, persone che usano la formula "io sono fatto così" per giustificare urla, scenate, umiliazioni, abusi quotidiani.
0: Ha ragione su tutto. Ha ragione su
1: non
0: tutto.
1: Non sa da essere così, dice lui.
0: No,
1: tu lo fai vedere tramite Temptation Island. La proposta, scrivi quindi, Giulia, non è ridere dei protagonisti né farle innamorare dal divano, è premere pausa nel momento esatto. Cosa sta succedendo qui? Chi sta decidendo di chi? Dove finisce la paura di prendere una persona e dove comincia il bisogno di possederla?
0: Mi piace un sacco questo prof Galiano.
1: Dove inizia il tuo pericolo di perdere tua moglie oppure che la moglie ti cornifichi? Capito il discorso? Che tu non la possiedi tua moglie.
0: No.
1: Però puoi possedere il corno. Sperando in un vostro giudizio su quello che abbiamo testé detto, con un vostro messaggio.
0: Ma scusami, poi alla fine della fiera.
1: Non ne possedere.
0: Ma tu mica sei geloso. Ah, perché tu sei geloso. Ma tu sei geloso.
1: Pure se scopri che tua moglie, oppure c'è un sospetto, che tua moglie dice: amore, scendo, vado a comprare le sigarette. Tu dici: ma chi se ne ha mai fumato?
0: Vabbè, questo è strano.
1: Non devi.
0: Scusami,
1: che
0: no.
1: Amore, vado in
0: ma
1: palestra,
0: non dico che sono geloso.
1: Capi con me?
0: No, la palestra la fa, ma
1: non devi entrare nella scazzetta, dici.
0: Scusami, ma magari
1: non devi andare nella scazzetta,
0: stai calmo. Io però non è che
1: 342 00 00 100,
0: ma non ha senso, perché magari non è che mi ingelosisco, però dico, scusami, non hai mai fumato, amore, parliamone, che sta succedendo, perché adesso
1: già stai parlando, già stai invadendo la sua cosa. Quello che dice, ma se lui voglio dire questa cosa così, perché vuoi entrare nella mia, mi stai possedendo, capisci? Ecco.
0: Allora ci chiesto,
1: anche quando fai sesso non devi possedere. Okay.
0: Ah beh, lì è un po' complicato, perché poi l'altro in sé fa un po' di...
1: Ma tu fai spiegare a Galliano. Pronto? Pronto?
2: Rosario, oui. Quando posso trovare un po' a casa, se non può divano la casa?
0: Beh, ti vuole proporre la moglie.
1: Ma finiamola. Allora,
0: fermi lì che è meglio, fermi lì. Approfondiremo fra pochissimo, ovviamente, cosa ne
1: pensate. Una bella idea.
0: No, però mi piace questo professore Galliano.
1: Sì, sì, c'è molto.
0: Ma è partita alta la canzone. Ah, c'è l'intro di 8 chilometri. Ok, mi ricordavo abbastanza bene. 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi.

0: Giura, Marco, quando mai faccio?
1: Vai giù, una croce e poi c'è già fa chillando compagni miei, una cosa rossa.
2: Quella, mi sento meglio
1: da,
2: però.
1: Mi sento da fiore, sento da fiore.
2: Fate beneficenza, fate beneficenza, è meglio. Allora, un anno a Temptation Island c'era un ragazzo di Napoli che diceva che non la faccio andare in palestra, le ho fatto cancellare i social, se esce io le rovino la serata con messaggi perché ha tolto del tempo per me. Mamma mia che paura. Beh sì, qui siamo ancora prima del Medioevo. Cioè siamo
1: dice il professore far vedere questo esempio a dei ragazzi, a dire ragazzi guardate, guardate l'animale che dice, c'è cioè il bestio,
2: sì, il
1: bestio che dice può essere un esempio, oddio, tanto torto non gli do insomma.
2: A chi?
1: Io, al professore.
2: Ah, professore,
1: no, pensavo come esempio.
2: Per un attimo ho avuto un lampo perché pensavo che
1: la sul fatto di essere non su tutto, certo, questo sta proprio all'antidoto, insomma, sta proprio al confine, però essere un po' geloso. Cioè sta.
2: Ma il problema
1: essere un po', non dico come dice chi, se la faccia scendere la coppa, la faccia faccio un barcone perché la bonna guarda, non
2: è
1: dico
2: stato
1: questo
2: fatto,
1: però.
2: È stato fatto.
1: Vabbè, ma pure i talebani esistono, no, non c'entro questo. Però
2: no, ma è stato fatto dalle parti nostre, in Italia, nell'Occidente civilizzato, non lì. Da qui la famosa frase curnut e kuntent.
1: Vai.
2: Sì, no, ma magari sì, il discorso sai qual è il problema della gelosia, secondo me? Quando si manifesta, cioè nel senso, se tu hai quel poco di gelosia, ok, e te la gestisci.
1: Eh no, dici che hai sbagliato.
2: No, se poi la diversi...
1: Se torni a casa e vedi a me nudo per casa col giro con la mutanda, non devi essere geloso.
2: No, chiama i carabinieri, lo sai, è diverso.
1: A 40 gradi, come mangi il sacco, cappotto un gol per sacane.
2: Ma cosa fai a casa mia, scusa?
1: E vedi, e quindi cioè. Com'è che ci fai? Sono venuto a Truon.
2: Ma chi ti ha invitato?
1: Ti invitavo.
2: Certo che ti devo invitare.
1: Una visita
2: estemporanea. È una proprietà privata.
1: Mi trovavo a passare per porto, cioè ci trovavo a Truon per sacane.
2: Ma chi te l'hai a te?
1: Cioè, ho portato anche il cannolo, per esempio.
2: Tra tanti dolci.
3: Una se cassatina. Non controlli le chat del tuo compagno. Sì. Non sai cosa ti pensi.
1: Non sai. Vabbè.
2: Allora, colega impartisce ordini a casa. Non so che vuole dire l'amico, ma insomma l'abbiamo
1: detto. La moglie.
2: Poi ci sono un sacco di vocali nell'ino, lavoro per te. Per cortesia, uno sfogo di rosario lontano dal microfono, grazie.
1: Ti piace? Ancora deve arrivare,
2: Ora dirò qualcosa che lo faccio infervorare, tranquilli. E poi
1: io non dirla in onda, la dico fuori.
2: Allora, Rosario, buongiorno, potresti fare cortesemente Putin Min, bello scandito, urlante e sistemato. Lo devo mettere come suono di chiusura della Tesla. Grazie mille, Luigi da Stoccarda.
1: Ma sai, è un periodo brutto. Hanno arrestato a due agenti segreti che passavano notizia a Putin. Ma un bulesca essere chi sei il logo? Chi sei che incita?
2: Secondo me il prossimo indagato. Secondo me il prossimo indagato è in questo studio. Non dico altro.
4: Metti le telecamere in da casa, stanza per stanza, senta a me.
1: Senta chissà, ragazzi, ma che non scuola... bisogna essere gelosi, non bisogna indagare, non bisogna controllare. Cioè, pure se avete un sospetto che la vostra donna.
2: La vostra.
1: Chiedo scusa. Che
2: la donna
1: vostra...
2: che ha scelto di stare al tuo fianco.
1: Che vostra moglie manca se dice, che la vostra fidanzata.
2: Vabbè, ma in questo caso non è possessivo.
1: Insomma, quella...
2: Ma così è peggio.
1: Se quella.
2: La sminuisci.
1: Offensivo. Come cazzo la giaglia a macchina? Mi sa come la
2: stai peggiorando la situazione.
1: Vabbè.
2: Buondì amici, le donne più libere e fedifraghe che ho riscontrato proprio da quelle che avevano i mariti padre padrone gelosissimi, ergo è inutile, cerchiamo di tenerle più vicine a noi con l'amore e la condivisione, non con le stupide restrizioni.
1: Beh, brava, non bisogno, tu devi amare, capito? Una casa mi trova stata in da cucina, ama
2: scusami, ma mo
1: ama.
2: Tanta
1: gente e prezzare sul passato,
2: ma che devo apprezzare? Scusami, ma passato, tanta gente che conosci.
1: Io voglio una sappa a non ti
2: ma a me non infastidisce.
1: Perché tu c'è un naso.
2: Beh sì, è importante.
1: Può essere,
2: è importante.
5: Buongiorno ragazzi, Stefano.
1: Ciao Stefano.
5: Io ero gelosissimo, ma talmente geloso che vedevo cose che non esistevano.
2: Sì.
5: E alla fine poi mi sono reso conto e comunque ci sono riuscito a darmi una calmata. Adesso sono geloso ma in maniera molto più soft, però nonostante tutto non ho mai controllato il telefono di mia moglie.
1: Vabbè, che comunque una gelosia eccessiva è anche segno di
2: ragazzi, è profonda insicurezza. È profonda insicurezza perché tu, ecco, hai una
1: tu
2: persona
1: sei insicure
2: che
1: sei corni, capisci?
2: No, no, no, e a volte senti. Uno o non credi molto nelle tue possibilità.
1: Apri la mentalità, apri la mentalità.
0: Che no, onestamente a me si sono trovo che i soldi e mi mandano pure a me. No problem.
1: Facciamo fatto lo spirito, sto allora. Muracello, questi fantasmi, non so se l'avete
2: questo,
1: mai visto.
2: Questo è un altro ramo, questo è.
1: E alla fine che finisce la commedia non si capisce se quello è convinto che è lo spirito oppure sappiamo che lo metti.
2: Però posso dire una cosa, una cosa che, sulla quale non riesco poi a capacitarmi. Cioè, negli anni si è tanto, no, per esempio, commentato negativamente Gomorra, un cattivo esempio e tutto il resto appresso. Se però in questo format, e qui il professore ha profondamente ragione, passa l'immagine che poi alla fine della fiera non c'è niente di male se si è in un certo modo violente, perché alla fine della fiera poi i due si vanno a riappacificare e escono insieme dal falò. Magari per alcune persone che sono un po' più fragili possono passare dei messaggi che sono completamente sbagliati.
1: Ma il professore non dice questo, il professore vuole portare.
2: No, infatti questo lo sto dicendo io.
1: Il professore dice che vuole portare nelle scuole questo programma come esempio.
2: E fa benissimo.
1: Allora, prima di andare in pubblicità, che dopo ne parliamo e vogliamo i vostri su questa esperienza. Qui è un signore che scrive ad una psicologa di Leggo e dice: ho scoperto che la mia ragazza mi tradisce e questo mi eccita. Allo stesso tempo però non riesco più a guardarla in faccia. Allora parleremo di questo ragazzo che scrive a Rosaria Maria Spina, la psicologa. Allora dice: ho scoperto che mi tradisce e mi eccita un po' questa cosa, cioè che la mia ragazza sa, però nel frattempo non gliel'ha detto. Vabbè, ne parliamo dopo
2: Putin,
1: ne parliamo.
2: Putin,
6: entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Non è estate senza
11: mare, tranquillità,
10: le cene all'aperto,
11: le angurie freschissime
10: e le infradito?
11: Ma la cosa che proprio non può mancare
10: è il sole.
11: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
10: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
11: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
12: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi,

0: tanto. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: basta il tempo di un fiore.
1: E allora torniamo in diretta e diciamo che gettiamo benzina sul fuoco, perché se prima
2: parlavo... stiamo parlando
1: di relazione, di storia, di gelosia. Senti di che gelosia. Storia che ti tira dal cilindro il signor Verde, senti.
2: Più che altro questa è una psicologa, sessuologa, che lavora con Leggo, in questo giornale. Naturalmente i lettori mandano le loro lettere, le loro storie. Nella vita reale ci sono storie che si possono fare film. Ho scoperto che la mia ragazza mi tradisce e questo mi eccita, dice il lettore. Allo stesso tempo però non riesco più a guardarla in faccia. Dice: un mese fa, questa è la lettera che manda, dice: un mese fa ho visto per caso dei messaggi sul telefono, vedi?
1: Per caso, dice.
2: Per caso. Capito, il telefono è acceso, fammi dare un occhio. Si vede con un altro da circa 2 mesi. Non ne ha mai parlato con lei. Lei non sa che io so. La cosa strana è che quando ho sentito leggendo quei messaggi, dice, non solo rabbia, anche un'eccitazione fortissima. Da tempo ho fantasie in cui lei sta con altri uomini e in qualche modo vedere che sta succedendo davvero, senza che io l'abbia deciso, ha acceso qualcosa che non riesco a spiegarmi nel tutto. Dice, capito? Cioè, il fatto che vedere la propria donna che sta in mano a un altro, che fa sesso con un altro, insomma, senza che lui l'ha deciso, un capo, capito? Lo incapa.
1: Ci sono molte storie, molte
2: ma
1: persone.
2: Ma sotto quella parte c'è un dolore vero, capito? Sente dolore lui. Sente dolore vero. Mi sento tradito, preso in giro, escluso da qualcosa che lo riguarda e che secondo me è geloso, che lo sta con più lezione ci può girare. Secondo te sei incapato, diciamo, che vabbè.
1: Non fare mai lo psicologo, ti prego.
2: Non l'ho scelto lì, non l'ho scelto io, dice. Lei non sta facendo, non lo sta facendo per me. No, penso che lo sta facendo benissimo, non lo dicevo. Lo sta facendo di nascosto e questo cambia tutto, va bene? Non so più cosa provo, vorrei dirle che lo so e magari raccontarle quello che sento, ma ho paura che pensi che io sono malato e che si...
1: Beh!
2: E che finisca tutto comunque, sia che le dico la verità, sia che continuo a stare zitto. Poi c'è la risposta della...
1: Baudo e Capellone sembra stare...
2: Ecco, lì. Come che consiglio daresti a questo ragazzo? Tu che non capisci.
1: Ma io sono sempre dell'idea che quando...
2: Racconta la tua esperienza.
1: Ma non c'è nessuna esperienza in merito. Ma voi a che? Non mi è mai capitata una cosa del genere.
2: Non sai tu.
1: E quindi come posso essermi eccitato di un tradimento di cui non so nulla? Scusami, voglio dire... Però io penso che quando poi qualche cosa, cioè ci fosse solo l'eccitazione,
2: cioè lui dice, senti
1: va
2: che
1: bene.
2: A quello, sai, ho scoperto che tu mi fai le corna, ma sto fatto mi incapa, che lo dice, ma sei un malato, cioè capito?
1: No, invece...
2: Se
1: invece...
2: tu ce lo dico, dice, tu sapevi che ti tradivo e mette niente, cioè capito? Guaglione si trova in mezzo, i ragazzi si trovano in mezzo, capito?
1: Ma devi affrontare, cioè mo non tu, la cosa può avere qualsiasi tipo di risposta.
2: Ma soprattutto questa ha sbagliato a leggere i messaggi.
1: Beh, ora si trova in una situazione di merda, era meglio se non lo leggeva, no?
2: Se levate lì o non se levate lì? Allora, 3-4-2. Non sento dolore, sono i corni che stanno nascendo.
1: No, veramente, sono già uscite, pare, abbondantemente, quindi... diciamo che
2: dipende,
1: però
2: Se
1: tu
2: il corno, se tu non vuoi la cosa, ma se tu vuoi la cosa non è più corno, no?
1: Però lui dice che ci sta male.
2: È ambivalente, dice, ma non allora, se dice che sta cosa pure mi, cioè lui si sente nel senso che non lo sta facendo per me, l'ha fatto senza dirmelo, cioè capì? Questo pure cazzo che gli vado innamorato e dice, senti amore, io voglio stare con Gigino, io lo dicevo, posso venire pure io.
1: Per questo ne devi parlare.
2: Ma sa questo con Gigino se la kill!
1: Li dobbiamo
2: sei
1: mandare.
2: Silenzio, io
1: c'ho un'idea. Mandiamoli dal locale dei nostri amici swinger, magari capiscono qualcosa.
2: Non sono swinger, capito? Sono aperti proprio. Secondo me non sono aperti su questo punto di vista. Pronto?
3: Allora, raga, prima cosa siete numero uno e voi mi fate.
1: Ciao Rosario,
3: non so. La seconda cosa, Rosa, è normale che ci fa male, perché lì ci
2: prendiamo. No, allora, una cosa, facciamo dei discorsi scientifici, non facciamo queste banalità. E misuri uno, stiamo a basciori uno, va buono. Bacio che sfrutti magicino.
1: Io so dell'idea comunque che se ci stai male in una dinamica di coppia, la cosa va affrontata, perché altrimenti poi vivrai sempre male. Cioè adesso
2: ma lui ha paura di perderla.
1: Ma la vita va affrontata.
2: Se hai scoperto mi fai le corde, vuoi sicuro che lui dice ormai sei un malato, cioè non è squinzia. Cioè, come se
1: tutto a posto,
2: è,
1: la cosa
2: non è scambista, lega, non è scambista, è cornista, ma non scambista.
1: È cornista ma non scambista, però intanto lui è sofferentista, cioè capito, cioè se tu poi stai male, allora se tu provi piacere punto e basta, ti sta bene,
2: vieni a ca, fatti ingroppare, vediamo
1: Sofì
2: che dice,
1: ma che sei scemo, che
4: tu stava dando la scena, ma corna sturattuso, malato e perverso.
1: Vabbè, ma perché malato e perverso? C'è chi piace così.
2: Ci piace.
1: Cioè, molti vedono questa cosa positivamente perché immaginano che così riescono a vedere la propria partner come qualcosa di desiderabile.
2: Come
1: no?
2: La prenderesti? Viene tuo figlio a casa e dice: sai, ma papà, la maestra ci ha raccontato questa cosa e ci ha detto che non c'è niente di male. Che se, tu cosa diresti?
1: Ma quale maestra direbbe una cosa del genere?
2: Scusi, non è un esempio.
1: Ma quale
2: esempio
1: che?
2: L'ho fatto un esempio. Ragazzi, se voi scoprite che la vostra fidanzata vi tradisce, vi eccitate, allora voi eccitate in un certo modo, no? Può capitare un bambino.
1: Sì, ma l'amico invece di mandare la lettera alla psicologa dovrebbe andare.
2: Voi com'è complicato? Voi com'è complicato?
1: Ma che c'entra la
2: scuola? Voi com'è complicato? Vieni a fatti in gruppo.
1: Lascia stare. Ma metti in
2: vediamo
1: mezzo
2: che
1: delle
2: succede. Vediamo che facciamo esperimenti in diretta. Che ma dice Sofì? Che dice Sofia?
1: Ma Catarice, ma parte, c'è Catarice.
2: Ma mamma, che sta facendo? Ma pensa. mamma, mi dà
1: per ma perché qua? Perché quell'uomo? Perché quell'uomo nudo che ieri era a casa adesso sta su papà? Che sta succedendo?
2: Che succede?
1: Va bene, c'è un capolavoro di Bon Jovi, la riascoltiamo qui su Kiss Kiss Napoli. It's my life.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Guaiù, secondo me te ne più cornis che una mandria bufola.
3: No, ma che ignoranza.
4: Vabbè. Ragazzi, scusatemi, ma finale
3: sì.
4: È isso malato.
5: Lo sai, corno su corno. Fuori, via, via, via. Scappa, scappa.
6: Rosa, a femmine, come quando ti accatto un macchino. Tutto quanto a pannore, ma solo tu la può portare.
3: Ecco, mentalità, basta.
7: Medioevo.
8: Il problema è che oggi la normalità sta diventando normalità. Lì neanche ci parlassi sti cose. Perché la gente sta fuori cagato. Ma che discorso scientifico? Questi sono discorsi psichiatrici. Ma per me. Ma ci le persone serie.
7: Vabbè, che sì. C'è di male?
3: Ma cos'è la normalità? Quello è il problema. Qual è la. Fossimo normali a Pesacano?
7: No, sicuro no.
3: Siamo normali noi a Pesacano. E che cos'è? No, sei tu che metti che la normalità, sei normale tu, che ne sai tu? Saverei a te per dire che se è normale.
7: Non so se è il caso dell'amico, prendo uno spunto, quindi non sto parlando direttamente di te, però è vero che molte persone amano avere delle idee ben chiare, precise, perché così trovano comfort nella gestione della loro vita. Cioè, tipo, la relazione è: stiamo io e te insieme, non ci tradiamo, tu non guardi nessun'altra, io non guardo nessun'altra.
3: Ma perché il gatto ma normale quando cammino mi alzavi che la moglie non guarda che. Ma via, il problema che io posso fare, capi qual è la normalità?
7: Sono d'accordo con te, per carità.
3: La normalità è che la donna.
7: Diciamo, tu non guardi nessun'altra, io non guardo nessun'altra.
3: Ma perché il gatto ma normale quando cammino mi alzavi che la moglie non guarda che. Ma via, il problema che io posso fare, capi qual è la normalità?
7: Sono d'accordo con te, per carità.
3: La normalità è che la donna occhia a terra e lui può guardare.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Merck e Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Fra poco dobbiamo aggiornare il sistema qua, perché se mettiamo qualche altro artista non ci entra, non riusciremo a leggere nemmeno chi le fa più le canzoni ormai. Troppe collaborazioni. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Spero di pronunciarlo bene. In altre parole, questo ragazzo è Q-Cold, cioè in inglese è traducibile con cornuto, e indica una persona che prova eccitazione nel vedere il proprio partner avere rapporti sessuali con qualcun altro.
1: Ma no, lo fanno le coppie aperte.
0: Francesco da Bagoli.
1: Ma lo fanno già le coppie aperte.
0: No, è diverso.
1: Che lui ha paura di dirglielo alla fidanzata, perché se dice alla fidanzata una cosa del genere, lui ha paura che la fidanzata dica lui sia un malato.
0: Però attenzione, perché è diversa la cosa. Una coppia aperta c'ha una consapevolezza.
1: Tutti e due.
0: Quando tu sai, cioè, capito, sai che lei va con altri, la cosa ti piace, è un ramo un po' diverso della cosa, perché
1: ne
0: tu
1: capisco,
0: non è detto che
1: poi
0: tu
1: si rama ruano vanno, cioè, ma sto parlando di cose, mi tirama mezzo, non lo so.
0: Vabbè, è un ramo per dire, vabbè, ma
2: non
0: glielo spiego.
2: Non lo so. Vuoi
3: da mente caro un fastidio a mugere, ma a ci da me che si sfastiata, tipo mo pavessa a me ne è scorto. Siamo uno a due.
1: Capita, non sa che dire, mi scinna quella.
0: Va bene, andiamo a vedere qualche altro messaggino di quelli che arrivano al 342 00 00 100. I cornuti sono sempre stati la preoccupazione, perché la guerra è cominciata e questo è un problema grave. Auguri, buona estate.
1: La guerra è iniziata, vai, sì.
0: Amo. Ah, la guerra è ricominciata, questo è un problema. Ah, dice. Le corna, queste cose qua ci sono sempre state. È preoccupato perché c'è la notizia che gli Stati Uniti hanno ribombardato l'Iran. E allora si sta preoccupando. Insomma, pronto?
4: Pronto?
1: Qui Enzo.
4: Ciao ragazzi, Rosario, Marco, quello non glielo dice. Che gli piace, cosa glielo allargo giro.
0: Chi può dirlo, amico mio?
4: Lui vota ancora di più.
1: Io non lo so, non lo so. Comunque ci stanno varie sfaccettature delle sessualità. Vai Marco, vai.
0: Vabbè, poi c'è un amico che insomma scrive un messaggio che non posso rileggere, però dice questo insomma. Non lo dipinge, per lui una persona che vive la situazione dell'amico in anonimo che ha mandato la lettera, cioè che sa che c'ha le corna, che poi gli piace pure, che poi non sa che fare, insomma non è proprio la migliore delle persone, se per così vogliamo dire.
1: Scusate, che non è il problema. Pronto?
0: Ma guardate, tenete presente una cosa, amici all'ascolto, che qua anche i presenti vale per tutti. Probabilmente abbiamo una fantasia nascosta che se ci capitasse di vivere, di sfiorare, probabilmente ci troveremo a disagio, perché capiremo che ci può. No, te ne devi andare. Questa no. Questa no. Questa è solo per te. Ma lascia stare i carabinieri che hanno altro da fare. Per fortuna. Ma le ambulanze devono andare da chi ne ha veramente bisogno.
1: Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Fratelli di perversione.
0: Questo è un maestro.
5: Qualche persona ci chiama, questo è il mio ramo.
1: Vabbè, certo.
0: Visto un altro ramo?
5: No, però voglio dire una cosa. Posso dire una cosa, no?
0: Sì.
5: L'esperienza mi insegna. Sai quante, diciamo, un decimo donne ha? Esseri umani hanno delle, tra virgolette, come le vogliamo chiamare, perversioni nascoste, dove uno dei partner non ha il coraggio di, ad esempio, dirlo al coniuge, al partner, capito?
1: Certo, è una bella cosa, sì, parecchi hanno questa cosa, che non hanno un dialogo aperto, sì.
5: Le donne altrui, capito?
1: Certo, c'è questa cosa che non si parla con il partner, dice, a me piace fare questa cosa qua.
5: Capito?
1: Vabbè, può darsi pure che dà fastidio all'altro partner, allora non glielo dica, capito?
0: Forse pensiamo che possa essere una cosa che non piace o che ci possa giudicare di ritorno, e quindi evitiamo.
5: Lo sa, pronto?
1: Sì, sto qua.
5: No, stavo dicendo, tu dici, vabbè, uno non fa con marito, non fa con, tra virgolette, con l'amante.
1: Certo.
5: Perché in quel caso, psicologicamente, tu, andando con l'amante, già stai trasgredendo, c'è una sorta di trasgressione, e quindi come se tu le tue trasgressioni le fai con il partner, perché già è un modo che stai trasgredendo, capiti? Quindi non è tabù.
1: Certo, hanno pure avuto qualche esperienza, dice no, ma io mio marito lo amo, non lo lascerei mai.
0: Ma io quell'uomo lo amo.
5: Io lo faccio fatto, però.
1: Che cosa? Ma con te è proprio malati propri, sai? Con te il bello è il piacere della bestia, capisci? Cioè,
0: diciamo, vanno a trattare sempre male.
1: Bestia proprio, bestia.
0: Ciao Carmine, ciao.
5: Ciao
1: bello, ciao.
0: Però vedi, per esempio, Carmine che ha avuto varie esperienze, lui No, io ci credo.
1: Io c'ho un'esperienza, Fesacane, quando sento uno che ti ha condotto, si faccio ricca, facci, sai sicuro, non fa niente.
0: Però
1: e là che non parlano proprio.
0: Però è vero che più in queste occasioni, però è vero che in queste occasioni tu poi incontri le persone che, ecco, hanno delle fantasie particolari o che è con altri che vogliono fare. Ma no, ti ho detto di no.
1: Miranda, vieni pure tu. Miranda.
0: No, lascialo stare. È fresco sposato, poverino. Lascialo stare. Va bene, a proposito di Gianluca Miranda, vi lasciamo proprio alla sua voce, ci racconterà le ultime notizie, quelle locali, poi a seguire il meteo e restate con noi perché c'è la seconda ora di Yes and No Kiss Kiss.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Sono in corso nella Basilica di Sant'Antonio di Afragola i funerali di Francesca Tucci, la 23enne morta al Cardarelli di Napoli dopo un intervento eseguito in intramoenia. Dopo l'esame autoptico al secondo policlinico, la procura ha restituito la salma alla famiglia. La relazione dei medici che hanno eseguito l'accertamento tecnico irripetibile e la presenza dei consulenti di parte su disposizione del PM Mario Canale dovrà essere depositata al massimo entro 70 giorni. L'inchiesta per omicidio colposo vede indagati tre medici. Intanto ieri pomeriggio familiari e amici della 23enne si sono ritrovati nello scalone d'ingresso della Cardarelli per un flash mob in sua memoria. L'iniziativa è stata organizzata per chiedere verità e giustizia sulla morte della giovane studentessa di giurisprudenza. Alla manifestazione hanno partecipato anche il fratello e il fidanzato della 23enne. I carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per detenzione di droga e fine di spaccio un 58enne già noto alle forze dell'ordine. I militari stavano pattugliando le strade di Cardito quando un portone in via Marconi ha catturato la loro attenzione. Entrano e la luce è accesa, tutto sembra in ordine, salgono le scale e incrociano il 58enne. Alla vista dei carabinieri l'uomo è teso e sfuggente, il suo atteggiamento non convince, va controllato. Addosso aveva 20 dosi di cocaina pronte per la vendita, in casa materiale per il confezionamento un bilancino di precisione, 325 euro in contanti ritenuti provento dell'illegale attività illecita e un fucile gamba calibro 12 e 16 proiettili. L'arma sequestrata verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale impiego in fatti di sangue o altri reati. Il 58enne arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio. Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri nel deposito di un'azienda di materiale elettrico e idraulico a Striano in provincia di Napoli. Nessun dipendente è rimasto ferito, ma a rogo si leva un'alta colonna di fumo denso e maleodorante che suscita forti timori tra gli abitanti della zona per lo spegnimento delle fiamme. Sono stati all'opera una cinquantina di vigili del fuoco dei comandi di Napoli e Salerno. L'ARPAC, Agenzia Regionale per l'Ambiente, ha iniziato dalle 17 di ieri il monitoraggio delle sostanze inquinanti presenti nell'atmosfera. La chiusura con lo sport, il calcio, le accuse ad Aurelio e Luigi De Laurentiis per bancarotta fraudolente, il comunicato di Napoli e Bari esterrefatti dalle accuse, confidiamo nella giustizia, così hanno risposto alle accuse i presidenti della società campana e di quella pugliese. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi, grazie per l'ascolto.
8: Kiss Kiss Napoli meteo.
10: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo estive nelle prossime ore in Campania, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche nuvola si farà vedere sull'Appennino nel corso del pomeriggio, ma senza particolari conseguenze. Domani invece potrebbe tornare qualche acquazzone, sempre di pomeriggio e sempre più che altro a ridosso delle aree montuose. Come temperature, valori alti, ma per ora non eccezionalmente alti. Al massimo arriviamo a toccare i 33-34 gradi, ma verso il weekend le temperature torneranno a salire. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: sessuale più persistente.
1: No, non ti pigli il confidenza, capito? Cioè, siamo colleghi, sei quello che vuoi, ma non ti pigli il confidenza.
0: Anzi, che stiamo a un gruppo a Rian, mo sono
1: che è un atto dimostrativo per il pubblico, poi se non vuoi, per fare un esperimento.
0: Che paraculo. Comunque, lui è il sogno erotico di tanti di voi, lo sappiamo.
1: Lo so, ovviamente, cioè, basta, non è che hai...
0: Perché devo mentire?
1: Ogni volta fa, siccome mi chiamo Rosario Verde.
0: No, certo che ti chiami Rosario Verde, però sei anche questo. Se
1: senza fai poesia, signore e signori, un grande, un genio della scienza.
0: Hai detto senza poesia. Un genio della scienza.
1: Della scienza. Rosario Verde.
0: Vabbè, prima che lo mando in fondo a destra, signore e signori, Rosario Verde, il genio della scienza.
1: Il bagno qua ce l'abbiamo a sinistra. E neanche in fondo.
0: Infatti ti ho mandato da Flavio.
1: Adesso mi manda di Flavio.
0: Certo.
1: Ecco Boris, raga, Flavio.
0: No.
1: Vedi, va, lascia stare, se ti sta ingattando. Ti stai ingattando.
0: Allora, è difficile alle volte.
1: Allora, molto difficile. Allora, una cosa, fammi dare la notizia. Non ti mettere a fare il moralista. Non ti mettere a. Ma non è che mori la notizia e tu. Va bene.
0: Ma io sono moralista.
1: Io mo dico la notizia e tu.
0: Ah, posso fare una cosa allora?
1: Cosa?
0: L'ho fatto prima.
1: Siamo a posto. Allora, Trentino Alto Adige, sapete che è uscita la nuova norma per la caccia e oltre a cacciare gli orsi si possono cacciare anche i lupi. Si possono cacciare i lupi, però c'è stata questa botta di generalità. Secondo me, metti un applauso.
0: Metti un applauso. Anche l'applauso, tu ci metti.
1: Sto dicendo blu. Non,
0: prego?
1: Permette di ammazzare i cinghiali con gli archi. Lo hanno definito il provvedimento Robin Hood. Non so se lo sapete, Robin Hood che stava nella foresta di Sherwood, che usava l'arco e le frecce. Va bene, mo pure che già sta facendo i scemità. No, non hai letto la notizia. Non so, mo detta così dice, ma stanno a scelta, stanno porca capi in Trentino che per uccidere i cinghiali vogliono usare l'arco. Che sto, stai pensando?
0: Sto dicendo qualcosa?
1: No.
0: Ma vorrei dire qualche cosa.
1: Allora, innanzitutto non è che un cacciatore si sveglia la mattina, prende l'arco e le frecce e va nel bosco a cacciare cose. No, non è questo.
0: No.
1: Allora, perché dice che ci sono degli archi professionali, con frecce professionali, dove hanno bisogno di un'abilitazione, di un patentino, che
0: vabbè,
1: si
0: certo
1: dà solo a per delle persone, non a chi la fanno tirare a bersaglio. Ma visto? Ti smettono un
0: anno. Ma grazie, c'è pure quelli che vanno a cacciare, c'hanno
1: un porto d'armi,
0: ci vuole una serie di cose.
1: Per questo arco è un arco particolare. Dicono in Trentino, dicono ammazzare il cinghiale con la freccia. Non fa rumore e quindi non dà fastidio alle altre specie che si devono riprodurre. Che sai, il cervo che si sta riproducendo, sai, io già giustava, però non è vero come ha fatto a pigliare una cervo. Il cervo che deve prendere la cervo.
0: Ma già stanno chi ne corna.
1: Ma già stanno chi ne corna e stanno chi ne problema. Sta ingroppando la cerva, il cervo.
0: Sì. Non guardarmi mentre dici questa cosa, guarda di là.
1: Sente lo sparo, si spaventa e non si accuppia più.
0: E viene meno. Capito? Del fatto bello.
1: La freccia, sento soltanto che assomma un cervo. Il cinghiale. Ma naturalmente voi starete pensando, ma questi stanno fuori, ma come si va a cacciare l'animale? L'animale non va cacciato, ma vi do anche ragione che l'animale non va cacciato, ma quando abbiamo dei cinghiali che sono in sovrabbondanza, perché se vado dal macellaio e dico mi dai due salsicce di cinghiale che mi piacciono assai, va bene. Se lo vado a cacciare, no. Però il cinghiale è selvatico, vi sacani. Il cinghiale, quando vi trovate il cinghiale, è stato cacciato, capito come è il discorso. Però noi non vogliamo vedere, non vogliamo sentire. Ma quando questi cinghiali sono. Ma quando questi cinghiali sono in sovrannumero, nel senso che rompono le. Entrano nelle città, rompono le coltivazioni, danneggiano i cose. Che come possiamo arginare questa?
0: Possono esistere.
1: Parliamo con il cinghiale!
0: Sì.
1: Facciamo capire al cinghiale che non bisogna entrare in quella cosa là. A proposito, ciao Flavio Tras, facciamo le segne.
0: Ma stai parlando di cinghiale e dici tra Flavio Tras, ma ti stai, come ti permetti?
1: Ma non lo so. Per far sentire la notizia.
0: Ma io non.
1: No, non è
0: meglio Flavio, perché qualsiasi cosa dice fa danni.
1: Con la balestra.
0: Che devi fare con la balestra?
1: E sente solo un cinghiale che già si. Ah, sì, chi te.
0: Non è arrivato.
1: Senti solo questa. E insomma, ogni giorno se ne sente una. Se ne sente una.
2: Va bene, fateci sapere. Questa cosa è solo del Trentino, comunque.
1: In Trentino, almeno questa qua.
2: Quindi, se volete sentirvi un po' Robin Hood, un po' Lara Croft o un po' Aloy, chi gioca con la PlayStation non sa che cosa sto dicendo.
1: C'è l'amministrazione trentina che sta venendo pure questa suina, cioè come si chiama? No, la suina non è una che.
2: Non ti incartare.
1: È un'infezione che l'OMS sta dicendo che ci sta questa infezione dei suini, insomma, che sta, dice noi dobbiamo arginare un po' con la cosa. Come si fa ad arginare un po'?
2: Suini li vai a piare a frecciate, non ho capito.
1: È come Ciro. Hai capito che dicono? Pronto?
2: Ma saranno in
1: si dice, si chiama peste suina africana, si chiama così, che la portano proprio i cinghiali, capito? Pronto?
3: Ah. Pronto, buongiorno. Ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Francesco.
3: Ciao. Infatti si chiama Robin. Allora, ragazzi, a parte questa piccola gag, volevo fare una critica a chi scrisse Napoli e soprattutto ai giornalisti che fanno il telegiornale.
1: Aia,
2: che è successo? Perché?
3: Allora, c'è un bicchiere d'acqua bello liscio, un po' di respirazione prima di entrare, perché Gianluca Miranda.
1: No, ma è proprio lo stile, cioè, innanzi mai capito perché chi dice giornale radio, cioè proprio questa cadenza che si sta, una Sky G24 che è bellissimo, è proprio questa cosa che parla.
2: Te la devo spiegare
1: dal vostro, fanno questa cosa così, non lo so, sarà tecnica, no?
2: È una tecnica, esatto, è una tecnica.
1: È una tecnica
2: anche per raccontare un qualcosa che alle volte potrebbe avere dei risvolti emotivi, sensazionalistici, eccetera eccetera, ma tu nella lettura della notizia devi essere imparziale, devi solo raccontare i fatti, allora quel tono ti permette di avere
1: il tono imparziale,
2: Se vuoi ti posso fare un passaggio.
1: Sì,
2: ti faccio un passaggio.
1: No, ma hai ragione, è imparziale, si usa quel tono. Un saluto dal vostro inviato, che da qui si passa, un altro G24 da qui si passa. Un saluto dal vostro Marco Pesacane per TG24. Sagli e scende. Pronto?
4: Senti, buongiorno.
1: Chi si come parla? Lui, dimmi, caro.
2: Un giornalista, poi,
4: lo sa, buongiorno. No, volevo allacciarmi un attimo, ci posso dire? Io mo sono entrato in macchina.
1: Sì. Ryer, mo si tra su di una macchina, sì. No, dimmi.
2: Sotto solo, va, sai che cazzo?
1: Sì.
4: Lo sa, ma ho capito bene, si parlava di una tua candidatura, o mi sbaglio? Tu dicevi io, primo mandato faccio i fatti miei, il secondo mandato.
1: Il primo mandato mi ha concesso i miei, avevo il secondo per sembrare a buchi, ok?
4: Lo sa, io ci tengo a dirti una cosa.
1: Porterò il mare al secondigliano!
2: Ancora.
4: Siamo con quartieriani, io sono il corso Italia, quindi.
1: Bravo.
4: Però volevo dirti.
1: Faremo un lago, al corso Italia faremo il lago Maggiore. Il lago Maggiore
4: è stato tutto sulla simpatia, con Fembro ci vuole il cervello, ma tu come fai?
1: E chi c'è? Chi cazzo mi dava?
4: Perché
1: secondo te politici che vi sono tutti intelligenti.
2: Sta dicendo una cosa molto importante.
1: Mamma mia, la cosa importante sta dicendo.
2: Che tu probabilmente col tuo modo di fare saresti sgamato in un nanosecondo nel frattempo che cerchi di mettere a posto le tue cose.
1: Sincero.
2: Capì?
1: Facci per la macchina, aprite che andava a finire che papà e poi pensa a buio.
2: Senti, ma tu che problemi hai che da ieri devi dire questa cosa e hai chiamato oggi?
4: È perché volevo mortificare.
2: Ah, è invidia.
1: Vabbè, ciao,
2: senti, se tu scoprissi che la tua compagna. Ci sei ancora? Pronto?
4: Sì,
2: dico, se tu scoprissi che la tua compagna ti tradisce, pensi che la cosa ti potrebbe eccitare immaginandola con l'altro?
1: No, ringrazio il suo patatello, c'è solo ma giù la da culo.
4: Mi piacerebbe essere l'altro. Vorrei chiederlo al marito dell'altra, non succederà a me perché. La cosa non mi ucciderebbe assolutamente.
1: No,
4: scopro a distanza di 30 anni di matrimonio che mia moglie 16 anni fa si è baciato con un alla Ciancoroni.
2: Ah, oh mamma mia, 16 anni. Non ricordo manche che sia per piacere, dai.
1: Ci sta.
4: Con oggi a distanza di 30 anni di matrimonio scopro che nel lontano 2003.
1: No, ma hai ragione. Adesso una donna novantenne ha scoperto delle lettere del marito,
2: Tempo fa,
1: anche lui novantenne, e aveva scritto ad una, l'ha lasciato a 90 anni. Sì,
4: pure all'antico, ma non.
1: Ah, perché? Sono mentalità.
4: Potrà diventare la cosa più brutta.
1: Marco invece non lo farebbe, scopre che l'anno scorso, no, 16 anni
2: ragazzi,
1: fa.
2: Non sapevo manco chi
1: capivo paracule, Vabbè, ciao Vigo, ciao, fermaci un attimo e torniamo subito, vai.

0: sa, ma immagina la scena, no? Quando chef sa cacev, no? Se non ce ne fatti loro, no? Tu cacciatori, sparo, chef, bello e buono, un agimarigi tu, vuoi, vuoi, vuoi!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Guarda, citazione nella citazione, c'è un amico che dice: ragazzi, semplicemente la normalità è quella che cita Vannacci il Generalissimo, dice Sasà, e per me è proprio questa frase da mondo al contrario, quindi poi vedi, il mondo no, è bello perché è vario.
1: Mi piacque tantissimo la giornalista che rispose a Vannacci, il fatto che lui diceva essere gay non è normale, la normalità è essere eterosessuali, no, cioè, perché la maggioranza sono eterosessuali, quindi rispose questa giornalista, disse: guardi, io sono rossa di capelli. Il rosso, dice, la maggioranza sono castane, poi c'è una percentuale di quindi chi è rosso è anormale. Chi ha le lentiggini rispetto a lui, quindi è anormale. Un bello guaglione come me, che rappresenta il 5-6% del, cioè, è anormale.
2: Tu sei eccezionale.
1: Capì?
2: Un caso eccezionale,
1: pronto,
2: però.
1: Pronto.
3: Vai, buongiorno, Alessio.
1: Qui, Alessio.
3: Vale. Mi volevo un attimo riallacciare all'argomento di prima.
1: Sì.
3: Che ho sentito su Agione, su Depravate, che ha scritto.
1: Sì, Depravate!
2: Dai, ma perché?
3: Ma cacchi, se sente dolore?
1: No, pesacane! Se...
2: No, c'entro io.
1: Diceva questo, ha scoperto la fidanzata che lo tradiva. E dice che quando ha scoperto questa cosa, mentre leggeva i messaggi, si eccitava. E diceva lui: perché provo questa cosa?
3: Ma a un momento loro sentito.
1: Non lo so,
2: ma
1: che
2: scusami, certo che aiuto a parlare. Scusami, ma tu non hai una fantasia sessuale? Non è che me la devi dire, però ce l'hai una fantasia sessuale?
3: Sì, ma.
2: Ora, se tu raccontassi la tua fantasia sessuale, probabilmente qualcuno ti darebbe del depravato o del pervertito. Perché giudicare?
3: Ma perché giudicare? Perché, ma sta a posto.
1: Tapposto,
2: ecco, è bellissimo, parli, ma invece sì, ci devi parli, parlare.
1: Parli,
2: devi arrivare.
1: Tapposto, mi sa.
2: È una risposta bellissima.
1: È bellissimo.
2: Il pubblico ha un'idea molto chiara adesso. Pronto?
4: Cosa?
1: Qui.
4: Mi raccomando, la prossima volta, due figurine, lasci un po' d'acqua fredda.
1: Ciao, bello, ciao.
2: Ah, va bene.
1: E cascetta l'acqua, lo sai che tu, fratica. Scusi che va. Babbo.
2: Allora andiamo a vedere ancora qualche messaggio. Anormale. Bello
1: normale,
2: questo.
1: Normale, crea normalità.
2: Rosario, porta l'aeroporto alla Caracciolo, non ce la faccio più.
1: A proposito, è uscito quasi un rimborso per tutti quelli che abitano nella mia zona per i rumori che fanno gli aerei, che veramente stanno esagerando ultimamente. Dice che ci sarà un rimborso economico. Vabbè, ma trovo la notizia, vai, Pisacano.
5: Rosario, scusa, mi trovo sì. Assaggita, già sai che bombolo.
2: Allora, non ho capito che ci ha mandato sto zozzo, vabbè, andiamo avanti.
1: Zozzo?
2: No, tu, questo.
1: Oh, bello, così bello, perché zozzo, scusa. È arte, Pisacane, è arte.
2: Per la gelosia di Rosario, dice.
1: Allora, capito. Rumore dei voli su Capodichino, sbloccate le risorse per l'indennizzo delle popolazioni esposte. Probabilmente avremo qualcosa di soldi, lo dico al nostro amico che si lamenta sempre. Vedi, le cose sempre che non vanno avanti, ma vanno avanti. Vabbè, poi mi studi un attimo l'articolo e ve lo leggo, vai Pisacane.
2: Però la cosa sarebbe, ok, ora ragioniamo tra di noi, mettiamo caso.
1: È un altro argomento, vai.
2: No, ma quanto dovrebbero dargli questi qua? Cioè,
1: a me pure sono 50 euro e tutti guadagnati.
2: Ho capito, ma vabbè, ci fai poco, vabbè. Allora, 081-546-6873. Allora, il messaggio era di Carmine, il tassista, che ti ha mandato questa foto per dimostrarti che a lui le donne lo contattano con
1: Mi scarica pure a internet e cose, dico che sono chi, pure i video. Pesaca, quando ce ne faccio fare a Pesacano? Guarda questo, guarda che là. Però sono tutti scaricati da internet.
6: Buongiorno, Cuccio di Pasquale della Calde di Calavana. Ma Rosario, è de che tu rimborsi gli aerei, mo chiamo chi l'aereo là, chi là che fa.
1: Però c'è riuscito.
6: Non esagerati, mo sta 2 ore.
1: Ma c'è riuscito però. tu che non sei cazzo là, appiccia su, appiccia, quando stai prendendo un film di blocco ogni tanto perché non si sente niente.
7: Allora, mica si mondo russo, ma pure a me sto rimborso, fammi sapere quando
1: se senti il rumore, sì, se senti rumori, sì, ma pure Casoria, tutte quelle zone là.
2: Allora, c'è questo messaggio, proviamo a sviscerarlo insieme. Buongiorno, il mio desiderio è sempre stato fare una cosa a tre con due donne. Il mese scorso contattò una bellissima ragazza e mia moglie su Instagram dicendole che gli piaceva molto e voleva avere un rapporto con lei, e visto che mia moglie era impegnata gli intrigava anche una cosa a tre. A rapotecil, dissi tra me e me, chi stia un momento. Purtroppo mia moglie declinò categoricamente dicendole che era etero e non gli interessava, e ci sono rimasto molto male, cioè ha visto la polpetta proprio lì sul tavolo e poi è caduta un attimo prima di essere mangiata. Capita anche questo. Vabbè. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. Piccola pausa per noi. Torniamo tra pochissimo.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Beh, Harry Styles e il suo meraviglioso stile qui su Kiss Kiss Napoli. Abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. 081 546 6873, se volete dire la vostra. C'è chi immagina e chi dopo immaginato mette in atto. Rosaria, tienimi in questo trenino.
1: L'intelligenza artificiale, fratello.
0: No,
1: sa lui in ascensore con due femminoni, una bruna, una bionda. Sì.
0: C'è proprio l'ideale.
1: Che te fa Gemini? Che te fa Gemini? Nano banano, chi sei nano banano?
0: Dici che è nano banano, effettivamente. Sì. Le dita delle mani di lei sono strane. No, sto scherzando. A me dovrebbero pagare la connessione, visto che ogni aereo che passa va via. Ah, beh, questa è bella, questo è un brutto problema. È un bel disagio questo. Dal menage al menal.
1: Pronto? Pronto, chi sei?
2: Pasquale, buongiorno.
1: Ciao Lino, dimmi.
0: Ciao.
2: Sì, voi l'argomento che state oggi, no?
1: Sì.
2: Io molti anni fa ho visto un film di Jean-Louis Trintignant e Catherine Deneuve. Si chiamava Bella di Giorno, questo film.
1: Sì.
2: E trattava proprio questo argomento qua. Che questa signora, la moglie di questo, diciamo, imprenditore, una persona molto importante, quando lui usciva, lei usciva dopo un po', usciva da casa e si doveva, si recava nella casa di appuntamento, diciamo, dove stava in Francia, no?
1: Mm.
2: E lei si andava lì a prostituire facendo cose erotiche diverse gratuitamente, cioè non si prendeva i soldi, lo faceva così per uno sfogo, per il suo scopo.
1: Tu l'hai visto l'ultimo tango a Parigi con chi era?
2: Sì.
1: L'ultimo tango a Parigi racconta una cosa.
2: Sì, però questo era molto più particolare, questo film.
1: Certo.
2: Perché spiegava proprio tutta la situazione, diciamo, tutte quelle cose nascoste, quelle che fantasie che noi ognuno di noi ha.
1: E te ne pure una bella capa fresca, che ne tenere ribbe, ne tenere i problemi in gol e ti sfoghi anche queste cose. Che pure tenendo tutto si fantasia, quando sei a problemi, frate, scoprirono una casa di tolleranza a Giugliano, se ti ricordi, Marco. Ti ricordi dove c'erano tutte casalinghe che prima di andare a fare la spesa portavano i figli a scuola, però là lo facevano per non per vizio, ma facevano proprio per necessità.
2: E questa donna qua fa tutte queste cose particolari, no?
1: Vabbè, ciao Lino, grazie, ciao. 081 546 6873, pronto?
0: Siete qui, adesso andranno tutti quanti a fare le residenze nei pressi di Capodichino.
1: Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, Marco da Giugliano.
1: Ciao Marco.
3: Allora, io praticamente ho compensato una mia perversione.
1: T'ha lasciato.
3: Poi confrontandomi con amici, pure in dei gruppi, ho visto che era molto comune, praticamente mi sono tolto un pito. Ed è stata anche accettata.
1: Ah, la tua ragazza l'ha accettato?
3: Sì. Praticamente io non riesco a fare determinate cose se non ho il poster di Rosario Verde.
1: ma succede spesso, sai. Succede spesso questa malattia, è proprio una malattia,
3: ho riscoperto, c'è un gruppo su Facebook che è proprio le bimbe diverse.
1: Le bimbe diverse.
3: E io sono il co-fondatore.
1: Ma come pensi, signor?
0: Ma senti, ma dimmi una cosa, ma lei poi ha iniziato a guardare anche lei il poster oppure lei comunque no, è concentrata solo su di te?
3: Mi piace, non riesco a essere geloso di Rosario, però anche lei ha detto guarda, funziona pure con me.
1: Funziona,
0: bene.
1: Faccio tornare tu l'altro proprio.
0: Beh, purtroppo non possiamo raccontare i dettagli di una volta che abbiamo fatto compagnia a diverse persone.
1: Siamo stati.
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, sono Vincenzo, chiamo da Treviso.
1: Ciao caro.
4: Ciao. No, volevo confessare una cosa riguardando le perversioni. No, io tempo fa, adesso ho 37 anni, all'età 22-23 anni frequentavo una donna di 42-43 anni. Ma io in vita mia poi non ho mai conosciuto una persona più perversa di questa. Cioè praticamente ti faceva sciogliere le candele addosso.
1: Ah, faceva il dolore, sì.
4: si faceva sciogliere le candele, si faceva legare, faceva sesso a 3-4 persone, plug, ma era sposata.
1: Ma dammi un numero di telefono che l'intervistava.
4: Ma era sposata.
1: Certo, perché no?
4: Questo c'aveva un negozio in centro città praticamente, mi portava dentro a sto negozio, mi portava giù dove facevano
1: le cose
4: a mano, praticamente.
1: Che facevano a mano?
0: Che senso? Di artigianato, che cos'è?
4: Sì,
1: era
4: un'altra
1: si faceva l'altra, sì. Piace.
0: Ragazzi, piace un sacco di.
4: Ma no,
0: cioè.
4: Ma il problema è che era sposata questo.
1: Ma chi ha detto che con il marito non c'era un tacito accordo?
4: No, non sapeva niente.
1: Non penso, oppure. E non penso, dopo tanti anni te ne tu.
0: C'è gente a cui piace mettersi a quattro zampe e fare i cagnolini e farsi portare al guinzaglio.
1: Ovindogno, già ci mette.
4: No, ma una volta mi invito a casa sua, no?
1: Sì.
4: E all'improvviso trovai 2-3 telecamere in da stanzelletta, no?
1: Oi.
4: E stava lei vestita da Catwoman.
1: Poi è un marito alla guarda.
4: Sentivo dei rumori, disse: non è che è entrato tuo marito. No, quello è mio figlio che sta giocando nella camera a parte.
1: No, è un marito,
4: lascia stare.
1: No, è proprio io, dopo sapere.
0: Ma quindi tu diciamo che ti sei trovato in questa situazione molto desiderata, magari da tanti, ti sei trovato male e sei scappato via.
1: Non lo so se è desiderato.
4: Mi sono trovato bene,
0: ma si sta, dice, non ci è piaciuto.
1: Non lo so se è desiderato. Vabbè, ciao amico mio, ciao.

0: E Bananarama con Venus qui su Kiss Kiss Napoli, e andiamo a vedere qualche altro messaggio e anche qualche altro vocale in merito un po' all'argomento del giorno. Adesso nella seconda ora ci stiamo concentrando particolarmente su questa lettera scritta da una persona che si è confidato con questa lettera anonima alla psicologa.
1: Anonima, proprio, scrive proprio alla...
0: Sì, scrive alla psicologa, psicologa spiegandole insomma questa situazione, che si è eccitato nell'immaginare la compagna,
1: no, scoperto mentre lo tradiva. Che la fidanzata lo tradiva,
0: finire,
1: e
0: Madonna, sa, ma perché non fai finire di parlare?
1: Contrario, infatti.
0: Ma lo sto dicendo in un modo diverso, ma è la stessa cosa.
1: Si immaginava, che si immaginava?
0: Vabbè, perché l'ha vista? No, si immagina la compagna che fa sesso e si eccita immaginandola con altri uomini. Quello, no, è successo fondamentalmente. Ah. Pure io mi sono eccitato nel pensare Rosario nudo a casa di Pesacane. Vedi, quello che hai raccontato prima.
1: Malato.
0: Malato.
1: Malato. Che
0: tuo buffa e si è malato.
1: E si è malato.
2: Buongiorno ragazzi, negli anni 90 a Roma, io lavoravo a Roma, a Villa Borghese c'erano persone anziane, uomini anziani, che portavano le mogli per farle accoppiare,
1: accoppiare
2: con allora. Ragazzi giovani, c'erano tanti ragazzi che si prostituivano per belle cifre, poi andavano loro e i mariti dovevano guardare quello che facevano le mogli con loro. Mi parlo di
1: questo è un gusto sessuale,
2: 90,
1: sì,
2: inizio 2000.
1: Sì, sì.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata, buona giornata.
0: Ciao caro, ciao Rosario, l'ultimo tango a Parigi non l'ho visto, però ho visto l'ultimo tango a Zagarolo, vale lo stesso?
1: Cioè, alla fine era questa storia che in questo appartamento vuoto, in pratica, che si vendeva, andava lui che incontrò lei senza manco parlarsi, stavano assieme, facevano sesso, la prima volta che si vedeva questo burro. Cosa? In giro circolava. Belle buone, in una scena ci sta pezzi burro, mi sa che ciao sta, e si incontrano periodicamente.
0: Il burro francese è molto buono.
1: E si incontravano là senza neanche parlare, non dicevano neanche buongiorno, buonasera, oppure come ti chiamo, come non ti chiamo.
0: Tragadamme,
1: e questo è il film, insomma, più o meno.
0: Andiamo al telefono, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
0: Ciao, vicino.
1: Ciao.
3: Ma signore
1: Riccanito, quando la labbra ruppiava? No, che c'è? Faceva accendere la candela e si faceva buttare addosso la...
0: Ragazzi, c'è una famosissima scena all'inizio, se non sbaglio, del film The Wolf of Wall Street, dove c'è lui, no? Il protagonista Leonardo DiCaprio, e c'è la ragazza dietro che con la candela lo va... insomma,
1: gli piace il dolore, gli piace il dolore.
0: Sì. Personalmente diffido da chi dice che non ha una perversione. A ognuno di noi almeno una volta nella vita una fantasia è scappata, c'è chi le soddisfa e chi mente, e che ste, alcuni radiospettatori però le sparano davvero grosse con le loro storie. Un abbraccio e grazie per la compagnia, Antonio il portiere. Ciao Antonio, un abbraccio.
1: Portiere, avevamo Luan, come si chiamava il portiere?
0: L'altro, sì. Che ti ricordi che si chiamava?
1: Ma diceva lui, si teneva tutto condominio, cioè dei mariti.
0: Ma infatti secondo me l'hanno chiamato poi. Cioè lui l'ha candidamente confessato, quindi poi qualche ascoltatore in quel condominio probabilmente ci stava. Allora, torniamo al telefono 081 546 6873. C'è anche un vocale nellino, sentiamo.
4: Ragazzi, buongiorno, sono il ragazzo che ha mandato la foto nell'ascensore. Why you, è tutto reale. Questa fotografia tiene 6-7 anni. Prima che conoscessi mia moglie, mi frequentavo con la ragazza Bruna Della Foto. Lei disse vicino a me, mi confessò questa sua voglia di questa cosa a tre, e disse: ma amico, ti dispiace? Dice, no, ma mi dispiace, se no fai mia. E se ti tengo un'amica che dice, fallami, prego.
1: Secondo me ti portai una via coppa a fare una cosa a tre, perché doveva scendere uno con mo a tre, no? venne pure un'amica mia, ma scendono le armadi.
0: Ragazzi, buongiorno, ultimo tango a Capodichino, fa cover, dice, un abbraccio Imma.
1: Ciao Imma.
0: Sì, anche là. Peppe Fetish non ha nessuna perversione praticamente.
1: Sì, è un signore.
0: confronto, vabbè, quello è il feticismo, è una pratica.
1: È un certo sino, Monaco.
0: Chissà come sta, gli mandiamo un abbraccio ovunque sto sino.
1: Abbracciatillo tu, ma che ci
0: fai? No, ragazzi.
1: Ti saluta così.
0: Ma come si vede? Come si vede che tu non hai
1: frequentato? È la tua cosa di abbracciare Peppe, ti rispettiamo.
0: C'era un famoso locale, insomma, una cornetteria, diciamo così, dove spesso lo si poteva incontrare.
1: Ah, là ti verifico. La perversione pesa, anzi, per un Peppe Fetish.
0: Non fai finire di parlare, perché? Perché? Perché dici, quando tu giravi il sabato, il venerdì, no, e poi ti andavi a prendere il cornetto, il caffè, ti capitava spesso di incontrarlo e sentivi delle storie bellissime da parte di te.
1: Mi piace il fetish, allora?
0: No, non mi piace il fetish, mi piace
1: senti che non sei da fetish, com'è bellissimo, sai. Cioè, sa storico, dice che
0: no,
1: ti piace.
0: Mi piaceva
1: no?
0: Lui che raccontava le sue esperienze.
1: Ti piace Peppe Fetish?
0: Allora, no, guarda, veramente è impossibile parlare con te.
1: Mi piace.
0: È veramente impossibile.
1: Ti faccio il cornetto, speriamo che venga Peppe Fetish.
0: No, non ho mai. Andiamo.
1: Ambo belgo.
0: Vogliamo la testimonianza di Carmine il tassista. Vittò ha chiamato prima, già, mi dispiace, già, tappato, già c'è stato. Ci fermiamo un attimo.
5: Che una bella
0: terribile, tieni della cara.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Non è estate senza
3: mare, tranquillità,
2: le cene all'aperto,
3: le angurie freschissime
2: e le infradito.
3: Ma la cosa che proprio non può mancare
2: è il sole.
3: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
2: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Comunque siete dei volgaracci, siete veramente dei volgaracci. E non è che adesso dovete dire le vostre perversioni nei vocali che non passeremo. A proposito di perversioni, buongiorno Diego, come stai? Ecco.
1: No, no!
0: Qui ci sono svariate. Oggi lo chiameremo.
1: Madura bassa.
0: Vi dico solo che lo potete chiamare Buongiorno Diego Bobbit. Chiamatelo così e tutto sarà chiaro, va bene? Edward, mani di forbice. Va bene, andiamo ancora al telefono.

0: telefono, dai, in quest'ultima parte. 081 546 6837. Allora, la mia previsione, scusatemi, la mia perversione, perdonate, l'ho confessata a mia moglie, lei mi ha negato e ammetto che adesso ho sempre il pensiero un po' malato.
1: E ci dice la perversione, frate?
0: Infatti, dipende. In anonimato, facci sapere qual è questa perversione negata. Poi, stamattina hai perso altri due capelli, Marco, sempre per colpa di Rosario. Lo so, mi dovrà pagare prima o poi un intervento. Ci sono persone che pagano per farsi dare i calci esattamente lì dove, insomma, nella zona cesarina.
1: Io ci piace, ognuno avere una maniera.
0: Però il calcio là io non l'ho mai capito, cioè veramente, quello è veramente doloroso.
1: Ma
0: cioè,
1: non mi fa dire delle cose, perché ci stanno dei calci che fanno che...
0: E fanno?
1: Non mi fa dire, siamo in radio, non mi sembra.
0: Sì, però tu nel momento
1: fuori,
0: in cui
1: fuori
0: dici...
1: luogo devo parlare di certe cose.
0: Nel momento
1: già,
0: in cui
1: già
0: dici...
1: siamo sul limite.
0: No? Per carità di Dio. Però tu già nel momento in cui dici non farmi dire delle cose, noi siamo curiosi come dei criceti poi dopo, capito? Il problema
1: è che un criceto è curioso.
0: Curiosissimo.
1: Vero?
0: Sì. Ne ho avuti svariati e sono veramente curiosi. Ti guardano sempre.
1: Bruno criceti chi sei strano. Cioè, Bruno criceti chi sei strano.
0: Allora, andiamo a vedere al telefono che è meglio, ragazzi, perché qua stanno arrivando anche le foto, vi dico solo questo e basta. Chiudiamo sta
1: puntata. Palesemente scaricate da internet, insomma.
0: Vabbè, insomma, vedi, questo ci manda le foto di questo qua, il mio, vabbè. Allora, ci sono poi dei vocali nell'ino, tuo rischio e pericolo. Danilo ci dice... vabbè, no, ho dedicato semplicemente ragazzi.
1: Dici niente, bravo, scarti.
0: Allora, pronto?
1: Pronto.
2: Eccomi, ragazzi.
1: Qui, che ti ho domandato.
0: Ce l'ha fatta.
2: Ragazzi, io voglio chiedervi i programmi dell'estate,
0: sì,
2: televisivi, quelli che si facevano, quali vi ricordate e quali portate nel vostro cuore?
1: Questa è una tua, fa Aradis quando si collega, no? Lancia l'argomento, sai.
0: Peccato, sì, che sono le 11:51, abbiamo quasi finito.
1: Abbiamo quasi finito, la facciamo domani questa domanda. Grazie Franchini, un'esclusiva. Kiss Kiss Napoli.
2: Arriva domani.
1: A domani,
0: tante cose.
1: A domani.
0: Tante cose. Vabbè, diciamo che la perversione dell'amico potrebbe anche essere, diciamo, comune, non era nulla di
1: hai
0: particolarmente,
1: capito,
0: però lei ha detto di no. Lei ha detto
1: ma
0: di
1: che
0: no.
1: Può fare?
0: Voleva, capito, la soluzione B.
1: Fa male. Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Eccoci!
1: Ma strano, parlessi così. Ciao,
0: ci
1: Sissi.
0: Fa, ci fa una cazziata.
3: No, senti come faccio una cazziata. È da fornuto. mi pare che mi hai svegliato proprio con lui.
0: Vabbè, sì. Sissi, ma ai tuoi tempi... Sì, senti un attimo a me che abbiamo poco tempo, ma ai tuoi tempi, cioè avere un'idea un po' così o qualche perversione o qualche fantasia era proprio una cosa brutta, non si faceva.
3: Certo.
1: Ma come si faceva, Marco? Si diceva.
3: Ma anche allora, non solo adesso.
1: E come no? Vorrei che siamo cambiati, mo' l'umanità, sta sempre così.
3: Ecco. E comunque così è, così è. Comunque io vi ringrazio sempre. Scusatemi se.
1: Anzi, si facevano ancora di più perché.
3: Un abbraccio a tutti quanti.
0: Grazie,
1: ciao,
0: Sissi,
1: grazie, Sissi, grazie bene.
3: A tutta la sede che si trova sopra. E un saluto a Diego. Ecco.
1: A Diego, sai, cioè, mo entro. Ciao.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao bello, ciao.
0: Che cattiveria, ragazzi, però. Ragazzi, le foto che vi manda Carmine all'anagrafe erano Salvatore, Alfonso, Giovanni. Cioè, dice, sono foto di uomini. Non lo sappiamo. Carmine, difenditi, perché qui ti accusano. Va bene. Allora, ragazzi, abbiamo ancora un paio di minuti. Se volete dire la vostra oggi, diciamo, una tematica, una puntata un po'... che ha navigato tra le tortuose acque delle relazioni, dei tradimenti, della gelosia e poi a chiudere di queste un po' perversioni, anche se poi non è che ne abbiamo sentite chissà quante di fantasie.
1: Ma dipende, che può essere pure gente come te che si scandalizza, che dice ho vindogno e te.
0: Ma veramente sei tu quello che si scandalizza? Io ero assente quel giorno.
1: Quello per me è stato perché ero assente, stavo da solo e chi lo vindogno, dicetti, ma cos'è questo vindogno? Che succede? Che succede?
0: Adoro questo messaggio come l'ha scritto proprio. È bellissimo. Pronto?
4: Pronto? Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao bello.
0: Ciao, caro, ciao.
4: La perversione è sempre esistita.
1: Sì,
0: sempre, certo.
4: Sempre, sempre. Già da, se vogliamo mettere in caso, i costumi, di come si mettevano i costumi le donne una volta e come li mettono oggi. Magari all'epoca mettere un bikini era una cosa proprio eclatante.
1: No, vabbè, ma ci stanno i famosi racconti di D'Annunzio, poi ci stanno, come si chiamava, Picasso, che pure teneva una bella capa.
4: Tutte le orge che facevano all'ore romane, tutto quanto. C'è sempre esistito.
1: Come si chiama quello degli orologi squagliati? Come si chiama?
0: Quello degli orologi squagliati?
1: Come si chiama? Dalì.
0: Ah, Dalì.
1: Che c'era la... come si chiama? Vabbè, lascia stare, c'era una starlet italiana che da piccola
4: Amanda Lear,
1: ignorante, sì.
4: È un grande
1: ciao caro.
0: Allora, chissà qual è la perversione di Franchini. Noi gliel'abbiamo chiesto.
1: Non so che sta apposta.
0: Noi gliel'abbiamo chiesto, avremmo dovuto probabilmente.
5: Ragazzi, questa è una canzone di Carmelo Zappulla. Rosa, non lo so se tu la conosci, che fa fare l'amore dove vuoi, nell'ascensore se ti va, lo duro, lo giuro.
1: Ma che guarda lì ci sta, ma guarda, invece... ci dissociamo, caro Carmelo.
0: C'era una canzone dei Vernice, non so se ve la ricordate.
1: Ma ci manchi chi sono sui Vernice.
0: E andiamo su, andiamo giù.
1: Andiamo a pittare. Chiudiamo qua, signore, l'appuntamento è domani, sempre tra le 10 e le 12, sempre con lui, vieni domani, no? Marco, pesa cane.
0: Vedo, mi sono sentito un poco meglio nel corso della mattinata, non so domani. Grazie. Mi salirà un po' di febbre.
1: Faccio sapere.
0: A lui.
1: Purtroppo ammanato.
0: Il bello tra i belli, Rosario Verde.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a Nellino Iorio che ha curato la parte tecnica, grazie a Simone Zagaria che sta aspettando Rosario probabilmente per dirgli qualche cosa.
1: È cattivo.
0: Qualche minaccia, sia verbale. Cattivetto. Che fisica, sappi che hai tutto il mio supporto. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, vai giù.

0: Eccoci, eccoci, 12 in punto, mercoledì 8 luglio 2026,
1: no,
0: buongiorno.
1: Buongiorno, prima di iniziare.
0: Apertura, buongiorno da Gianluca Miranda.
1: E da Diego Armando Maradona Junior.
0: E buongiorno a Lelino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video, pronti a vivere un'ora insieme. Che dire, Diego, lascio a te le parole sull'Argentina, perché veramente, ragazzi, un qualcosa di pazzesco,
1: Da dove inizio?
0: Ragazzi, da dove inizi? Da dove vuoi iniziare? Le partite non sono scontate, lo avevamo detto ieri, nessuna partita è scontata.
2: Esatto.
0: È vero che il coefficiente di difficoltà è sicuramente più basso che nell'affrontare una big, però devo dire la verità, secondo me i segnali che ha dato l'Argentina ieri, dopo una partita indecente giocata fino allo 0-2, con tante occasioni sì, ma non la vera Argentina, è diventata la vera Argentina sullo 0-2.
1: Allora, divido due aspetti di questa vittoria. La prima è l'aspetto negativo. Mi sono rotto, i cosiddetti, di tutte queste polemiche che nascono ogni volta che gioca l'Argentina. Allora, ditemi ieri in cosa l'Argentina è stata favorita. Un rigore solare, rigore senza ombra di dubbio.
0: Rigore,
1: okay.
0: Sì.
1: Il secondo gol dell'Egitto, con le norme oggi FIFA, è un gol da annullare.
0: E non ci piace, cioè, diciamolo, non ci piace.
1: Perfetto.
0: Il calcio interrotto.
1: Perfetto, è un gol da annullare da tutte le angolazioni, perché c'è un pestone. Quando c'è un pestone è fallo, punto, stop, non c'è discrezionalità, è fallo, punto. Ok, perfetto. Se mi raccontate che sul terzo gol dell'Argentina il rigore su Salah, io taglio i fili e me ne vado. Perché Julian prende la palla, Salah di inerzia gli dà lui il calcio a Julian e cade a terra. Tant'è vero che Salah quando cade non protesta neanche.
0: Sì, no. Allora, un paio di falli al limite dell'area di rigore non fischiati dalle Texier per l'Egitto ci sono stati. Nel dialogo, ovviamente, ragazzi, un arbitro non dovrebbe farlo, ma cioè, quando va a parlare Messi con l'arbitro è una cosa, quando ci va a parlare Zico, quello là, come si chiama, dell'Egitto è un'altra. È così, è fisiologico che sia così. Per quanto riguarda gli episodi, sono d'accordo con Diego. Diciamo che molte cose di quelle che diciamo hanno lamentato i giocatori dell'Egitto, secondo me, sono un po' assurde. Sul dialogo con arbitro calciatori sono d'accordo con l'Egitto, perché su questo l'arbitro è stato due pesi e due misure, perché si vedeva che era un po', diciamo, come dire, in sudditanza nei confronti di Messi e compagni. Però sul risultato io credo che per come è andata l'Egitto l'ha costruita in modo meraviglioso e l'ha buttata per inesperienza / esperienza clamorosa dei calciatori dell'Argentina, che come dicevamo ieri sanno unirsi nel momento di difficoltà.
1: L'ha buttata, io fossi stato nell'allenatore dell'Egitto avrei detto: la mia squadra ha fatto una grande partita, per 77 minuti è stata una squadra che ha fatto enormemente la differenza, molto superiore all'Argentina, immensamente superiore. Il problema è che si è svegliato il 10, quando si sveglia il 10 non ce n'è per nessuno,
0: è così,
1: è la realtà, e sul 2-1 si sono cagati sotto. Questa è la verità.
0: È la verità. Mi è piaciuta tantissimo l'intelligenza di Julian nel guardare Messi sul 2-2. Questo è quello che dicevamo di la differenza col Portogallo e l'Argentina, no?
1: Poi
0: guardano il loro capitano.
1: Poi sai qual è la differenza? 2-1, Messi rientra e mette una palla al bacio per Romero che fa gol. Sul 2-1 l'Argentina attacca e il terzino dell'Argentina, Montiel, fa il numero 9 dentro l'area di rigore e dall'assist a Messi,
0: questa è una grande intuizione di Scaloni,
1: e dall'assist a Messi 9 giocatori su 10 quella palla butta in tribuna, invece lui ha fucilato il portiere. Apre e chiudo parentesi, nel primo tempo il portiere dell'Egitto ha fatto 3 miracoli, uno su Julián,
0: quello clamoroso,
1: in giocabile. E poi posso dirti una cosa, il terzo gol, la palla di Lautaro è poesia.
0: Sì,
1: il cross di Lautaro col giro in testa,
0: se dalla panchina ti giri e fai entrare Lautaro Martinez, Montiel e compagnia cantante, è chiaro che lì la differenza la fai, no?
1: E va bene, c'è chi già è a casa e chi invece si gioca, non mi riferisco a
0: lo so.
1: Quindi la partita l'ha cambiata Scaloni con i cambi, perché Nico ha fatto la differenza a terzino sinistro, è entrato Montiel, ha fatto la differenza. E ragazzi, quando ti permetti il lusso di non far giocare Lautaro Martinez, cioè,
0: ti posso dire una cosa?
1: Io Nico Paz non gioca mai.
0: E a casa
1: Giuliano Simeone non gioca mai.
0: No, ma infatti parliamo di una qualità.
1: Ezequiel Palacios, un giocatore fortissimo, non gioca mai.
0: Ti posso dire una cosa che ho notato da questi mondiali? È a casa chi ha meritato di stare a casa. Perché il Brasile ha meritato di stare a casa.
1: Beh,
0: il Portogallo ha meritato di stare a casa. No,
1: il Portogallo ha incrociato la Spagna.
0: Sì,
1: cosa
0: capito,
1: che l'Argentina, per esempio, non
0: basta,
1: ha ancora incrociato.
0: Siamo d'accordo, ma basta vedere le partite per capire quando un gruppo è unito. E i mondiali si vincono quando il gruppo è unito. Perché se no il mondiale può essere la squadra più forte del mondo, non li vinci. Si è vista l'unità di squadra, l'unione. Cioè, basta ascoltare le parole di Lautaro. Ragazzi, al termine della partita, Lautaro dice: sì, siamo stati bravi, l'abbiamo fatto soprattutto per Leo. Cioè, quando senti queste parole, significa è l'ultimo mondiale, noi gli dobbiamo qualcosa e lo abbiamo fatto per lui, perché è il suo ultimo mondiale, lo abbiamo fatto anche per lui. Quando senti queste parole, capisci che c'è un'atmosfera magica. E l'Argentina, come l'avevo detto ieri, ragazzi, prima dell'inizio della partita, ieri pomeriggio, ieri in Diego c'è, avevo detto a Diego: l'Argentina ha dei calciatori in rosa che ti permettono di unirsi nel momento di difficoltà, e questo fa la differenza fino alla fine. Poi certo, ora iniziano le partite toste, perché oggi, vabbè, che non ci sarà ancora una partita tosta, perché sulla carta la Svizzera è più scarsa dell'Argentina, e la Svizzera affronterà l'Argentina ai quarti di finale perché ha eliminato ai rigori la Colombia. Sarebbe stata peggio affrontare la Colombia, secondo me. Non so come la
1: io
0: pensi
1: dopo
0: tu.
1: Capo Verde Egitto.
0: Lo so.
1: Non do migliore
0: ha
1: peggiore.
0: Ha avuto un percorso semplice fino a questo momento rispetto alle altre, perché per esempio a differenza di, che ne so, un Portogallo aveva incrociato Croazia e Spagna, una Norvegia che ha incrociato il Brasile e ora incrocia l'Inghilterra, affrontare Capo Verde Egitto sicuramente è più semplice rispetto alle altre. Però queste sono partite che se prendi sotto gamba vai 2-0 e poi le perdi.
1: Però posso dirti una cosa, io dico anche questo, l'Argentina nella normalità avrebbe dovuto giocare contro l'Uruguay gli ottavi.
0: Sì.
1: E poi che l'Uruguay non batte Capo Verde.
0: Capo Verde merita di andare avanti, infatti ti dà fastidio Capo Verde.
1: Giusto, no, Capo Verde ha dato fastidio quanto l'Egitto.
0: Sì.
1: Ma forse un po' di meno. Però poi non c'è. Ti torno a ripetere. Non c'è niente da fare. Adesso si gioca con la Svizzera. Tanti amici ci stanno scrivendo: speriamo che arrivino in finale e perdono con la Francia. L'ultima volta ci hanno visto alzare la coppa.
0: Antonio, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao. Ragazzi.
0: Ciao, Antonio,
2: forza
0: buongiorno.
2: Napoli e forza
0: sempre.
1: Sempre.
2: Soddisfazione ieri.
1: Bravissimo.
2: Ragazzi, vi volevo condividere una cosa con voi. Mi manca la fantasia del calcio, nel senso che Diego, l'unico che si avvicina un poco a tuo padre, il padre eterno, è Messi, diciamo la verità oggi. Ma purtroppo il calcio di oggi è basato su altre dinamiche, su altre cose più importanti. Ma non esiste più il fantasista di una volta, ovvero è molto più raro. Io ricordo tuo padre, penso che, a parte che sei di parte, ma ricordo quella sensazione che tuo padre, quando faceva dei dribbling o qualcosa, danzava sul pallone, cioè lo accarezzava, cose che ho visto a pochi giocatori. Ti manca un po' questa situazione, che il calcio è cambiato in questo senso. Volevo sapere un poco i vostri.
0: Ti faccio rispondere, Antonio, da Diego. Un abbraccio.
2: Buona
0: ciao,
2: giornata.
0: Ciao. A te, ciao.
1: Mi mancano. Mi manca la fantasia, mi mancano le giocate dei campioni, anche se, ragazzi, cioè, mo va bene tutto, però io ho visto questo mondiale, ho visto le giocate, ho visto Mbappé, ho visto giocate di Yamal ancora poco, devo dire la verità, molto poco.
0: Giocate di Vinicius, ha messo un paio di
1: giocate di Vinicius.
0: Poi Hendrik si mangia il gol, lui è la porta, ma Vinicius gli mette una palla clamorosa, ragazzi.
1: Messi, ci sono giocatori che fanno paura, quindi mi mancano, certo, certi giocatori non escono più. Se io penso che l'Italia sceglieva tra Totti e Del Piero e oggi
0: lasciava a casa Vieri
1: e oggi sceglie tra Retegui e ritiro Retegui, almeno peggio. Tra Ken e chi è? Luca è stato in nazionale.
3: Sì.
1: E quindi
0: per poco.
1: Va bene così, anche perché c'è anche.
0: Però questo mi innervosisce, perché la qualità c'è nei giovani, perché noi quante volte parliamo di liberali, di favasuli. Secondo me l'Italia ha un futuro radioso su se vengono, come dire. Ovviamente poi giovani, quando c'è il talento lo devi sapere anche potenziare e accompagnare nella crescita.
1: Certo.
0: Secondo me ci sono le risorse, perché dei giovani italiani ne abbiamo parlato, dico, tanto.
1: Allora Giallo, gli unici che hanno il coraggio di far giocare i giovani veramente sono gli spagnoli.
0: Perché Cubarsí, che gioca a 16 anni titolare nel Barcellona, ragazzi.
1: cioè Cubarsí è 2007, gioca a 5 anni.
0: Capito. È là che c'è la
1: differenza. No, da 5 anni, no, da 3 anni.
0: Perché lo vedi che è un mostro e quindi gioca. Ma Cubarsí però ci devi arrivare a farlo, devi avere il coraggio di farlo giocare titolare nel Barcellona.
1: Esatto. Apro e chiudo parentesi, prima di andare da Sergio, che ci stanno aspettando già da un po'. Ma che partita ha fatto Leandro Paredes?
0: Mamma mia, ha salvato un possibile 3-2 dell'Egitto sul 2-2, eh?
1: No, ha sbagliato un passaggio.
0: Zero.
1: Clamoroso. Io sono un grande estimatore di Leandro Paredes, sono anni che dico che Paredes è un grande giocatore.
0: Ha messo anche Otamendi dalla panchina, Scaloni.
1: Alla fine ha messo anche Ota.
0: A dare botte, quando ti serve difendere il risultato, stai sereno e
1: tranquillo. Ha messo Ota e Medina, che hanno buttato 2-3 palle, sono arrivati gomito bello nei denti, faceva una volta, e andiamo così. Vabbè, comunque, anche se la prossima partita dovessimo uscire, siamo avanti. Adesso bisogna aspettare altri 2 giorni per metterci
0: in
1: croce.
0: Il primo quarto c'è domani alle 22 italiane con Francia-Marocco.
1: Grande partita. Quella veramente è una grande.
0: Anche se la Francia sta in giornata, c'è poco da fare.
1: Vabbè, te l'ho detto. Finisce 4-0. Se la Francia fa la Francia, finisce 4-0.
0: Sì, però l'unica squadra, esatto, che può tenere testa è una squadra di esperienza. quello è.
1: No, oggi secondo me nessuno può tenere testa se la Francia fa la Francia. Per me, per come vedo io il calcio.
0: Sono troppo veloci, troppo.
1: Forse la Spagna in una giornata.
0: La Spagna non l'ho ancora vista al 100%.
1: Sì,
0: Diego.
1: Però in quelle giornate, sai, quelle giornate dove non sbagli niente, dove non muovi la palla e li fai correre a vuoto.
0: Sei anche un po' aiutato dalla fortuna.
1: Esatto.
0: Serve anche quella, Perché poi i palloni spesso entrano anche quando ci si mette la dea bendata, ragazzi. Sergio, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
0: Ciao
1: Sergio, buongiorno.
4: Ragazzi, ma state facendo una trasmissione tutte e due, o dobbiamo interagire pure noi? Siamo da un quarto d'ora che sto aspettando.
1: E Sergio, stai parlando, buongiorno. Quindi...
4: È stato un piacere ascoltarvi, perché stavate parlando di cose che interessano tutti noi. Però mi ricordavo, che io di solito cerco di chiamare, però sta sempre occupato, che... Mi ricordo che prima c'erano molte più interazioni con il pubblico, adesso sono diminuite a dismisura. Però in ogni caso,
1: Sergio, la colpa è mia perché parlo assai. Vabbè, comunque,
4: Diego, il fatto di dire ciao Diego, buongiorno Diego, piacere di conoscerti, per me già è un onore per me, perché io sono del 72 e mi viene solo la pelle d'oca a ricordare quello che ho visto di tuo padre. Pensa che c'ho una foto di tuo padre mentre corre verso la curva a Bologna, che a me nel deposito mi andò a terra, a testa in giù, quella foto, e l'umidità me la cancellò, mi è rimasta solo la faccia di Paterson.
0: Certo. Va bene, salutiamo Sergio, andiamo da Luca. Buongiorno. Quando imparerà l'educazione, Sergio, magari ritornerà a intervenire. Luca, ciao, buongiorno.
3: Sì, ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
1: Come mi piace quando Gianluca è aggressivo.
3: Veloce, però ascolto per radio, così diamo spazio.
1: Vai, ti ascolto, Luca.
3: Allora, un'osservazione, ma se ci fosse stata l'Italia, secondo voi, cioè con questo Capo Verde, con questo Egitto, con questo pure Giappone che è uscito immeritatamente per me, cioè ma dove saremmo arrivati? Comunque avevamo fatto brutti figuri sicuramente. E volevo sapere un vostro parere dopo. E poi Diego, parlo con te per l'Argentina, prima cosa forza Argentina, sempre l'assenza dell'Italia. Però non sei preoccupato di questa Argentina che prende due gol da Capo Verde, due da Egitto? Se le dovesse prendere da una Svizzera, ecco qua.
1: L'Argentina sta giocando malissimo, Luca.
3: Non le recupera
1: Luca,
3: mai. Perché
1: Luca, l'Argentina sta giocando malissimo.
3: Ascolto per radio, così diamo.
0: No, rispondi.
1: L'Argentina sta giocando malissimo. Io sono il primo a dirlo. Ha giocato male con Capo Verde, ha giocato male 70 minuti con l'Egitto. E la fortuna ad oggi è che l'Argentina c'è il 10.
3: Però
1: che fa la differenza. Quando decide di giocare è spaziale. Quindi ieri ha deciso di giocare, ha fatto un assist, ha fatto un gol, ha fatto quasi un altro assist, che Lautaro di testa si mangia un gol si mangia un gol clamoroso. E quando fa queste cose l'Argentina è forte, tutto, ovviamente.
3: Gianluca, a volte pure c'è l'unione, il gruppo si vede.
0: È quello, ragazzi, fa la differenza alla fine.
3: Non si va avanti, come il Napoli quando ha vinto lo scudetto. Cioè, tifosi.
1: Vabbè, ma Luca, ma tra l'altro.
3: Presidente, tutti insieme, insomma.
1: Tra l'altro, c'è qualche idiota che dice che all'Argentina è stato regalato una Coppa del Mondo, e ti dirò di più. Ti dirò di più, anche due Coppa Americhe. Perché anche le due Coppa America gliel'hanno regalato e oggi l'Argentina è ai quarti di finale perché gliel'hanno regalati.
3: Se
1: ovviamente
3: regalano in Italia, che dobbiamo dire tra scudetti e tutte le cose che hanno regalato?
1: No, in Italia diremo che a 16 anni ci sono dei bambini che non hanno mai visto l'Italia al mondiale, prossimo mondiale, capisci? Quindi
0: purtroppo è così.
3: Sempre per la disponibilità.
0: Grazie a te, Luca. Grazie, mi fa piacere che lo riconosci, perché delle volte mi dispiace che mi arrabbio, però noi facciamo veramente di tutto per farvi parlare tutti. Anzi, delle volte dobbiamo anche dire, come ieri, cercate di chiamare una volta a settimana, così diamo lo spazio a tutti e dobbiamo sentire queste cose veramente brutte, diciamola così. Per questo mi arrabbio, perché ce la mettiamo tutta per essere il più cordiali possibile e cercare di ascoltarvi tutti, perché il nostro interesse è quello di ascoltarvi tutti. Poi se io e Diego una volta ci dilunghiamo, due volte ci dilunghiamo perché stiamo discutendo, perché io e Diego non è come se stessimo in diretta, è come se stessimo facendo una chiacchiera io e lui al telefono, e secondo me anche questa è l'originalità che vogliamo cercare di darvi. Parliamo veramente senza filtri.
1: Ti posso dire già una cosa, ci scrivono una cosa giusta, che ci siamo dimenticati l'Inghilterra.
0: Ma l'Inghilterra, ragazzi, un bel gruppo,
1: è forte.
0: Un altro gruppo unito.
1: L'Inghilterra è forte
0: però prende la Norvegia.
1: Adesso gioca in Inghilterra-Norvegia?
0: Sì, i quarti di finale, il quarto di finale Inghilterra-Norvegia.
1: Cioè, quindi adesso
0: chi vince affronta la vincente di Argentina-Svizzera. Sì. Poi di là c'è Francia-Marocco e c'è la Spagna.
1: Spagna con chi gioca?
0: Mi viene in mente.
1: E col Belgio?
0: Col Belgio, perdonami.
1: Per
0: col
1: forza.
0: Belgio di Lukaku e di De Bruyne, per l'appunto.
1: Nessuno ha un quarto di finale facile.
0: Nessun quarto di finale facile.
1: Nessuno.
0: Tranne per l'Argentina. È la verità, Diego. Ma non posso dire. Ma puoi mettere la Spagna a fronte il Belgio, forse coefficiente medio, perché il Belgio.
1: Ricordi l'ultima volta che l'Italia ha giocato con la Svizzera?
0: Sì, vabbè, ma l'Italia è fuori concorso.
1: No,
0: ma
1: no.
0: È una nazionale di basso livello oggi.
1: Sì.
0: Cioè, vuoi mettere il coefficiente di difficoltà che c'è tra Norvegia e Inghilterra e tra Argentina e Svizzera?
1: No, assolutamente questo. Lì, dalla parte del tabellone dell'Argentina doveva esserci l'Uruguay.
0: Ma infatti è così. Poi
1: se
0: per
1: l'Uruguay,
0: una serie di...
1: l'Uruguay non ha giocato.
0: Esattamente. Maurizio, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao, allora, Maurizio, buongiorno.
5: Prima
1: ciao.
5: Di tutto, dopo due mesi e mezzo, ho ripreso la linea per chiedervi scusa, perché il giorno dopo vi volevo chiamare e chiedervi scusa Dice perché?
6: Quando?
0: Perché?
5: Scusate, il fatto di Lukaku.
0: E no, aspetta, poi ricordaci, Maurizio.
5: Il fatto di Lukaku che dissi io. Voi che ne sapete che Lukaku mi ha chiamato a Conte e ci ha detto. Nemmeno due ore dopo uscì il comunicato che Conte disse: io stavo nello spogliato e non venivo neanche a chiamare. Allora, poi per quanto riguarda i mondiali, ragazzi, sembra la stessa cosa. Quando si scelta qualità, è ingiustamente da fare.
1: Esatto.
5: Poi dire che inaspettato, io ragazzi, non mi aspettavo qualità Marocco, non mi aspettavo qualità Capoverde. Cioè, corrono tutti, ma non corrono tanto per correre, ma corrono con un senso, ragazzi. Cioè, non lo so. Veramente, secondo me, se stavo pure l'Italia facevo i miei brutti figuri.
0: Eh sì, la si rischiava con la qualità della rosa che c'è oggi, la si rischiava sicuramente. Ma la Norvegia te l'ha fatto capire nella qualificazione, eh? Cioè, nel senso, la Norvegia ti ha dato schiaffi all'andata e al ritorno. Quindi.
5: Ad anni sta dicendo da quando sono usciti i gironi.
0: Sì, ma ragazzi, ma lo sapevamo tutti che la Norvegia, cioè, nel senso. Maurizio, ti salutiamo e ti ringraziamo. Ciao Maurizio, un abbraccio. Quando io l'ho capito quello che stai dicendo, Adani lo dice da sempre, è vero. Tra l'altro c'è anche una querela social, non voglio fare nomi adesso.
1: Ma tu sei così convinto che l'Inghilterra esce con la Norvegia?
0: Non sono convinto, sento che sarà una partita combattuta però.
1: Io non sono convinto.
0: Ti pare che dico che l'Inghilterra già
1: esce? Io ad oggi ti dico che secondo me passa l'Inghilterra.
0: Sì, ma io penso che sarà una partita combattuta.
1: Più forte.
0: Per me sarà una partita combattuta.
1: Anche se è forte la Norvegia.
0: La Norvegia, guarda che bastano due palloni là davanti, eh. Come all'Inghilterra basta un pallone. Dove sarà una partita bellissima, Diego. Qualitativamente la rosa dell'Inghilterra è più forte. Però arrivato qui la Norvegia sta sviluppando un fattore mentale che
1: palla,
0: è importante.
1: La palla quando arriva avanti l'Inghilterra c'ha Kane, pure.
0: Esatto.
1: Non è
0: lo so,
1: malissimo,
0: ma infatti per quello ti dico, da una parte e dall'altra è top quality, insomma.
1: E tu
0: che l'ha lasciato a casa gente come Foden, ricordi le polemiche che ci furono sulle convocazioni di Tuchel? Ha creato un bel gruppo, bravo lui, come Rudy Garcia. Ragazzi, bisogna essere molto onesti, Diego, su Rudy Garcia. Gli vanno fatti gli applausi per il mondiale che ha giocato in Belgio.
1: Ma gliel'abbiamo fatti già ieri, abbiamo parlato ieri. Per adesso per me il Belgio è la sorpresa del
0: sono
1: mondiale.
0: Sono d'accordo con te.
1: Perché non me lo sarei mai aspettato di vederlo ai quarti di finale.
0: È la sorpresa.
1: Ma poi ai quarti di finale ci è arrivato bene. Non è che ci è arrivato, sai, soffrendo tipo l'Argentina. Ci è arrivato bene.
0: Sì.
1: Ha schiaffeggiato tutti. Andare a giocare negli Stati Uniti e fare 4 gol agli Stati Uniti. Non è vero, gli Stati Uniti sono arrivati lì perché Pochettino è un grande allenatore e perché c'hanno quei 3-4 giocatori. Però andare lì e fargli 4 gol
0: ci vuole personalità.
1: Non è una cosa
0: mettere in panchina gente come De Bruyne, dare fiducia ad altri, mettere in panchina senza Doku
1: poi è bello perché c'è poco da dire, nel senso Garcia ha azzeccato tutto fino ad oggi, anche il fatto di non far giocare De Bruyne nell'ultima partita, perché poi alla fine ha avuto ragione.
0: Le ultime due, se non erro.
1: No, l'ultima, se non mi sbaglio. Vabbè, ma mo la prossima non fai qua. Quindi diventa secondo me
0: contro la Spagna ci vuole l'esperienza di De Bruyne. Dipende dalla squadra che vai ad affrontare, secondo me. Vediamo poi quali saranno le scelte, lo scopriremo dopo domani. Allora, Diego, facciamo così, ci sono anche Lorenzo e Luca che sono in attesa. Ci sono 39 secondi di pubblicità e poi torniamo.
7: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
8: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da €29 e in un attimo sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
0: Eccoci, eccoci tornati.
1: Prendo il telefono, Gianlu.
0: Già te l'ho dato, hai visto, te l'ho consegnato adesso, l'ho messo in carica.
1: Gianlu, ma in tutto questo apriamo e chiudiamo parentesi, abbiamo parlato solo dei mondiali. Io ti voglio fare una domanda. Tu lo sai che io con i nomi sono un disastro. Cioè, il Napoli è interessato a un difensore 2007 o 2005, non mi ricordo.
0: Natali?
1: No, è uno straniero. Ozun, una cosa del genere.
0: Adesso lo andiamo ad approfondire.
1: Voglio vedere.
0: È interessato anche a un altro difensore.
1: Alali.
0: No, anche a un altro difensore interessato. Quello che a te non piace molto. Ovviamente parlo di
1: Fede. Vedi, un tedesco turco.
0: Kan Uzun. È un classe 45 2005,
1: milioni.
0: È un classe 2005.
1: Costa 45
0: nei
1: milioni.
0: Nei loro sogni, evidentemente sarà un talento molto importante a 20 anni. Nato in Germania, vedo, ma
1: non è un difensore, un centrocampista.
0: Di nazionale turca, è un attaccante.
1: Centrocampista o attaccante?
0: È un attaccante, e adesso lo approfondiamo. Sicuramente sono nomi importanti, ma vi ripeto, il Napoli non comprerà nessuno fino a quando non cederà determinati calciatori. L'altro calciatore a cui è interessato per quanto riguarda la difesa del Napoli sicuramente è Federico Gatti. La Manna sta monitorando la situazione del calciatore che ovviamente dovesse arrivare Moaremovic dal Sassuolo.
1: Mi sono corretto subito, io Ozun è un trequartista, ho sbagliato, posso sbagliare?
0: Sì, puoi sbagliare. Chiaramente stavo dicendo, Gatti potrebbe essere chiuso dall'arrivo di Moaremovic dal Sassuolo e quindi potrebbe scegliere un'altra squadra. Manna guarda lui con estrema attenzione, staremo a vedere quello che accadrà, ma state sereni e tranquilli che il Napoli prima di cedere non comprerà nessuno, quindi più che situazioni in entrata potremmo e dobbiamo guardare a quelle che sono le situazioni in uscita per poi eventualmente ragionare su possibili acquisti. Fino ad allora tutte queste sono solo chiacchiere. Lorenzo, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
6: No, Gatti no!
1: Esatto, no, Gatti no!
6: No, Gatti no! Ma poi la cosa assurda di questa operazione che leggevo ultimamente, ma ha delle pretese assurde in termini di richiesta la Juventus, loro in termini di richiesta, cioè 20 milioni per Gatti, più un contratto da oltre 3 milioni.
0: Canno Gatti, bellissimo lui sa.
1: Dicevi, scusamelo?
0: No, c'è un ascoltatore che c'è scritto Can e Gatti in riferimento a Ozun.
6: No, più altri 3 milioni di ingaggio, ma che scherziamo. Io rimango fuori dai panni, cioè ogni volta che viene qualcuno ha dei desiderata e li dobbiamo accontentare. Abbiamo un parco di centrali, Rachmani, buongiorno ce l'abbiamo, Teo Kemal abbiamo già pagato 35 milioni, sono rientrati Rafa Marin e Marianucci, vediamoli, no? O pensate che Gatti sia straordinariamente superiore a Marianucci? Io credo di no.
1: Non lo so.
6: Qualche gol di testa.
1: Allora, a me Gatti non mi piace proprio. E poi dopo il pugno, dopo il pugno di Kvara, non è una cosa
0: è una
1: frattura insanabile per me è quella. Però
6: a parte il suo particolare, dico, però voglio dire, rimango fuori dei panni. A me è piaciuto molto ieri l'esterno destro dell'Egitto, Hassan. Quello mi ha fatto divertire.
1: Forte mi ha fatto divertire
6: e quasi ripropone sempre la nuova questione dei paragoni imparagonabili, insomma, cioè, guardate, io non lo so, ma io non ho mai visto Diego Maradona sbagliare 10 dribbling, io non l'ho mai visto, mai. Poi ognuno ha la sua opinione, per carità.
1: No, ma infatti guarda, posso dirti una cosa, è praticamente è talmente stucchevole, è talmente inutile, io già ne ho parlato tante volte, no, del paragone che fanno di con mio padre con Messi. È normale, fra virgolette, sì, che i ragazzini della nuova generazione sono più propensi, perché l'hanno visto giocare Messi, di dire che di parlare di Messi. E mio padre è un altro livello, non... non si può parlare tra un...
6: Io sono...
1: Non si può paragonare un extraterrestre a un umano. Quindi non riusciamo. Io non riesco a. Non riesco a comprendere. È un paragone. A parte che io è un paragone che non faccio, perché, come ho già detto, gli extraterrestri non si paragonano con gli umani. E il problema è anche un altro. Io quello che disse Gianluca l'altro giorno, no? Io mi trovo, noi non siamo, noi parlo in generale, non parlo di Taylor, noi in generale non siamo capaci di goderci quello, uno dei difetti più grandi che abbiamo noi che guardiamo il calcio. Noi non riusciamo a goderci i campioni, cioè vedi per esempio in Francia adesso c'è un dibattito, dicono è più forte Mbappé o Olise, ma che ce ne fotte? Che ce ne fotte? Chi è più forte? Chi è più forte, Olise o Yamal? Ma che me ne fotte? Cioè, che mi interessa a me chi è più forte? Io mi diverto vedendo a tutti e due, cioè godo calcisticamente vedendo a tutti e due. Ma perché ci dobbiamo fare questo problema con... cioè non riesco a... È una cosa che non mi entra nel cervello. Poi è normale, se si parla è per gusto.
0: E c'è la soggettività.
1: Per gusto,
0: e là c'è la soggettività.
1: Per gusto, Diego, io per esempio, oggi un giocatore forte come Yamal non lo vedo. Togliendo sempre il 10 dell'Argentina, perché quello fa storia, sì. Dico, tra gli umani di questa epoca... tra i giocatori di questa epoca forti, per me Yamal è il più forte
0: ed è destinato a entrare nell'Olimpo sicuramente.
1: Io non ho visto, togliendo togliendo Messi, togliendo mio padre, io a 17 anni un giocatore così, e io ho vissuto in Spagna un anno e mezzo fa, quindi ho visto la Liga tutte le partite, e questo fa paura a 17 anni. Cioè, li pigliava in giro, cioè andava avanti, ti tornava indietro, andava avanti, ti tornava indietro.
0: Sì, perché poi a quest'età hai anche quel senso di incoscienza che ti fa fare determinate giocate che solo i geni possono fare, quindi promette in un modo clamoroso.
1: No,
0: Yamal è un piacere vederlo giocare, questa è la realtà
1: però,
0: dei fatti.
1: Però, per esempio, tu mi dici, quest'anno il giocatore in Europa più decisivo e che ha spostato di più è stato Kvaratskhelia.
0: E così è.
1: Mo Yamal, Mbappé a destra, a sinistra, Olise.
0: Ma non vado a dire ma è più forte, ma è meno forte. Me li godo tutte e due, semplicemente.
1: Allora, io e te siamo due ragazzi che vedono il calcio, ok? Io adesso ti domando: chi è più forte, Kvara o Olise? Io posso dire Kvara, perché per il mio gusto Kvara è più forte. Tu dici: no, per me Olise è 100.000 volte meglio. Però ti stai dimenticando di Yamal. Però c'è Vinicius. Però c'è Mbappé. Allora che senso ha? Cioè è una cosa che non esiste.
0: Basta godersi il momento, ragazzi. Voi sapete tutti della mia preferenza storica per Cristiano Ronaldo, ma io ieri ero il primo tifoso di Messi. Cioè io dentro di me volevo che Messi rimontasse la partita, che segnasse, e quando si è messo a piangere alla fine della partita ci siamo emozionati tutti, perché ragazzi,
1: ecco qua,
0: è bello di godere di fenomeni.
1: Me lo aspettavo questo messaggio. Senti, allora, buongiorno. Ma perché non lo lasci dire agli altri? L'unico extraterrestre si chiama Messi, fatevene una ragione, sono a Napoli, dicono il contrario. Roberto, allora Roberto, sai perché non lo lascio dire agli altri? Perché io dico quello che cacchio mi pare tutti i santi giorni della mia vita, ok? E quindi posso parlare quanto cavolo mi pare. Per me l'unico extraterrestre in questo mondo del calcio, nella storia dell'umanità, si chiama Diego Armando Maradona. Punto e basta.
0: Luca, buongiorno.
10: Buongiorno. Io non mi metto in questo paragone, perché sapete quello che penso. A me mi va oggi di ringraziare, e poi si collega il discorso, mi va di ringraziare la famiglia De Laurentiis, Valentina, chi pure il marketing,
0: sì.
10: Perché grazie a questa maglia, a questa banale maglia per qualcuno, io l'altro giorno non l'ho comprata per me, l'ho comprata a mio figlio, e ho potuto rivivere questi 100 anni tra gioie e dolori, grazie pure a quel tag che c'è sulla maglia. Gli sto spiegando un po' di cose, stiamo vedendo un po' di video insieme in questi giorni, quel colletto e quel...
0: Quanti anni ha tuo figlio, Luca?
10: Mio figlio ha 9 anni.
0: Ok.
10: Quindi
0: come si chiama?
10: Armando,
0: lo salutiamo.
1: Ecco, Armando, Diego Armando.
10: ma Diego, c'ho un amore io per tuo padre, penso che è paragonabile al tuo, questo è il figlio di sangue. Niente, io, noi viviamo di questo, ragazzi. Cioè, io 20 anni fa, quando, più di 20 anni fa, quando ho iniziato a seguire il Napoli, non pensavo mai che a questo centenario ci arrivassimo così, con due scudetti, con tantissimi giocatori, allenatori di primissimo livello passato. Quindi è una cosa bellissima, ce lo dobbiamo godere, io me lo sto godendo tutto. Spero che sarà una grande stagione, che diamo fiducia a questo allenatore. Mi scuso con Allegri per tutto quello che gli ho detto fino alla settimana scorsa, però da oggi
1: questo è bello, no, questo è bello, hai ragione, ma io apprezzo più una persona, scusami, io apprezzo più una persona come te che dice una cosa del genere, dice guarda, io fino alla settimana scorsa Allegri lo ha abbuffato di parole, però da oggi è l'allenatore del Napoli, sono molto più come si dice, voglio molto più bene a te che invece all'altra, alla gente dice a me, me ne fotto che l'allenatore del Napoli il Napoli deve giocare bene, a me non mi piace, però poi se Napoli vince lo scudetto vanno tutto quanto a via Partenope.
10: Diego,
1: hai capito?
10: Oltre gli amori,
1: torniamo sempre a via Partenope alla fine,
10: oltre gli amori familiari che ci sono, no? Poi ci stanno, c'è il Napoli e c'è tuo padre. Io calcisticamente parlando posso odiare, posso avere il più acerrimo nemico e odiare calcisticamente parlando, perché poi parliamo di figure che non abbiamo mai vissuto in prima persona, non sappiamo le storie personali, la sensibilità di certe persone, però domani mattina viene e firma, il più acerrimo nemico mio firma con il Napoli, indossa quella maglia. Io chiamo papà, per me, cioè, non esiste.
0: Cioè, è chiaro Luca, un abbraccio, ti salutiamo, ciao, ciao, un abbraccio, salutaci Armando, lo stai crescendo Armando, molto molto bene, quindi è bello, è bello, è bello. Marco, ciao, buongiorno.
11: Oh, ciao ragazzi, sono Marco e Simona.
0: Ciao, ciao,
1: ciao a tutte e due.
0: Ciao a tutte e due.
12: Ciao. Diego, scrivo sempre.
1: Ah, è lei Simona.
11: Sì, sì.
1: Esatto, un abbraccio grande a tutti e due, ragazzi.
11: Grazie, no, io devo dire una cosa a Gianluca. Io sono pazzo di te, cioè tu mi fai morire. Fai morire quando fai quegli sguardi. Pronto?
0: Eccoci, ti sento. Grazie Marco, stiamo ridendo.
11: Era incredibile, ragazzi. Ragazzi, comunque forza Argentina, forza Napoli.
12: Io voglio dire una cosa.
0: Vai, forza Simona, Napoli, ti ascoltiamo.
1: Vai, Simo.
12: Allora, io sono del 72, quindi ho avuto la gioia di vedere il papà di Diego giocare, mio padre mai mi ha introdotto a questo amore infinito, e per me Diego è stato unico, l'ho scritto anche un messaggio, nel pallone è stata una voce fuori dal coro e nessuno da mo alla fine del mondo potrà essere paragonato a Diego. Questo è il mio pensiero e di tutti quelli che amano il calcio.
1: Vedi, brava Simona.
0: Simona, grazie, un abbraccione.
11: Ciao ragazzi.
0: Ciao Marco, ciao Simona. Ciao, un bacio, buona giornata. Grazie.
1: Giallo, prima di andare da Giovanni, hai sentito il coro della nazionale argentina?
0: Bellissimo, lo vedo.
1: Negli spogliatoi?
0: C'è un riferimento a USA 94, se non erro, non viene, diciamo, nominato e menzionato a USA 94, però c'è un riferimento.
1: Pure il mondiale che le
0: rubarono
1: a 10. Allora, di quel mondiale io...
0: Ma qua fa apposta, ne avevamo parlato l'altro ieri, anzi ieri di questa
1: faccio
0: cosa.
1: Sempre fatica a parlarne nel 90, hai capito? Che mo tutti quanti l'Argentina, però quando gli hanno rubato due mondiali di fila, 90 e 94, non ha parlato nessuno, capito? Quando hanno dato il rigore vergognoso, ridicolo alla Germania all'Olimpico con l'inno nazionale fischiato.
0: Chi era il presidente della FIFA all'epoca? Non ricordo.
1: Non lo so, Avalanche può essere, no, non lo so, non mi ricordo. Nel 94 è stato ancora più... quello che gli hanno fatto è stato ancora più sporco, perché mio padre in quel mondiale si preparò, scese
0: in modo pazzesco,
1: non so quanti chili scese in poco tempo, e si allenò come non mai,
0: giorno e notte. Sì, ci sono i suoi racconti anche dei suoi preparatori che raccontano quel periodo premondiale,
1: giorno e notte, e le prevendite per quel mondiale nel 94 andarono molto male. le prevendite dei biglietti per vedere le partite negli Stati Uniti, perché non è come oggi il calcio nel 94 negli Stati Uniti, non è come il calcio come, è come oggi, diciamo,
0: non esisteva proprio, no, per gli statunitensi.
1: Beh, tiravano ancora i shoutout,
0: sì sì,
1: quindi quando poi si lo fecero andare, ovviamente l'Argentina fece sold out tutte le partite, certo. E quando si resero conto che lui avrebbe vinto anche quel mondiale, perché quello lo vinceva l'Argentina, l'Argentina aveva una squadra clamorosa,
0: c'era anche Batistuta,
1: Caniggia, Batistuta, Redondo, Simeone,
0: la Francia di oggi, diciamo,
1: erano ingiocabili, erano una squadra paurosa, Ortega, una squadra fortissima.
0: Tuo padre non era al 100%, ovviamente non era Diego dell'86,
1: certo,
0: ma era un Diego che comunque ti faceva la differenza.
1: A me personalmente è la ferita più grande che io, è la cosa più brutta che gli hanno fatto nella sua carriera, quella là, l'immagine dell'infermiera, gli fecero una schifezza colossale. Quindi sarebbe meraviglioso poter, a parte fare il double mondiale, forse la Francia lo ha fatto, no, chi l'ha fatto? Francia? Nessuno l'ha fatto ultimamente, però vincerlo lì sarebbe meraviglioso.
0: Sarebbe un messaggio clamoroso, è vero. Giovanni, ciao, buongiorno.
13: Ciao Gianluca, ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno Giovanni.
13: Volevo aggrapparmi a una chiamata che avete fatto prima per quanto riguarda tutti i talenti che stanno giocando,
0: sì,
13: oggi.
0: Sì, sì.
13: Bisogna goderseli, non bisogna fare paragoni, come abbiamo detto. L'unica cosa che io volevo dire è che sono contrario a Diego sulla chiamata che ha fatto prima sulle nuove generazioni che portano avanti il nome di Messi. Io vi dico che io ho 28 anni, quindi purtroppo a Diego non l'ho vissuto, sarà uno dei miei rimpianti. Però se io devo parlare oggi di un calciatore, anzi neanche di un calciatore, vi posso dire anche di un mio familiare, perché me lo sentivo di famiglia Diego, anche se non lo conosco e non l'ho vissuto, ma 100.000 volte lui. Su tutti i giocatori, io potrei dire che ho vissuto Messi, ho vissuto Ronaldo, adesso sto vivendo Yamal, tutti questi giocatori qua, però quello che mi ha dato Diego dai racconti di mio nonno, di mio padre, da quello che ho visto dai video, non si può fare paragone.
0: È così, Giovanni, un abbraccio, ti salutiamo.
13: Ciao,
0: un abbraccio. Prima di andare da Maurizio, vedo che ci vuoi leggere un attimo una rosa di USA 94 dell'Argentina? Vai, ti ascolto.
1: No, l'Argentina aveva una squadra fortissima, mo ci sono un sacco di giocatori, aspetta, devo prendere bene i convocati, perché questa è una rosa un po' ampia. Vediamo.
0: Vai, mentre ci arrivi andiamo da Maurizio. Vai. Nel frattempo. Ciao Maurizio, buongiorno.
14: Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Sì, forte e chiaro, vai.
14: Pronto?
0: Vai, ti sentiamo forte e chiaro, Maurizio, vai.
14: Ok. Allora, ragazzi, grazie per la telefonata. Niente, io voglio dire due brevissime cose. Io ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il papà di Diego, quindi Diego Maradona, a Villa del Sole. Io sono un medico, all'epoca ero un giovane medico, si infortunò gravemente Pumpido, il portiere dell'Argentina, durante i mondiali,
0: sì,
14: e fu portato di sera tardi a Villa del Sole, all'epoca c'era il professore Iannelli. Io vidi comparire prima la moglie all'epoca di Diego Armando Maradona e dopo un po' Armando Maradona. Io non ebbi il coraggio di rivolgergli la parola, ma passetti qualche minuto al suo fianco e tremavo come tremora dall'emozione. E poi l'altra cosa che voglio dire a tutti e due.
0: Vai.
14: Finalmente una trasmissione non scontata, dove sia tu Luca, sia tu Diego, avete finalmente il coraggio di dire quello che pensate, di dirlo ad alta voce.
0: Grazie.
14: Senza remore e senza sì e senza ma. ed è una cosa bellissima ascoltarvi.
0: Grazie mille Maurizio,
1: grazie
0: per questi meravigliosi complimenti,
1: che
0: perché
1: bello.
0: È proprio il nostro obiettivo, diciamo, quello di dire tutto senza filtri.
1: Giallo,
0: e grazie anche ovviamente all'azienda che ce lo permette, anzi è il modus operandi e la politica di Radio Kiss Kiss Napoli, grazie
1: allora,
0: al nostro
1: Gianluca,
0: direttore
1: Gianluca,
0: ce lo permette sempre. Complimenti, perché
1: bello.
0: È proprio il nostro obiettivo, diciamo, quello di dire tutto senza filtri.
1: Giallo,
0: e grazie anche ovviamente all'azienda che ce lo permette, anzi è il modus operandi e la politica di Radio Kiss Kiss Napoli, grazie
1: allora,
0: al nostro
1: Gianluca,
0: direttore
1: Gianluca,
0: ce lo permette sempre.
1: Sta girando.

0: stava Giuliano, che può andare in prestito, o Baretin.
1: Baretin. No, Baretin è già da
0: quello qualche, la canta dall'Empoli.
1: È già da qualche anno, non quello... ricordo la squadra, però è già da qualche anno.
0: Ok, Marianucci
1: può andare in prestito.
0: Assa.
1: Non ha fatto male la Carrarese questa
0: da
1: stagione,
0: vedere,
1: eh.
0: Mettiamola così,
1: valutare il ritiro, da valutare. Ma anche Marianucci, allora mettiamoci, io ci metto anche Marianucci da valutare il ritiro.
0: Zerbin
1: da può andare in prestito ormai,
0: no, può andare
1: in prestito, okay. Può andare,
0: no,
1: in
0: può andare anche il definitivo. Colli Sacco,
1: questo è un ragazzo che io guardo da tempo, è un ragazzo che fisicamente è enorme,
0: però
1: non mi è mai dispiaciuto tanto. A te non convince?
0: No, però ha fatto male quando è andato in prestito, ha fatto male, okay. Giovane
1: può andare
0: anche definitivo,
1: può andare via
0: Lukaku,
1: via.
0: Io senza saperne leggere né scrivere lo terrei
1: un anno, me lo tengo,
0: esatto.
1: Se è quel Lukaku del mondiale, cioè,
0: aspetta,
1: non
0: arriviamo no vabbè, ce ne sono parecchi. Allora, Jesper Lindstrom,
1: prego.
0: Rao,
1: lo sai che
0: prestito.
1: Forse in prestito, dai.
0: Prestito per un'altra stagione. Sgarbi, vabbè, Sgarbi non va in prestito da una vita. Matias Olivera,
1: con la giusta offerta lo cedo. Si parla di Atletico Madrid, soprattutto se leggo di scambi con Molina, diciamo.
0: Ah,
1: che
0: vabbè, grazie, ciò porti.
1: Prego. Però stiamo scherzando, ragazzi.
0: No, io non sto scherzando, ce lo porto veramente io. No, però Olivera, io personalmente, se potessi scegliere, non lo cederei. Però okay. Uno scambio con Molina, sì.
1: Ok.
0: Milinkovic-Savic.
1: Il portiere è una scelta dell'allenatore. Se l'allenatore reputa che Milinkovic-Savic deve essere ceduto per il suo modo di giocare, è giusto che venga ceduto con la giusta offerta.
0: Secondo me siamo a metà, quindi è giusto.
1: Sei d'accordo con me,
0: sì,
1: sul Milinkovic?
0: Siamo a metà, è giusto fermarci perché dobbiamo andare in pubblicità.
1: È vero, perché ci inizia a guardare male. Zig Zag Zagaria, che ha preso le redini della regia subito dopo Nelino Iorio. Abbiamo quanto abbiamo? 60 secondi di pubblicità e torniamo.
0: Vai.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Allora, prima di fare gli altri, andrei un attimo da Filippo e da Ted che stanno attendendo qualche minuto e poi continuiamo con il listone. Filippo, ciao, buongiorno.
0: Vai.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, mi sentite?
1: Forte e chiaro, vai.
5: Allora, guardate, io ho sempre tifato per l'Argentina, i mondiali, Coppa America.
1: Ok.
5: Quest'anno ho qualche dubbio.
1: Noi ti sentiamo troppo male, Filippo. Vediamo se riusciamo a ripristinare un attimo il collegamento, perché ti sentiamo malissimo. Vediamo, ringraziamo ovviamente ancora una volta Simone Zagaria che sta provando a ristabilire il collegamento. Ce l'abbiamo? Filippo, ciao, eccoci.
5: È meglio, okay.
1: Ah, ora una bellezza, vai.
5: Ho sempre tifato Argentina, ho sempre sperato, io ho sempre voluto bene a Messi, all'Argentina,
1: okay,
5: eccetera,
1: okay.
5: Eccetera. Quest'anno non so se spero che vinca, perché temo. Data la superficialità di opinionisti e quelli che parlano di calcio, che se Messi vince due mondiali cominciano a dire, guardando solo al numero del mondiale vinti, ah, Messi adesso che ha vinto due mondiali è meglio di Maradona, e cominciano a fare questi confronti, diciamo, superficiali, questo è quello che temo. Poi Messi merita il mondiale, l'Argentina lo merita, soprattutto per l'ultima partita che ha fatto col recupero. Però io temo questo, cioè...
1: Allora, Filippo, non lo devi temere, bisogna pensare al presente, godersi il presente, godersi il bello del calcio e fregarsene di quello che...

0: dicono le persone.
1: Ma ne può vincere anche 50, non cambia nulla.
2: Però i superficiali
1: speriamo che ne vince 50.
2: Quello non
0: vabbè, abbiamo capito quello che è il tuo pensiero, caro Filippo. Ti salutiamo, un abbraccione.
1: Ciao,
0: allora,
1: ciao.
0: Tra pochissimo andiamo da Ted.
1: Andiamo da Ted
0: e poi finiamo il listone in chiusura. Vai, Ted, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, voi vi fate questo viaggetto in Scozia, Gianluca?
1: Non ho capito?
3: Vi fate questo viaggetto in Scozia, mi venite a trovare?
0: Ah no, io in Scozia no, io non, purtroppo non è in programma per me la Scozia.
1: Io sono stato
0: però ero troppo bellissimo. Piccolo, ma ritornerò, Ted, te lo prometto, perché è un viaggio che anche mia moglie vuole fare, quindi appena lo faccio ti avverto, te lo prometto.
3: Io da Cicerone
1: ne ha bisogno.
3: Ragazzi miei, ma scusate che io non ci manco ho riconosciuto la voce di Simone a te quando mi ha risposto al telefono
1: del mitico Zig Zag.
0: Tu sei un affezionato pro ormai. Vai.
3: Io a Simone l'ho visto crescere questa rata, era un bambino quando una volta, tanti e tanti anni fa.
1: La storia.
3: Perché la certa età.
1: Intanto c'è anche entrato anche il papà dell'anno,
0: Riccardo Catapano, che però studio. Non hai avuto modo di conoscere.
1: Lo conoscerai.
3: Non ancora.
0: Ma lo conoscerai. Vai, ti ascoltiamo, Diego.
1: Vai.
3: Diego, ti dico soltanto una cosa, sono lo stesso anno di papà tuo. Sappi che ha quanti anni ho.
1: Non 66.
3: Giustamente. Allora io faccio il conto un pochettino a modo mio, io se sono di 60 da 0 a 1 non conto, però quello è il primo anno di vita, mi spiego, quindi io quest'anno ho compiuto 66 e sto vivendo il 67esimo anno della mia vita, non so se rendo bene.
1: Sì.
3: E allora, essendo che sono squinternato e mi dedico anche alla scrittura ultimamente,
1: sì,
3: accolgo e chiedo scusa a Walter che conosco personalmente e gli do perdono se gli faccio un po' di pubblicità. Ho scritto un libro che trovate su Amazon, che si chiama come titolo La storia dell'Italia e come sottotitolo Vista da uno squinternato come me, perché io sono squinternato. Ti spiego rapidissimo. Allora, devi pensare che sono tre le categorie che dicono la verità: i bambini, e un mese che a 66 anni sono bambini, gli ubriaconi nell'alcol. E onestamente non penso che con un bicchiere di vino al giorno mi ubriaco, magari. E soprattutto con i pazzi. Chiamatelo pazzi.
1: Io faccio parte di quella categoria. I
3: bravo,
1: pazzi.
3: Bravo. Siamo un po' tutti di quella categoria.
1: Anche Gianluca, no?
0: mi difendo.
3: Diciamo, ma che è pazzo? Che sì. E l'ultima cosa, un aneddoto che c'è anche.
0: Vai.
3: Come diceva il grande Paolo Pasolini, io so ma non ho le prove. Vedete, se lo facevo fare a Diego vinceva 3-4 mondiali di
1: esatto.
0: Ma ciao Ted, un abbraccione, è sempre
1: esatto,
0: bello ascoltare.
1: Dobbiamo finire la lista,
0: vai, ciao,
1: allora,
0: salutiamo Ted.
1: Dopo Milinkovic, Mazzocchi.
0: Mazzocchi secondo me può andare,
1: io sono impopolare, lo terrei. Folo Russo
0: può andare, prego. Prego.
1: L'uscire.
0: Prego, vada.
1: Caiuste.
0: Chi è il prossimo?
1: C'è anche Caiuste. Iaccarino. Può andare
0: prestito?
1: In prestito. Russo può andare in prestito. Baridò può andare in prestito.
0: Baridò me lo devi dire tu.
1: Baridò è un buon giocatore. Però io lo manderei in prestito, però in Serie B.
0: Deve crescere? Ancora.
1: Sì, deve crescere, però in Serie B lo manderei.
0: Lo vedremo titolare nel Napoli?
1: Non lo so.
0: In futuro?
1: Non lo so.
0: Non sei convintissimo. Vabbè, magari ti ricrederai.
1: Gonge.
0: Magari, Simo.
1: Gonge.
0: Può andare, poi.
1: Che dire?
0: Può andare.
1: Ambrosino.
0: Prestito?
1: Sì. Cioffi. Può andare.
0: Può andare in prestito.
1: Ma Cioffi già l'abbiamo detto.
0: Sì.
1: No, aspetta, ce ne manca uno. Vediamo. Vabbè, niente.
0: Ah, sì, perché questa è un'altra lista.
1: Vigliotti.
0: Vigliotti in prestito. Vigliotti in prestito.
1: Figlio
0: no,
1: d'arte.
0: No, è figlio d'arte.
1: È il nipote d'arte del dell'avvocato Vigliotti.
0: Esattamente. Abbiamo fatto il listone, ci saremmo presi i nostri insulti, molto bene, possiamo andare all'ultima telefonata di giornata.
1: L'insulto più bello è: mi fate capire che cosa ha fatto Molina negli ultimi 3 anni per essere meglio di Oliveira?
0: Andiamo da Cosimo,
1: è campione del mondo.
0: Andiamo da oltre a essere un giocatore fortissimo, indipendentemente dal fatto che sia campione del mondo oppure no, possiamo andare a fare l'ultima telefonata? Ok, Cosimo, ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
5: Ciao Cosimo.
4: Volevo giusto precisare questa cosa perché mi sta a Ceren.
5: Vai. Vai.
4: Nel cantiere con amici e tutti. Io sono tifoso dell'Argentina da oltre 20 anni. Nel 35 sono sempre stato tifoso dell'Argentina. Okay. Io sostengo chi a me ha difeso davanti a tutta l'Italia. Ok?
0: E ci sta.
4: Vuol dire in nome di Dios. Io Dio sostengo chi mi sostiene, chi mi ha sostenuto e chi mi ha difeso. Quindi io sono tifoso dell'Argentina come me, tutti i napoletani che la pensano come me. Siamo tifosi dell'Argentina. Napoli è una città dove tifa Argentina, che gli altri tifosi, se autotifosi, del cosiddette quelli là, di Fanom, perché sennò mio fratello Diego si incazza e avrà ragione. Tifano perché lì Napoli ce n'è, però tu come? Tu ti fa Argentina, non ti fa che la squadra. No.
1: Allora, non ti far fuorviare da tutte queste. Da tutti questi. Queste persone che non va bene. Tu sei diritto. Sei giusto. Cosimo, sei giusto, sei dritto. Continua così.
4: Io sostengo Diego, sostengo Napoli, sostengo Argentina e ahimè mi dispiace per te, ma anche Boca. Però vabbè,
0: un abbraccio Cosimo, un abbraccio. Complimenti per la scelta della migliore squadra di Buenos Aires.
1: È arrivato il messaggio, penso più.
0: Quale?
1: Allora, Diego, io non riesco a tifare Argentina perché nell'Argentina ci sono giocatori come Lautaro. Quindi praticamente tu non potresti tifare neanche per l'Italia, che giocano i giocatori di quelli là, e come fai a tifare? Possiamo iniziare a tifare forse per Capo Verde?
0: Esatto, per Vosigna.
1: Per Vosigna, a proposito, saluti a Jailson.
0: Salutiamo Jailson. Leggo un messaggio che mi fa venire voglia di chiudere la trasmissione.
1: Eccolo. Non riesco a capire questo tifo per la nazionale argentina da parte di una parte del popolo napoletano. Io non riesco a tifare per una nazionale che non sia l'Italia, soprattutto se tra le tue.
0: Io sono d'accordo con te, ma oggi mi sto godendo l'Argentina, la Norvegia. Io tifo Norvegia ai mondiali, se lo vuoi sapere, dopo ovviamente l'eliminazione del Portogallo, ma è un mio pensiero, poi vedremo chi arriverà in fondo, ci godremo questi mondiali. Caro Riccardo Catapano, tu per chi tifi? Vabbè, già lo so, per l'Argentina. Dobbiamo chiudere tra pochissimo le ultime, non è vero? Non è vero? E per chi tifi? Dimmi,
1: sarebbe un messaggio veramente allucinante per chiudere. Però non lo so se lo voglio leggere.
0: Non lo leggo perché poi se inizia a arrivare.
1: Ah, è sempre Ismaele! No. È sempre Ismaele, ma come si fa, italiano che ti fa Argentina? Boh, Ismaele.
0: Io tipo Italia, eh.
1: Ismaele, tengo doppio passaporto, posso. Io non sono italiano, sono napoletano. E io tu sei italiano. Napoletano e ti fa quelli là. Non scrivere!
0: Io sono italiano, vive il tricolore, sempre e comunque. Io la penso così.
1: Il mio tricolore è il Vesuvio.
0: Quanti mondiali ha l'Argentina?
1: Il mio tricolore è il Vesuvio.
0: Quanti mondiali ha l'Argentina?
1: L'Argentina 3. Chi è stato il giocatore
0: meno
1: più
0: uno.
1: Forte della storia?
0: Allora sei
1: il numero 2, tu forse c'hai il quindicesimo. Va bene?
0: Va bene, Roberto Baggio.
1: Forse il quindicesimo, se vai buono. Vai.
0: Molto bene, salutiamo Simone Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video. Finale frizzante di Diego Che che tornerà domani alle ore 12. Tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Simone, non mi guardare così. Da Gianluca Miranda,
1: Diego Armando Maradona Giune,
0: è veramente tutto. Noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
1: Diego c'è.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Nuove strategie dello spaccio a Napoli. I carabinieri della compagnia Stella, durante controlli nell'area di Porta Nolana, hanno sequestrato sigarette elettroniche contenenti marijuana al 100%, biscotti alla crema con droga e 120 grammi di hashish nascosti nel bauletto di uno scooter abbandonato. Secondo gli investigatori, l'arrivo dei militari sarebbe stato segnalato anche sui social, consentendo ai pusher di fuggire. Denunciato un 19enne trovato con un coltello a farfalla ed una dose di hashish. Ancora cronaca, una ragazza di 20 anni era andata ad una festa senza il consenso dei genitori. Scoperta, torna a casa e si lancia dal secondo piano. Ora è grave con una serie di lesioni interne, lotta tra la vita e la morte all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. È accaduto nella notte, poco dopo le due a Cava dei Tirreni. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza ventenne ha tentato il gesto estremo, pare per una ramanzina. La giovane è stata poi trasferita all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove resta in pericolo di vita. Cambiamo argomento. La Procura federale della FIGC accelera sull'inchiesta che coinvolge Aurelio e Luigi De Laurentiis, rispettivamente presidenti di Napoli e Bari. Il procuratore Giuseppe Chinea ha chiesto ai magistrati di Bari gli atti dell'indagine che vede padre e figlio indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta nell'ambito della gestione della SSC Bari. Al centro dell'inchiesta anche la cessione del portiere Elia Caprile, ritenuta dagli inquirenti un'operazione che avrebbe aggravato il dissesto del club pugliese. I De Laurentiis, tramite un comunicato congiunto, respingono ogni accusa e si dicono fiduciosi in una rapida archiviazione del procedimento. La chiusura con il calcio. Si avvicina all'inizio della stagione per il Napoli. Il prossimo 14 luglio verrà presentato Massimiliano Allegri in conferenza stampa al Teatro San Carlo. Il giorno dopo vi è il raduno a Castelvolturno e del 17 partenza per il ritiro a Di Maro. Saranno 5 le amichevoli nel corso del doppio ritiro estivo. A Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese. A Castel di Sangro le avversarie saranno gli spagnoli dell'Osasuna e del Celta Vigo. E l'ultimo test match sarà contro i greci dell'Aris Salonicco. Intanto il club ha ufficializzato il via alla campagna abbonamenti, confermando i prezzi della passata stagione. Dal 10 luglio via alla prelazione per i vecchi abbonati, mentre la vendita libera inizierà dal prossimo 3 agosto. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: ogni giorno a quest'ora c'è l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. Grazie naturalmente a Riccardo Catapano per il giornale radio. E il collega Catapano ci ricordava che ieri sera, intorno alle 19, comunicato congiunto del Calcio Napoli e del Bari, del presidente Aurelio De Laurentiis e del figlio, presidente del Bari Luigi De Laurentiis, che sono rimasti esterrefatti da questa indagine avviata dalla Procura di Bari, si dicono assolutamente sereni, certi, ma avevamo anticipato nella puntata di ieri, di aver sempre rispettato le leggi. Tra poco ne parleremo anche per fare chiarezza, perché insomma vi avevamo detto nella giornata ieri che della società traspariva la massima e totale serenità, proprio perché avevano sempre operato rispettando la legge. Cominciamo da Riccardo Catapano, poi approfondiamo e poi parleremo però della stagione, campagna abbonamenti, ritiro di Maro, presentazione Allegri, 5 amichevoli programmate. Detto questo, è già tempo di anteprima. Buon pomeriggio, Riccardo Catapano.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore, tanti temi che andremo ovviamente a trattare nel corso delle nostre tre ore dell'informazione sportiva, partendo dall'inchiesta che coinvolge Bari e Napoli, come dicevamo comunicato congiunto ieri sera di Aurelio e Luigi De Laurentiis, ma in particolar modo del Bari e del Napoli. Siamo esterrefatti, certi di aver agito con massima correttezza. 9 giorni poi al ritiro di Maro, il 14 la presentazione di Max Allegri al Teatro San Carlo, il 15 ed il 16 test fisici a Castel Volturno prima della partenza per Di Maro. Annunciate anche le 5 amichevoli estive che vedranno gli azzurri protagonisti: a Di Maro con Arezzo e Carraresi, a Castel di Sangro con Osasuna, Celta Vigo e l'ultimo test con l'Aris Salonicco. Intanto il club annuncia il via della campagna abbonamenti ribattezzata PC & Tan. Dal 10 luglio la prelazione per i vecchi abbonati, mentre la vendita libera inizierà dal prossimo 3 agosto, confermati i prezzi della passata stagione. Parleremo anche di mercato, la lista di Manna, 25 giocatori da cedere, il DS punta poi su Dodò e Gatti, sempre vicino invece Zeballos attesa per la fumata bianca. Spazio ai mondiali con l'Argentina avanti con il solito Messi show, ribaltato l'Egitto che era avanti 2-0 nel finale. 3 gol per i campioni del mondo in carica che passano ai quarti di finale e sfideranno la Svizzera che elimina ai rigori la Colombia. Novità anche nel mondo arbitrale con Daniele Orsato che è il nuovo designatore della CAN A e B.
0: E naturalmente a Daniele Orsato auguriamo buon lavoro e complimenti per essere diventato il nuovo designatore arbitrale. Lui che nella passata stagione era stato il designatore in Serie C sarà coadiuvato per questa nuovo incarico da Ciro Carbone e da Giallatini, quindi in bocca al lupo, buon lavoro a Daniele Orsato. Partita pazzesca quella di ieri tra Argentina ed Egitto, mondiale che inizia a regalare grandi emozioni. Oggi è l'unico giorno in cui si ferma il mondiale, da domani partiranno i quarti di finale, sarà Francia-Marocco. Allora facciamo così, andiamo con ordine. Innanzitutto vi ricordo che potete interagire con noi attraverso i WhatsApp al 342 00 00 100. Ringrazio Roberto per i complimenti, grazie Roberto, hai mandato un bel messaggio, ha detto direttore quando vuoi possiamo stappare una bottiglia insieme. Ho capito Roberto, ma non mi provocare perché mi inviti a nozze, magari facciamo in orario serale piuttosto che a pranzo, perché poi insomma dopo una bottiglia, dopo aver stappato, venire in diretta diventa problematico. Grazie comunque Roberto per i complimenti. A proposito di Argentina, ieri partita pazzesca, avanti l'Egitto 2-0, 79esimo il 2-1 con Romero, poi si accende Messi, ma insomma è stata veramente una partita incredibile, incredibile. Calciomercato è uno dei grandi punti, no? Che ci appassiona molto, anche perché dopo le parole del patron Aurelio De Laurentiis ha detto: noi abbiamo un parco giocatori da 47 calciatori in rosa, dovremo perfezionare 25 cessioni. Ora magari non sono proprio 25, nel senso che nei 25 ci sono anche molti giovani, ma è chiaro che il direttore Manna dovrà perfezionare delle cessioni per poi procedere con degli acquisti, io dico 4, forse saranno 5, per puntellare l'organico. appena se dovesse uscire Milinkovic, sicuramente un portiere, dovesse uscire Mazzocchi, sicuramente un esterno destro, arriverà un centrale di difesa, con l'uscita di Lang e forse di Neres potrebbe arrivare Zeballos, e insomma Manna avrà un'estate di grandi impegni. Parliamone allora con un direttore sportivo. Ma che bello poter aprire la puntata di oggi con Mauro Meluso. Buon pomeriggio Mauro, come va?
3: Grazie Walter, buon pomeriggio a tutti, tutto bene, grazie.
0: Grande direttore, sono contento di averti con noi. Il presidente ha dettato un po' i tempi, il cronoprogramma. Bisogna innanzitutto sfoltire l'organico, ma nello sfoltire l'organico Massimiliano Allegri, a partire dal 17 luglio a Di Maro Folgarida, potrà valutare dei profili, quelli per esempio di Noah Lang, di Lucca, sicuramente di Rafa Marin, e passando anche per Rao e per Asa. E il ritiro è un momento fondamentale, no direttore? Partiamo dalle valutazioni.
3: Sicuramente, ma io credo che Allegri li avrà già guardati e li avrà già osservati in video. Ovviamente nel ritiro diventa anche un banco di prova per quelli che magari sono in dubbio. Io reputo Lang un giocatore molto importante, soprattutto se uno se dovesse andare via Neres. Rao è un giocatore di perspettiva, molto giovane ancora, ha fatto dei campionati di C alla SPAL, ha giocato molto bene l'anno scorso a Bari. Insomma, io credo che sia un elemento forse ancora non pronto per il Napoli, ma sul quale poter puntare per il futuro, magari dargli una possibilità di crescita ulteriore e poi provare a integrarlo nella prima squadra.
0: Direttore, nella stagione in cui sei stato al Napoli da direttore sportivo, anche se non fosti tu a perfezionare gli acquisti per esempio di Lindstrom e di Cajuste, insomma, io quando arrivò Lindstrom, e per averlo visto e ascoltando le parole di Roberto De Zerbi, devo dire che ero entusiasta. Secondo te cosa non ha consentito a Jesper Lindstrom di imporsi anche nel campionato italiano? Perché io comunque non mi rimangio una virgola, io reputo comunque Lindstrom un calciatore di livello molto alto. Tu ci hai lavorato un anno insieme, l'hai visto da vicino, secondo te perché non è riuscito a imporsi?
3: Ma guarda, tra le altre cose, 2 anni prima io lavoravo a Spezia in A, sì. Quindi l'avevamo selezionato perché era un giocatore, giocava in Danimarca, un giocatore molto molto forte, appetibile, e quindi poi lui ha fatto un grande campionato con l'Eintracht Francoforte e ha attirato le attenzioni
0: dei grandi club.
3: Quali anche il Napoli. Devo dire che c'erano tutti i presupposti perché potesse far bene in Italia, però purtroppo le caratteristiche proprio tattiche di questo giocatore non si sposavano molto con un determinato calcio. Insomma, io credo che lui sia più una sorta di mezza punta che deve giocare con un centravanti, deve girargli intorno, e quindi ci vuole un certo tipo di modulo per sfruttare al meglio le sue caratteristiche. A Napoli inizialmente, insomma, si giocava con un 4-3-3, 4-2-3-1, quindi prima con Garcia, poi anche con Mazzarri e con Calzone, quindi non è riuscito a imporsi. Poi è andato anche un po' in difficoltà così mentale, diciamo così, vista proprio
0: dell'umore, diciamo che magari
3: perché vedeva che aveva delle difficoltà e non si raccapacitava di queste difficoltà, insomma, quindi queste difficoltà, e quindi un po' si è incartato da un punto di vista psicologico, ma le qualità rimangono. Cioè, io credo che sia comunque un giocatore con ottime qualità tecniche, insomma, velocità, forza. Non era un mostro fisicamente, ma aveva un grande cambio passo.
0: E naturalmente staremo a vedere, poi sai, magari anche calato in un contesto, quella purtroppo fu una stagione difficile, magari in un organico consolidato in stagioni più serene, magari lo stesso Lindstrom.
3: Esatto, anche il contesto devo dire
0: certo,
3: però è un po' il cane che si morde la coda.
0: va bene. Direttore, io ti ringrazio moltissimo, sai che amo aprire le puntate con te, ti auguro buonissima giornata.
3: Grazie a te l'invito e un caro saluto, un abbraccio a tutti.
0: Grazie davvero. Allora, ieri avevamo aperto la trasmissione alla luce delle notizie prima divulgate dal quotidiano La Repubblica e poi con un tech dell'ANSA che riguardavano l'inchiesta della Procura di Bari sui club Bari e Napoli. Vi avevamo detto che c'era assoluta serenità in seno alla società. Ieri sera, intorno alle 19, il comunicato stampa congiunto del Calcio Napoli, del Bari, del presidente De Laurentiis e del presidente del Bari, Luigi De Laurentiis. E abbiamo invitato, anche per fare chiarezza, perché io l'ho letto con attenzione il comunicato, i due club e i due presidenti si dicono esterefatti da questa indagine. Esterefatti. Poi c'è un passaggio sulla richiesta di liquidazione dove addirittura si dicono basiti, anche perché i De Laurentiis rispettano le leggi. Tra l'altro, conoscendo il modus operandi del presidente Di Chiavelli, sinceramente mi suonava strano. Però abbiamo invitato un avvocato così da fare maggiore chiarezza, che poi segue spesso le vicende del Calcio Napoli, del presidente De Laurentiis, e l'avvocato Fabio Fulgeri. Buon pomeriggio, caro avvocato, come sta?
4: Bene, buon pomeriggio a lei.
0: Io la ringrazio moltissimo, avevamo provato a ospitarla anche ieri, però insomma diciamo che ieri ovviamente lei
4: un po' impegnato, ovviamente.
0: Diciamo che era intento a leggere gli atti della procura di Bari, e poi ricordiamo che c'erano in corso delle perquisizioni della Guardia di Finanza al Calcio Napoli, al Bari, alla Filmauro. Io ieri ho aperto la trasmissione dicendo: dalla società c'è la massima serenità. È una serenità, Fulgeri, che lei mi può confermare oggi?
4: Ma assolutamente sì, abbiamo rilasciato un comunicato proprio per rasserenare, diciamo, i tifosi e comunque coloro i quali seguono le vicende sia del Napoli che del Bari. Diciamo che le contestazioni le conosce, le ha anche credo un attimo fa riassunte la bancarotta fraudolenta, che è un reato, ecco, io da avvocato te lo dico, nemmeno da, diciamo, consulente del Napoli, da avvocato, la bancarotta fraudolenta richiede come presupposto una dichiarazione di liquidazione giudiziale, quello che una volta era la dichiarazione di fallimento, cosa che assolutamente non c'è, quindi proprio il presupposto oggettivo del reato per la
0: tanto che i De Laurentiis su questo tema nel comunicato dicono e scrivono siamo basiti, perché non c'è nulla che possa portare
4: nulla, né aspettavamo la richiesta di liquidazione giudiziale della procura, sinceramente.
0: Ecco, avvocato,
4: almeno uno stato di insolvenza che possa giustificare una situazione del genere. Non mi dimenticate, insomma, che a Filmauro è il socio unico della società Bari Calcio, quindi insomma non mi pare che sia una società in difficoltà economica.
0: Anzi, avvocato, io mi sono molto soffermato, ne parlavo già ieri, dicendo, ecco, come i De Laurentiis sono basiti sulla richiesta di liquidazione, io ero rimasto, non voglio dire basito, però sicuramente perplesso da una valutazione fatta dalla procura di Bari a proposito di Caprile, perché Caprile viene ceduto dal Bari al Napoli 2,2 milioni, e siccome non c'è l'obbligo in una cessione di garantire al club che cede una percentuale sulla futura rivendita, il Napoli acquista Caprile, lo paga dalla Serie B 2,2 milioni, che devo dire è una valutazione comunque bella alta, però siccome Caprile è bravo, ci arrivo che possa costare 2,2, lo rivende a 8 milioni al Cagliari. Senta Fulgeri, io non ci vedo neanche un briciolo di irregolarità.
4: Ma è quello che pensiamo, la clausola se non fine non è obbligatoria, fa parte della contrattazione, quindi per il resto sono valutazioni tipo sportivo che poi con i nostri consulenti tecnici produrremo alla procura, ma c'è una costruzione di una ipotesi di reato molto come dire, forzata, molto fumosa, molto
0: labile, la possiamo
4: labile. Sì, direi a fusta, assolutamente labile, inconsistente. Speriamo di, diciamo, convincere quanto prima i pubblici ministeri dopo l'incontro che faremo non appena avranno terminato le loro acquisizioni,
0: le loro indagini. E Fulgeri, le faccio un'ultima domanda: se può confermarmi o meno che la Procura federale ha chiesto gli atti, e se così fosse anche dal punto di vista sportivo, siccome il Napoli ha sempre agito nella massima correttezza, non c'è veramente nulla da temere, così tranquillizziamo tutti i nostri ascoltatori.
4: Però su questo aspetto, per la verità, non posso rispondere perché non lo so.
0: Okay.
4: Lo sto apprendendo dagli organi di stampa, sinceramente non è la mia materia, quindi non... almeno come, nemmeno come notizia la conosco, quindi non posso,
0: non può commentare. Però, una certo,
4: la materia è quella, voglio dire, sinceramente siamo abbastanza convinti sin da adesso, cioè, di poter diciamo definire la vicenda in una situazione,
0: insomma, avvocato, lo possiamo dire che la famiglia De Laurentiis e la Filmauro sono assolutamente sereni.
4: Certo, l'abbiamo scritto nel comunicato e lo ribadiamo.
0: Va bene. Buon lavoro, avvocato.
4: Grazie.
0: E così l'abbiamo chiusa questa vicenda, per carità, rispettando al massimo il lavoro della magistratura, della procura di Bari, ma insomma, ieri vi avevamo anticipato la serenità del club. Poi è arrivato il comunicato. Oggi vi abbiamo portato in onda l'avvocato del Calcio Napoli, l'avvocato di De Laurentiis, che si è occupato della vicenda, e così sgomberiamo il campo da ipotesi. Detto questo, però, a noi piace il campo. A proposito di sgomberiamo il campo, lo riempiamo il campo, anche perché a Di Maro, non dico 47, ma secondo me un 35-36 calciatori lavoreranno a Di Maro Folgarida agli ordini di Massimiliano Allegri. Non ci sarà a Di Maro Folgarida, è ancora impegnato col mondiale, Big Rom. Ragazzi, ma io di Big Rom ne voglio parlare. Oggi gli ha dedicato ben 2 pagine sul Corriere dello Sport il collega ed amico vacanziero, bentornato Fabio Mandarini. Buon pomeriggio, mi sei mancato, amico. Come stai?
5: Ciao Alterino, ciao, bene, grazie. Tu come stai?
0: Tutto bene, pronto, vigile, operativo, al lavoro, fili collegati, testa nel carro armato, radio gol. Che fa Big Rom? Perché ad Allegri piace, entra con Garcia e fa gol, e sveglia il Belgio. Ma allora verrà valutato, perché insomma, sai, io prima di cederlo a cuor leggero, non lo so, lo chiedo a te, Fab.
5: Guarda, per il momento segna, ed è una cosa che ha ricominciato a fare con una certa regolarità, al di là di questa sua produttività, ho capito una ferocia che nell'ultimo periodo per ovvi motivi era smarrita, ma perché chiaramente veniva da un anno tremendo sotto tutti i punti di vista, sia personale sia sportivo, però adesso, diciamo, pare stia tornando nettamente alla ribalta. In questa fase sta giocando un po' all'altafini, no? Entra e segna, ne ha giocato soltanto una dal primo minuto per necessità, non è andato granché,
0: non è andata benissimo,
5: no,
0: l'ho vista quella.
5: La condizione non è probabilmente ancora, anzi sicuramente non ha ancora i 90 delle gambe, però diventa un giocatore double fast in questo momento, cioè il Napoli sicuramente lo valuterà, Allegri lo valuterà, ma acquisisce di nuovo valore anche sul mercato, cioè comincia a non essere più quello che sembrava alla vigilia, alla fine della stagione, alla vigilia del mondiale, cioè una sorta di problematica che poi dovrà essere risolta. No, questo ha dimostrato di essere ancora un giocatore vero, probabilmente chi lo aveva ritenuto finto in anticipo dovrà ricredersi in qualche modo, vediamo cosa succederà. Allegri sicuramente lo stima, è un giocatore che avrebbe voluto anche alla Juve,
0: sì,
5: poi ci sono anche i conti da fare perché ha un ingaggio maxi pesantissimo, però sai, in una fase di mercato dove sei, come ha detto De Laurentiis, fermo dentro un labirinto perché ci sono tanti giocatori, devi cedere, devi comprare, probabilmente se hai un attaccante in forma così e riesci a trovare anche la quadra economica, probabilmente crei
0: è la soluzione migliore, io la penso come te, perché comunque nel parco attaccanti tu un vice Hojlund lo devi avere. Ora, se Lukaku anche con la preparazione fatta, perché ricordiamo, lui si fa male il 14 agosto dell'altro anno a Castel di Sangro, ha avuto una serie di problemi, poi dopo mano a mano ha lavorato in Belgio, sta disputando il mondiale, non sarà al 100%, no, però dimostra, ragazzi, che quando entra sposta. E allora, se poi, io mi fido di quello che dice Manna, ha molte richieste per Lucca, se c'è di Lucca tu un vice Hojlund lo devi avere, potrebbe, uso il condizionale, essere giovane. Io però insisto, in una stagione dove hai il campionato, la Champions League, la Coppa Italia, a mio avviso giovane può rappresentare ciò che rappresentò Raspadori per Spalletti, ovvero Osimhen, Hojlund, chiaramente Simeone, oggi Lukaku, e Raspadori giovane. Io personalmente, se le finanze del club lo consentissero, Fabio, io uno come Lukaku che piace ad Allegri, io non lo cederei.
5: No, ma io, se è questa la sua condizione, se è questa la sua voglia, ti ripeto, quello che mi ha colpito di più, perché Lukaku ha sempre fatto i gol, è un attaccante di razza, è un centravanti vero, quindi non è che lo andiamo a scoprire noi, però certo, quello che mi ha colpito è vedere di nuovo un giocatore con questa fame, che chiaramente per tutta una serie di motivi, ripeto, era quantomeno attenuata, se non smarrita, comunque non l'abbiamo proprio visto l'anno scorso, però è uno che tra l'altro continua a mantenere una media enorme, altissima, media gol minuti e media gol tiri, 3 tiri in porta, 3 gol, 3 gol su 6 tiri provati, continua a infilare primati
0: anche la leadership, Fabio, cioè tu è palese,
5: esatto,
0: quando entra
5: questa ferocia,
0: sì, ma è proprio palese che dà la scossa il Belgio a un certo punto.
5: La penultima partita
0: col Senegal era fuori dal mondiale, ragazzi, era fuori dal mondiale,
5: entra la cambia, anche la prima mi pare con l'Iran, che entra e provoca l'autogol, induce all'autogol l'avversario.
0: Ah, è un tema,
5: è uno che ha assolutamente un peso in questo momento, e in una situazione di stallo di mercato, se hai un giocatore così in questo momento, di questo calibro, e anche di questa voglia, di questa ferocia, onestamente io credo che quantomeno debba pensare se tenerlo o no.
0: Non c'è dubbio. Poi nel corso della puntata approfondiremo anche il tema Kevin De Bruyne. Nel frattempo, grazie di cuore, bentornato Fabio, grazie, Mandarini, grazie. Il Corriere dello Sport. Ciao Fabio.
5: Presto, un abbraccio forte.
0: Grazie. Allora, tra poco in arrivo il nostro Paolo Del Genio, mi state mandando molti messaggi, so che stanno girando molte voci sui siti. Ragazzi, credetemi, il momento di parlare di mercato, di parlare di Gatti, di parlare di Dodò, dei portieri, da Vicario a Musso, a Kovar, a Zeballos, le cessioni, Milinkovic dove va, Ngong dove giocherà, dove sarà sistemato Lorenzo Lucca. Ecco, parliamo di notizie, e le notizie riguardano il Napoli, il mercato e ovviamente il ritiro. Vi ricordo che lo seguiremo con Paolo Del Genio, e Paolo Del Genio tra poco sarà in diretta con noi. Pubblicità.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Non è estate senza
8: mare, tranquillità,
7: le cene all'aperto,
8: le angurie freschissime
7: e le infradito.
8: Ma la cosa che proprio non può mancare
7: è il sole.
8: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale, e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
7: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
8: Sole 365, la spesa tranquilli.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da Più Me.
10: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
11: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale,

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Ed eccoci, eccoci qua. Allora, naturalmente sul mercato, fermo restando ciò che aveva detto il direttore Manna, ovvero dobbiamo perfezionare prima una cessione per eventuali arrivi, e ciò che ha detto il presidente, dobbiamo cedere tanti calciatori, è evidente che il Napoli, visto tutto quello che vi abbiamo raccontato su Mario Ghila, stia cercando un profilo d'esperienza per il reparto dei centrali difensivi. Il nome nuovo, per me non tanto nuovo perché il Napoli lo voleva già l'anno scorso, è quello di Federico Gatti della Juventus. C'è, solitamente si dice, non c'è trippa per Gatti. In questo caso dobbiamo sovvertire il detto, c'è trippa per Gatti. Paolo Del Genio, buon pomeriggio.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio.
2: E siccome io amo molto gli antichi detti, mi rifaccio a trippa per Gatti, non dire Gatti se non ce l'hai nel sacco, quindi non bisogna mai dire Gatti se non ce l'hai nel sacco. Paolo Del Genio, difensore esperto, leader carismatico, ha già lavorato con Allegri, Manna lo conosce bene, Manna lo voleva portare nella passata stagione al Napoli prima di acquistare Beukema, poi Gatti scelse di rinnovare con la Juve. È uno di quegli innesti che a te piacerebbe per le caratteristiche che ho prima ricordato?
3: No, sinceramente no, perché siamo coperti già lì, abbiamo il titolare ovviamente a destra che è Rachmani, abbiamo Beukema che può fare molto meglio dell'anno scorso, abbiamo Marianucci che è un ragazzo che a me piace, cioè siamo pieni di difensori destri.
2: C'è anche Rafa Marin
3: è un altro destro che può adattarsi pure a sinistra, però è un altro destro. Io credo, non lo so perché il Napoli lo vuole prendere, se il Napoli lo vuole prendere mi sa tanto che poi per Beukema la situazione si complica molto, allora forse vuole cedere Beukema, non lo so. Io sinceramente preferirei tenere Beukema invece di prendere Gatti.
2: Quindi Paolo, tu avevi sposato in pieno l'ipotesi Mario Ghila, hai delle perplessità sull'eventuale arrivo di Gatti, corretto?
3: Sì, Ghila sì, anche se pure lui è destro, quindi lo stesso discorso per il piede si potrebbe fare, però stiamo parlando di una qualità superiore, di un'età diversa, e comunque livello di giocatore che ti fa fare un salto di qualità. Per Ghila sì, per Gatti non toccherei nulla, sinceramente. Se il rinforzo deve essere quello, teniamo quelli che abbiamo adesso.
2: Ovviamente, a proposito di rinforzi, poi un capitolo a parte è legato al portiere, ma Paolo, anche qui bisognerà perfezionare la cessione di Vania Milinkovic-Savic, e sul taccuino Iman ci sono più profili, no? Giocando ancora qui Gatti Cicovar, perché il Napoli lo segue, il portiere nazionale della Repubblica Ceca Kovar, come segue e sta attenzionando Vicario che è in uscita dal Tottenham, e Manna sta pensando anche a Musso, portiere argentino ai mondiali e esperienza in Italia, lui è stato all'Atalanta e all'Atletico Madrid, valutazione di 5 milioni di euro. Francesco Montervino, e così parliamo di centrocampisti. Buon pomeriggio Francesco.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio a te e a tutti.
2: Siamo con Paolo Del Genio, tuo compagno di viaggio, nei salotti televisivi. Senti Francesco, quando è stato chiesto a Manna di Rabiot, Manna ha fatto l'elenco dei centrocampisti in forza al Napoli, ricordando che il Napoli ha Anghissà, Cialobotteca, c'è Gilmour, a McTominay, a De Bruyne, a Vergara. Come dire, ha un po' chiuso, se vogliamo, un possibile arrivo di Adrien Rabiot. Ma dovesse partire Anghissà, a te piacerebbe vedere il francese in maglia azzurra?
4: Ma per me il centrocampista più forte dopo McTominay che c'è in Italia, quindi in assoluto sarei stracontento, perché è un giocatore che aggiungerebbe forza fisica, qualità, anche capacità di interdizione, perché poi è uno che quando la deve andare a lottare la va a lottare bene, quindi onestamente è un centrocampista che vedrei di buon occhio, anzi mi auguro che il Napoli veramente possa puntare su questo giocatore.
2: Allora, siccome mi arrivano anche messaggi che riguardano Lobotka, avendo la fortuna di avere Paolo Del Genio e Francesco Montervino, io voglio aprire al tema Lobotka. Si rincorrono le voci, la Juventus vuole Lobotka, il Beşiktaş vuole Lobotka, il Napoli lo valuta almeno 30 milioni di euro. Paolo Del Genio, ma tu a 30 milioni lo cederesti Lobotka? Te ne priveresti avendo in organico A, sicuramente Gilmour, B, io è un'ipotesi che sto cavalcando da tempo, un De Bruyne alla Modric. Parto da Paolo, vado da Montervino. Paolo, a te.
3: Ma è difficile privarsi di Lobotka. Certo, 30 milioni per un giocatore che ha 30 anni è una beffa che non si può rinunciare, però è difficile sostituirlo, non so, bisogna rivedere il Napoli su chi punta. Io non credo molto alla soluzione De Bruyne in quel ruolo, sinceramente, quindi poi bisogna trovarne un altro sul mercato. Io sono sempre dell'idea che devi cambiare, come ho detto prima, per Gansi. Ecco, su Rabiot ovviamente, se arriva Rabiot la cosa la vedo molto difficile, però è chiaro che è un giocatore che ti fa fare un salto in avanti, ma se quello che esce è più forte o uguale di quello che arriva,
2: mi tengo quello che ho,
3: a non cambiare.
2: A meno che, Paolo, non vai a puntare sul ridimensionare l'età media. Quindi, se vendi Lobotka che ha 31 anni.
3: No, ma sono d'accordo sull'età media, sono d'accordo sul monte ingaggi. Però tutto questo non deve inficiare la qualità.
2: No, è quello, dicevo. Se ne prendi uno bravo come Lobotka, che di anni ne ha 25, è chiaro che l'età media l'hai abbassata. Scusami, Francesco, ho colto nella frase di Paolo: non vedo De Bruyne da play. Tu invece ce lo vedresti? Perché a me quest'idea continua a piacere. Paolo non ce lo vede, Montervino.
4: Io non lo vedo a Napoli l'anno prossimo.
2: Addirittura. E perché?
4: Sì, perché credo che il suo tempo sia finito, il suo tempo nel Napoli. Con grande onestà, anche questo mondiale sta dimostrando che non è un giocatore sul quale secondo me il Napoli ci può puntare. Poi ripeto, qua non stiamo mettendo in dubbio la qualità del giocatore, e mentre Paolo non lo vedrebbe come play, sicuramente il suo stato fisico non mi permette, anche a me, di dire lo vedrei come play, ma per qualità tecniche e fisiche di struttura lui certo che può fare quel ruolo lì. Il problema è che io lo vedo lontano da Napoli, io in questo momento non lo vedo un giocatore dentro al progetto, seppur Manna giustamente lo ha messo centralissimo, ma come ti ho già detto in un'altra circostanza, nel momento in cui l'ha messo centrale al progetto è perché per me gli vuole creare del mercato per farlo andare.
2: Me lo dicesti. Paolo Del Genio, è evidente che la qualità, no, del calciatore De Bruyne non è neanche in discussione. Resta evidente che col Senegal l'ho visto in affanno, Garcia lo toglie dal campo e con gli Stati Uniti non lo impiega e non lo fa entrare neanche a partita in corso. Siccome Garcia non è uno stupido e ce lo sta dimostrando, è evidente che vedendo il De Bruyne ultima versione non ha più il passo per un calcio come quello attuale.
3: Comunque De Bruyne è uscito al 56esimo contro il Senegal e per 88 minuti il Belgio non ha visto palla, cioè pure quando è uscito De Bruyne un'altra mezz'ora non hanno visto palla.
2: No, ma non fa una piega.
3: Era una difficoltà proprio.
2: Però con gli Stati Uniti l'ha tenuto in panchina.
3: Con gli Stati Uniti non c'era, non sappiamo se giocava in una partita dove tutto è andato bene, se dava il suo contributo. Possiamo ipotizzare, ma non lo sappiamo perché non c'era. L'altra volta che hanno giocato bene ha giocato bene pure lui, ma con questo non sto dicendo che mi aspetto.
2: No, però Paolo, tu parli di giocare bene, io ti parlo del passo. Secondo te oggi ha il passo per sostenere un campionato di livello come la Serie A?
3: Con un giocatore come Vergara che può alternarsi con lui, secondo me è una bella coppia nel ruolo di sottopunta o di mezzala offensiva. Poi dopo, se il Napoli ha la capacità, anche lì dico la stessa cosa, di individuarne uno più giovane, più in forma, che guadagna meno,
2: ben venga.
3: Però fin quando noi facciamo uscire giocatori importanti come Lobotka, come De Bruyne, intanto facciamo uscire giocatori forti che qualche cosa fanno ancora in mezzo al campo. Poi dopo, se li sostituiamo bene, tutto ok, ma se non li sostituiamo bene Io mi preoccupo sinceramente.
2: Un nostro ascoltatore mi ha fatto molto sorridere. Io voglio Lobotka, tu vuoi Lobotka, egli vuole Lobotka, noi vogliamo Lobotka, voi volete Lobotka, essi vogliono Lobotka, ma alla fine Lobotka resterà qui. E Francesco Montervino, e non sarebbe una cattiva notizia, perché insomma avercelo un centrocampo come il Napoli ce l'ha da anni, con Lobotka, con McTominay, con Anghissà, se dovessero restare tutti e tre.
4: Oh, stai parlando chiaramente del play più forte che ci sta, quindi come diceva Paolo prima, privarti di un giocatore come Lobotka vuol dire che ne devi prendere uno più giovane e più forte, e oggi faccio proprio fatica a trovarne anche a livello europeo proprio così tanto più giovane e così tanto più forti, quindi onestamente la speranza è che quella, che questo giocatore possa rimanere, perché è un usato garantito, ma è uno che ti fa la differenza. Non a caso, se arrivano delle proposte economiche, si parla di proposte che potrebbero toccare quasi 30 milioni di euro.
2: Ma d'altronde...
4: È lì chiaramente poi diventa difficile trattenerlo, perché 30 milioni sono pur sempre 30 milioni.
2: Io poi devo essere molto...
3: Diciamo una cosa, che
2: prego Paolo.
3: Questo problema che mettiamo sul tavolo, no? Di trovarne più giovani e più forti, ma è l'anno giusto... Perché quelli giovani e forti costano un sacco di soldi.
2: Però scusami,
3: giusto per parlare di questo.
2: Cioè, però Paolo, perdonami, però noi dobbiamo uscire da questo equivoco. Se prima diciamo che nell'undici titolare è il Napoli, è la squadra che ha l'età media più alta, poi Lobotka non ce ne vogliamo privare, e Rachmani non ce ne vogliamo privare, e Anghissà non ce ne vogliamo privare, e Di Lorenzo non ce ne vogliamo privare, e Politano non ce ne vogliamo privare, e di Lukaku non ce ne priviamo, e di De Bruyne nemmeno, la vedo difficile che si possa abbassare l'età media se li vogliamo tenere tutti. Qualcuno bisogna provvedere.
3: No, ma non è che li vogliamo tenere tutti, E se non abbiamo la possibilità voi di arrivare a giocatori dello stesso livello,
2: tu dici io non me li vendo in questa fase.
3: Quindi io sono dell'idea che più soluzioni troviamo per farli uscire questi giocatori che sono A, in leggera fase calante, B, reduci da molti infortuni, tutti quanti, più ne facciamo uscire meglio è, su questo siamo tutti quanti d'accordo.
2: Non avevo colto, però, tu dici,
3: io sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che tutti d'accordo sul fatto che se li troviamo più giovani e più bravi e che costano meno è meglio, siamo tutti d'accordo, sarebbe assurdo non essere d'accordo.
2: Però
3: sto anche dicendo che non mi sembra una cosa così facile da fare.
2: Sono assolutamente d'accordo con te. Allora facciamo così, approfondiremo tutti i temi legati al mercato, alle entrate, alle uscite, a Gatti, ai portieri e poi a Zeballos e poi a Dodò nel corso dei 442 ore 18, filo diretto, Paolo Del Genio in studio. Caro Paolo, allora più tardi. Ciao Paolo.
3: Ciao Walter, ciao Francesco.
4: Ciao Paolo.
2: E grazie naturalmente a Francesco Montervino. Buona giornata,
4: grazie
2: Francesco.
4: A grazie a te. Ciao,
2: grazie.
4: Ciao.
2: Torniamo a ieri. L'Egitto è avanti 2-0. È il minuto 79. L'Argentina ha un piede e mezzo fuori dal mondiale. Vedevo indubbiamente anche sul viso di Messi, degli altri calciatori, di Romero, veramente uno scoramento unico. E poi qualcosa accade che Messi si prende la scena e che nei minuti finali impatta 2-2 e in pieno recupero arriva il gol della vittoria. E allora il collega argentino di ESPN Daniel Martinez, buon pomeriggio Daniel.
5: Ciao, buon pomeriggio Walter.
2: È esplosa la festa in Argentina, ma ti assicuro Daniel, anche a Napoli sentivo dei boati, ai quartieri spagnoli, festa grande, una rimonta, una partita incredibile quella di ieri.
5: Incredibile, piena di tante emozioni, di epica, no? Piena di quella sorpresa. Io ho visto l'avviso, io stavo soffrendo veramente, pensando che non vedevo da come si poteva rimontare, come si poteva...
2: Diciamo che prima aveva segnato l'Egitto il 2-0, poi annullato, al gol vero e proprio di Zico del 2-0, guardando il cronometro, guardando quello che accadeva in campo, Daniel, insomma, sì. L'Argentina sembrava che stesse chiudendo la sua spacciata, esperienza,
5: come si dice,
2: sì,
5: chiaramente
2: spacciata.
5: Brava, spacciata. Però io hai visto quelle lacrime che ci sono stati, Walter, alla fine della partita?
2: Bellissimo.
5: Quel piangere dell'allenatore che si è dovuto andare della intervista a caldo post partita, perché ha detto: sono troppo emozionato, scusami, che squadra, scusami, e se n'è andato.
2: È stata una partita per cuori forti quella di ieri, eh.
5: Sì, ma sai, io ho cercato di trovare un perché a quelle lacrime, e quel perché credo averlo trovato è in quel specchio che possiamo avere noi argentini con quel tipo di vittoria, perché ci riconosciamo profondamente nella resistenza, non arrenderci, non piegarci, nel trasformare quella sconfitta quotidiana che ogni tanto ci tocca vivere in una vitale resilienza. E ci riconosciamo in questo perché è impresso nei nostri geni, questa è la mia teoria.
2: È il DNA argentino, no? Vamos, vamos Argentina!
5: Siamo discendenti di popoli perseguitati, siamo figli di sopravvissuti. Nelle nostre vene scorre il sangue dei popoli originari e degli indigeni che vivevano liberi sulle loro terre prima della colonizzazione. I sopravvissuti di loro si sono mescolati alle ondate di migranti europei in fuga della fame o della guerra, italiani, spagnoli, polacchi, ucraini, greci, russi, che ne so. Ma la nostra terra è stata anche rifugio e nuova speranza per gli ebrei, per i palestinesi, per gli armeni, molti, molti altri. E l'unico tratto comune tra tutti questi geni mescolati, intrecciati, amalgamati, erano la sofferenza e la resistenza. Sapete cosa si dicono due argentini che non si conoscono quando si incrociano per la strada, in qualsiasi parte del mondo, quando sono lontano dal loro paese? Quando due argentini si incrociano e si riconoscono, si dicono aguante, che non significa altro che resiste. Per questo una vittoria epica come quella di ieri ci fa riconoscere in essa e ci fa versare lacrime, tanto di sfogo quanto di gioia.
2: Beh, Daniel, devo dire che da brividi quello che ci hai raccontato. Lo attualizzo sul Napoli. Resistere, il Napoli vuole prendere un argentino, Ceballos, Ezequiel Ceballos, Boca Juniors, ha l'accordo. Beh, Daniel, devo dire che da brividi quello che ci hai raccontato. Lo attualizzo sul Napoli. Resistere, il Napoli vuole prendere un argentino, Ceballos, Ezequiel Ceballos, Boca Juniors, ha l'accordo con il calciatore, ha l'accordo col club.

0: tanti altri oggi nella modernità fanno con quella posizione, un po' come ha fatto ieri Messi nella seconda parte, la parte brillante della partita, no? Giocare del 7, ti ricordi la vecchia posizione del 7?
1: Come no?
0: Un po' quello è l'ADN di Ceballos. L'ho visto con un inizio di anno molto forte, molto sicuro, però con un cadere sul finale che probabilmente le ha restato un po' di forza a come poteva finire e dopo trattare anche...
1: E che forse era distratto dalle tante voci ora fuori rosa, si allena da solo e attenzione sul taccuino di Manna, c'è il nome di un altro argentino, fermo restando che il direttore sta guardando in casa Tottenham, vicario, sta capendo cosa accade al PSV con il portiere ceco Kovar, ma attenzione perché segue anche Juan Musso, attualmente al Mondiale, proprietà Atletico Madrid, grande esperienza Champions, e un abbraccio a Daniel Martinez. Caro Daniel, a presto.
0: Un grande abbraccio, Val.
1: Vamos, vamos, Argentina! Ciao, ciao, ciao Daniel. Oh, a proposito, abbiamo parlato ai gatti, abbiamo parlato ai portieri, abbiamo parlato ai Ceballos, ma con il possibile diciamo accordo tra l'Union Saint-Gilloise e l'Inter per Calaili, Manna potrebbe fiondarsi su Dodò. Allora parliamo di Dodò con Riccardo Catapano, che è già pronto, altro punto mercato dopo la pubblicità.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Torniamo in diretta, un saluto a tutti anche da parte di Riccardo Catapano. Continuiamo a parlare ovviamente di calciomercato, di quello che è il Napoli che sarà alla guida di Massimiliano Allegri. Il presidente De Laurentiis e Giovanni Manna sono stati molto chiari: c'è da vendere in questo momento, ce ne sono ben 25 di calciatori in uscita, quindi sarà un'estate davvero calda in tutti i sensi per il direttore sportivo e tutto il comparto mercato del Napoli. Ovviamente non solo cessioni, anche acquisti, ne parlavamo poco fa anche con il direttore Walter De Maggio. Napoli che era andato su Calaili, che in questo momento però è molto vicino all'Inter. Occhio anche all'inserimento del Como sull'esterno israeliano. Napoli che potrebbe quindi virare con forza su un nome che piace tanto a Giovanni Manna, vale a dire Dodò, in uscita dalla Fiorentina. Parliamo di questo e tant'altro con la collega di Sky Sport, Vanessa Leonardi. Ciao Vanessa, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno a voi.
7: Buongiorno a te. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. È in questo momento una possibilità concreta quella che il Napoli vada su un calciatore che comunque credo sia stato molto chiaro nell'arco della scorsa stagione: vuole un'esperienza con un club di Champions, di alta fascia, probabilmente considera la sua esperienza a Firenze terminata. Dodò è una pista percorribile per questo Napoli?
8: Secondo me sì, nel senso che, come dicevi giustamente tu, ha già espresso, no, quelle che sono le sue ambizioni e anche la voglia di cambiare, no, dopo tanto tempo che sta a Firenze. Sta molto bene a Firenze, per carità, però è giusto anche avere delle ambizioni diverse. Tra l'altro credo che anche la Fiorentina sia nell'ordine di idee di lasciare andare il giocatore. È stato chiaro Paratici anche in conferenza stampa.

0: perché lo ha detto ha un'età, Dodò, 28 anni, per la quale è giusto che abbia delle ambizioni, che abbia anche dei voglie di stimoli diversi, quindi ci verremo incontro, perciò secondo me è più che percorribile.
1: Assolutamente sì, poi comunque vasta esperienza qui alla Fiorentina. Io lo trovo anche molto migliorato dal punto di vista tattico, perché quando è arrivato a Firenze, ovviamente esterno brasiliano, prediligeva molto quella che era la fase ovviamente offensiva di spinta. Secondo me nel corso degli anni invece questo calciatore si è consacrato come un esterno diventato praticamente a tutta fascia, no Vanessa?
0: Sì, deve ancora migliorare di più, sì. Sulla fase difensiva, perché poi sulla fase offensiva, come dici tu, è anche cresciuto, però sì, deve un po' migliorare sulla fase difensiva, però è uno che comunque ti dà corsa, ti dà tante soluzioni anche, perché poi lui, ecco, sì, gioca esterno, però basso, alto, è stato utilizzato anche noi in moduli completamente differenti, quindi insomma è uno che praticamente è diventato anche duttile. Se migliora ancora un po' nella fase difensiva, e poi una cosa su cui lui deve migliorare, ma lo dice lui stesso, è che deve fare più gol, cioè deve comunque avere quell'istinto in più di quando, perché lui è molto bravo a dribblare, a saltare l'uomo, e non sempre lo fa, e invece quella è una cosa in cui deve crederci di più, però secondo me insomma è un bel acquisto Dodò.
1: Ah no, certamente, insomma è un profilo comunque, ripeto, importante, sì. Che conosce il campionato italiano, poi ovviamente vedremo quelle che saranno le scelte del Napoli, perché
0: ha esperienze anche a livello europeo,
1: esattamente,
0: anche conta,
1: esattamente, no, perché poi come dicevamo è ovvio che in questo momento un po' in generale, no Vanessa, fatti salvi un paio di club, penso al Milan, penso allo stesso Como, è una situazione in generale nel mercato italiano abbastanza bloccata, è difficile vendere. Ci sono ovviamente i mondiali di mezzo che un po' vanno a scombussolare quelli che sono gli equilibri tra società che vogliono vendere e società che vogliono acquistare. Io credo che in generale vedremo un mercato in questo momento un po' a effetto domino. Quando inizieranno a sbloccarsi quelle che saranno poi le prime cessioni anche importanti, secondo me verso agosto qualche cosa poi potrà effettivamente muoversi, perché la situazione, diciamo così, economicamente non è proprio delle migliori, no, in Serie A.
0: No, ma infatti se ci fai caso tanti dirigenti, tanti direttori sportivi quando parlano, no, di acquisti parlano di cessioni.
1: Esatto.
0: Perché molto spesso quando poi devono andare ad acquistare un giocatore prima comunque devono cedere, anche perché tante squadre, lo dicevi anche tu prima, no, del Napoli, hanno tanti giocatori in esubero, quindi comunque prima devono liberarsi anche di ingaggi pesanti e poi andare a cercare quello che è il giocatore che più gli serve, perché ci sono quelle squadre top a livello europeo che possono permettersi, no, di spendere, di non aspettare di cedere per poter comprare. Tutte le altre, sono quasi tutte praticamente, invece hanno questa necessità, quindi sì, io sono d'accordo con te, nel momento in cui cominciano le cessioni allora lì, ma a me ieri mi ha fatto pensare anche Gasperini quando ha detto, per esempio della Roma, il calciomercato per noi inizia dalla prossima settimana, cioè
1: esatto.
0: Evidentemente devono esserci dei tasselli che vanno colmati e poi da lì si parte.
1: E poi c'è anche un po' la particolarità, tu per esempio adesso hai parlato della Roma, di Gasperini, c'è anche un mercato dei cosiddetti svincolati parametro zero che di fatto non lo sono. Io penso a Dybala e Pellegrini che in questo momento non hanno per esempio il contratto con la Roma, ma di fatto sono ancora in trattative. Abbiamo visto la Juventus provare ovviamente a convincere Dusan Vlahovic, quindi c'è anche questa particolarità di calciatori che magari hanno visto terminare il proprio contratto con le squadre di origine ma che sono ancora in trattativa con queste squadre, quindi di fatto bloccano anche quello che è il mercato degli svincolati. Quello che secondo me è molto curioso in vista della prossima stagione, Vanessa, non so se sei d'accordo, ho un po' la sensazione che nel campionato di Serie A ci sia un po' di ricambio generazionale, perché da una parte avremo la vecchia guardia, gli Spalletti, lo stesso Massimiliano Allegri, che ovviamente abbiamo grande curiosità nel vedere all'opera qui a Napoli, che si presenterà il prossimo 14 di luglio ufficialmente al Teatro San Carlo, mentre ci sono tante squadre, tante realtà. Abbiamo parlato della Fiorentina per esempio prima, abbiamo preso in considerazione Grosso, seppur lui è uno dei giovani con già tanta esperienza, ma pensiamo ad Aquilani, pensiamo anche ad Abate, quindi effettivamente non so se tu sei d'accordo, si inizia ad avere anche un po' di ricambio generazionale in quelli che sono gli allenatori.
0: Sì, è vero, e ho molta curiosità per questi allenatori, come dici tu Grosso bene o male un po' lo conosciamo, no? Perché già ha esperienza, sono molto curiosa di vedere Aquilani e Abate, però sì, immagino e comunque è anche ora, no, che ci sia questo scambio generazionale, perché per carità, io Allegri, Spalletti, Gasperini me li tengo ben stretti.
1: Lo stesso Sarri, ce li teniamo Conte, strettissimi.
0: Sarri, sì, sì, però... Conte, Sarri, però è anche vero che poi con l'età, purtroppo con l'età si va avanti e non indietro, e quindi c'è bisogno assolutamente di un ricambio generazionale. E la cosa che mi piace è che, per esempio, sentivo la conferenza stampa di Aquilani, come questi giovani allenatori vanno a ricercare anche, cioè si muovono molto.
1: Sono preparatissimi, Vanessa.
0: Sì, vanno in Inghilterra per vedere gli allenamenti magari in Premier League, oppure vanno in Spagna, cioè sono degli allenatori, e poi quando tu gli chiedi dei giocatori, anche più sconosciuti, li conoscono, perché veramente sono molto, molto attenti, quindi questo è sicuramente un vantaggio. Sono molto curiosa, spero facciano bene.
1: Assolutamente sì, l'ultima te la devo fare su Massimiliano Allegri, ovviamente, sul Napoli, perché l'abbiamo nominato. Lo ripeto, c'è grande curiosità nel capire anche con che atteggiamento verrà qui a Napoli Massimiliano Allegri. Il palmarès, lo ripetiamo, parla per lui, quindi guai a mettere bocca su quello che è e che è stato ovviamente Massimiliano Allegri. Certo è, credo che anche lui abbia molta voglia di rivincita, perché le ultime uscite che sono state anche costellate, secondo me, da delle difficoltà importanti anche a livello dirigenziale. Ci ricordiamo quello che successe alla Juventus quando vinse comunque una Coppa Italia, l'ultima stagione con il Milan, dove secondo me stava facendo benissimo e per lunghi tratti è stata anche la contender numero uno dell'Inter, soprattutto dopo la vittoria del derby, poi un finale dove c'è stata davvero grande difficoltà. Tu che Massimiliano Allegri ti aspetti di vedere qui a Napoli, Vanessa?
0: Ma guarda, io ne parlavo anche con Walter quando praticamente era quasi ufficiale, non si poteva ufficializzare perché ancora non aveva risolto con il Milan, perché parlavamo, no, di questo scetticismo intorno ad Allegri, ci veniva un po' da ridere, perché probabilmente, come dici tu, la gente si fa anche condizionare da quest'ultimo periodo che ha vissuto Allegri al Milan, però secondo me Allegri al Napoli starà benissimo. Cioè, a me piace molto come allenatore, mi piace anche come è diventato nei confronti della stampa, nei confronti del pubblico, dei tifosi, cioè è spavaldo, è uno che non ha paura a dire le cose, non ha paura a mettersi in gioco, e Napoli è una piazza che insomma si fa sentire. Poi insomma arrivi da Conte, poi prima Spalletti, grandi allenatori. Io sono convinta che, come dici tu, sarà pieno di entusiasmo e di voglia di rivincita e di far vedere che quegli ultimi mesi del Milan sono stati solo un inciampo, perché lui è un grande allenatore.
1: Assolutamente sì, questa è la speranza che ovviamente cullano tutti i tifosi del Napoli.
0: Laurenti, se parte una volta
1: è vero.
0: Non sbaglia mai.
1: No, questo è vero. Ma tu li hai nominati prima, gli allenatori,
0: esatto.
1: Cioè da Mazzarri.
0: Ho nominato quelli prima.
1: Mazzarri, esatto. Benitez, stiamo parlando di Sarri, di Carlo Ancelotti, un attimo,
0: esatto.
1: Carlo Ancelotti, Conte, Spalle, veramente grandissime firme, al quale si aggiunge ovviamente Massimiliano Allegri. Vanessa, grazie sempre per il tempo che ci dedichi. Buona giornata e
0: grazie
1: buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata, ciao.
1: Grazie mille alla collega di Sky Sport, Vanessa Leonardi, con la quale andiamo anche a concludere quella che è la prima ora di Radio Gol, ma voi restate con noi, è giusto 40 secondi di pubblicità, torna il direttore Walter De Maggio, dobbiamo parlare ancora di calciomercato, il tema relativo agli stadi, insomma ci sono tanti argomenti, parleremo dei mondiali, anche della questione arbitri, quindi 40 secondi di pubblicità e poi torniamo con la seconda ora di Radio Gol.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe, la qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14. Allora, mi state inviando moltissimi WhatsApp facendomi una richiesta, mandandomi anche gli screenshot di un articolo che è apparso su un sito di informazione sportiva che riguarda il mondo di Radio Kiss Kiss. È un'ipotesi, quella paventata in questo articolo, che Radio Kiss Kiss possa diventare nuovamente la radio ufficiale del calcio Napoli. Allora, anche per sgomberare il campo in modo che magari nel corso del filo diretto con Paolo Del Genio, con il nostro Calaiò o domani con Vigliotti, con Maradona, facendo seguito alle tante richieste che mi state rivolgendo, rispondo direttamente io. E rispondendovi vi dico, è un articolo apparso su un sito di informazione sportiva, io da direttore responsabile non ho ricevuto dall'azienda nessuna comunicazione ufficiale. Se dovessi ricevere una comunicazione ufficiale, in modo tempestivo vi aggiornerò su questa eventualità. Quindi ci tenevo a rispondere, visto la mole di WhatsApp, e vi ringrazio che ci state scrivendo anche con entusiasmo gli auguri, però è chiaro che in mancanza di comunicazioni ufficiali dell'azienda io posso solo dirvi non ci sono e non mi sono pervenute. E quindi, come dire, se non sono pervenute a me, evidentemente da direttore responsabile vi dico, dovessero pervenire, io in modo tempestivo vi aggiornerò. E quindi, detto questo, così insomma, se dovesse chiederlo a Paolo Del Genio, se vi dovesse capitare di chiederlo a Calaiò o a Vigliotti o a Maradona, farà fede questa risposta che vi ho dato io. Bene, ora però possiamo proseguire, perché noi parliamo di notizie, quindi le indiscrezioni sono indiscrezioni, le notizie sono ben altro. E parlando di notizie, le notizie riguardano per esempio il mondiale con i quarti di finale che partiranno domani, cioè voglio dire, le notizie sono che domani c'è Francia-Marocco, quarto di finale mondiale, che il 14 viene presentato Allegri, che il 10 parte la campagna abbonamenti del Napoli, che il 17 parte il ritiro che seguiremo da Di Maro Folgarida con Del Genio e con Susi Fiorillo, che durante il periodo estivo Di Maro Castel di Sangro ci saranno 5 amichevoli estive. Ecco, queste sono le notizie. Quindi vi ho risposto, grazie di tanti messaggi che ci state scrivendo. Mercato, parliamo di mercato, lo facciamo, io dico, col decano dei procuratori, con uno veramente di provata esperienza, Dario Canovi. Caro Dario, come sta?
6: Tutto bene, grazie.
5: Senta Dario, io partirei per un attimo dal mondiale per chiederle se, da addetto ai lavori, lei che ha l'occhio lungo sulle potenzialità di un calciatore magari giovane, se c'è qualcuno che l'ha colpita in questa prima fase del mondiale. Poi da domani, io dico, entriamo nella fase vera del mondiale, per me il mondiale comincia domani sera, però c'è qualcuno che l'ha colpita, Canovi?
6: Sì, non mi ricordo come si chiama il giocatore del Marocco, ho trovato
5: del Marocco?
6: Fortissimo.
5: Boadi?
6: Sì,
5: esatto. Credo che Boadi e Manzambi forse siano i due giocatori che hanno convinto maggiormente, non so se lei condivide. Boadi ci ha dato dei segnali importanti, no?
6: Io sono stato il primo che ha portato giocatori africani in Italia e mi davano del Negriero allora.
5: Che brutto.
6: Che portai Kufur, Gargo e Dual al Torino.
5: Sì,
6: che venivano a Gargo
5: al Torino, lo ricordo.
6: E adesso sembra che finalmente il calcio africano sia riconosciuto per quello che vale, cioè un calcio importante, un calcio che può e potrebbe anche vincere un mondiale.
5: E naturalmente, parlando di mercato, sto al mercato del Napoli, perché De Laurentiis ha detto: noi abbiamo moltissimi calciatori in organico, compresi quelli giovani, ne abbiamo 47, dovremo fare delle cessioni. E insomma, per Manna ci sarà un'estate di lavoro, ma Manna ha dimostrato di essere molto bravo, no?
6: Sì, su quello non c'è dubbio. Non è facile vendere in questo periodo, perché di soldi in giro ce ne sono ben pochi.
5: Quindi lei dice, è chiaro che vendere con pochi soldi in giro non è proprio agevole.
6: E oltretutto non sono giocatori che almeno per il momento possono interessare un calcio un calcio tipo l'inglese o il francese, insomma. Purtroppo in questo momento i calciatori italiani non hanno una grande fama, visti i risultati della nazionale.
5: Io forse ne indico solo uno che potrebbe entrare nei radar, perché ce lo dimostrano i Tonali e poi i Leoni, che dal Parma va al Liverpool e adesso palestra al Chelsea. Credo che alla luce di quello che ha fatto vedere, Vergara sia finito, diciamo, nel mirino dei top club inglesi. L'auspicio è che il Napoli possa resistere però ai corteggiamenti, perché insomma, avvocato, se i più bravi li mandiamo in Premier, credo che, non riuscendone a tenere nessuno in Italia, la pilla del nostro campionato scenderebbe ulteriormente.
6: Ma è ovvio che i giocatori vogliono andare a giocare in Premier.
5: Certo.
6: Il calcio che si gioca in Premier è di gran lunga molto più interessante, più bello e più eccitante di quanto non sia il campionato italiano, che a mio avviso è di una noia molto alta.
5: D'altronde, e lei lo sa benissimo, perché nella stagione in cui Thiago Motta porta il Bologna in Champions League, in quel Bologna, lo ricorderete anche voi gentili ascoltatori, emergono due calciatori che, insomma, ci fanno vedere che hanno un talento straordinario: Calafiori e Zirkzee. E però, avvocato, lei se lo ricorderà, Thiago Motta li fa esplodere entrambi in Premier, segno che facciamo proprio fatica a trattenerli in Italia, no? È giusta la mia lettura?
6: C'è anche Ndoye che se n'è andato l'anno
5: dopo. Anche Ndoye, ha ragione.
6: Ma che esordì con Thiago, e che anche lui è andato in Premier.
5: Facciamo fatica.
6: Ma non è che lo facciamo fatica, ripeto, facciamo un calcio noioso. Mm. Facciamo un calcio che non è interessante, facciamo un calcio che purtroppo non dà i risultati che era abituato a dare, sia in nazionale sia nelle coppe, perché non dimentichiamoci che quest'anno, dal punto di vista, non è solo la nazionale che ha fallito, hanno fallito anche le squadre di club, tutte.
5: Senta Canovi, ho una curiosità, però, se può rispondermi ovviamente. Le panchine di Serie A, quindi sto solo sulla Serie A, al momento, dopo l'annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, benvenuto Max, su Allegri, tutte le panchine sono occupate. E però io noto che c'è ancora libera quella della nazionale. Ma per Thiago Motta potrebbe essere un'opportunità?
6: Ma non lo chiameranno mai in nazionale.
5: Perché?
6: Perché non... Thiago è un giocatore che ha bisogno di un progetto a lungo termine,
5: ma forse ha anche bisogno della quotidianità con la squadra, perché lui è molto bravo.
6: L'allenatore cosiddetto della nazionale non è un allenatore, è un selezionatore, che è un fatto completamente diverso.
5: È diverso, non c'è dubbio.
6: Non ha il tempo, il modo, la maniera di riuscire a formare e a dare un gioco alla propria squadra. Deve inventarsi un gioco che vada bene ai giocatori che convoca, ma sono ognuno da una parte diversa e si riuniscono una volta ogni
5: un'età. Ma d'altronde, avvocato Canovi, lo possiamo dire con cognizione di causa, perché l'abbiamo avuto 2 anni a Napoli. Luciano Spalletti ci ha incantato col calcio che ha proposto, ma lavorava ogni giorno con la sua squadra, era sua immagine e somiglianza, e in nazionale ha fatto fatica, e Luciano Spalletti è uno dei più bravi in assoluto.
6: Sono d'accordo. Ah.
5: E che fa Thiago Motta, scusi, sono curioso.
6: Ma adesso ha rifiutato qualche proposta, adesso stiamo aspettando, perché credo che lui quello che debba fare sia cercare un progetto. Sarebbe un presidente come quello del Como.
5: Ecco, io stavo per chiedere, guardi Canovi, mi ha tolto le parole di bocca, un progetto come quello che sta portando avanti Fabregas, lei mi ha anticipato. Io il progetto Como, al netto di tanti investimenti, perché poi va detto, però quel progetto, quell'investimento sui profili giovani, quel modo di far giocare le squadre, che poi, se vogliamo, ci ha fatto vedere Thiago a Bologna, perché l'anno in cui c'è Thiago al Bologna, ragazzi, Bologna venne a Napoli.
6: Lì a Bologna il problema del Bologna era diverso, era che il Bologna non ci credeva che si sarebbe potuto ripetere quello che aveva fatto Pellegrini all'Atalanta o che sta facendo Fabregas al Como. Peccato. Non ci credeva, tanto è vero che quando lui a gennaio chiese dei giocatori gliene presero degli altri. E questo significava, ed è questo poi stato il vero motivo per cui lui a Bologna non ha proseguito, perché se in quel momento a gennaio i dirigenti del Bologna, soprattutto il presidente, avesse fatto un sacrificio,
5: sarebbe rimasto Canovi?
6: Io penso di sì, e probabilmente sarebbe nato un progetto alla Como.
5: Molto interessante quello che ci ha detto Canovi, cioè un allenatore bravo e preparato come Thiago Motta ha bisogno di un progetto, e dinanzi a un progetto e poi uno bravo te le fa vedere le cose, però la società lo deve seguire, sennò
6: Lui è andato via dalla Juventus che aveva perso 4 partite, ma quante partite ha perso Spalletti quest'anno?
5: Direi tante, considerando che non è andato in Champions. Poi va anche detto che però Spalletti è entrato in corsa, questo va detto.
6: Sì, tutto quello che vuoi, però se non credi in un progetto, e la Juventus evidentemente però per non so quale motivo non ha creduto a quel progetto, forse perché c'era qualcuno che doveva difendere degli acquisti sbagliati, e non ha creduto a quel progetto, non è andato avanti, perché probabilmente se quel progetto fosse andato avanti a quest'ora Thiago era ancora la Juventus.
5: Io ho una mia lettura, poi può darsi che io sbaglio, l'ho colto il suo riferimento a Cristiano Giuntoli, ma visto poi che anche
6: non parlo solo di
5: Giuntoli. No, nel senso che alla fine ha mandato via il progetto, perché il progetto era ripartiamo da Giuntoli, Giuntoli sceglie Thiago, li ha mandati via tutti e due, poi hanno chiamato Comolli, poi Tudor, poi ricambia, ma cambiano ogni 3 minuti alla Juve.
6: Questo significa che non è solamente non mi riferisco a Giuntoli, mi riferisco
5: alla società, ma è chiaro.
6: Nella società evidentemente non c'è una compattezza, una solidarietà comune. È difficile riuscire a mandare avanti un progetto.
5: Bravissimo Canovi, bravissimo. Ma d'altronde alla Juve e al Milan regna la confusione, cambiano, ricambiano, poi ricambiano ancora, risultato entrambe fuori dalla Champions. Buona giornata Canovi, grazie di cuore avvocato.
6: Grazie, buona giornata.
5: Grazie davvero. A proposito di mondiale, noi abbiamo fatto un titolo per chi ci segue in televisione, perché oggi è giornata riposo. Dopo la partita pazza di ieri dell'Argentina, la Svizzera avanti ai rigori con la Colombia, raga, da domani si fa sul serio, Francia-Marocco, quarti di finale, sta commentando le gare del mondiale, perché DAZN ha l'esclusiva di tutte le gare del mondiale, il collega Edoardo Testoni. Caro Edoardo, come stai?
7: Ciao, bene.
5: Grazie per essere con noi. Tutto bene? Tra l'altro ieri ero colto da un'insolita euforia e non so perché avevo detto che era stato Marinozzi a commentare Belgio Stati Uniti, quando sapevo benissimo che invece aveva commentata Edoardo Testoni. Senti Edoardo, benissimo il Belgio di Garcia. Ti propongo 2 istantanee di quella partita. La prima: Lukaku entra ed è decisivo dalla panchina. La seconda: De Bruyne, sto in casa Napoli, che era stato sostituito nel corso del match ultimo e che invece non entra proprio. Che fotografie vengono fuori? Allora abbiamo un problema nel collegamento con Edoardo Testoni, tra l'altro tra poco coinvolgeremo anche 2 allenatori, uno prettamente sul mondiale, Gianni De Biasi, e l'altro invece sul prossimo campionato di Serie A. Avremo Giampiero Ventura, allenatori di grande livello, perché ricordiamo, con l'avvento di Allegri a Napoli, Kivul confermato all'Inter, Gasperini alla Roma, Fabregas al Como ed ancora Spalletti alla Juve e l'arrivo di Amorim con Sarri all'Atalanta, insomma ai nastri di partenza ci saranno top allenatori in Serie A. Stiamo sul mondiale. Edoardo, ti avevo proposto due immagini, una Lukaku, l'altra De Bruyne, che immagini ti sono arrivate?
7: No, sono quelle che mi hanno colpito, hai ragione, perché che De Bruyne partisse in panchina e che addirittura non giocasse, ma che partisse in panchina una partita del Belgio da quando è stato disponibile, era dal 2021 che non succedeva, cioè le 37 partite da quella partita del 2021 contro l'Italia che aveva, in cui era comunque nella rosa del Belgio, era sempre stato titolare. Lui e Doku fuori.
5: Però va detto, Edoardo, che nel match col Senegal, dove il Belgio sembra fuori dal mondiale, a un certo punto Garcia manda in campo Lukaku e soprattutto tira fuori dal campo proprio De Bruyne e Doku.
7: Sì, sì.
5: E poi però la partita la vince.
7: Esatto, infatti ha seguito pienamente, ma sai, il mondiale non perdona in questo senso. Adesso Garcia mi sembra molto libero, cioè è andato proprio con le sue idee. Bravo. Completamente, senza più alcun freno, ma in senso positivo, anche in, diciamo, in patria sono state scelte molto lodate. Ovviamente poi quando
5: le cose vanno bene, Edoardo, io le ricordo le critiche, ma perché non gioca Lukaku e gioca De Catelare e non hanno fatto un tiro in porta, e poi De Catelare gli fa doppietta e loro asfaltano vista. Posso dirvelo, ve lo confesso, al di là di De Bruyne e Lukaku, a me la storia della squalifica tolta a Balogun non mi era andata giù, soprattutto quando Trump, ma non è una questione politica, è che è la fine del calcio. Immaginate allora, tanto per essere chiari, all'improvviso c'è Napoli-Roma, viene espulso Wesley e poi la Meloni chiama Malagò e dice no, ma quello il VAR doveva intervenire, e Malagò dice ok, togliamo la squalifica. Ragazzi, è finito il calcio così. Giusto, Edoardo?
7: Cioè, assolutamente, ha aperto tanti retropensieri, diciamo, quel tipo di decisione, e ti dico che non ha nemmeno fatto bene alla nazionale statunitense, perché è stata la peggior partita degli Stati Uniti in un mondiale, invece fino a quel momento fatta alla grande, rapporto diciamo qualità della rosa, aspettative resa, secondo me la sorpresa fino alla partita col Belgio. La partita col Belgio, irriconoscibile la squadra di Pochettino, irriconoscibile Balogun. E nel primo tempo è stato il giocatore che ha trovato meno palloni di tutti, l'unica occasione ce l'ha avuta all'80esimo, cioè ha fatto male agli Stati Uniti tutto, diciamo, quelle 30 ore di polemiche intercontinentali che ci sono state. E il Belgio invece è venuto fuori nel momento migliore, nel senso che il miglior Belgio di questo mondiale si è visto proprio con gli Stati Uniti, cioè è andata in crescendo la squadra di Rudy Garcia, per cui venerdì con la Spagna sarà una bella partita.
5: Tra l'altro, come dire, le critiche che erano piovute su Garcia e sul Belgio erano incredibili, e poi però ci ritroviamo, noi Garcia l'abbiamo visto, seppur per poco, a Napoli, ci ritroviamo che Garcia ai quarti di finale è un assoluto totem degli allenatori, mi riferisco a Ancelotti, è invece eliminato dal Brasile. Da domani si fa sul serio, e naturalmente vi ricordo tutto il mondiale su DAZN. Edoardo Testoni, buon lavoro.
7: Grazie a voi.
5: Grazie.
7: Ciao, ciao.
5: Tra l'altro ci sono delle partite di questi quarti di finale che mi appassionano molto, e soprattutto balza un dato che mi sembra molto chiaro. Si era detto che il calcio europeo era in difficoltà, e invece l'Europa porta 6 squadre ai quarti di finale, 6 su 8. C'è Francia-Marocco, incrocio Belgio-Spagna, incrocio Inghilterra-Norvegia con Holland, e poi le ultime due qualificate ieri, la pazza Argentina, perché così bisogna definirla, e la Svizzera. Gianni De Biasi, caro mister, innanzitutto un abbraccio grande a te, come stai?
8: Diciamo che sto abbastanza bene, dai.
5: Senti Gianni, allora non è vero che il calcio europeo è in difficoltà se portiamo 6 su 8 ai mondiali Stati Uniti, Canada, Messico ai quarti di finale?
8: No, io credo che a livello mondiale non abbiamo da preoccuparci da nessun punto di vista, con realtà come Francia, Inghilterra, Spagna, possiamo stare Germania, possiamo stare tranquilli. Al di là, parlo delle squadre di club, per le potenzialità che hanno questi movimenti calcistici, poi a volte può andare bene, a volte può andare male, però credo che la finale sarà una finale molto probabilmente tra europee, forse l'Argentina è l'unica variabile impazzita, dipenderà molto dall'estero di Messi, perché è una squadra fortissima, perché è una squadra che ha vinto ultimamente, perché
5: ieri ha dato un bel segnale, Gianni, perché insomma tutto portava a pensare a 11 minuti al termine, era sotto 2-0, mi sembrava regnare lo scoramento, anche perché sono i campioni del mondo in carica, si è acceso Messi e da quel momento ha dato proprio la scossa, 3 partite incredibili, Gianni.
8: Sì, io credo che nessuno potesse ipotizzare che potesse finire così questa partita.
5: È vero.
8: Al di là di questo, voglio dire, il calcio è bello per questo motivo qui. L'Egitto aveva fatto una grande partita, aveva giocato con acume, con grande voglia di ripartire in velocità, e lo ha fatto bene, e ha sfruttato le armi che aveva a disposizione. L'Argentina è una squadra che ha un talento incredibile, pari sicuramente a quello della Francia, pari a quello dell'Inghilterra, terra, pari a quello della Spagna, che sono secondo me le squadre che alla fine lotteranno per la vittoria del campionato.
5: Quindi mi stai dicendo, se mi ridate, lo dico a Flavio Esposito in regia, gli incroci del tabellone dei quarti di finale, insomma Gianni De Biasi dice, è ipotizzabile, poi il calcio ci può smentire, che in Francia-Marocco vada avanti la Francia domani sera, che in Spagna-Belgio la Spagna, Argentina-Svizzera l'Argentina. E io fin qui, Gianni, condivido
8: Norvegia-Inghilterra, francamente
5: mi astengo.
8: Però mi piacerebbe tanto che la Norvegia potesse vincere.
5: Allora, anche a me, però mi piacerebbe anche rivedere in semifinale un'Argentina-Inghilterra nel nome della mano di Dios. Però è chiaro che insomma, ragazzi, se vincesse la Norvegia, diciamola tutta, sarebbe bellissimo. Sarebbe uno smacco al calcio fatto di milioni.
8: Walter, sì. Walter, male, ma ragazzi, ma non arrivi lì per caso, arrivi lì, certo, perché hai un talento davanti che, anche se sembra che ogni tanto si addormenti, se guardi l'azione del primo, secondo gol, adesso mi sfugge, non me lo ricordo bene, primo, secondo gol, lui sembra che dorma, ma completamente, dici ma chi è, una c'ha voglia di giocare?
5: Sembra quasi avulso dal contesto.
8: Sì, poi all'ultimo fa 3 passi e fa gol.
5: È il secondo gol, hai ragione.
8: È il secondo, sì, che adesso ne ho visto 1 miliardo, quindi faccio fatica a ricordarli tutti. Al di là di questo, ti dico, è una squadra che non è solo Haaland o Holland, che dir si voglia, è una squadra che è composta da tantissimi altri giocatori di ottima qualità.
5: L'abbiamo visto.
8: Che giocano in giro per il mondo, giocano lì in Norvegia, non per essere chiari.
5: Ma insomma, d'altronde noi ce li ricordiamo bene, perché ricordiamo che ci hanno battuti in Norvegia, Guida Spalletti, ci ha battuti a Milano, Nusa ci mandò veramente al manicomio, hanno individualità importanti, poi qualcuno lo conosciamo perché gioca in Italia, vedi Pedersen, vedi Ostigard, comunque è un organico, a mio avviso, Gianni, che gioca anche molto bene. Io vorrei dare merito a Solbakken, perché secondo me c'è molto del CT in quella Norvegia.
8: No, lui è molto bravo e secondo me è ben visto all'interno del gruppo, e credo che questo sia l'aspetto più importante. Lui si è calato in questa realtà con grande, come posso dire, con grande leggerezza, passami il termine, però alla fine riesce sempre a tirar fuori il massimo da questo organico qua, che non è poca cosa saper tirare fuori il massimo da una squadra.
5: Io poi, vedendo il tabellone, insomma, ipotizzo che potremmo, uso il condizionale, rivedere la stessa finale che abbiamo visto nell'ultimo campionato del mondo, nel 2022 in Qatar, cioè potrebbe esserci ancora Argentina-Francia. Poi però ci sono le variabili, c'è la Spagna e soprattutto c'è questo incrocio da tenere, secondo me, ben presente: Norvegia, Inghilterra. Staremo
8: sulla Spagna, io ci terrei un occhio molto molto attento,
5: anch'io,
8: perché
5: anch'io,
8: secondo me hanno qualità e sanno e giocano da squadra vera,
5: e non hanno ancora subito un solo gol nel tutto il mondiale, ricordiamolo.
8: Anche perché la palla non te la fanno vedere tanto,
5: esatto, quindi ce l'hanno sempre loro. No, però è un dato, Gianni, non hanno ancora subito gol.
8: Non è cosa da poco.
5: Appunto.
8: Quindi per questo motivo ti dico, anche la Spagna la tenere in grande considerazione. Io all'inizio del torneo avevo detto che per me le 3 candidate erano Francia, Inghilterra e Spagna. Queste 3 qua.
5: Ah, avevi tenuto fuori l'Argentina.
8: Sì, sì, lo dicevano tutti, magari qualcuno ci metteva dentro anche l'Argentina, però credo che poi i pronostici si fanno per essere smentiti, certo, oppure certo, sperando di prenderci. Non ho la bacchetta di indovino, però se devo pensare al potenziale tecnico, che se si sposa bene, se sta bene fisicamente, ovviamente quelle sono le squadre che avevano più potenzialità.
5: Io per ora del mio pronostico una l'ho sbagliata, perché avevo pronosticato la Francia, la Spagna, l'Argentina e restavo convinto del Brasile di Carletto Ancelotti, e invece
8: anche per me era una speranza, era un outsider che speravo tanto potesse darci delle sensazioni almeno in chiave azzurra, in chiave italiana intendevo dire, e purtroppo non è
5: andata così, e quindi la quarta semifinalista sarà una tra l'Inghilterra e la Norvegia. Buon mondiale, buon calcio a Gianni De Biasi. Ciao mister.
8: Grazie anche a tutti voi,
5: un abbraccio caloroso. E dal mondiale passiamo alla Serie A. Inter-Napoli, Chivo Allegri, Spalletti Amorim, Gasperini Fabregas, Maurizio Sarri, Gennaro Gattuso. Tra poco ne parliamo in Serie A con Giampiero Ventura. A proposito, voglio fare un grande in bocca al lupo a Lorenzo Insigne. Ha sostenuto le visite mediche con la Sampdoria. A breve l'annuncio della Samp. Lorenzo riparte dalla Sampdoria, allenata da Bernardo Corradi. In bocca al lupo a Lorenzo. Detto pure o tiro a giro, pubblicità.
9: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
10: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
11: Non è estate senza
12: mare, tranquillità,
11: le cene all'aperto,
12: le angurie freschissime
11: e le infradito.
12: Ma la cosa che proprio non può mancare
11: è il sole.
12: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
11: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
12: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
13: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Riparte l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss. Napoli, c'è il mondiale in corso, da domani abbiamo detto si fa sul serio, e mancano con oggi, da oggi, 45 giorni all'inizio della prossima stagione. Definiti tutti gli allenatori delle 20 di Serie A, l'ultimo in ordine cronologico Massimiliano Allegri al Napoli, l'annuncio del presidente De Laurentiis, benvenuto Max. Ora, è vero che mancano 45 giorni, quindi, come dire, può succedere ancora di tutto sul mercato, però che Serie A è alle porte? Che Serie A comincerà il 22 agosto proprio con la gara dell'Inter, vi ricordo sabato 22, anche Genoa-Napoli? E ne voglio discutere di questo e degli allenatori con Giampiero Ventura. Caro mister, come stai?
1: Benissimo, buongiorno Walter, buongiorno a tutti.
0: È piacere di sentirti. Senti, noi abbiamo ipotizzato per la lotta al titolo una sorta di manita scudetto, inserendo sicuramente l'Inter di Chivu campione d'Italia, sicuramente il Napoli guidato da Allegri che ha chiuso con Conte al secondo posto. Abbiamo inserito la Roma di Gasperini, tenendo ben chiaro che Spalletti, che inizia all'inizio, e il nuovo progetto Amorim sono due progetti interessanti. Abbiamo tenuto fuori per ora l'Atalanta di Sarri, il Como di Fabregas. Secondo te è corretto che parliamo di una manita per lo scudetto, Giampiero?
1: Ma sai, di questi tempi si può dire qualsiasi cosa. Io non sono tanto d'accordo su quello che è stato detto. Sono d'accordo sul fatto che l'Inter parta nella griglia di partenza, perché secondo me non è solo la squadra che ha vinto lo scudetto, ma è anche la squadra più forte in questo momento. Sono d'accordo sul Napoli immediatamente dopo, perché Napoli non so che mercato farà, ma c'è una rosa assolutamente invidiabile, dove c'è la possibilità Allegri di poter fare verifiche in base a quelle che sono le sue idee tecnico-tattiche. C'ha giocatori, c'ha esterni, c'ha di tutto e di più, quindi credo che se venga immediatamente dopo il Napoli. Al terzo posto sinceramente metto la sorpresa,
0: il Como.
1: Perché rimane una squadra super organizzata che si è pure rinforzata. Bisogna vedere se quelli che sono arrivati sono dello stesso livello di quelli che ci sono.
0: Però scusami Giampiero, se mi permetto, io la penso esattamente, io tra l'altro sono proprio pazzo del progetto Como. Va detto però che, a differenza della stagione che si è conclusa, il Como lo dobbiamo vedere col doppio impegno. Secondo me resta un'incognita.
1: Senza ombra di dubbio, ma tutte le squadre che tu hai nominato hanno il doppio impegno.
0: Chiaro,
1: quindi,
0: chiaro.
1: Quindi partono tutte alla pari. Io credo un po' meno nella Roma, credo un po' meno nelle altre squadre, perché secondo me sono un gradino sotto, perché la Roma è vero che è arrivata in Champions, ma ha fatto un miracolo secondo me, quindi secondo me avrebbe bisogno di migliorare ulteriormente e di molto la rosa. Vedo che c'è un po' di difficoltà a fare questo, quindi per carità, poi sono tutte squadre assolutamente competitive. Il Milan è una grandissima incognita, perché arriva un allenatore che non ha mai allenato in Serie A, che non conosce la Serie A, arriva un allenatore che deve prima di tutto rimettere insieme pezzi del puzzle che era diventato il Milan alla fine, e quindi credo che ci sia un lavoro enorme da fare e difficilmente potrà essere assolutamente competitivo. Io credo che a livello di scudetto sia una lotta tra virgolette a due in questo momento, anche se poi sai, d'estate qualsiasi cosa viene detta.
0: È chiaro che dobbiamo aspettare il mercato. È ovvio, Giampiero, che quest'anno, a differenza dell'altro anno, dove Spalletti subentra alla Juve, quest'anno inizia dal principio, per giunta con una campagna acquisti che probabilmente sarà anche di livello, considerando che la Juve è fuori dalla Champions e vorrà fare di tutto per tornarci. La verità, Giampiero, è che qui i competitor per i quattro posti Champions aumentano, perché la stessa Atalanta con l'accoppiata Sarri-Giuntoli Io comunque la tengo d'occhio, eh.
1: Se noi parliamo di griglia Champions, allora sono assolutamente d'accordo. Okay. Tu sei partito parlando di...
0: Io sono partito dallo scudetto, ti ho provocato.
1: Quindi io credo che la Juventus faccia fatica da pensare allo scudetto, poi anche lì nel calcio mai dire mai, è una squadra che va ricostruita e rifondata. Al di là di quelle che sono le idee di Spalletti, credo che ci sia anche un problema per fare mercato, che non ha tutta questa né la disponibilità né la possibilità, e neanche c'è la merce sul mercato che possa essere determinante per la Juventus. Quindi credo che sia un campionato che poi per la Champions invece aumentano i pretendenti, quindi sicuramente secondo me sarà molto più affascinante la lotta per la Champions che non la lotta per lo scudetto.
0: Senti Giampiero, ho da farti una domanda che non ti ho mai fatto nelle tante volte che sei intervenuto, ricordando che il Napoli ha presentato la maglia del centenario, 1 agosto 1926 al 1 agosto saranno i 100 anni, quindi il Napoli diventerà un'azienda centenaria e tu del nuovo Corso Napoli ne sei stato il primo allenatore. Certo, era un Napoli in C, era un Napoli che non aveva giocatori, non aveva nulla. A un certo punto la società decise di cambiarti. In quella fase della tua carriera tu eri stato lo specialista delle promozioni, io ti seguivo da tempo, la scalata del Lecce, il Cagliari, la Sampdoria, e per poi attestarti sempre in Serie A ad alti livelli, anche col Torino in Europa, e poi diventare CT. Ce l'hai il rammarico per non aver avuto il tempo? Perché è evidente che se ti avessero consentito di andare avanti in Serie A ce lo portavi il Napoli, no? Poi è arrivato Reja e ce l'ha portato Edi, però un pizzico di rammarico per non aver avuto maggiore tempo a disposizione?
1: Beh, questo fa parte della mia storia, chiaro Walter, quindi ma sì, chiaramente c'è, perché io ho rinunciato. Io credo che nessun allenatore, o almeno ce ne siano pochi, che rinunciano alla Serie A per sposare un progetto che era sicuramente solo teorico e sulla carta quando sono arrivato. Quindi sono andato al buio.
0: Tu sei venuto a Napoli perché dici c'è Napoli, c'è Marino con cui ho lavorato a Udine, vado a Napoli, sposo Napoli.
1: Sì, perché Marino mi aveva detto costruiremo e faremo, quindi ho detto ma perché una piazza come Napoli, che stiamo parlando di una delle piazze più importanti d'Europa, è chiaro che uno dice se c'è da ricostruire fa parte del mio DNA, ci sono andato con grandissimo entusiasmo, sinceramente non sapendo quello che avrei trovato, perché... Ripeto, lo so che fa ridere, ormai parliamo di preistoria, però quando il campionato partì il Napoli non aveva neanche un tesserato, e quando dico neanche un tesserato significa non c'era un solo giocatore, c'ero solo io come allenatore, c'era solo Carmando come massaggiatore, poi non c'era niente. E il campionato iniziava, la prima di campionato, il Napoli non poteva chiaramente presentarsi perché non aveva una squadra, quindi questo ti dà l'idea delle difficoltà folli che abbiamo dovuto affrontare, al di là di quelle logistiche, al di là di quelle strutturali, al di là di tante altre cose, ma questo fa parte, ripeto, da un lato fa parte del passato. È chiaro che c'è un po' di rammarico, perché sarebbe stato bello far parte di una rinascita. Mi sento comunque facendo...
0: fai parte della storia, sei il primo allenatore del Napoli De Laurentiis.
1: L'importante è che, ripeto, i grandi miei dubbi sono poi dissolti una volta che ho visto la crescita esponenziale del Napoli, perché il De Laurentiis che ho conosciuto io, che se ne dica, era un De Laurentiis estremamente lontano da quello che era il meccanismo calcio, dal mondo del calcio.
0: È stato bravissimo.
1: In pochissimo tempo ha capito e ha determinato, quindi complimenti veramente, è stato forse uno dei due o tre presidenti che ho conosciuto che hanno fatto imprese di questo genere, quindi complimenti a tutti, sinceramente. Oggi il Napoli è una realtà, io prima parlavo della rosa, basta guardare la rosa dei
0: C'ha De Bruyne, c'ha Lukaku, c'ha Højlund, insomma mi sembra che il progetto Napoli sia arrivato a un livello.
1: il Neres che non ha più giocato, certo, alla fine, dimentichiamo Harrison,
0: Di Lorenzo,
1: stiamo parlando di giocatori Lombok, dimentichiamo McDominay, cioè stiamo parlando di una rosa non competitiva, assolutamente competitiva, quindi poi è chiaro che dovrà essere smussata, dovrà essere un attimino snellita, ma credo che una rosa così in Napoli è difficile poterla ripetere. L'anno scorso De Laurentiis si è lasciato andare un pochettino, ha accontentato tutti e adesso si ritrova chiaramente con un parco un po' esagerato di giocatori, però credo che la società sarà in grado non solo di snellire, ma dopo aver capito quelle che sono le esigenze da
0: anche di puntellarla. Esatto. Va bene, Giampiero Ventura, ti abbraccio forte, Giampiero. Grazie. Ecco, a proposito di puntellare questo organico, dovesse uscire Mazzocchi, Dodò farebbe molto comodo ad Allegri? Punto interrogativo. E la Fiorentina sarebbe pronta a cederlo? Secondo punto interrogativo. E allora lo voglio chiedere a Marco Bucciantini, Sky Sport. Ciao grande Marco, come stai?
2: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Tra l'altro ieri presentato palinsesto Sky Sport, la Champions, le amichevoli del Napoli, tutte e cinque, sia con l'Arezzo e con la Carrarese a Di Maro, le tre internazionali col Celta Vigo, con l'Osasuna, con l'Aris Sanolicco in pay per view. Com'è la vicenda Dodò? Che succede, Marco?
2: Beh, allora, la Fiorentina non ha incedibili.
0: Ah!
2: Non ha incedibili, cioè, questa mi sembra l'indicazione che stia dando la società, che anzi aveva intenzione di rivoluzionare l'organico, di azzerare, di quei posizioni, di allontanare quanto più possibile l'ultima stagione dallo spogliatoio, quindi in quanti più uomini possibili, però poi non è facile nel mercato fare quello che vuoi in entrata e quindi devi stare molto attento in uscita, e ci sono dei giocatori che vanno un po' prima sostituiti, prima di essere venduti. La Fiorentina in quella zona di campo ha già un po' sprecato una grande cessione, che è quella di Kayode, no? Che è dovuto andare via proprio perché riserva di Dodò, e poi si è rivelato invece un talento sul quale poter fare una plusvalenza maggiore dei circa 16 milioni che la Fiorentina ha preso dagli inglesi, no? È un giocatore che adesso gioca in nazionale, sul mercato vale un po' di più. Su Dodò per me è difficile parlare, perché io sono un grandissimo estimatore di Dodò.
0: A me piace molto, Marco.
2: Perché ha personalità, si butta nel difficile, ha coraggio, ha un grande, per me è uno degli esterni bassi più bravi nel trasporto palla. È sicuramente un po' poco lucido nell'ultima giocata, tutto quello che tecnicamente viene naturale fino all'assist o al gol un po' li si perde, per questo manca un po' di statistiche. Credo che non sia un esterno di centrocampo. Lui, quando è stato avanzato, quando ha potuto giocare esterno di centrocampo, uno dice, uno con questa attitudine offensiva si troverà sicuramente meglio. In realtà lui ha giocato peggio, perché lui è un 2. Lui ha bisogno di avere tutto il campo.
0: E il Napoli ha bisogno di un vice di Lorenzo, quindi ha bisogno di un 2.
2: Sì, lui è un 2, e lui come 2 secondo me a Napoli giocherebbe tutte le partite, non tutte titolari ovviamente, ma in campo nei 90 minuti ci va sempre, perché è un giocatore che ti può anche aprire una partita nel finale, perché la sa allargare, e ripeto, perché porta palla dove è difficile, perché da più è lungo il campo e più lui vede meglio, cioè questa visione ipermetrope del campo, capito? Se glielo accorci non lo
0: diventa un problema. Mi metto nei panni di Allegri. Se usiamo il condizionale, dovesse arrivare Dodò, Di Lorenzo, Dodò, Spinazzola, Gutierrez, avresti le certezze, l'esperienza, i campioni come Di Lorenzo e Spinazzola, e poi due di gamba pazzesca, Dodò, Gutierrez. Cioè, non sarebbe messo male il Napoli, questo volevo dire. Ma...
2: No, soprattutto con caratteristiche anche un po' diverse, cioè nel senso che puoi cambiare durante la partita con gli avversari, puoi aggiungere, possono anche giocare insieme. Dodò e Di Lorenzo, per esempio, possono giocare insieme. Ah. Addirittura possono essere anche una volta che magari provi a giocare con un difensore in più, quindi io non...
0: dovesse fare una difesa a 3 e nei 3 Di Lorenzo, davanti ci piazzo Dodò.
2: Sì, perché poi colleghi magari parti più basse e quindi quel campo lungo che dicevo prima, comunque Dodò lo vedo lo stesso. Boh, lo so, io Di Lorenzo e Dodò sono due giocatori che fanno gioco. E i giocatori che fanno gioco sono per me fondamentali come difensori nel calcio moderno.
0: A proposito di difensori, credo che la Fiorentina abbia fatto un colpo eccezionale con Dragusin. Sì, anche perché mi insegnò tanti anni fa Luciano.
2: E i giocatori che fanno gioco sono per me fondamentali come difensori nel calcio moderno.
0: A proposito di difensori, credo che la Fiorentina abbia fatto un colpo eccezionale con Dragusin. Sì, anche perché mi insegnò tanti anni fa Luciano Moggi, una squadra la devi costruire da

0: E a se sta bene un giocatore che in questa Serie A, in questo momento, con questa penuria di centravanti, dove ci sono grandi squadre che fanno fatica a trovare il centravanti, in Serie A fa la differenza. Quindi io a tifosi fiorentini auguro che resti Ken. Chi ce l'ha il centravanti
1: se lo tiene stretto uno come Ken.
0: Ma il Milan ha fatto tanta fatica a sostituire Giroud, che l'ha consumato in campo, e ha pescato in tutto, ha pescato di tutto: Abraham, Morata, Gimenez, ci ha provato con Giovani, con Camarda, con Jovic,
1: hai ragione,
0: ci ha messo un Kunku, e forse adesso l'ha trovato e ha dovuto spenderci sopra queste spese altri 70 milioni.
1: Per me è pazzia 70 milioni Gonzalo Ramos, però poi al Milan
0: ci vanno tenuti centravanti, se ce l'hai.
1: Marco, grazie di cuore per essere stato dei nostri. Grazie. Oh, nuovo designatore arbitrale, il signor Daniele Orsato. Parliamo del nuovo designatore con Riccardo Catapano dopo la pubblicità.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Saldi, saldi, saldi! Tutti!

0: scelto. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci tornati in diretta. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Tra poco parleremo anche degli arbitri con il nome di Orsato come nuovo designatore. Prima ancora però spazio ancora al mercato, perché si parla tanto di interessamenti dalla Turchia per diversi calciatori del Napoli. L'ultimo in ordine cronologico, Stanislav Lobotka, richiesto dal Besiktas. E per provare a fare luce su queste voci di mercato ci affidiamo alla conoscenza del collega Dundar Kesapli, che vado a salutare e ringraziare. Ciao Dundar, come stai?
1: Ciao, grazie, buon pomeriggio. Ma come si può stare sotto sole di quasi 40 gradi, guarda, però tutto il resto va bene.
0: Un po' di caldina effettivamente lo fa anche a queste latitudini, caro Dundar. Poi fin quando poi c'è il mondiale, c'è il mercato che non ci fa mai stare tranquilli. Senti, ma sono reali queste voci che arrivano dalla Turchia con diversi club interessati a calciatori del Napoli? Avevamo letto di Lukaku, ovviamente ancora prima c'erano state le operazioni con il Galatasaray per Osimhen e per Nolang. L'ultima sembra essere del Besiktas interessato a Stanislav Lobotka.
1: Quasi quasi intorno a Napoli farei trasferire in Turchia.
0: A questo punto sì, quasi quasi compra un club turco il presidente De Laurenti.
1: È un po' ironico, però voglio dire, tutti vogliono, dopo Osimhen, Galatasaray, Mertens, insomma, adesso tutti sintonizzati a Napoli. Ho capito che ci sono dei giocatori di talento, di grandi valore, ma insomma tutti questi nomi insieme mi sembra un po' strano. Allora, Besiktas sicuramente ha bisogno di rinascere, perché negli ultimi anni per loro una campionata molto spenta, molto difficile. Non hanno avuto nessuna soddisfazione in campionato, figuriamoci in Europa, che in Europa non neanche sognano. Quindi il trasferimento di italiano da Bologna a Besiktas qualcosa sta muovendo, sta cambiando, perché comunque sappiamo bene che italiano un allenatore di grande livello, di qualità, anche una persona a sua visione, quindi conosci bene tutti questi giocatori di Serie A da vicino. Allora, se è vero o non è vero, sinceramente non lo so.
0: Certo. Che
1: comunque voci circolano nel mercato, però posso solo dire che io ho un amico, un mio collega, che conosce bene bene bene l'ambiente di Besiktas, perché lui sta a Istanbul, amico di tutti. Allora, sicuramente è un giocatore che piacciono, però tutti questi soldi possono spendere? Questo
0: certo,
1: c'è dubbio, perché lui l'ha detto così. Quindi, se come girano notizie, circa 30 milioni, Napoli, ora non so se questo è vero o non è vero, sai, poi quando c'è calcio al mercato tutti sparano. Allora, su questo non posso dire con la certezza, ma so che Besiktas piace questo giocatore. Soltanto ancora siamo a fase di anche mondiale, una cosa o l'altro, e bisogna vedere nei prossimi giorni come sarà sviluppata questa vicenda. Soltanto che Besiktas ha bisogno di diversi giocatori. Allora, tu hai detto prima, non solo Lukaku, parliamo di Lukaku, ma Lukaku comunque interessa più Fenerbahce. Quindi alla fine Anguissa sì, un giocatore anche di grande qualità, però
0: anche lui è stato accostato a diversi club turchi, tra l'altro.
1: Sì, allora c'è una regola in Turchia, ti dico io come funziona. Se interessa Besiktas si muove Fenerbahce e Galatasaray.
0: è un domino, cioè se si muove il Galatasaray si muovono anche Fenerbahce e Besiktas, di fatto.
1: Bravo.
0: Si muovono in tre, hanno un solo direttore sportivo tutte e tre.
1: Quindi si muovono, allora diventa un po' calcio di mercato, concorrente, chiaramente interessano tutti. Beh, questi giocatori vi hanno valore, però
0: certo,
1: è chiaro che Anguissa non so quanto può valere. Però sai,
0: ma siamo sempre lì nell'ordine delle cifre, comunque tra i 20, 25, 30 milioni.
1: Sì, tanto poi conoscendo De Laurentiis lì non fai sconto, perciò alla fine ottieni quelli che dici lui. Poi venendo Lukaku, che girano voci Fenerbahce, allora Fenerbahce dopo José Mourinho è arrivato un allenatore turco, Ismail Kartal, che già c'è stato passato diverse volte. Fenerbahce comunque è un presidente molto ricco, diciamo, sta bene, una squadra molto molto ricca, quindi problemi di soldi in realtà non ce l'hanno. Lui quando è stato presidente tanti anni fa, ha vinto scudetto 6 volte consecutivo, quindi loro, come Fenerbahce negli ultimi anni ormai purtroppo fa piangere i tifosi, e Galatasaray sta vincendo, e sai, c'è una grande concorrenza fra Galatasaray e Fenerbahce, certo. Non Beşiktaş tanto, ma tifosi che ascoltano noi ormai lo sanno pure loro, quindi Fenerbahce sta investendo e vuole investire su grandi nomi,
0: vuole interrompere l'egemonia del Galatasaray di fatto.
1: Esattamente, sì. Lukaku è sicuramente un giocatore interessante, un giocatore di valore, abbiamo visto anche il mondiale comunque.
0: Immagino già il confronto, poi Dundare ti saluto, da una parte Osimhen e dall'altra Lukaku, a proposito di quello che dicevamo prima, tutto made in Napoli praticamente.
1: Sì, sono due talenti diversi, certo. In menzione, ma alla fine secondo me sì, però dopo questo mondiale sapremo di più, perché in questo momento è solo voce. Lukaku mondiale comunque sta dimostrando di tutto di più, no?
0: Assolutamente.
1: Insomma, sta giocando bene, è in forma. Comunque qualsiasi squadra potrebbe chiedere questo giocatore.
0: Certo. Quindi, e poi ha un altro anno di contratto con il Napoli, quindi potrebbe anche restare a Napoli per un altro anno.
1: Questo è vero, anche
0: vediamo.
1: Poi bisogna vedere con l'allenatore che è arrivato adesso.
0: Con Allegri. Sì.
1: Con Allegri, quale sarà il piano nuovo piano di strategie di Napoli per nuova stagione, perché l'anno scorso non è stato granché,
0: certo,
1: però faccio così momenti alto, momenti bassi, quindi alla fine ha vinto 2 volte conseguenti, quindi certo. Comunque è Napoli dato soddisfazione al suo tifoso.
0: Certo, la verità è che ci aspetto poi una lunga estate, caro Dundar, per mercato.
1: Avremo modo, ma parlare molto di più, certo. Dopo mondiale, secondo me.
0: Con grande piacere ai nostri microfoni ti ospiteremo. Caro Dundar, buon lavoro e buona giornata.
1: Buon lavoro anche a voi, grazie.
0: Grazie, grazie mille a Dundar. Che Zapli, abbiamo fatto un po' di panoramica sul mercato turco-italiano. Detto questo, noi invece adesso ci fermiamo, perché arrivano le ultime notizie sul meteo e poi torna il direttore Walter De Maggio con la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: Kiss Napoli meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Campania nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Giusto qualche nuvola sull'Appennino, poi giovedì, domani qualche acquazzone tornerà a presentarsi, ma sempre più che altro sulle zone appenniniche vicine aree pedemontane. Non prevediamo precipitazioni lungo la fascia costiera. In generale, comunque, ripeto, il sole sarà quasi sempre protagonista, ma attenzione anche caldo in intensificazione. Nei prossimi giorni temperature in aumento, nel weekend supereremo i 35 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Qua. Allora possiamo ripartire e aprire ufficialmente, dare il là alla terza ultima ora dell'informazione sportiva, e abbiamo racchiuso un po' alla luce delle dichiarazioni del presidente De Laurentiis, dicendo noi abbiamo una rosa extra large e quindi andranno valutati, no, i tanti profili. Io mi rifaccio a quello che ha appena detto Giampiero Ventura: ragazzi, ma stiamo scherzando? Il Napoli è forte così com'è, e poi è chiaro che se va puntellato in alcuni ruoli la società non si lascerà trovare impreparata, non si farà cogliere di sorpresa. Il presidente ha detto: noi abbiamo tanti di quei calciatori che non solo Allegri li deve valutare, ma che poi dovremo snellire l'organico. Ha ragione, da 47 dovremo fare più o meno 25 cessioni. Allora abbiamo voluto un po' ironizzare, no, quando si va al supermercato, sapete, il 3x2 in offerta. Il Napoli non fa sconti su nessun calciatore quando deve cedere, sono bravi alle acquisizioni. 25 cessioni per 4 acquisti. I ruoli: il portiere, ma prima va ceduto Milinkovic, l'esterno destro, ma prima bisogna cedere ovviamente Mazzocchi, un centrale, andrà ceduto un centrale di difesa, e un esterno d'attacco che noi vi stiamo raccontando già da tempo a onor del vero potrebbe essere, e io credo sarà, Zeballos. Ma per perfezionare l'acquisto il Napoli ha già tutti gli accordi del caso con il club, con il calciatore, con l'entourage, con l'agente, con gli intermediari. Chiedo scusa a Riccardo Catapano, non ho colto. Ah, ok. Però è chiaro che poi il lavoro vero rimanna alla luce delle indicazioni date dal presidente, 25 uscite. E Manna non solo deve perfezionare 25 uscite, ma poi dovrà perfezionare le 4 entrate. Va anche detto che nei 25 indicati dal presidente ci sono molti profili giovani, quindi con una maggiore facilità. Ci sono profili come quelli di Lucca, di Lang, di Neres, che hanno molte richieste. Vanno valutati Lukaku e De Bruyne. Sicuramente ci sono moltissime richieste per Rafa Marin e per Marianucci. E c'è da valutare Milinkovic-Savic. Abbiamo chiamato un addetto ai lavori, un direttore sportivo, Fabio Lupo. Ciao Fabio, buongiorno.
5: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
4: Grazie a te, direttore. Certo, essere nei panni di Manna e sapere che deve in qualche modo perfezionare 25 operazioni in uscita per poi chiuderne 4 in entrata, beh, insomma, non è. È chiaro che la priorità era l'allenatore. Manna e De Laurentiis volevano Allegri e Allegri hanno preso. Ora però, visto il cronoprogramma indicato, no, dalla società, prima un'uscita poi un'entrata, è chiaro che Manna dovrà accelerare anche per mettersi al riparo da rischi, Fabio. Vale a dire, se tu non cedi il tal De Tali e chi la firma col Milan, e capita che poi magari ti sfuma un'operazione, anche se fa parte del mercato, me lo insegni, vedi Palestra che all'Inter non c'è andato.
5: Sì, anche perché la problematica è da vedere anche sotto un altro aspetto, che le altre squadre, sapendo che tu puoi avere delle difficoltà nell'acquisizione, possono speculare un po' sulle tue problematiche, no? E sulla tua tempistica, e quindi questo sia per quello che riguarda le uscite. Quindi io che devo andare ad acquistare un giocatore al Napoli, so che il Napoli lo deve dare e quindi posso andare a giocare un po' sui tempi e sulle modalità, proprio per questa esigenza che il Napoli ha. È la stessa cosa nel momento in cui devo ho un mio giocatore che interessa al Napoli. È chiaro che io posso speculare sui tempi un po' lunghi del Napoli per cercare altri interlocutori, quindi per tornare anche alla riflessione iniziale, credo che per Manna si prospetti
4: un'estate piena zeppa
5: più in fuoco di quello che è il clima.
4: Sì, che già di per sé. Certo, Fabio, poi va detto che il direttore, che è molto bravo e attento, ha imbastito delle trattative per tempo. Per esempio, Ezequiel Zeballos lo ha bloccato da 2 mesi, anche qualcosa in più. Ha un accordo con l'agente, ha trovato la quadra col Boca, ha chiesto al Boca e al calciatore di attendere la cessione di Lang e a richieste o di Neres e lo perfeziona. Quindi su questo ha avuto un tempismo straordinario. Poi capitano delle cose. Aveva opzionato Mario Chila, Alejandro Camagno però riceve la telefonata del Milan e quando gli viene prospettato quell'ingaggio lì è chiaro che Camagno va a parlare col direttore del Milan, no?
5: È quello che appunto stavo dicendo, l'esempio di Chila è proprio eclatante sotto questo aspetto qui, proprio la difficoltà di dover agire in tempi un pochettino più dilatati perché sono tante le cose da fare, poi può determinare l'inserimento di altri club nella trattativa e poi quando questi club comunque hanno una loro un potenzialità economica, un loro fascino, evidentemente poi
4: Fabio va sempre troppo. Ha sempre trovato l'accordo con lo Tito, attenzione. Certo, il Milan fin qui ci ha dimostrato che voleva Gonzalo Ramos e siamo andati a prenderlo, per me strapagandolo, però è una mia valutazione. Forse l'esempio più eclatante, che però spiega le difficoltà che avete voi operatori, tu da direttore, i procuratori, io dico che un altro è il profilo di Kalaili, e la voglio spiegare bene, Fabio, poi mi dirai se la mia costruzione e ricostruzione è corretta o meno, perché io parlo proprio così, come un libro aperto. Ragazzi, Giovanni Manna c'era arrivato prima di tutti, li ha bruciati tutti sul tempo, accordo fatto da mesi con il calciatore e col procuratore. L'Union Saint-Gilloise chiedeva tanto e Manna attendeva un attimo, un po' perché deve vendere Mazzocchi, un po' perché l'Union sparava alto, ma il calciatore era bloccato. Si verificano delle cose. Il signor Marotta e il signor Ausilio sono convinti di aver preso Palestra della serie non dire il gatto se non ce l'hai nel sacco, perché poi Palestra riceve un'offerta, Monstre e l'Atalanta e il calciatore dalla Premier, dal Chelsea, si accorda col Chelsea e l'Inter rimane spiazzato. Perché spiazzato? Perché ha ceduto Dumfries e lo ha ceduto al Real Madrid. Ecco che si inserisce su Calaili, facendo un'azione di disturbo involontaria, per carità di Dio, al Napoli. Il calciatore comunque riceve una proposta ingaggio importante. L'Inter, che ha i soldi in casa per comprarlo dall'Union Saint-Gilloise, accelera. Attenzione però alla variabile impazzita, perché l'Inter potrebbe restare nuovamente col cerino in mano, perché Calaili sta per chiudere col Como. Fabio, è una follia il mercato.
5: No, non è una follia. Quello che hai raccontato è quello che succede quotidianamente.
4: Ah, quotidianamente.
5: Fatto, lo hai sapientemente sintetizzato.
4: Spero di averla ricostruita più o meno bene.
5: No, ma lo hai sapientemente sintetizzato. Lo hai chiaramente, per esigenza anche di sintesi, hai tagliato qualche passaggio, ma fisiologicamente.
4: Beh, certo.
5: ma è proprio la problematica che si ha in questo momento qui nell'operare sul mercato, dove purtroppo la parola correttezza è sparita completamente, perché una volta che...
4: Ecco Fabio, aspetta però, perché è sparita? Colpa di?
5: È colpa di tutti.
4: Colpa di tutti. È un meccanismo che si è...
5: È colpa di tutti, perché se io la utilizzo e poi inevitabilmente la pago, perché una volta che metto in giro quella moneta lì, prima o poi una volta
4: ti ritorna,
5: una volta rimane lo svantaggio.
4: Se opero io in quel modo, poi prima o poi ci sarà un altro che opererà lo stesso.
5: Lo farà il mio e siccome adesso poi, tra le altre cose, le trattative non hanno più la linearità di qualche anno fa, fisiologicamente, non è che lo sto dicendo per criticare, non critico mai i tempi, non sono giudicare quello che è. Adesso ci sono gli agenti, i familiari, che è un'altra componente da considerare.
4: Gli intermediari.
5: Il club, gli intermediari, i mandatari, e quindi ognuno di loro porta qualcosa, modifica, cambia, varia a seconda delle proprie esigenze, e questo fa saltare continuamente una trattativa. Ciò che hai veramente in mano ti può saltare perché hai l'agente ti porta da un'altra parte a un'offerta vantaggiosa. Ecco perché torniamo a quello che dicevo proprio all'inizio, no? Dove è vero che Mana si è mosso tempestivamente, quindi, però poi dopo la complicazione,
4: le dinamiche sono 3.000
5: tantissime. Non è solo la dinamica calciatore club di destinazione e club di provenienza, no, e ci sono gli altri club che ci sono intorno, come abbiamo detto.
4: No, ma sai perché, Fabio,
5: che si vogliono infilare negli affari anche,
4: bravo,
5: pur non
4: no ma io pur non... Fabio, perdonami, ho fatto emergere questo tema perché poi ogni tanto arrivano ma allora al Napoli, il Napoli si è fatto soffiare quel calciatore, ma non è così, perché altrimenti, così, se voi pensate questo, e io ho il dovere morale di raccontarvi quello che è successo l'anno scorso. Ragazzi, il Milan aveva chiuso per Rasmus Højlund, tutto fatto, c'era un piccolo tecnicismo. Qual era? Che il Manchester voleva nella cessione di Højlund prestito con obbligo in caso Champions. Siccome forse al Milan tutta sta convinzione di andare non ce l'avevano, si impuntano prestito ma con diritto di riscatto, e il Milan l'ha chiuso, ve lo dico con certezza, comunicano ad Allegri: ti abbiamo preso l'attaccante che volevi, Rasmus Højlund. Problema che nel giorno in cui glielo dicono si fa male Lukaku, siamo al 14 agosto, Conte chiama Højlund e dice: vieni a Napoli, vieni a giocare la Champions, si è fatto male Lukaku, sarei il mio 9. E il Milan era fuori dalle coppe, la PIL, ti chiama Conte, hai la Champions, il Napoli accetta, non poteva fare altrimenti, l'obbligo? Ragazzi, allora che vuol dire? Che al Milan hanno dormito? No, non hanno dormito. È quello che dice Fabio Lupo, giusto Fabio?
5: No, assolutamente.
4: Mi sono un po' accalorato perché mi piace il tempo.
5: No, ma lo capisco, è giusto, insomma, sei coinvolgente in questa
4: grazie,
5: sintesi.
4: Grazie.
5: E rappresenti quello che purtroppo
4: accade.
5: E avviene tra le altre cose, come spesso dico, no? Io ho avuto la fortuna nella mia vita, io la chiamo la fortuna, di vivere il calcio proprio a tutti i livelli.
4: Succede, no? Tutto il contrario di tutto, fa. abbia.
5: Serie A, Serie B, Serie C, no, cambiano gli zero, ma le dinamiche sono sempre le stesse, no? Cioè, ci sono, per dire, no? Per cui quello che stai rappresentando tu è la pura verità. Spesso poi noi ci andiamo di mezzo, a volte siamo vincenti in queste dinamiche, bra, a volte siamo perdenti. Però il gioco purtroppo è un gioco non corretto, non è un gioco lineare, dove la parola data ormai è un concetto che non esiste più, non è rispettato più, e lo vediamo, ripeto, a tutti i livelli.
4: Io ti voglio, Fabio, sai che ti devo invitare più spesso, perché poi è bello, hai tradotto, spiegando con dovizia di particolari agli ascoltatori, le dinamiche. Ragazzi, ma guardate, io vi potrei raccontare, io parlo quando so. Io ero con Carlo Ancelotti in uno spogliatoio a Di Maro, doveva arrivare un terzino sinistro e Ancelotti aveva indicato, oltre a prendere Fabian Ruiz, Theo Hernandez. Bene, Giuntoli sembrava avesse chiuso tutto, era al settimo cielo Giuntoli, non vi dico Ancelotti, perché, oh ragazzi, arrivava Theo Hernandez dal Real Madrid, indicato da Ancelotti, tutti felici. La moglie di Theo Hernandez dice: Milan fuori dalla Champions anche quell'anno. Napoli in Champions, la moglie dice: andiamo al Milan e a Milano, perché io faccio moda e devo andare a Milano, e il Napoli perde Theo. Quindi non andate dietro a Manna, ma che ha perso. Grazie Fabio.
5: Grazie a voi, ci mancherebbe.
4: Perciò è bello il calcio mercato. Grazie di cuore.
5: Grazie a voi, è stato un piacere.
4: Poi a volte mi scrivete: ah, ma tu avevi detto, e avevo detto, ho capito ragazzi, ma avete capito cosa succede? Cioè, io avevo detto, certo, perché io non sono 3 mesi che vi dico che il Napoli fa Zeballos, ma oggi ho il dovere di dirvi: il Napoli fa Zeballos se riescono a vendere uno tra Lang e Neres, se no oggi il Napoli ce l'ha in casa Zeballos da 3 mesi, poi per me lo fanno, però ho il dovere di dirvi: guardate che se non cedono Lang e Neres non fanno Zeballos. E quindi Manna sa che, siccome lo vuole Zeballos, che è uno di quelli che infiammerebbe il Maradona, perché Zeballos infiammerebbe il Maradona, però non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Quindi appena cede uno, Zeballos viene. Portiere Manna, che è bravissimo, si è mosso su Vicario, ma ben conscio che prima di fare Vicario deve cedere Milinkovic. Ragazzi, si è mosso pure su Musso, perché non è che Vicario aspetta all'infinito al Napoli che cede Milinkovic. Siccome Spalletti lo vuole, Carnevali lo vuole, è ovvio che Vicario va alla Juve. Poi, per carità, non farà la Champions, farà l'Europa League, ma questo è un problema di Vicario. Perché noi vediamo Musso, che invece conosce la Champions. Salvatore Biazzo, immagina di entrare in un supermercato e nel supermercato...
6: Buon pomeriggio.
4: Nel supermercato c'è un'offerta strepitosa, 25 per 4. Vale a dire, se vuoi comprare 4 devi cedere 25. Io non vorrei essere nei panni di Manna.
6: Però Manna è molto bravo.
4: È bravo, Manna è bravo.
6: È bravo perché... prima di tutto è molto serio, nel senso che non si fa scoprire, a parte insomma
4: qualcosina gliela scopriamo, qualcosina gliela
6: scoperto,
4: però è bravo,
6: da
4: è
6: tre
4: bravo.
6: Mesi da 3 mesi sono testimone del fatto
4: sulla
6: che
4: sulla trattativa Zeballos,
6: sì, l'hai detto prima di tutti quanti gli altri, e mi sembra che la cosa sia maledettamente seria. Però è anche vero che Manna deve fare il diavolo a 4, quindi diciamo pure 25 per 4, per riuscire a piazzare dei calciatori. Di questi calciatori però, insomma, almeno la metà sono under 23, quindi dovrà anche Allegri vedere quale di questi giovani può far parte di un progetto futuro.
4: Io posso lanciare, non voglio dire un'idea, ci mancherebbe, non mi permetterei mai di dare idee né al presidente né alla società né a Manna. Un auspicio però, una cosa che a me piacerebbe molto. Ora, nei 25 magari c'è uno tra Lukaku e De Bruyne, nei 25 che so ci potrebbe essere Lindstrom, Kajust, però ci sono anche tanti giovani, Rao, Asa, Vigliotti,
6: Ambrosino.
4: Ecco, io auspicherei
6: Marianucci,
4: Beh, ora no, Marianucci, su quello che sto per dire no. Vabbè, però auspicherei che il Napoli potesse intrattenere e allacciare rapporti molto forti con Avellino, Benevento e Juve Stabia.
6: Bravo.
4: Tre club di B da sostenere, da alimentare, e Manna ce li avrebbe sott'occhio. Quindi perché Ambrosino a Modena? Scusa, per carità, Ambrosino è fortissimo, però mi piacerebbe vederlo allenato da Nesta all'Avellino. Mario Aiello, direttore, grande. Mario Aiello è molto bravo, ve lo dico. Mario, io lo so che tu lo volevi Ambrosino, chiama il Napoli. Ma perché li dobbiamo mandare a Modena quando c'è l'Avellino? Non lo so. Io Rao lo vorrei vedere all'Avellino. Detto questo, Gianni Improta magari sposerà il mio pensiero. Lui da dirigente, da calciatore del Napoli, dirigente a Catanzaro, Juve Stabia. Gianni, ma quanto sarebbe bella una cooperazione Napoli barra Benevento Avellino Juve Stabia. Baronetto?
7: Eccomi.
4: Ciao.
7: Ho ascoltato molto attentamente anche tuo dialogo con Fabio Lupo, il mio carissimo amico.
4: Eri in macchina?
7: Esatto. Vi ascoltavo attentamente.
4: E questo sì, per me è motivo d'orgoglio annoverarti tra gli ascoltatori, Gianni.
7: Grazie. Ti volevo aggiungere a quello che mi hai chiesto, che certamente sarei felicissimo, è una cosa che auspico da tanto tempo, perché sarebbe bello vedere i calciatori del Napoli in esubero, tra virgolette, e dare manforte alle nostre, diciamo, squadre limite.
4: Alle campane, no? Ma c'è.
7: Alle campane, alla nostra Campania che spolvera talenti, ma a volte sono costretti ad andare altrove, mentre invece Napoli potrebbe fare da chioccia, no? A questa situazione, per poi ovviamente, giustamente come hai detto tu, tenerli proprio sott'occhio, quindi seguirli attentamente e vedere la loro crescita. Sarebbe auspicabile.
4: A me piacerebbe moltissimo Salvatore Biazzo, anche perché l'Avellino, che ha una società molto solida, molto forte, con un direttore, lo ribadisco, molto bravo e preparato, come Mario Aiello. Poi c'è Nesta allenatore, insomma è una società ambiziosa, come lo è il presidente, il mio amico Vigorito, con Marcello Carli, altro che, non è che bravo, di più, e soprattutto in una categoria come la B. E io credo che nei 25 che vanno ceduti, ora non dico Lukaku al Benevento, però Ambrosino per me ci può stare al Benevento, o no?
6: Ma guarda, io ti dico con grande franchezza, tu hai fatto dei nomi, e io ricordo che Ciro Vigorito, che era il fratello di Oreste, che poi era nella società, chiese ed ottenne anche un incontro con De Laurentiis proprio in questa prospettiva, parliamo di una decina di anni fa. Questo per dire che ci dovrebbe essere, c'era la volontà di aprire un discorso, e sarebbe molto ma molto interessante, perché effettivamente, a parte che li hai, come dire, vicino, quindi li puoi vedere, osservare meglio, li hai attenzionati meglio, però in effetti tu aiuti a crescere il calciatore ma anche altre società, e guarda che il potere che rimane al nord nel palazzo, tu vai in qualche maniera a demolirlo se hai la forza di altre squadre del sud, e non penso soltanto ad Avellino, Benevento e Salerno, penso anche al Palermo, penso anche a Catania, penso a Messina.
4: No, anche perché lo chiedo a Gianni Improta, e lo capisco, perché era assolutamente corretto che magari dei calciatori in passato potessero andare al Bari, che so che dire, hai bisogno di un attaccante e tuo di proprietà lo dai in prestito al Bari, non fa una piega, che so, lo stesso Foloruscio. Ma siccome oggi il Bari purtroppo deve ripartire con Marino e con Rastelli, in bocca al lupo a Pierpaolo e al mio amico Massimo Rastelli dalla C, ragazzi, ci sono tre realtà in B: Rao, Asa, Ambrosino. Cioè, secondo me, Gianni, sarebbe proprio bello essere vicini a queste realtà.
7: Ma assolutamente sì, e ripeto, come ho detto poc'anzi, era una cosa che auspicavo da tanti anni. Poi sai, e noi ci teniamo alle squadre del sud, come giustamente è stato detto, e perché no anche a Catanzaro, una società che ovviamente sta crescendo molto, e abbiamo un nostro conterraneo come direttore sportivo.
4: Bravi, Ciro Polito è bravi, liberali, esatto. Ha preso liberali, ha preso Favasuli, ragazzi, Favasuli, segnatevi questo nome, Favasuli.
7: Quindi sarebbe auspicabilissimo quello che stiamo dicendo, è normale che ogni società ha i propri contatti, i propri interessi, però ecco, sarebbe bello vedere il Napoli fare da chioccia a tutte queste società, che certamente gli darebbero una grossa mano, perché poi attraverso la loro organizzazione potrebbero far crescere dei talenti e perché no poi darli al Napoli.
4: Io la penso così. Baridò, per esempio, no? Cioè, piuttosto che tenerlo in Primavera 2, perché purtroppo c'è stata questa retrocessione, a me piacerebbe vederlo giocare in Serie B. La Juve Stabia, la nuova Juve Stabia, il presidente Alfredo Guerri, a me piacerebbe che il Napoli aiutasse la Juve Stabia. Mi piacerebbe molto. Ne torneremo a parlare. Prego.
7: Che già con l'Angella, che poi ha lasciato, c'era un ottimo rapporto. Stati tanti allenamenti congiunti.
4: Ma anche con l'Avellino, quando c'era Perinetti, Sgarbi andò ad Avellino.
7: Spingiamo tutti affinché questa cosa può nascere piano piano.
4: Speriamo. Ragazzi, buon lavoro. Gianni Improta, Salvatore Biazza.
7: Grazie,
4: a presto.
7: Grazie. Salvatore, buon un abbraccio forte. Ciao.
4: Grazie. Allora, tra l'altro, ne approfitto, ma vi do solo un accenno. La grande notte del centenario, mancano ancora tanti giorni, ma noi la seguiremo in diretta. 31 luglio, i gruppi Oltre Arno organizzato una cosa stupenda, stupenda. Raduno, tutti insieme vanno alla Rotonda Diaz, noi seguiremo tutto il raduno, Piazza dei Marti, tutto il percorso, fino a Rotonda Diaz, e lì tutti insieme aspettando la mezzanotte. E noi, tutti qui, ci sarà anche Salvatore Biazza. Ci saranno Calaiò, Mora, Diego Maradona Junior, Gigi Pavarese, Antonio Corbo, Mimmo Carnevale. Sto dicendo troppi. Dalle 20 all'una di notte, Gianluca Vigliotti, la grande notte del centenario, con Lucio Pe, tutto in diretta. Poi, tra l'altro, i gruppi Ultra hanno organizzato vari incontri. So che hanno coinvolto molte vecchie glorie, so che vi faranno molte sorprese, so per certo, ma non mi vogliono dire che c'è un grande cioè hanno fatto le cose in grande, temi, dibattiti, mostre fotografiche, e noi vi trasmetteremo tutto in diretta con i nostri inviati a Rotonda Diaz, Perna e Miranda, con Penguin in studio, con un alternarsi pazzesco di ospiti, tutto aspettando la mezzanotte. La grande notte del centenario, 100 anni d'amore, e poi a Rotonda Diaz, secondo me, alla mezzanotte qualcosa avranno preparato di speciale, di unico, di indimenticabile. Ci dobbiamo fermare, tra poco parliamo di stadio, pubblicità.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111. Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada a Caserta Sud.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: eccoci qua, entrate allora nell'ultima curva di Radio Gol. Un tema, quello posto da De Laurentiis, che io ho trovato particolarmente interessante. Il tema è quello dello stadio, perché nel bel mezzo della presentazione della maglia del centenario c'erano presenti a bordo della nave che ospitava la presentazione sia il sindaco Manfredi sia il presidente della regione Fico, e a un certo punto De Laurentiis si rivolge proprio a loro auspicando cooperazione e anche un tavolo tecnico, perché dice: guardate, se in qualche modo non mi fornirete gli strumenti per fare lo stadio nuovo, io che fin qui ho consolidato il Napoli a alto livello, si stanno organizzando Milan e Roma col nuovo San Siro, si stanno organizzando i Friedkin con la Roma nella capitale, io non potrò essere più competitivo come loro. È un bel tema. Bene, parliamone. Marco Fassone con noi. Marco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Walter, un saluto a tutti.
0: Direttore, poi ogni tanto ti rompo le scatole sul tema stadio, perché tu hai vissuto tutto l'escursus della concessione fatta alla Juventus del vecchio delle Alpi, e da lì delle Alpi fu completamente abbattuto, poi è nato lo Juventus Stadium. De Laurentiis è reduce dai mondiali americani, dove ha assistito di persona a delle gare con stadi pazzeschi. Ora dice: io non posso arrivare a quello, però ha ragione quando solleva il tema stadio.
1: No, ha ragione sicuramente, è un tema peraltro che è sul suo tavolo da anni, non è un tema di oggi. Quello che è successo in questi giorni che citavi tu poco fa, secondo me è la classica schermaglia per far capire alle istituzioni e alle autorità politiche che c'è il desiderio e la volontà di fare il famoso tavolo, di trovarsi, di comprendere.
0: No, ma gliel'ha proprio detto Marco, gliel'ha detto. Tra poco, se hai tempo, te li faccio ascoltare dei passaggi, perché poi le istituzioni dicono: noi l'unica cosa che possiamo fare, dice Manfredi, abbiamo uno stadio di proprietà, con i fondi pubblici possiamo solo ristrutturare la nostra proprietà, non possiamo dare fondi a un privato. Queste sono le leggi, ovviamente, no Marco?
1: Sì, ma è così, certamente, ma credo che il Presidente lo sappia benissimo, non è quello che chiedeva, non credo che andasse dal Comune a chiedere che il Comune mettesse dei fondi. Chiede, presumo, al Comune di assecondare la sua progettualità, di mettergli a disposizione lo stadio nelle formule che la legge permette,
0: gli consenta
1: e di poterci lavorare per trasformarlo nel San Paolo che ha in mente lui, no? Quindi conosce la legge, conosce benissimo quali sono i tempi. Le schermaglie a cui facevo riferimento sono quelle in cui le due parti tendono a posizionarsi in una posizione di vantaggio negoziale rispetto all'altra. Mi pare che sia un po' questo il momento nel quale il Presidente attende di potersi sedere per dire la sua e trovare auspicabilmente un accordo.
0: Allora guarda Marco, ti faccio ascoltare prima un momento in cui si parlano De Laurentiis e il sindaco Manfredi, e poi, mentre sta parlando Fico, nasce un botta e risposta che trovo interessante, perché De Laurentiis dice: io non ho bisogno di fare 100 tavoli, io sono per i numeri, se ci vediamo tavolo tecnico troviamo la quadra. Cominciamo dal primo momento, De Laurentiis Manfredi, e poi lo commenta Fassone, prego.
2: Che il Napoli non fattura né quanto l'Inter, né quanto il Milan, né quanto la Juventus, e quindi deve, come diceva il buon Conte, faticare. Va bene? E su questo siamo tutti d'accordo. Però ci vogliono anche le strutture, perché io ci posso mettere la mia creatività e la mia capacità finanziaria, però poi bisogna avere le strutture.
3: E sappiamo bene, e rispondo ad Aurelio, sempre con grande spirito di collaborazione, che noi desidereremmo e desideriamo che ci sia un grande stadio, non come quello degli stadi che sta negli Stati Uniti, che io conosco, ma come quello che sta nelle grandi capitali europee. E giustamente Aurelio ha ricordato che per fare uno stadio del genere bisogna investire ben più di 1 miliardo. È un miliardo che deve essere investito, non può essere investito dal pubblico, deve essere necessariamente investito da fondi privati, perché è un'attività commerciale. Oggi il calcio viene immaginata e definita dalle norme nazionali e dalle norme europee. Quindi noi siamo assolutamente favorevoli a questo investimento. Se la società lo vorrà fare, avrà il massimo sostegno della città e credo anche della regione. Quindi se si può fare, noi siamo solamente felici che si faccia, come si sta facendo a Milano e come si sta facendo a Roma. dove questi due grandi fondi stanno investendo per lo stadio. Quindi se si creano le condizioni, se il Calcio Napoli presenta un progetto, se vuole mettere in campo queste risorse, troverà da noi solamente disponibilità, sostegno, aiuto amministrativo, possibilità di facilitare i percorsi e renderli più veloci possibili, perché chiaramente uno stadio di proprietà per una società è un grande asset economico, ma anche per una città è un motivo di soddisfazione. Quindi Aurelio, se tu vuoi fare questo stadio, tu lo sai che noi siamo assolutamente disponibili, ti aiuteremo, ti sosterremo. Noi purtroppo abbiamo uno stadio di proprietà che è il nostro Maradona, e fin quando non abbiamo una proposta alternativa ci impegniamo a rendere un po' migliore quello che abbiamo, come un buon padre di famiglia che ha una casa e cerca di sistemarla per valorizzare il proprio patrimonio. Però se c'è una grande proposta alternativa con un grande investimento, noi saremo i primi a sostenerlo. E veramente non per 100 anni, perché ci auguriamo che non si farà fra 100 anni, ma che si farà tra qualche anno, dando ancora più forza alla squadra, alla città e anche alla tua proprietà.
0: Marco Fassone, è chiaro che sono due posizioni diverse. L'istituzione comune, abbiamo il Maradona, ristrutturiamo. De Laurentiis pone il tema: per essere competitivo, però, occhio, abbiamo bisogno di strutture. E quindi, però, mi piace che poi il sindaco dia la disponibilità totale alla cooperazione, no?
1: Ma guarda, allora, prima cosa, mi piace apprezzare il tono dei due interlocutori,
0: sì,
1: perché il tono che ho ascoltato adesso è un tono aperto e di collaborazione,
0: esatto,
1: no? Non di chiusura di una parte rispetto all'altra. Anche il presidente ha usato un tono questa volta più garbato di quello che usa alle volte, che è più tagliente e affilato. Il vero tema tra le righe, che nessuno dei due ha espresso, ma che si intuisce chiaramente in particolare dalle parole del sindaco, è di natura economico-finanziaria, no? Quindi il sindaco dice: se mi porti tu un progetto come quello che hanno fatto i grandi fondi a Milano piuttosto che i Friedkin a Roma, dove ti esponi tu finanziariamente eccetera, troverai una grande collaborazione da parte nostra, altrimenti noi andiamo avanti e faremo i buoni padri di famiglia, quel poco che potremo fare per rendere lo stadio accettabile, presentabile, ma non certo quello. Quindi il tema è lì, il posizionamento delle due parti sta un po' lì, con il presidente che probabilmente fa capire che lui non ha le stesse risorse economiche del Milan, dell'Inter e della Roma, e quindi cerca una sorta di collaborazione pubblico-privato in cui lui ci mette del suo, ma anche gli altri gli
0: devono fare la loro parte.
1: E il pubblico che si spaventa un po' e mette le mani avanti e dice: guarda, noi risorse non ne abbiamo, se ci porti il progetto tutto troverai grande collaborazione. Lì in mezzo sta quella distanza e quel percorso che probabilmente le parti dovranno fare, un passo l'uno, un passo l'altra. Ci sono delle situazioni anche recenti, per esempio lo stadio di Cagliari, dove il pubblico ha partecipato, no? Dove il club partecipa, il pubblico ha partecipato. C'è una situazione a Lecce dove il pubblico ha partecipato. Io credo che il presidente faccia riferimento a quel tipo di situazioni in cui dice: tra 100 io e 0 voi e quello che dico io, troviamo una soluzione.
0: Troviamo la via di mezzo, la perfetta.
1: Esatto.
0: Sì, la sintesi, anche perché un'altra strada potrebbe essere quella di dare in concessione ad uso esclusivo al Napoli lo stadio Maradona, abbellito dai lavori. 200 milioni li ha messi la regione, 200 li mette De Laurentiis, ma dice: io li metto 200, pure 300. Però poi me lo date a uso esclusivo, in modo che faccio il museo, in modo che ho io skybox, in modo che se me lo chiedono per i concerti guadagno io e non voi. E allora che metto i 300 milioni. Marco, ti faccio ascoltare altri 2 minuti e me lo commenterai prima di salutarti. Sta parlando, io vi chiedo di ascoltare con attenzione. Parla il presidente Fico e entra De Laurentiis. Ascoltiamolo.
4: Questo è un investimento che, se si vuole fare, si deve fare sicuramente privatamente, con l'aiuto per cercare qualsiasi cosa delle istituzioni, ma se no si deve fare con un disegno assolutamente nazionale che voglia che si facciano gli stadi in compartecipazione, anche perché si possono poi finanziare al massimo ristrutturazioni, ma di stadi che sono assolutamente pubblici e in mano poi ai comuni o ad altri enti comunque pubblici. Questi sono fatti strutturali veri, tecnici, questo è uno dei punti reali. È chiaro, chi si può opporre a dire: vogliamo fare un nuovo stadio per il Napoli, perfetto, però anche per noi in questo momento c'è il Maradona che appartiene al comune e si può ipotizzare lì una ristrutturazione con un impegno limitato poi di risorse, non potrebbe mai essere un impegno così grande perché leveremmo anche a tutto quanto il resto. Allora questa o è un disegno nazionale che si fa sugli stadi o un investimento privato oppure diventa complessa la costruzione di uno stadio.
2: Non è questa la sede per discuterne, però approfitto in questa sede di riunione pubblica per invitare te e il sindaco a una riunione che faccia una disamina della convenienza di investire nel Maradona, creando anche dei problemi di utilizzazione del Calcio Napoli negli anni della eventuale ristrutturazione, perché che se ne dica, non è che tu con il terzo anello accontenterai i tifosi ai quali leverai parzialmente un pezzo, poi un pezzo, poi un pezzo e poi un pezzo. Quindi ti pregherei di accogliere la mia richiesta di fare un approfondimento sulla eventualità di ristrutturare il Maradona o la necessità di costruire un nuovo stadio. Perché se il Maradona ristrutturato non dovesse essere foriero di introiti atti a far sì che il Calcio Napoli possa considerarsi competitivo con le squadre del nord, dobbiamo rendere edotti i tifosi che non potremo più competere come abbiamo fatto in questi ultimi 22 anni della mia gestione. Sono chiaro, no? Molto semplice.
4: Per me quello che dici è chiaro, però spero anche io su questo di essere stato chiaro. Poi facciamo tutti i tavoli normalmente.
2: No, ma non è che si da te fai i tavoli, a me basta fare un tavolo. Sì. Io guarda, ho fatto, vedi, qui ho un grande maestro, che è un professore di matematica, che è stato anche rettore della Federico II. Bene, per me la matematica è una scienza esatta ed è una filosofia attraverso la quale puoi risolvere tutti i problemi. Ma bisogna conoscere i numeri primi. Se noi ragioneremo sui numeri primi e ci mettiamo intorno a un tavolo, dopodiché le bugie hanno le gambe corte e la verità verrà fuori in maniera esemplare e matematica.
4: Bene, sempre che venga fuori okay. La verità è che il mondo letto tramite la matematica è un mondo sempre molto interessante.
0: Caro Marco Fassone, e qui io ci leggo nelle parole del presidente, ecco, la domanda è legittima, facciamo un tavolo, voi siete così sicuri che valga la pena spendere 200 milioni per ristrutturare uno stadio che comunque è datato? O è il caso di fare uno stadio nuovo? Perché non ci vediamo? Perché non ci parliamo? E io devo dire che lo trovo molto corretto il dialogo.
1: No, certamente sembra quasi che il Presidente la risposta ce l'abbia già e che lui voglia far vedere dei numeri dai quali risulta in modo inconfutabile che gli investimenti
0: fatti, è preferibile fare lo stadio nuovo.
1: Sul Maradona non lo farebbero rientrare del capitale investito nelle modalità in cui lui vorrebbe. Io ci leggo quello. Dall'altra parte la reazione del Presidente della Regione, ma che è molto in linea con quella del Sindaco prima, è tipica, no, del funzionario pubblico e dell'istituzione, no? Che dice sì, facciamo pure i tavoli, facci pure vedere i numeri, ma noi oltre quell'investimento non riusciamo ad andare, no? E quindi si dovrà trovare una quadra. Il Presidente, per quello che so e ho letto, è da tempo che propende per la soluzione di uno stadio
0: nuovo
1: che abbia, no? Lui lo ha sempre portato avanti come suo cavallo di battaglia, avrà fatto 1000 simulazioni economiche e avrà constatato che facendolo nuovo può avere un risultato diverso. Ha citato anche i disagi a cui sarebbero sottoposti una parte dei tifosi durante i lavori di ristrutturazione, come è successo a Bergamo, come è successo a Udine, come succede spesso.
0: Sta succedendo a Firenze, hai ragione.
1: Addirittura se ne sono andati, no? Quindi sicuramente c'è anche il tema del disagio per un paio d'anni durante il periodo dei lavori, però poi alla fine De Laurentiis quantomeno dice parliamoci, non in una seduta pubblica dove dovremmo affrontare temi tecnici troppo complessi, troviamoci tra di noi, i numeri sono qui che parlano, guardiamoli insieme e prendiamo una decisione che sia una decisione comune e non una decisione di battaglia.
0: Anche perché, Marco, e tu me lo insegni, qui nel momento in cui la regione che ha finanziato questi lavori dovesse mettere una fiche da 200 milioni per lo stadio nuovo e 500 li mette De Laurentiis, stadio nuovo, skybox, aree interne, shopping per i prodotti ufficiali, uso esclusivo e il museo del Napoli, aumenterebbe il fatturato del Napoli in modo clamoroso, tanto da consentire a De Laurentiis con il Napoli di essere competitivo sempre come lo è stato in è un bel tema, comunque è un tema che mi appassiona molto.
1: Ma quello che noto con piacere, mi sembra, insomma, è che i tempi siano maturi perché qualcosa si faccia, no? Esatto. Sono passati tanti anni da quando il presidente ha acquisito il Napoli, adesso del tema stadio parla con una ripetitività e con una frequenza molto più forte. Ma quello che noto con piacere, mi sembra, insomma, è che i tempi siano maturi perché qualcosa si faccia, no? Esatto. Sono passati tanti anni da quando il presidente ha acquisito il Napoli, adesso del tema stadio parla con una ripetitività e con una frequenza molto più forte rispetto a quella di qualche anno fa, il che vuol dire

0: alle dichiarazioni De Laurentiis di Fico di Manfredi. Un abbraccio, Marco Fassone. Ciao Marco.
1: Buon pomeriggio Walter, un saluto a tutti.
0: Anche a te, tra poco gli highlights, Catapano, pomeriggio, da non perdere, Enzo e Mario, e sempre show, ore 18, Paolo Del Genio, nei nostri studi per il filo diretto, alle 19, il calcio della sera. Vi do appuntamento a domani, grazie per averci seguiti fin qui, buona giornata.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

E siamo giunti ai saluti finali della puntata odierna di Radio Gol. Ringrazio in primis il nostro Fabio Esposito e Simone Zaccaria alla regia audio, così come ringrazio invece il nostro Flavio Esposito alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con il nostro Lucio Pengo e poi un ricco, ricchissimo pomeriggio da vivere su Kiss Kiss Napoli con Enzo e Mario, è sempre show. Dalle 18 invece ci sarà Paolo Del Genio nei nostri studi con il filo diretto 442 e invece dalle 19 alle 20

0: 21, il calcio della sera. Da Riccardo Catapano è tutto, un saluto e un ringraziamento a tutti voi, ma come sempre noi vi salutiamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Siamo coperti già lì, abbiamo il titolare ovviamente a destra che è Rachmani, abbiamo Beuema che può fare molto meglio dell'anno scorso, abbiamo Marianucci che è un ragazzo che a me piace, cioè siamo pieni di difensori destri. Rafa Marin è un altro destro che può adattarsi pure a sinistra, però è un altro destro. Io credo, non lo so perché il Napoli lo vuole prendere. Se il Napoli lo vuole prendere, mi sa tanto che poi per Beckham la situazione si complica molto, allora forse vuole cedere Beckham, non lo so. Io sinceramente preferirei tenere Beckham invece di prendere Gila, sì, anche se pure lui è destro, quindi lo stesso discorso per il piede si potrebbe fare, però stiamo parlando di una qualità superiore, di un'età diversa. Comunque livello di giocatore che ti fa fare un salto di qualità. Per Ghila sì, per Gatti non toccherei nulla sinceramente. Se il rinforzo deve essere quello, teniamo quelli che abbiamo adesso.
3: Abbiamo rilasciato un comunicato proprio per rasserenare, diciamo, i tifosi e comunque coloro i quali seguono le vicende sia del Napoli che del Bari. Diciamo che le contestazioni le conosce, le ha anche credo un attimo fa riassunte la bancarotta fraudolenta, è un reato, ecco, io da avvocato glielo dico, nemmeno da, diciamo, consulente del Napoli, da avvocato, la bancarotta fraudolenta richiede come presupposto una dichiarazione di liquidazione giudiziale, quello che una volta era dichiarazione di fallimento, cosa che assolutamente non c'è, quindi proprio il presupposto oggettivo del reato per la Comunità. Ne aspettavamo la richiesta di liquidazione giudiziale della Procura, sinceramente, in uno stato di insolvenza che possa giustificare una situazione del genere. Non mi dimenticate, insomma, che a Filmauro è il socio unico della società Bari Calcio, quindi insomma non mi pare che sia una società in difficoltà economica.
4: Ha già espresso, no, quelle che sono le sue ambizioni e anche la voglia di cambiare, no, dopo tanto tempo che sta a Firenze, sta molto bene a Firenze per carità, però è giusto anche avere delle ambizioni diverse. Tra l'altro credo che anche la Fiorentina sia entrata nell'ordine di idee di lasciare andare il giocatore. È stato chiaro Paratici anche in conferenza stampa, perché lo ha detto ha un'età, Dodò, 28 anni, per la quale è giusto che abbia delle ambizioni, che abbia anche dei voglie di stimoli diversi, quindi ci verremo incontro, perciò secondo me è più che percorribile. Deve ancora
0: assolutamente
4: più,
0: sì,
4: sulla fase difensiva, perché poi sulla fase offensiva, come dici tu, è anche cresciuto, però sì, deve un po' migliorare sulla fase difensiva, però è uno che comunque ti dà corsa, ti dà tante soluzioni anche, perché poi lui, ecco, sì, gioca esterno, però basso, alto, è stato utilizzato anche noi in moduli completamente differenti, quindi insomma è uno che praticamente è diventato anche duttile. Se migliora ancora un po' nella fase difensiva, e poi una cosa su cui lui deve migliorare, ma lo dice lui stesso, è che deve fare più gol, cioè deve comunque avere quell'istinto in più di quando, perché lui è molto bravo a dribblare, a saltare l'uomo, e non sempre lo fa, e invece quella è una cosa in cui deve crederci di più, però secondo me insomma è un bel acquisto Dodò,
5: Brava e spacciata, però io hai visto quelle lacrime che ci sono stati Walter alla fine della partita? Beh. Quel piangere dell'allenatore che si è dovuto andare della intervista a caldo post partita, perché ha detto sono troppo emozionato, scusami, che squadra, scusami, e se n'è andato. Io ho cercato di trovare un perché a quelle lacrime e quel perché credo averlo trovato è in quel specchio che possiamo avere noi argentini con quel tipo di vittoria, perché ci riconosciamo profondamente nella resistenza, non arrenderci, non piegarci, nel trasformare quella sconfitta quotidiana che ogni tanto ci tocca vivere in una vitale resilienza. E ci riconosciamo in questo perché è impresso nei nostri geni, questa è la mia teoria.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare!
1: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. Apertura con la cronaca. Grave incidente stradale questa mattina lungo la statale sorrentina nel territorio di Vico Equense. Lo scontro è avvenuto nella frazione di Seiano e ha coinvolto un camion e uno scooter che, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano in direzioni opposte. Il mezzo pesante era diretto verso Napoli mentre il motociclo precedeva verso Sorrento. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un 28enne di Gragnano, soccorso dalla personale della 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Le sue condizioni sono giudicate critiche. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Ancora cronaca, la Corte d'Assise d'Appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno per Antonio Mangiacapre, riconosciuto colpevole del duplice omicidio dei fratelli Claudio e Marco Marrandino, uccisi a Succivo nel giugno del 2024. I giudici hanno rigettato integralmente il ricorso della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Tragedia nel quartiere di Scampia, a Napoli, dove una bambina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dalla finestra di un'abitazione in via Labriola. Inutili soccorsi del 118, le gravissime lesioni riportate non le hanno lasciato scampo. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire tutte le circostanze della tragedia. Infine, furto sventato nel Duomo di Napoli. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver sottratto la mitra del busto di San Gennaro esposto all'interno della cattedrale. A dare l'allarme è stato il custode. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la centrale operativa dei carabinieri ha individuato il responsabile e allertato una pattuglia dell'esercito che lo ha bloccato. Poco dopo, il prezioso cimelio è stato recuperato e restituito. Chiusura con lo sport, il calcio si avvicina, l'inizio della stagione per il Napoli. Il prossimo 14 luglio verrà presentato Massimiliano Allegri in conferenza stampa al Teatro San Carlo, il giorno dopo al raduno a Castelvolturno e il 17 partenza per il ritiro di Di Maro. Saranno 5 le amichevoli nel corso del doppio ritiro estivo. A Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo il 22 luglio e la Carrarese il 26 luglio. A Castel di Sangro gli avversari saranno gli spagnoli dell'Osasuna e della Celta Vigo rispettivamente il 5 e l'8 agosto, mentre l'ultimo test match sarà contro i greci dell'Aris Salonicco il 12 agosto. Intanto il club ha ufficializzato il via della campagna abbonamenti, confermando i prezzi della passata stagione. Dal 10 luglio via alla prelazione per i vecchi abbonati, mentre la vendita libera inizierà dal prossimo 3 agosto. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: l'informazione, la disinformazione, dopo l'ordine, il disordine, che siamo noi, e quindi ciao a tutti!
1: Buon pomeriggio amici, mercoledì 8 luglio, buon tutto dai vostri amici del cuore, c'è Mario!
0: Buon tutto vuol dire tanto, buona vita, buona fortuna.
1: Sono uno che augura.
0: Augura, sì, auguriamo buon tutto anche al nostro Fabulous, Fabio Esposito in regia qui con noi. Oggi puntata bella ricca, amici, ve lo anticipiamo perché abbiamo tante cose su Luccheranti di cui parlare. Salutiamo anche coloro che guardano i nostri faccioni sul 76 del digitale terrestre, facciamo ciao con la manina, chi ci segue sul sito, chi sull'app, vi invitiamo sempre a scaricarla e di andare anche sui social perché ci sono sempre tanti contenuti da seguire, da likeare. Mettere like. Ovviamente digitando Kiss Kiss Napoli ci trovate un po' dappertutto.
1: Ma come sempre c'è la nostra buona musica, cominciamo con Gaia.

0: credo, il suo mantra.
1: Noi suo siamo unico credo.
0: Esatto, noi siamo i nostri Enzo e Mario, pronti per una diretta scoppiettante.
1: Pem, pem, pem.
0: Esatto, qui ovviamente su Kiss Kiss Napoli. Voglio vedere che c'è arrivato, perché leggo della poesia.
1: Sì.
0: Amici, con voi perdo l'orario, alzo gli occhi e vedo Enzo e Mario.
1: Vedi,
0: l'hanno
1: anche
0: bene lei tra le poesie migliori mai esistite.
1: Sì, un grande poeta chi è?
0: Io ho anche una maglia poetica.
1: C'è Dante.
2: C'è Dante. Ho la maglia di Dante, però è rivisitata. C'è scritto: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai uno spritz tra le dita.
1: È sbagliata.
2: E la diritta via era smarrita.
1: È sbagliata.
2: E certamente.
1: Vabbè, e certo, ancora dobbiamo iniziare.
2: E penso nel cammino di nostra vita mi ritrovai con la patonza tra le dita. Perché Dante cercava Beatrice e la sua patonza.
1: Gli piacerebbe. Sì, amici, poi ne parliamo magari.
0: Di che dobbiamo parlare?
1: Adesso però cominciamo con un argomento un po' nerd.
0: Ma non lo è più in realtà.
1: Non è più, è bistrattata sta cosa.
0: No, un tempo, quando eravamo piccoli noi, anche adolescenti, il nerd era quello che si intendeva, cioè aveva a che fare con i computer,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: alcune cose nello specifico della cultura pop, ma molto specifiche.
1: Sì, adesso e si è un po' aperta questa porta
0: adesso
1: qui.
0: Adesso nerd e pop in toto.
1: Sì, sì.
0: Quindi adesso si è aperta la... Anche noi siamo nerd.
1: Sì.
0: Ai tempi non lo eravamo, per definizione.
1: Esatto. Quando si parla di supereroi Marvel, ogni fan ha la sua classifica personale. C'è chi sceglie, non lo so, il carisma di Iron Man.
0: Sì.
1: Fai un po' di esempio, no?
0: Io sono Iron Man.
1: Bene, chi l'eroismo di Captain America?
0: Hi guys!
1: Come mi dà fastidio che l'hanno chiamato Captain, tu non hai idea.
0: Ma dici Capitano America?
1: Che vuoi da me?
0: Ma sì, ma tu dillo a modo tuo, io lo chiamo sempre Capitano America.
1: Chi ha la forza di Hulk?
2: Lo attacco tutto, cazzo distruggo!
1: O il fascino, non lo so.
0: Basta, ma me li fai fare tutti.
1: Di Wolverine? sì, magari il resto fisico, certo. Gli esperti hanno
0: che non siamo noi
1: hanno raccolto i voti degli utenti per stilare una classifica dei migliori supereroi Marvel di sempre.
0: Sì, qualcuno ci scrive si dom e nerd.
1: Questo è vero.
0: Bello.
1: Considerando i personaggi dei fumetti e non soltanto quelli celebri, resi celebri dal cinema. Considerando
3: le merde.
1: Grazie.
0: I cloni si propagano dappertutto.
1: Quindi fumetti impresi in toto praticamente.
0: Sì, allora proprio una preferenza sul supereroe preferito dagli utenti. In generale credo sia proprio un mix tra fumetti, film,
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: La tua preferenza rispetto a quella figura, quella storia e quel supereroe.
1: In tutto quello che concerne quel supereroe. La lista conta oltre 100.000 votanti e più di 1,7 milioni di voti complessivi.
0: Sono tanti,
1: Quindi, bel listone,
0: sì.
1: Una classifica che sicuramente farà discutere, perché non tutti abbiamo quel supereroe preferito,
0: sì,
1: lì.
0: Sì, certo.
1: Però, insomma, quando si parla di Marvel, di fumetti in generale, si divide sempre il piacere dei fan, ognuno ha il suo.
0: Ma io credo proprio in generale, se fai una classifica di film, di libri, di qualunque cosa, di brani musicali, le persone hanno il proprio gusto, poi c'è chi è d'accordo con alcune posizioni, chi è in totale disaccordo.
1: Vuoi che ti parta dal peggiore?
0: Sì, dai, facciamo gli ultimi 5, i primi 5, gli ultimi 10, i primi 10, come vuoi tu,
1: E io ti leggo solo l'ultimo.
0: Solo l'ultimo.
1: Solo l'ultimo.
0: Ok, va bene.
1: L'ultimo, centesimo posto.
0: Ah, centesimo.
1: Troviamo Wonder Man.
0: Allora.
1: Perché poi
0: vi
1: chiederete chi minchia è Wonder.
0: Io ho visto la serie. Non lo conoscevo. La serie mi è piaciuta. Però comunque.
1: Va bene dove sta.
0: No, come supereroe non lo conosco. Quindi non lo metterei ultimo. Perché secondo me c'è chi invece non mi piace proprio.
1: Esatto.
0: Invece Wonder Man mi dà un po' di disinteresse.
1: Wonder Man ha dei grandi superpoteri, fondamentalmente
0: forte.
1: È stato trasposto in maniera cinematografica, insomma non in maniera uguale ai fumetti.
0: L'hanno molto rivisitato.
1: Quindi dipende, se vedi i film, dipende da che strada vogliono andare a parare.
0: È un tizio forte. È uno forte che può distruggere cose.
1: Ha i superpoteri, vola, fa cose.
0: Esatto.
1: Ma ti leggo la top ten.
0: Dai, top ten allora.
1: Top ten, decimo posto, Scarlet Witch.
0: Sì.
1: Che tu ami la follia.
0: Ma non solo io, credo.
1: Nono posto Black Panther. Ottavo Doctor Strange.
0: Ok.
1: Settimo posto già Captain America.
0: Sì, in realtà Capitan America
1: sta sulle palle a tutti. Vabbè.
0: Volevo dire questo.
1: Sesto posto per Hulk. Quinto posto per Deadpool, che secondo me, insomma, ha scalato posizioni ultimamente.
0: Che Deadpool non tanti lo conoscevano, però i film l'hanno portato su.
1: Quarto posto per Thor. Terzo posto, quindi podio, Iron Man.
0: Iron Man terzo? E chi sta secondo? Perché il primo già lo so chi è, per forza.
1: Secondo posto, Wolverine.
0: Ah, sì. Mondo X-Men.
1: Sì. Primo posto. Chiaramente, è quello che pensi tu. Ma
0: c'è, è Spider-Man.
1: È proprio lui. È Spider-Man. Sì.
0: L'uomo ragno.
1: Ma chi siamo noi per non fare la nostra classifica, Miki?
0: Esatto, perché questa è la classifica degli esperti.
1: Degli altri, chi se ne frega?
0: Noi ce ne frega solo della classifica degli amici.
1: Se dovessero chiedervi una classifica, prendiamo tutti, però in questo caso, non solo Marvel.
0: Sì, specifichiamo, magari qualcuno
1: Batman,
0: non
1: Superman.
0: Lo sa. Questa era la classifica Marvel, quindi ad esempio Batman
1: non c'è
0: perché fa parte della DC, ma noi inglobiamo tutti.
1: Se dovessero chiedervi una classifica dei vostri supereroi preferiti, chi mettereste al primo posto, amici?
0: E perché? Se ce lo volete spiegare, ci dite anche il perché. Poi mi capio anch'io.
1: Va bene,
0: però
1: dopo.
0: Aspettiamo tanti messaggini.
1: La vostra classifica, includete tutti i supereroi che esistono.
0: Tutti, dico uno. Ne dico uno per tutti, dai.
1: Sì.
0: Sasamen. Così anticipo
1: Sasamen
0: diverse risposte.
1: L'abbiamo detto.
0: Sasamen, perché gli vogliamo bene, a prescindere. Quindi attendiamo i vostri primi posti al 342 00 00 100.
1: Craig David.

0: cattive abitudini come quella di ascoltare lo show di Enzo e Mario tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.
1: Pessima abitudine quella, molti ce l'hanno. Però mi piace, Mario, il fatto che molti stanno citando supereroi non per forza soliti, canonici.
0: Bene, ci piace questo.
1: Ne aggiungo un altro non solito,
0: però partendo dal presupposto che Sasamen è già in cima a tutte le classifiche.
1: L'abbiamo già detto, tra l'altro salutiamo Rosario Verde e anche Marco Pesacane, che non vediamo
0: anche Manganiello.
1: Tutta la family di Kiss Napoli. No, però qualcuno, ad esempio, come Nicola, ci dice: il mio supereroe preferito è Hancock. Interpretato da Will Smith, perché il primo in classifica, basta guardare il film e capite tutto. Sì, a me piacque tantissimo. Tra l'altro, doveva fare la regia di quel film Muccino. Ma da quello che ho letto delle interviste, eccetera, disse che le sue idee non andavano bene per quel tipo di film, non si sono messi d'accordo ed è uscita un'altra roba senza di lui, appunto, alla regia.
0: È uscito un bel film. Ascoltiamo chi c'è al primo posto delle vostre classifiche come miglior supereroe.
2: Salve amici,
0: ciao.
2: Il mio supereroe preferito è Super Mario.
0: Bravo.
2: Ah, non vale.
0: Vale.
1: Potrebbe valere.
2: Mario, mi dispiace.
0: No, vale.
2: Poi quel 10 euro che mi avevi promesso me lo dai lo stesso.
1: Ah, ma tu corrompi gli amici, scusa.
0: No,
1: solo perché non c'è Super Enzo.
0: Con i tuoi soldi.
1: Il cavolo.
3: Amici.
0: Terry.
3: Il mio preferito, Hulk.
0: Hulk.
3: Perché mi piace proprio l'idea che quando si arrabbiava si trasformava.
1: Spaccava tutto.
3: E si faceva verde.
0: Bene.
3: Ma perché mi piaceva il fatto che prima da tutto bello, dolce, coccolone, e poi dopo quando si arrabbiava con la trasformazione, proprio la trasformazione in sé per sé.
0: Sì.
3: E poi un po' mi svedo. Io non mi faccio
1: sei calma.
3: Verde, no. Però si iniziano a gonfiare le vene del collo.
1: È una trasformazione pure quella, fondamentalmente.
0: Sì, mica era tanto coccolone, era un professore di stirpe.
1: Però era uno serioso, sì.
4: Amici, buonasera.
1: Ciao.
4: Sono Daniele. Allora, secondo me il migliore per storia e passato è Capitan America.
0: Ah,
4: non ci sono proprio dubbi. Però diciamo Thor, fino anche all'ultimo film che ha fatto, cioè nel senso, ho tolto l'ultimo che non mi è piaciuto, Thor come supereroe è davvero ineguagliabile.
0: È diventato un po' macchiettina,
1: sì, negli ultimi film.
0: Dal prossimo dovrebbe tornare
1: più serio.
5: Io preferisco comunque a tutti i supereroi tra orientali e occidentali, Goku numero uno.
0: Ah, Goku.
1: Lo possiamo annoverare come supereroe.
0: Sì.
1: Cioè, non è uno che ti viene in mente subito se dici supereroe, però salva la Terra diverse volte.
0: Io l'ho aiutato tante volte.
1: A fare l'energia sferica.
6: Buonasera, amici.
0: Ciao.
6: Umberto da Terzigno.
0: Ciao, Umberto.
6: Allora, il mio supereroe preferito tra tutti i supereroi è Perseo.
0: Perseo,
6: figlio di Zeus.
0: Bello.
6: Buonasera a tutti.
0: Bella chiamata. Tra l'altro in previsione, in ottica periodo che esce Odissea.
1: Che sarà, presumo, un gran bel film. Dai, ti leggo anche il messaggio di WhatsApp. Ha deciso di non farmi capire chi ce l'ha.
0: Vabbè, lo leggi dopo, amici. Se dovessero chiedervi di stilare una classifica dei vostri supereroi preferiti, chi mettereste al primo posto e perché? 342 00 0100.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Gabri Ponte con
1: E poi perca questa canzone che è un inno
0: Giovanotti.
1: Non so se l'avete capito, no?
0: È un inno.
1: È un inno all'acido desossidribolo greco.
0: Ma se
1: lei
0: chiamato...
1: si chiama DNA.
0: L'hai chiamato DNA per non mettere le S. Non è che poi mi dice acido desossiribonucleico.
1: E per far vedere che faccio un inno anche al DNA.
0: Bravo.
1: Desossidibonucleico.
0: Togliele le S, togliamole. Ma inseriamo invece i tanti messaggi che ci sono arrivati a proposito dei supereroi che amate, perché ci arriva anche da Alessandro una giusta riflessione, perché hanno citato Perseo e qualcuno ha scritto sei Perseo, 36. Grande Alessandro. Ti leggo anche Daniela, indecisa tra Spider-Man e Superman. Come mio preferito, del primo ne apprezzavo ovviamente la capacità di produrre ragnatele all'istante, poi dipende, c'è una storia in cui lui costruisce lo spararagnatele, altre in cui lo crea di suo
1: e lo spara dai polsi.
0: Esatto,
1: spero solo da lì.
0: Perché dice
1: io chiedo.
0: Sarebbe piaciuto anche a me per immobilizzare chi mi infastidiva. Del secondo, quindi Superman, invece la trasformazione da timido impiegato a supereroe volante, Daniela. In realtà lui, il suo alter ego è il timido impiegato, non è il supereroe.
1: Qua c'è proprio una cosa psicologica.
0: Lui è supereroe. L'alter ego è l'impiegato, perché dipende, lui in realtà è già supereroe.
1: Dipende dal suo acido desossidribonucleico.
0: Ma basta con questo DNA.
1: Ascoltiamo.
2: Buonasera amici, Salvatore da Fuorigrotta.
0: Vai forte.
2: Il migliore, il numero uno dei supereroi,
1: sì,
2: secondo me, è Posaman.
3: Ciao ragazzi,
0: io lo inserirei.
3: Sentite, se io devo dire il mio supereroe che metto al primo posto è mia mamma.
0: Bella anche questa.
3: Se per voi non è un supereroe, però per me lo è.
1: Che bel messaggio.
3: Il numero uno di tutti i supereroi, a sopportare a me, i fratelli miei. Quando eravamo piccolini, tutte immazzate che ci hanno imparato.
0: Altro che Superman.
1: Posso dirlo? Le mamme sono
0: tutte. Tutte le mamme, cioè. Ma anche a Posaman, comunque mi è piaciuta come chiamata.
4: Amici, buonasera, Chicco da Belgio.
1: Chicco.
4: Allora, il mio supereroe preferito è Super Rocco Siffredi.
1: Per
0: bacco. E lui ha un potere. L'abbiamo detto già io.
5: Fatemi Lorenzo, magari. Non è proprio un supereroe, ma comunque un eroe. Ichigo in Bleach. Non so se l'avete mai visto, bravissimo.
0: Ah, cosa?
1: Non ho capito.
0: Voglio capire, scusa, voglio
5: Bleach. Non è proprio un supereroe, ma comunque un eroe. Ichigo in Bleach. Non so se l'avete mai visto.
0: Ichigo.
1: Si chiama Ichigo, scusa, che ne fai? È un manga, comunque. Bleach e Ichigo.
0: Non lo conoscevo.
1: Ichigo, tra l'altro, è protagonista.
0: Vabbè, per chi lo conosce, buon per lui, noi non lo conosciamo.
6: Ciao Giuni Belli, allora premetto che io non sono un fan della Marvel, fumetti, supereroi eccetera.
1: Sì.
6: Uno solo ne conosco e per me quello è l'unico che è Satan.
1: Che esiste. L'abbiamo detto, sì.
0: Ho detto già, io non me lo rubate.
7: Io adoravo Flash, piccolino. Non so se vi ricordate, c'era un telefilm che facevano.
1: Sì.
7: Anni 90, inizio anni 90, credo.
0: Sì.
7: E mi innamorai di questo personaggio, era troppo bello. È un capace, voleva essere veloce come Flash.
1: È vero, però.
7: Mi misi sulla discesa cercando di correre il più veloce possibile.
0: Ti sei sfracellato.
7: E sta così veloce alla fine, ti sbattere in faccia la macchina e mi rompe il polso. Quindi il mio Flash mi è costato anche una fattura al polso da piccolino.
0: Oh mamma, tra l'altro.
1: Spero tu adesso faccia il fotografo. Quantomeno, per il Flash. Almeno da qualche parte la prendiamo.
0: Lo fa il Flash.
8: Amici, buongiorno. Supereroe. Sono io un supereroe. Ne avrei cacciato a suo giorno. Mamma, sta gente mi sa, vi voglio.
0: Tutti siamo un po' supereroi.
1: Marco!
9: Il mio supereroe preferito è Clark Kent, perché è così difficile essere normale.
1: Come dicevi tu.
9: Lui deve vivere in mezzo a persone che lo deridono, pensano che sono sfigato. Mentre se lui avesse voluto le avrebbe
1: distrutti tutti qua. È vero,
9: perché ricordiamolo, lui nasce già Superman.
0: Bravo.
9: E si trasforma.
0: Dicevamo prima.
1: Vabbè, avete letto la stessa cosa.
0: No, nel senso, è una verità questa. È una bella lettura della figura.
1: È il messaggio. Caso. Continuate, amici, a creare la vostra classifica e soprattutto a mettere in cima il vostro supereroe preferito e dirci anche il perché.
0: Sì, la motivazione, il racconto, la spiegazione è importante.
1: Se avete anche provato ad esserlo,
0: con effetti collaterali direi molto discutibili, quindi diteci chi è in cima alla vostra classifica dei supereroi che amate maggiormente al 342 00 00 100. Tu non hai detto il tuo, tanto per cambiare.
1: Il mio supereroe preferito è

0: Iezzi, stessa direzione qui su, su Kiskis Napoli con i vostri amici.
1: Con noi è Skip Skip.
0: Si stavo pensando a noi.
1: Con noi sicuramente.
0: Ho detto amici. Ho detto amici.
1: Vabbè, vattene.
0: È una cosa molto
1: proprio
0: brutta.
1: Se devi entrare così dopo le canzoni sbagliando tutto, non lo so.
0: È
1: che
0: una cosa
1: a
0: molto brutta
1: qua?
0: Questa.
1: È pessima. Come dimenticare tra i supereroi migliori in assoluto, Medioman.
0: Ma Sasamen l'abbiamo detto?
1: Sasamen, sì.
0: L'abbiamo detto.
1: Ha segnato un'epoca nel cuore di tutti noi. Però
0: Medioman
1: andava detto anche lui.
0: Era, per chi non se lo ricorda, Fabio De Luigi.
1: Sì.
0: Che non faceva.
1: Aiutava le casalinghe in difficoltà.
0: Aiutava le casalinghe male?
1: Non le aiutava.
0: Donna, non ti preoccupare.
1: Esatto. Dai, vediamo un po' altri.
0: Quanti ricordi altri sbloccati nonostante non sia la nostalgia.
1: È vero, è vero.
0: Donna, non ti preoccupare.
1: Ormai è andata, l'abbiamo perso. Annina, ti ricordi c'era la canzone di Max Gazzè? Ho cambiato lo shampoo per te, amore mio. Annina si chiamava sta canzone. Annina, te l'hanno mai dedicata questa?
0: Vabbè, saranno
1: Annina,
0: anche fatti
1: Annina, amore
0: vabbè,
1: mio.
0: C'è anche sfrando tutto quello che c'è da
1: fare. Buon pomeriggio, ragazzotti. Siete voi i miei supereroi, Super Mario e Super Enzo. Ma grazie.
0: Super Mario esiste e Super Enzo no.
1: No,
0: quindi
1: in realtà lo vedi, Super Enzo sono io e basta. Super Mario
0: sono io e
1: c'è già chi ti precede. Poi, non è proprio un supereroe, ci dice Mimmo, ma un dio greco, Kratos di God of War, che tu conosci.
0: Sì, non è. Esiste, cioè, nel senso, non esiste. Esiste solo nell'ambito videogiochi, però vabbè.
1: Vabbè, però è preso da una realtà. Da un mito esistente, presumo. No, è proprio inventato per il videogioco. Ah, curioso. Sì. Mi affascina il fatto che abbia fatto fuori l'intero Olimpo per vendetta e come poi prova a sconfiggere quella sua parte cattiva, creandosi una nuova famiglia al nord.
0: Però è andato nell'ambiente videogiochi citando un eroe di quel mondo lì. Vabbè.
1: Va bene, guarda questo pure è curioso. Gennaro, il mio supereroe è Teacher Onizuka del celebre manga GTO, Great Teacher Onizuka.
0: Onizuka,
1: un prof che fa un po' lo zozzone.
0: Sì.
1: E giocava i videogiochi con gli alunni e non voleva fare niente. Vorrei essere come lui, Rino da Ostia.
0: Bello.
1: Gennaro, Gennarino, perciò che non è come
0: sono
1: confuso con i nomi.
0: Il manga in questione Great Teacher Onizuka che andava in onda sulla compianta MTV all'epoca e insomma era un professore giovane, un
1: non
0: ragazzo.
1: Non conosco. Il malandrino.
0: In quanto ragazzo era anche malandrino.
1: È giusto. Ti dico invece una cosa che potrebbe diventare una domanda delle prossime settimane. Giovanni ci scrive: molto meglio i villain che i protagonisti.
0: Chissà.
1: Quindi i cattivi.
0: Arriverà.
1: Anche Rose Villain che salutiamo, può essere che intenda pure lei, non lo so. Però i nemici sono un altro file da aprire.
0: Arriverà questa domanda? Sì. Non è questo il giorno. Arriverà. Sì. Però nel frattempo stiamo facendo la classifica dei supereroi.
1: Dei buoni, diciamo.
0: Supereroi proprio per antonomasia. Se dovessero chiedervi una classifica dei vostri supereroi preferiti, chi mettereste al primo posto e soprattutto perché? 342-00-00-100. Vogliamo sapere anche se avete provato a imitarlo, non so, un carnevale.
1: E non solo.
0: O Flash che è andato nella macchina.
1: Può darsi, ti racconto.

0: evento. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Flamenco Paranoia Samurai J, che in questo caso non ha messo la vocina tipo come a Sanremo di facciamolo lento. Oh mio Dio, oh mio Dio, birrichino, oh oh oh, mi è caduta la sballena.
1: Compre le maglie,
0: vuoi vedere la farfallena?
1: Guarda, non ci tengo per niente.
0: Ho un tatuaggio, Santiago. Ma tu sei Santiago, come sei cresciuto? Sei cresciuto male, oh mio Dio.
1: Io se sono cresciuto male, pensa a te, pensa a te. Se dovessero chiedervi una classifica dei vostri supereroi preferiti, chi mettereste al primo posto? Tra l'altro, vi svelo sta cosa, sì. Non ce la faccio più a leggerlo. Ma c'è scritto C da tutto il tempo, non l'hai mai cambiato.
0: Ah, c'è scritto: se dovessero chiedervi una classifica dei vostri supereroi preferiti, ci mettereste al primo posto. No, significa ci mettereste Enzo e Mario al primo posto della vostra classifica.
1: È
0: no?
1: È proprio, vabbè.
0: Sergio però ci scrive una cosa interessante. Ciao ragazzi, ma Zorro si può catalogare come supereroe? Secondo me sì. Anzi, come sì, no, è sì. Un eroe, certo.
1: Assolutamente.
0: Vedo sempre con piacere il film La leggenda di Zorro con Banderas.
1: Il primo
0: è stupendo.
1: Il secondo, no.
0: Secondo credo di non averlo mai visto.
1: E continua a farlo.
0: Il primo è bello, tanto.

0: Amici, buonasera, sono Giuseppe da Nocera.
1: Ciao.
0: Cari amici, al primo posto io metterei Wonder Woman. Interpretata dalla bellissima Gal Gadot.
1: Gal Gadot, certo.
0: Gal Gadot.
1: Oi, Gal Gadot.
2: Amici, vabbè, però bella chiamata. Il mio supereroe. Giochiamo in casa. È lui, l'immitabile, l'armadietto Sassame.
1: L'abbiamo già detto. Bello, sì, però,
3: il grande supereroe di tutti. E sfido veramente chiunque.
1: Sfida.
3: E Hugh Hefner.
1: Hugh Hefner.
3: Chiedeva a vedere chi è.
1: Il fondatore di Playboy, certo.
4: Ah, magico. Grande Hugh, ti si vuole bene.
5: Uè, amici, sono Massimo.
1: Massimo.
5: Ma nessuno parla di Wonder Woman.
1: Vedi.
5: Quello sì che ti supereroe.
1: Sì.
4: Allora, i film non sono granché, però l'attrice l'hanno scelta bene.
6: Buonasera, amici. Il mio supereroe preferito, ovviamente, è Iron Man.
4: Ah,
6: come si fa?
4: Nessuno l'aveva detto.
6: Perché è un genio, miliardario, playboy, filantropo.
1: Vedi? Poi Robert Downey Jr.
7: Ciao, amici. Cioè. Buonasera.
1: Ciao.
7: Maurizio da Marigliano. Allora, ciao, io vado un po' fuori le righe, gli schemi dei supereroi, perché dico un personaggio dei fumetti. Per me il supereroe preferito è Tex Willer, perché mi ricorda mio padre, perché l'ho iniziato che avevo 10 anni, adesso ne ho 60.
1: Che bello racconto.
7: Perché vince sempre, questo è.
1: Anche a me ricorda mio padre, anche mio padre leggeva sempre Tex Willer, aveva una grande collezione, bella chiamata, bella collezione.
8: Ragazzi,
1: qua ci piace.
8: Marco D'Adore del Greco. Poco considerato, però a me fa impazzire Lanterna Verde.
1: Vedi?
8: Peccato che a livello cinematografico abbia fatto
1: male.
8: Un film.
4: Quello conta molto. Se i film riescono a fare Iron Man,
1: perché
4: se
1: fanno breccia nella cultura pop.
4: Se chiedevi 20 anni fa di Iron Man,
1: nessuno
4: molti dicevano mai sentito.
1: Sì,
4: invece con i film poi ha avuto un'altra vita.
9: Ciao amici.
1: Ciao.
9: Carmine da Gragnano.
1: Ciao Carmine.
9: Il mio supereroe preferito è ovviamente Deadpool. Perché ha tutto quello che cerco. Quella dose di sregolatezza.
1: Molta sregolatezza.
4: È vero, però pure a noi piace molto.
10: Ciao ragazzi, Gigi d'Ercolano.
1: Gigi.
10: Per me il supereroe più importante è Kenshiro. Sei tu. Fantastico guerriero.
4: È andato, secondo me ha chiuso l'audio e continuava a cantarla.
1: Allora vi abbiamo detto, vi diciamo la verità, quest'audio è stato tagliato perché da lì partiva tutta la sigla di Kenel Guerriero.
4: Tutto l'LP, come si diceva un tempo. Amici, abbiamo fatto un bel viaggetto nei supereroi. Ci piace il fatto che sono usciti anche supereroi meno canonici.
1: Bene. Chissà però la questione villain, nemici.
4: No, la faremo.
1: La tratteremo, a proposito di questo, parliamo di un argomento tra poco.
4: Sì.
1: Che fa tornare in auge la polemica.
4: Sì,
1: tanto per cambiare.
4: Molto solluccherante, a che fare anche col politically correct, però vogliamo sapere la vostra assolutamente, perché è notizia fresca, ne parliamo con voi e sarà molto interessante sapere il vostro parere.
1: Rimanete lì.

Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ari, ciao a tutti, siamo sempre noi.
1: I vostri amici del cuore, insieme a Mario, pronti per ripartire insieme in questa seconda ora del mercoledì. Mercoledì 8 luglio 2026. Ci siamo quasi, lo sapete, ormai avete intuito.
0: Sì, al termine della quarta stagione dello show di Enzo e Mario. No.
1: Chi vuole può aggiungere perché ci siamo quasi.
0: No, però in realtà stanno uscendo tante notizie riguardo un argomento che mi tocca particolarmente.
1: Ai.
0: Protagonista della vicenda, o meglio del film in questione, è il nostro De Sica nazionale.
1: Non il nostro.
2: Ma buonasera, ma benvenuti a tutti. Che dobbiamo fare una cafonata?
0: La risatina alla desiderata.
1: Amici,
0: è successo un fatto.
1: Successo un fatto e chiaramente si è aperta la polemica.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: le polemiche non mancano mai.
0: E allora ditino su di tutti.
1: C'è polemica! Simpatici e antipatici. Questo è il film in questione, film del 98, che si è ripreso un po' la scena del dibattito pubblico italiano a 28 anni di distanza.
0: Sono passati gli anni, sì.
1: Purtroppo però è una scena un po' polemica e che riapre la ferita del politicamente corretto.
0: In realtà si tratta di più scene, però una proprio nello specifico attestato
1: scalpore.
0: Sì, sì.
1: Il cult di Christian De Sica.
2: La bella cafonata.
1: In cult, scusa. È tornato in televisione in una versione, diciamo così, al semolino.
2: Ma che è sto semolino?
1: Mario. Privata delle.
2: Aiuto!
1: È stata privata delle sue battute più scorrette, che ne hanno fatto però la fortuna.
0: Sì.
1: Tra tutte, quella del personaggio De Sichiano che incontra 25 anni dopo un amore estivo fuori scuola.
0: Ok, e noi abbiamo l'estratto.
1: Estriamo.
3: Infatti, bravo pazza, idea di far l'amore con te.
4: Eri tenerissimo.
3: Sì, ti ricordi che buscio di quello che ti ho fatto?
1: Ecco, noi non l'abbiamo
0: fatto. Poi passa la suora e fa: buongiorno madre. Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno madre.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. E quindi questa battuta, ad esempio, è stata tolta.
1: Esatto.
0: È stato tolto il. Ti ricordi?
1: Eri tenerissimo, dice lei. È stata tolta. Ti ricordi il buco che ho fatto?
0: Cioè, praticamente non c'è. Quella frase potevano toglierla tutta. Perché il bello è che parte romantico e poi dice: che tenerezza, ma ti ricordi che ti ho combinato?
3: Sì, sì. Ti ricordi che buco di quello che ti ho
0: fatto? Esatto. Cioè, c'è tutto De Sica qua dentro. Non me lo puoi togliere.
1: Se è stata tagliata, noi la rimettiamo più volte.
0: Esatto, ovvio, perché noi puntiamo su questa frase.
1: È successo perché è andato in onda su uno dei canali insomma del digitale terrestre,
0: su Cine 34 se può dire. È una notizia, la notizia è questa.
1: E chiaramente è stato gli utenti di X se so accorti.
0: Sì, sì.
1: Ex Twitter per esatto. Intenderci e hanno mostrato appunto in un video che la battuta semplicemente era stata tagliata, non c'era più.
0: Esatto, insieme a qualcun'altra, però questa proprio ha catturato l'attenzione.
1: Ma
0: di
1: tra l'altro, se togli una battuta, togli non solo il mordente, l'aspetto comico della scena in questione, ma anche il significato della scena stessa.
0: No, ma certo, proprio tutto quel momento lì perde di significato, di valore, perde di tutto.
1: Sì, ha parlato anche il produttore del film, Pietro Valsecchi. Mi fa piacere che si parli ancora di un film che ha 28 anni e che resta uno schiaffo alla società, come insomma racconta.
0: Sì.
1: La nostra non era censura, pensando al DVD e alla TV, che avrebbe potuto trasmetterlo ogni ora, abbiamo tolto le battute più volgari. I tagli erano stati fatti in accordo con il regista, ma possiamo proporre anche la versione integrale.
0: Quindi in realtà è nato già in partenza.
1: È nato già in partenza.
0: La diffusione del film con alcuni tagli, cioè la polemica si è un po' risolta tra virgolette.
1: Si è un po' risolta, però l'utente che ama questi film li ama così come sono.
0: Ad esempio io. Cioè non si può
1: quella
0: togliere
1: scena lì,
0: quell'anima
1: senza
0: lì.
1: Quella battuta lì non è una scena.
0: Togli l'anima di quei film lì. E allora noi vogliamo aprire una discussione insieme a voi, proprio legata a questo episodio, però per estenderlo.
1: Per estenderlo, quindi il film di Christian De Sica, Simpatici e Antipatici, è stato mandato in onda con la censura delle battute più scomode. Ok. Secondo voi, cari amici, è giusto censurare un'opera figlia di altri tempi, parliamone, per renderla maggiormente in linea con i giorni d'oggi? Oppure è un grave errore, secondo voi, censurare qualcosa in favore del politicamente corretto.
0: Perché una cosa è se tu oggi fai qualcosa, figlia di questo tempo, e allora determinate cose non le metti e non le fai perché vive in questo tempo. Ma una cosa vecchia
1: è già così.
0: Già è nata così, tagliarla significa deformarla per andare incontro alle esigenze di oggi, ma non è un'opera di oggi. Quindi io sono totalmente in disaccordo, per me non bisogna togliere l'anima a delle cose che hanno vissuto un'altra epoca.
1: Chiaramente l'esempio è sul film Simpatici Antipatici, ma lo portiamo
0: in generale.
1: Diteci la vostra riguardo questo politicamente corretto che addirittura fa tagliare scene di film del passato.
0: Sì.
1: Diteci un po' che cosa ne pensate, 342 00 00 100, oppure
0: linea diretta aperta, perché l'argomento è di ampio respiro, quindi telefonateci allo 081 546 6873.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario, nel pieno, nel vivo della polemica, perché c'è polemica.
1: Sì, sì.
0: E si parte dal fatto che il film di Christian De Sica, Simpatici e Antipatici, è stato mandato in onda in chiaro, ma censurato delle sue battute, tra virgolette, più scomode.
1: Esatto.
2: Ti ricordi che buscio di quello che ti ho fatto?
0: Questa tipo è una di quelle.
1: La cosa straordinaria.
0: La cosa straordinaria. E vogliamo chiedervi, secondo voi, se insomma è giusto censurare un'opera figlia di altri tempi, comunque, per renderla maggiormente in linea con i giorni d'oggi, oppure è un grave errore, se sempre per voi, censurare qualcosa in favore del fantomatico, politicamente
1: fantomatico,
0: corretto.
1: Vediamo un po' cosa ne pensate, dai, ascoltiamo, sono curioso.
3: Amici, Lorenzo della Tangenziale, io sono contrario, perché a questo punto una scena epica del film Fracchia con Lino Banti che canta non sono ricchione,
1: sì,
3: free free, non la si potrebbe vedere più.
1: Esatto.
3: Sarebbe proprio un oltraggio a quel film.
0: Beh, lui ha citato una scena che chiaramente è figlia dei suoi tempi.
1: Con termini che ovviamente sono anche
0: forti,
1: offensivi,
0: sì.
1: Che oggi non sarebbe possibile e che uno può anche dire per fortuna non è possibile.
0: Ma sicuramente.
1: Perché vuol dire che abbiamo un'altra sensibilità. Però
0: il film
1: è nato in quel modo. Ma io pure sono figlio di quei film, ma io sono molto sensibile rispetto all'argomento. Quindi sono d'accordo sul fatto che siamo andati in una direzione che prevede meno offese per determinate persone.
0: Ma quello è il film.
1: Ma non sto categorizzando determinate persone, intendo rispetto alla sensibilità di ognuno.
0: Di tutti, certo.
1: Però se quel film, quell'opera è nata così,
0: è così.
1: O non la mandi in onda e dici io non mi trovo d'accordo con quell'opera lì, e per me non va messa in onda, ma se la mandi in onda la devi mandare intera.
0: Sì.
1: Certo.
0: Vediamo.
4: Amici, ma quello politicamente immaginatevi il film Amore a prima vista.
0: Ma ce ne sono tanti.
4: Con Salemme, Bucci Rossi e Biagio Izz, quando fanno vabbò capo, ne è successo niente, non si dice a me te. Cioè, quello è quel film.
1: Sì.
4: È il mio preferito su tutti, rido ogni volta che lo vedo. Vai a togliere le battute queste qua, ma
0: anche perché secondo me le devi prendere come tali.
1: Ma poi
0: sono battute e non devi neanche
1: le devi vedere come
0: accentuare.
1: Non è giusto nemmeno estremizzare, poi, perché poi è chiaro che il politicamente corretto diventa eccessivo quando davvero non si può dire più nulla.
0: Sì.
1: E poi che palle.
4: Amici! Lino da Berlino, raga, posso dire che su politicamente corretto ci ha scassato leggermente.
1: Infatti è stato anche un po' superato ultimamente.
4: Perché comunque anche i film, ci sono alcuni film di Totò che oggigiorno non andrebbero in onda perché sono battute memorabili. Cioè è impossibile vivere così, per me. Cioè,
0: noi abbiamo preso questo film perché è successa questa questione in particolare, però chiaramente è aperto a tutti i film.
1: No, ma bisogna stare attenti, però al tempo stesso manco essere troppo fiscali, perché rischi di dire se parli di un po' di pancia allora è sbagliato, perché non devi parlare di chi magari
0: di scemi,
1: la pancetta. In realtà uno lo può dire in maniera molto spontanea, molto naturale, senza offendere.
0: Sì, certo.
1: Che caspita.
5: Buongiorno amici,
0: ciao.
5: Sono Antonio.
0: Ciao.
5: Io cerco sempre di ridere e scherzare insieme a voi quando riesco a prendere la linea o vi mando i messaggi.
0: Sì.
5: Ma questa volta voglio dire una cosa seria.
0: Vai.
5: Con il politicamente corretti siamo ridicoli. Stiamo diventando ridicoli.
1: A tratti sì, è vero, sono d'accordo. In alcuni casi, ti ripeto, quando la cosa è estrema è ridicola.
0: Sì.
1: Diventa anche controproducente.
0: Sì, poi ti fa odiare.
6: Amici, Salvatore, ma io schifo proprio politicamente corretto. Ha battuto un collo di gatto, si vede un collo di gattuno. La è sick, ha battuto e si vede un collo di sì. Ti fanno in bocca al lupo, tu dici, crepi il lupo, si vede un collo che rompo poi.
1: È vero. Sì. Però ti devo dire una cosa, in bocca al lupo devi dire viva il lupo, perché la bocca del lupo è uno dei posti più sicuri per i cuccioli del lupo, quindi non si deve dire per una questione proprio di scaramanzia.
0: mi è piaciuta tanto, però la questione, salutiamo il WWF che
1: no, però ha ragione,
0: grande lavoro, però non è per quello, cioè.
1: Ha ragione, su certe cose si è un po' pesanti. Continuate a dirci la vostra, amici. Si parla di film nello specifico, però si può estendere il campo. Secondo voi è giusto censurare un'opera figlia di altri tempi per renderla maggiormente in linea coi giorni d'oggi? Oppure è un grave errore censurare qualcosa in favore del politicamente corretto? 342 00 00 100, però anche linea diretta aperta, perché magari qualcuno vuole chiamarci per esprimere un parere un po' più ampio. 081 546 6873, insomma, messaggini, telefonate, siamo qui per voi.

Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: C'è da dire che l'argomento vi ha solluccherato molto, cari amici. Noi siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Si parla di politicamente corretto.
1: È il regno della pochezza, questo. Però ogni tanto facciamo, sì, apriamo, sì, delle parentesi un attimino più importanti, mettiamola,
0: sì,
1: così.
0: Ame ci dice: Siani direbbe che ci ha sfrantecato questo politicamente corretto.
1: Non lo so, non direbbe proprio così.
2: Wow, fratama! O politicamente corretto ci ha sfrantecato! Questo fa capire, o frate tuo io!
0: Grazie. Avrebbe detto esattamente
1: più
0: così.
1: O meno così, sì. Ascoltiamo i vostri messaggi.
3: Buonasera, amici.
1: Ciao.
3: Allora, pure i film di Totò, come si ricordo De Filippo, altri film di mostri sacri, che ci sono ancora anche qualche dialogo, non dico razzista, ma colorito.
0: Amici, sì, sì, è bene.
4: Mario, allora, con il political correct stiamo in piena censura. Questo significa,
1: certo, proprio quello,
4: censurare tutto sulla comicità è un modo come un altro per chiudere, per tappare la bocca alla satira.
1: Sì, proprio, però, censura, sì, chiaramente.
0: Cioè, la censura come la stai intendendo tu in passato, ma anche nell'attualità, viene dai piani alti. Il politicamente corretto invece si è diffuso tra la gente.
1: Viene però
0: anche dai piani
1: non
0: bassi.
1: Non intaccare diverse categorie.
0: Sì, ma per categorie intendiamo tutto,
1: sì,
0: praticamente.
1: Sì, certo, anche i sensibili.
5: Amici, ehi, allora, effettivamente stiamo un attimo diventando ridicoli, ha detto bene l'amico di prima. Allora, stiamo un attimo estremizzando le cose, perché i film di prima, di un tempo, comunque c'erano questi termini, ricchione e...
1: sono termini,
0: un po' più spinti.
5: Ma non, perché non era offensivo. Quante volte tra noi amici ci chiamiamo così alla fine, ragazzi? Mica è offensivo, è anche, può essere anche una cosa, un termine affettivo verso amico.
1: Vabbè, amici è una cosa, però.
5: C'è confidenza.
1: Allora, con gli amici
0: dipende sempre, però
1: con
0: dipende
1: gli amici
0: sempre.
1: Vi conoscete, se lo metti in un film è differente la cosa.
0: C'è comunque.
1: Ti rivolge a una totalità.
0: Sì.
6: Ciao ragazzi, però voglio dire una cosa: mo a prescindere dal politicamente corretto,
1: sì,
6: e scorretto, ma a voi vi piacesse dice che si distruzze la fatica a radio cosa? Non lo so.
0: Però aspetta,
6: cioè, oggi dire,
0: sì, dire così offensivo.
6: Frasi, tu rischi. Cioè. Un processo, perché
1: sì, dipende, nel senso, se vai per offendere è chiaro che è così,
0: però quante volte magari arriva il messaggio mappine,
1: sì,
0: però si capisce il contesto,
1: il contesto, ma contestualizzato
7: la cosa ci usciamo che la potevano creare, perché ogni film tiene qualcosa con la sensibilità dell'altro,
1: soprattutto
7: qualsiasi
1: del passato
7: cosa. Quindi non è una favola di nessun film, ma in pratica è una favola con i porno cinesi, perché tu la facci che là, poi questo scuro, non te lo cioè, tu...
0: Ad esempio, citato cinese, mi è venuta in mente una cosa che successe, un, sì, polemicone che si alzò a Striscia la Notizia.
1: Ah, per il fatto che
0: Michel Hunziker, sì, e Gerry Scotti, uscì una notizia appunto riguardo la Cina e il Giappone, comunque paesi orientali, e loro rientrarono dal servizio facendo gli occhi a mandorla, diciamo, sì, così.
1: Tirando gli occhi.
0: Tirandoli.
1: Certo.
0: E Striscia fu coinvolta in un bel polemicone perché dissero che era offensivo nei confronti di un'altra cultura.
1: Poi eccessiva.
0: Ma dal mio modestissimo punto di vista, loro lo fecero in maniera molto tranquilla, senza dire nulla di offensivo.
1: Esatto.
0: Dipende anche poi come viene detta quella cosa.
1: Certo.
0: E poi nello specifico cosa dici, ma lì non dissero proprio nulla.
1: Vediamo ancora.
8: Ormai questo politicamente corretto ha rovinato tutto, non si può dire più niente, non si può fare più niente, perché qualcuno si possa offendere, se ne possa risentire, mandate a quel paese, va.
9: Ragazzi, buonasera, ciao. Giorgio da Napoli.
1: Giorgio.
9: Ragazzi, mi dispiace dire questa cosa, ma io sono totalmente contrario a tutto, tutto
1: generale
9: politicamente corretto.
1: Okay. Mm.
9: Ormai non si può dire più niente, devi stare attento a tutto quello che dici e devi stare attento pure magari a dire oggi mangio le patatine che si può offendere qualcuno.
0: lì è l'estremo che,
1: perché
0: molte persone hanno citato dei termini anche forti che è giusto che oggi non si usino più perché possono risultare effettivamente offensivi.
1: Certo.
0: Però se appunto il politically correct deve darmi fastidio, se io dico oh mangio la patatina, oh ma guarda quella patatina non si deve mangiare perché questo, questo e quello, diventa un inferno, non puoi fare più nulla.
1: È l'esasperazione, proprio questo quello che vi stiamo chiedendo amici, se è giusto censurare un'opera, magari anche del passato, un film o qualcosa del genere, che insomma porta con sé delle battute importanti, come è successo per Simpatici e Antipatici, è giusto per voi tagliare queste determinate battute oppure tagliare un film è per voi una cosa che non si deve fare?
0: Aspettiamo il vostro parere al 342 00 00 100, linea diretta anche aperta, ma vedo che vi state scatenando con i messaggi, quindi continuiamo poi anche a leggerli ed ascoltarli. L'argomento è interessante.

0: però sì, ci sì. sta, quando ce l'ho, ce l'ho.
1: Esatto, esatto.
0: È una cosa straordinaria.
1: Una cosa pazzesca. No, però l'argomento è interessante. È chiaro che poi è facile parlare quando non sei tu la parte eventualmente offesa. Però io ti ripeto, io sono cresciuto con i cinepanettoni dove c'era dello scorrect ovunque,
0: sì.
1: C'era omofobia, sessismo, certo. C'era di tutto. Ma io mi reputo una persona non
0: sensibile a questi argomenti.
1: Sensibile e non rispettosa di più di chiunque, pure
0: dei diretti interessati.
1: No, di tutti proprio. Ho maturato nella vita poi un rispetto incredibile. Non vuol dire che appunto quei film mi abbiano formato male. Parliamo, o meglio, li ho presi per quello che sono, cioè film così.
0: Parliamo di politica di correct nei film, addirittura sono state tagliate determinate battute un po' rese prese per scomode, mettiamola così.
1: Anche vediamo molti film di Aldo Giovanni e Giacomo che ci piacciono tanto,
0: sì.
1: Hanno dei momenti che oggi non potevi fare, ok, ma se vuoi metterlo in TV non puoi tagliare
0: è quello battute. Dove vanno bene, ascoltiamo.
2: Ragazzi, buonasera a tutti.
1: Ciao.
2: Il fatto che si censurino le canzoni, i film, addirittura sì. Le canzoni.
0: Si censurano anche quelle.
2: È ridicolo. Basta. Voi avete mai ballato la Ligalli? Come fa?
1: No, certo. Però appunto quella è una canzone di tantissimi anni fa e quindi oggi che fai? La tagli o non la metti oppure non è che metti il beep?
0: Hai fatto un bel esempio.
3: Sì. Amici Massimo Secondi, buonasera. Ah, non mi voglio proprio da esprimere perché non sai c'è la ruota prima, ma vedi stiamo facendo. Ma stiamo raschiando proprio tu barito.
0: Sì, che poi non risolvi niente poi.
4: Amici, buonasera. Per me è un errore censurare. Figurate, bella pure una censurare un film. Io speriamo che me la cavo. Mentre fanno tutti gli insulti, tipo i ciristi.
0: Sì, sì, li conosciamo tutti quanti.
1: È vero.
5: Ragazzi, buonasera.
0: Ciao.
5: Ma che stronzata, mamma mia. Cioè, allora, io speriamo che me la cavo. Se la mettono muto,
0: Vedi? In quel caso, cosa fai? Metti muto.
1: In quel caso, non puoi riproporre quel film. Se lo riproponi tagliandolo, non lo puoi riproporre.
3: Amici, buonasera. Sasi da Fugo.
0: Sasi.
3: Invece di Sasi da Furgone serio. Ma questo fatto del politicamente corretto.
0: Sì.
3: Ve l'hanno censurato sicuramente tutti i film e Thomas Milian. A Bombolo.
0: Sì.
3: Tutti questi film a cavere hanno anche censurati.
0: Poi devi censurarli tutti? Questa è un'altra domanda.
1: Sì, no, va bene, perché crei il precedente.
6: Esatto. Belli, buonasera. Vi volevo dire che Francesco Cicchella fece una canzone, una parodia sul politicamente corretto. Andatevela a sentire perché è fenomenale.
1: Interessante.
6: Dice sia politicamente corretto, ma alla fine la canzone termina dicendo che politicamente è giusto, ma fin quando non diventa un'ossessione.
0: Esatto.
1: Poi lui, vabbè, bravissimo artista.
7: E Cicchella. Ogni volta che sento Jingle Bells penso sempre a quella scena. Proprio a rovinare il Natale per la gioia di Mario.
0: Quale? Non lo so.
1: Io Jingle Bells mi viene in mente Merry Christmas. Non so se è quella la tua citazione.
8: Magari chi si crista là si andava giù un processo.
1: Avrà citato un messaggio di prima.
9: Ragazzi,
1: sicuramente.
9: Ma se ci pensate, l'essere umano sta andando verso l'estinzione, perché tu sei politicamente corretto. Noi da piccolini sognavamo le Alfa Romeo turbo a benzina e ci troviamo queste macchine elettriche. La gente che prima andava in Vespa adesso vanno su queste cose elettriche che parlano dei rimbambiti. Greta Thunberg che c'era un pescato, cioè l'estinzione. Putin,
0: era giusto.
1: mi sembra giusto.
0: Tra poco il raffigone dei vostri messaggi. Politica di corretto, è giusto censurare addirittura film del passato? Diteci la vostra al 342 00 00 100. Vi sta solucchiando, vi sta fomentando tanto questo argomento,
1: quindi tra poco ci aspettiamo un super raffigone finale dei vostri messaggi. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare... Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Non è estate?

0: 50% all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme, uscita autostrada Caserta Sud.
1: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: amici, siamo pieni di messaggi, quindi senza indugiare vogliamo ascoltarvi, perché l'argomento politically correct vi ha scaldati per benino. E allora, raffigone finale.
1: Raffiga.
2: Amici, buonasera.
0: Ciao.
2: Io penso che si sta andando un po' oltre, si sta un po' esagerando, ma sì, a parte questi grandi classici. Allora, se lo facciamo per una cosa, per un'educazione, per i più piccoli, per i bambini anche, ok, ci sta, ma loro a Malua, i social la miez,
1: perché lì si fa più grande la cosa.
2: Ma un bambino deve stare attento su tutto, che esce di tutto,
0: sì,
2: e di più.
0: Vero.
2: Allora, già come si esprimono tanti streamer e così via, deve essere censurato. Tutto
1: esatto,
2: quanto.
1: Esatto.
2: Perché? E poi che dire, pure i grandi classici della Marvel, tipo un Deadpool, cari, c'è solo mala parola.
0: È vero, anche quello poi è sbagliato.
1: E lì poi metti l'età, però
0: poi diventa da censurare anche il videogioco, magari spara tutto, perché
1: esatto, censuriamo
0: insegna
1: tutto,
0: cose
1: poi
0: sbagliate, diventa un delirio.
3: Buonasera.
1: Ciao.

0: questo politicamente corretto è proprio una stupidaggine, perché viene usato a secondo della propria convenienza.
1: Soprattutto questa in politica. È una lettura.
0: Ma come ogni cosa bisogna contestualizzare, no?
2: Esatto.
0: Bisogna, se uno lo dice un discorso per offendere, allora non va bene. Ma se tipo i cinepanettoni e cose, cioè qualsiasi cosa non puoi parlare, perché qualsiasi cosa dici
2: non va bene.
0: Se vi decollano con coccolù. Mamma mia, ci sembra proprio complicata la vita.
2: Sì.
3: Diventa complicato, in effetti.
4: Ragazzi, sono le solite manipolazioni politiche non politically correct, perché poi ci sono dei politici che dicono delle cose assurde, schifose.
3: Che ciao, anche questo amici, è vero, eh.
5: Bolzano, ragazzi, no. Odio questo politicamente corretto, cioè stanno riscrivendo addirittura le fiabe.
3: Lì è una esagerazione.
5: La neve sette nani, vedono dappertutto ambiguità e cattivere e false cose, è troppo. Non si può più vivere.
2: Sì, effettivamente è un po' troppo.
3: Mi sembra un risultato molto unanime, politicamente corretto, non tanto apprezzato. L'importante è essere corretti noi con tutti nella vita di tutti i giorni.
2: L'appuntamento però di questo pomeriggio termina qui.
3: Vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo e ringraziamo il nostro Fabulous, Fabio Esposito in regia.
2: E vi diamo appuntamento domani, come sempre, a partire dalle 16. Miki
3: è sempre show.
2: Domani.
3: Ciao a tutti.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buonasera da Marcello Calvano. L'apertura con la cronaca: il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è arrivato questo pomeriggio in prefettura a Napoli per partecipare alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tra i temi al centro dell'incontro figura la recente sparatoria avvenuta nel quartiere di Montesanto, preceduta da una violenta rissa e culminata con la diffusione di immagini che mostrano un uomo armato di Kalashnikov in piena strada. Un episodio che ha riacceso l'attenzione sui livelli di sicurezza nel centro cittadino. Ancora la cronaca: la polizia di Stato ha arrestato un uomo di 42 anni con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio è avvenuto ieri sera nel centro di Napoli. Gli agenti del commissariato Decumani e del quarto reparto mobile, impegnati in un servizio di ordine pubblico, sono intervenuti dopo essere stati avvicinati da una giovane che ha raccontato di essere stata palpeggiata da uno sconosciuto. Il presunto aggressore è stato rintracciato e bloccato in via Santa Brigida. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un coltello a doppia lama lungo circa 10 centimetri ed è stato denunciato anche per porto di arma ed oggetti atti ad offendere. Tragedia nel quartiere Scampia, dove una bambina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dalla finestra di un'abitazione in via Labriola. Inutili soccorsi del 118, le gravissime lesioni riportate non le hanno lasciato scampo. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire tutte le circostanze della tragedia. Ancora la cronaca: furto sventato nel Duomo di Napoli. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver sottratto la mitra dal busto di San Gennaro esposto all'interno della cattedrale. A dare l'allarme è stato il custode. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la centrale operativa dei carabinieri ha individuato il responsabile e allertato una pattuglia dell'esercito che lo ha bloccato poco dopo. Il prezioso cimelio è stato recuperato e restituito. La chiusura con lo sport, il calcio: il Napoli ha ufficializzato il via della campagna abbonamenti, confermando i prezzi della passata stagione. Dal 10 luglio via la prelazione per i vecchi abbonati, mentre la vendita libera inizierà dal prossimo 3 agosto. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Tempo bello nelle prossime ore, anche nei prossimi giorni in Campania. Da segnalare di tanto in tanto qualche acquazzone a ridosso delle zone appenniniche, ad esempio questo giovedì pomeriggio, ma per il resto, ripeto, situazione tranquilla, con le temperature che per il momento raggiungono sì valori alti, ma non incredibilmente elevati. Invece attenzione soprattutto verso il weekend: temperature in aumento, lì supereremo i 35 gradi. Ma per dettagli sulle vostre zone e sapere quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: buonasera da Lucio Pengue 442. Noi collegati dallo studio centrale di Kiss Kiss Napoli e Paolo Del Genio in video collegamento. Ciao Paolo. Paolo.
1: Ciao Lucio. No. Buonasera a tutti.
0: Paolo, che se posso chiedere.
1: Un piccolo intervento che non credevo che portasse a questa conseguenza. Si doveva togliere una palina di grasso, però l'intervento è stato profondo e quindi si è gonfiato il labbro. Niente, pensavo che potevo anche essere presente, invece poi è salito un poco di febbre per l'intervento e quindi da oggi ci colleghiamo. Oggi era prevista la mia presenza in studio, ma ci colleghiamo.
0: Allora facciamo così, a tutti quelli che vogliono parlare con Paolo 081 546 6873, fate considerazioni un po' più lunghe, così ti facciamo parlare un po' di meno, Paolo. Allora, oppure se volete scriverci le vostre domande, le vostre considerazioni per Paolo Del Genio, 342 00 00 100. Andiamo però subito al telefono, andiamo da Fiorenzo. Ciao Fiorenzo.
2: Buonasera a tutti. Ciao Paolo, buonasera Lucio.
0: Grande Fiorenzo, dici tutto.
2: Grande, io volevo parlare un po', vado fuori tema, volevo parlare un po' del mondiale.
0: Vai.
2: Parliamo sempre di Napoli con Paolo, parliamo un po' del mondiale. Cosa manca? Tu mi rivolgo a Paolo, no? Oggettivamente abbiamo sempre detto che in Italia si gioca, ed è vero, penso che a basso ritmo, per eguagliare il livello di una nazionale decente, che almeno possa competere a livelli. Però non credi, Paolo, che la differenza tra le partite che abbiamo visto in questo mondiale, io non le ho viste tutte ovviamente, ma le squadre principali sì, è proprio dalla tre quarti in su, cioè ha voglia di mettere ritmo, di mettere gioco, non ci sono, oltre i giocatori top che ci mancano, ma non ci sono nemmeno i giocatori da sette, cioè il Fabio Quagliarella di turno non c'è più, cioè nel senso quel livello di giocatore, il Montella, che non erano fenomeni, però erano buoni. Non ci possiamo proprio avvicinare a quelle nazioni, cioè tutte, se prendi dagli ottavi in giù, che davanti hanno fatto la differenza. Vuoi sapere tu se sei d'accordo?
1: Ma guarda, le motivazioni sono tecnico-tattiche, tecniche per quello che dicevi tu, cioè c'è un livello tecnico meno alto, no? I migliori giocatori.
2: Perché poi dietro, dalla tre quarti.
1: Comunque sì, anche dietro, cioè complessivamente i migliori giocatori possiamo dire che non giocano più in Italia, i migliori giocatori in circolazione. E quindi questo abbassa il livello tecnico. Però quello che proprio inguaia tutto è il discorso tattico, dove in Italia siamo molto bloccati e portiamo pochi uomini a chiudere l'azione, allunghiamo poco il campo, allarghiamo poco il campo, siamo stretti, compatti, uniti. E quindi questo ci porta a abbassare di conseguenza i ritmi, non è che c'è una volontà di abbassarli, ma non c'è la ricerca costante di portare tanti uomini in avanti, di allungare le squadre, e questo costringe ad abbassare i ritmi, perché i ritmi tu non li puoi alzare di fronte a una squadra avversaria con blocco basso, tutta schierata. Quando ci sono molte squadre che giocano così in un campionato, diventa impossibile alzare i ritmi, dove devi puntare a quel punto. Quando una squadra è schierata con linee strette, blocco basso, è la tecnica che può punirle, diciamo. E qui la tecnica non è molto alta. Dimostrazione di quello che sto dicendo. Alcune squadre che difendendosi in Italia riescono comunque a bloccare gli avversari, quando vanno in campo europeo, e questo vale per la nazionale e per le squadre di club, quando vanno in campo europeo, poi contro squadre forti, puntualmente le subiscono le occasioni. Abbiamo visto il Napoli, possiamo fare sempre sul Napoli. Il Napoli in Italia comunque ha avuto la migliore difesa, è un anno e un altro anno fino a un certo punto bene, poi è un po' calata perché ha preso un po' di gol in più perché si sono fatti male i difensori migliori. Però il Napoli in Europa appena si è riaffacciato in Champions con quell'idea di calcio ha preso un sacco di gol, perché la qualità e l'interpretazione delle partite delle squadre europee era diversa.
2: Paolo, collegandomi a questo discorso, sempre in tema nazionale, faccio sia a te sia all'Uso, alla luce di quanto ho detto io, la mia opinione, quanto hai espresso tu, non credi che è proprio l'unico uomo che possa, tra virgolette, accorciare il gap, sia proprio Antonio Conte, il nazionale, riparto, con la fame, con l'organizzazione da squadra di club che lui darebbe a una nazionale, che ci possa quantomeno portare a un livello di partecipare al mondiale, fare il girone, cioè insomma arrivare tra le prime 10. Non pensi che sia l'unico uomo, non pensate, la faccio ad entrambi, che sia l'unico uomo in Italia con quei calciatori, che poi siamo tifosi del Napoli, ma è triste un mondiale senza Italia, dobbiamo di fare, dobbiamo guardare le altre squadre. Non pensate che Antonio Conte sia l'unico in grado.
1: Ma guarda, io ti dico una cosa, ci sono i quarti di finale, ci sono tante squadre europee, 6 su 8, e ci sono la Svizzera e il Belgio, che io non credo che in questo momento propongano un numero di calciatori superiore, una qualità superiore a quella che propone il calcio italiano. Quindi
2: Paolo, dalla tre quarti in su, scusa,
1: e il Belgio non è manco allenato dal più grande allenatore di tutti i tempi, a dire la verità. Eppure comunque sono squadre che stanno lì a giocarsi quarti di finale, quindi io credo che l'Italia si è affidata all'allenatore giusto, e Conte potrebbe esserlo. Andare ai mondiali e giocarsela con un po' di fortuna nei sorteggi per arrivare ai quarti lo possa fare sempre. Poi la Francia, la Spagna sono in questo momento lontane.
0: Che poi la considerazione di Paolo apre anche ad altre riflessioni. Abbiamo allargato questo mondiale a 48, poi andiamo a vedere, ce ne sono 6 su 8 che arrivano alla fine. Allora, se dobbiamo fare proprio un allargamento per aumentare la qualità di questo mondiale, mi sa che Infantino ha sbagliato target, perché doveva, come dire, almeno aumentare anche il numero delle europee proporzionalmente a quello che ha fatto con l'apertura ai paesi asiatici, all'Africa e voglio capire anche al Sud America, perché poi alla fine arrivano tante qualificate in più, però poi la qualità si abbassa. Detto questo, Fiorenzo chiedeva di Antonio Conte. Io non ripartirei da Antonio Conte, anche se credo che Antonio Conte sarà al 90% il prossimo CT dell'Italia. Spiego il mio ragionamento, visto e considerato che l'obiettivo della federazione è riportare l'Italia ai mondiali, ma i mondiali ci sono tra 4 anni. Io credo che un allenatore bravo, capace e con tantissime attitudini da allenatore da club come Antonio Conte, da qui a 4 anni riceverà sicuramente proposte interessanti, importanti, di top club che proveranno in tutti i modi ad averlo come allenatore. A quel punto il progetto, secondo me, come minimo si interrompe a metà, al massimo agli europei tra 2 anni. Non so se Paolo la pensa come me.
1: Non lo so, questo non lo so che cosa vuole fare Conte. Per i risultati,
0: no, ma la mia è una previsione, perché
1: ho capito.
0: Ovviamente si fermerà per 4 anni, però credo che
1: per il momento lui è un po' chiuso in Italia e in Inghilterra, quindi bisogna che gli capiti qualche altra situazione. Il discorso di Conte è molto preciso, e andando per esclusione ci sono molte opzioni che vengono escluse, quindi resterebbero le ipotesi che pare che a lui non piacciono per scelta.
0: No, l'Arabia, no, ma io non dico adesso, perché adesso firmerà con l'Italia quasi sicuramente, però penso che da qui a 4 anni qualche club poi avrà bisogno di Antonio Conte, top club, perché noi sappiamo che lui gioca o per il primo o per il secondo posto, quindi sono davvero pochi i club che possono interessare Antonio Conte.
1: Per chiudere il ragionamento, mi viene da pensare che dipende da Spalletti, cioè se Spalletti va bene, e allora io non vedo grandi possibilità.
0: Per 4 anni poi.
1: Però se Spalletti a un certo punto si interrompe il cammino di Spalletti alla Juventus, allora Conte prima o poi tornerà alla Juventus, e quel discorso che facevi tu si può concretizzare, certo.
0: Andiamo al telefono, andiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
3: Ciao, buonasera Paolo e Lucio. In contrapposizione con Lucio, invece penso che meglio per l'Italia sarebbe avere Mancini. Mancini ha dimostrato che fa un gioco, come dire, nuovo, ha vinto dei campionati in Italia e all'estero, e ha fatto giocare bene l'Italia quando lui era praticamente il CT della nazionale. Mi interessa molto il parere di Paolo.
1: Ah, guarda, Mancini è un ottimo allenatore. Gli rimproverano quella scelta di lasciare l'Italia per andare a allenare l'Arabia Saudita, quindi per una questione di carattere economico, e anche il modo gli rimproverano, in cui, diciamo, la tempistica, ecco. Però io credo che sia un buon allenatore, i risultati li porterebbe sicuramente a casa. Come squadra di club io non ci avrei puntato, come nazionale Credo di sì, però io sono d'accordo invece con la previsione di Lucio, perché se era Mancini non riesco a capire perché non era già stato tutto fatto, cioè mi sembrava abbastanza snella e veloce la trattativa per dire Mancini il nuovo allenatore. Invece tutti questi tempi lunghi che ci sono dopo l'incarico ricevuto da Malagò mi fanno pensare che c'è una trattativa per l'allenatore un po' più complicata, e quando penso a trattative complicate penso a Conte.
0: No, questo è più che una previsione, degli elementi raccolti rispetto a delle notizie di mercato, quindi per questo anche, e poi coincide ovviamente con quello che ha appena detto Paolo. Andiamo però subito al telefono, voglio salutare e ringraziare Ciro al telefono.
4: Buonasera, ciao Paolo, buonasera, sono Ciro da Impegna. Allora Paolo, io ti volevo fare una prima domanda sul fatto della conferenza stampa del presidente, diciamo del fatto del mercato, perché ha detto dobbiamo prima vendere e poi comprare, no? Questo lo sapevamo già, però il fatto che non è che prendiamo degli scarti poi, perché si allunga il nostro mercato. Io penso i nuovi acquisti arriveranno verso agosto. Cosa ne pensi? E poi dopo ti faccio un'altra domanda.
1: Ma io penso che il livello dei giocatori che può prendere il Napoli è abbastanza simile, nel senso se tu prendi la quinta scelta per un ruolo non è che è molto meno bravo della prima scelta, più o meno quello può spendere il Napoli, non è che va su obiettivi da 70 milioni e poi non li riesce a prendere, va su quello di 50 e poi non li riesce a prendere, va su quello di 30. Io credo che più o meno i profili individuati siano di valore simile, quindi non mi preoccuperei tanto del fatto di prendere, di non prendere la prima scelta, perché non puoi chiudere subito, ma di andare poi a finire sulla seconda, terza scelta. Mi preoccuperei del fatto che le trattative poi possono essere non più possibili per questa tipologia di calciatori proprio in generale, e allora prima o poi, secondo me, ma più prima che poi, arriverà il momento in cui il Napoli, anche se non ha liberato, nonostante quello che è stato dichiarato da Manne e da De Laurentiis, anche se non dovesse liberare le caselle, io credo che qualche acquisto arriverà prima di liberare le caselle, e poi dopo i giocatori piano piano, sì, quelli lì che sono fuori dalle liste, sono in esubero evidente, non rientrano nei piani tecnici della società, capiranno che è inutile che la tirano per le lunghe, accetteranno qualche altra proposta. Comunque alla fine i giocatori che devono andare via si riescono a piazzare. Lo so che questo numero spaventa tutti, 25 cessioni, sembra una montagna enorme da scalare, ma alla fine si farà abbastanza agevolmente tutto in uscita, e quindi io penso che i 4, 5, forse addirittura 6 acquisti, ho spiegato molte volte i ruoli, secondo me quali sono, si faranno, e speriamo che qualcuno si faccia abbastanza presto.
0: Ciro, la seconda.
4: Sì, poi l'altra a livello economico. Io penso che a livello economico il presidente non è una persona stupida, anzi è una delle persone più che valgono in Italia, e la situazione è questa. Io penso che la società non può reggere più queste situazioni, bisognerebbe avere un altro socio oppure vendere, perché ha capito anche De Laurentiis che ormai con le strutture e con altre cose ci sono degli introiti, oppure se non lo può fare dovrebbe vendere. Questo lo devo dire, grazie e buona serata.
0: Ciao Ciro.
1: A me sembra che in questo momento, almeno per ora, poi non lo so se un domani, la Juve ce l'ha da anni lo stadio, pur avendo lo stadio di proprietà la Juve, non mi sembra che vada a prendere ogni anno Mbappé, Holland e Bellingham, non mi sembra che ci riesca a prenderli, no? Quindi l'Italia è rimasta dietro, e fin quando resta dietro l'Italia, e al momento vedo difficile che l'Italia si possa portare, le squadre di club italiane si possano portare al livello di 5-6 inglesi, delle due spagnole, del Paris Saint Germain, del Bayern, almeno queste 8-9 squadre mi sembrano irraggiungibili come potenzialità economiche, stadio o non stadio, mi sembrano irraggiungibili, anche se Milan, Inter fanno lo stadio, la Roma fa lo stadio, come ce l'ha già la Juventus. Io mi baso proprio sul discorso Juventus, non vedo che la Juventus ha creato questo gap incolmabile avendo da sola tra le big italiane lo stadio da anni, quindi lo stadio è una necessità, è giusto farla, aumenta il fatturato ma non riesce a colmare il gap con le grandi d'Europa, e quindi fin quando le grandi italiane non arriveranno a livelli delle grandi d'Europa saranno squadre con le quali il Napoli potrà essere competitivo, e lo vediamo dal mercato. Quest'anno l'Inter sta facendo fatica a fare acquisti, il Milan ne ha fatto uno, due, ma probabilmente toglierà qualche giocatore molto importante. Comunque alla fine la Roma sta facendo fatica per il suo principale obiettivo, la Juve sta facendo fatica pure lei per i suoi obiettivi di mercato, quindi alla fine mi sembra una sofferenza comune, ecco.
0: Eh sì, andiamo però ora subito al telefono, c'è Salvatore. Ciao Salvatore.
5: Ciao, ciao a tutti, buonasera, Forza Napoli sempre.
1: Ciao.
5: No, comunque, no, io rispondendo pure all'amico di prima, volevo dire che comunque il presidente, però se parla, cioè per esempio della scugnizzeria ne avrà parlato sì e no una o due volte, e diciamo è passata sempre in secondo piano. Però io vedo che con il fatto dello stadio e il centro sportivo ne parla ad ogni conferenza, ad ogni intervista. Quindi io penso che comunque anche lui c'è l'intenzione forte di creare queste due strutture, o no? Non credete pure voi?
0: No, certo, sia il centro sportivo che il nuovo stadio sono degli obiettivi del presidente De Laurentiis. Per quello che riguarda il centro sportivo sicuramente è un po' più facile, perché basta individuare i terreni, e credo che siano stati individuati in quel di Monteruscello, con terreni che devi adibire, diciamo così, al tuo centro sportivo. È un obiettivo fattibile, per lo stadio è molto più difficile, lo spiegava anche durante la conferenza stampa di presentazione della nuova maglia Roberto Fico, presidente del governatore della regione Campania, e anche lo stesso Manfredi, che spiegava che per la costruzione dello nuovo stadio non si opporrebbe il comune, però ha di proprietà lo stadio Maradona e farà di tutto per ammodernarlo nei vincoli, diciamo così, delle possibilità del comune, anche senza l'aiuto del Calcio Napoli. Poi se dovesse esserci un progetto reale del presidente De Laurentiis sul nuovo stadio, ovviamente il comune farà di tutto per aiutarlo, ma al momento esiste solo lo stadio Maradona. Detto questo, Paolo, ti lascio a te la considerazione su questi due fattori che vengono sempre nominati dal presidente De Laurentiis.
1: No, hai detto bene, lo stadio è una cosa molto più complicata, vediamo quando si incontrano De Laurentiis, Fico e Manfredi cosa ne esce fuori, se si trova un modo di collaborare, speriamo di sì, non so in che termini sinceramente, però se si trova il modo di collaborare...
0: Diciamo che una via di mezzo ci potrebbe stare, Paolo, perché con la possibilità di ospitare gli europei, alcune partite ovviamente del 2032, con alcuni fondi già stanziati per il rimodernamento dello stadio Maradona intorno ai 200 milioni di euro, con l'apertura del terzo anello, cosa che potrebbe risultare già da settembre in poi, così come ci ha spiegato l'assessore Cosenza, a quel punto, se De Laurentiis si convince che realizzare un nuovo stadio sia infattibile, perché nella zona del Kuwait ci sono ancora tantissimi ostacoli e bisognerebbe bonificare anche il terreno, insomma ci sono degli ostacoli, se De Laurentiis si convince che unendo le forze del comune, della regione, dello stato più le sue risorse e quella degli sponsor, si potrebbe fare un nuovo Maradona. Però il presidente l'ha spiegato anche alla conferenza stampa, dice però mentre giochiamo anche se facciamo a settori comunque ci sarebbero dei disagi.
1: Sì, ma come hanno detto loro molto correttamente, poi dopo bisogna vedere se si trova l'intesa. A chiacchiere si possono trovare tutte le intese del mondo, qui si devono trovare le intese sui numeri, cioè faccio un esempio, io metto 200, tu metti 300, facciamo il nuovo, li mettiamo tutti nel Maradona, conviene più quello o più quell'altro. Se mettiamo 500 riusciamo a fare uno stadio che ci fa guadagnare molto di più che rispetto invece a ristrutturare il Maradona, andare sul pratico, no? Andare sul
0: concreto. Sul pratico lo ha spiegato il sindaco Manfredi dicendo noi abbiamo di proprietà il Maradona. È come
1: se di rotta. Se è dirotta, come penso auspichi, perché sennò De Laurentiis non credo che chiede solo agevolazioni sulla parte burocratica, credo che non è che chieda soldi, ma dice facciamo una cosa insieme, e fare una cosa insieme significa mettiamo i soldi insieme, i 200 vostri e non so quanti suoi, per costruire uno stadio che poi tutti parliamo di 100 miliardi, probabilmente anche con 500-600 milioni De Laurentiis ritiene che si possa fare uno stadio migliore rispetto al San Paolo ristrutturato. Il Comune e la Regione la pensano diversamente. Bisogna portare le carte, punti alla mano, gli esperti della materia e vedere a tutti quale conviene di più. Questo credo che sia il passaggio che è necessario. Quindi io sono d'accordissimo sulla richiesta di un tavolo concreto per parlare di numeri che ha fatto De Laurentiis.
0: Emanuele al telefono, ciao Emanuele.
6: Buonasera a tutti quanti, buonasera Paolo. Allora Paolo, io cerco di essere, di farmi capire la domanda che ti voglio fare. Allora, oggi ti ho ascoltato, stavi al telefono con un Walter, riguardo alla Bottega, mi sembra, che diceva 30 milioni di euro per venderlo. Sto sentito bene oggi, Paolo?
1: Sì.
6: Paolo, allora, la domanda che ti voglio fare io, no? L'anno scorso noi abbiamo fatto un campionato, diciamo, non buono. Tante partite squallide, molto molto squallide, molte vinte 1-0 e molte sconfitte pure. Abbiamo fatto delle vittorie, però io la maggior parte delle vittorie che vedo io, che mi ricordo, sono state vittorie 1-0, abbiamo giocato male. Comunque siamo arrivati secondi, ok. Però la domanda che ti voglio fare è, ma perché quest'anno? Perché di solito sempre quando si cambia l'allenatore il primo anno è sempre difficile vincere lo scudetto. Perché la domanda che ti voglio fare è, vendiamo pure Lobotka, vendiamo pure Di Lorenzo, proverà a vendere pure questi qua che più o meno hanno fatto la storia, hanno dato con il Napoli, e fare un altro anno, diciamo, un anno buono con giocatori da crescere, pure Politano, darlo via se c'è un'offerta, vendere pure uno, diciamo, della vecchia guardia, qualcuno della vecchia guardia, non può essere un problema. Ti ascolto per radio, Paolo, comunque, grazie.
1: Ma guarda che la distanza non è enorme fra lottare per lo scudetto oppure rischiare di non andare nemmeno in Champions, perché non è che dici, io questa storia che si racconta che il Napoli la Champions la tiene già in tasca, e l'abbiamo visto come la tenevano in tasca il Milan e la Juventus. La Champions ti distrae un attimo, ormai la Champions la vogliono raggiungere 6, 7, 8 squadre, quindi ne passano 4, quindi è sempre a rischio la qualificazione Champions, così come c'è l'opzione di poter, se l'Inter sbaglia qualcosa, vincere il campionato, c'è il rischio, se le altre gli va tutto bene e tu fai qualche passo falso, di non andare in Champions. Per rispondere alla tua domanda dico, per me va bene, facciamolo questo colpo di ringiovanimento e ridimensionamento del monte ingaggi, però facciamolo se siamo in grado, una volta usciti i giocatori nostri buoni e sappiamo quello che possono dare, anche se sono in leggera fase calante, sappiamo quello che ti possono dare, cioè a certi livelli ti mantengono quei giocatori. Se vanno via, io sono favorevole pure al fatto che vadano via, però dico il Napoli, faccio una domanda, dico il Napoli in questo momento ha le risorse, ha la potenzialità sul mercato per andare a prendere delle alternative che ti garantiscono, lo dico bello semplice semplice, usciti Lobotka, uscito De Bruyne, uscito Lukaku, uscito non lo so, Politano, usciti 4-5 giocatori storici di questi anni, dove tranne il decimo posto siamo arrivati primi, secondi e primi e secondi negli ultimi 4 anni, siamo arrivati 2 volte primi, una volta secondi, però tolto il decimo posto il Napoli è rimasto sempre lì. Ora, se noi togliamo questi giocatori, che è arrivato secondo me il momento di toglierli, ma la domanda mia è, siamo in grado di prendere i sostituti già in pronti per farti arrivare almeno in Champions, come dicevi tu? Non lo so, questo, qualche dubbio, la vedo difficile, vedo un mercato difficile. Avessimo grandi risorse per plusvalenze, per player trading, avessimo grandi risorse a disposizione, direi, vabbè, devono andare via Kvaratskhelia e Osimhen, teniamo 150 milioni, facciamoli diventare 220, ma facciamo partire pure Lobotka, De Bruyne, Polita, facciamo partire pure gli altri, portiamo a 220, ma con 220 ci presentiamo forti sul mercato. Noi quest'anno non abbiamo queste risorse, quelli della Champions che entreranno sono quasi tutti già andati via per Alisson e Højlund, quindi noi dobbiamo fare un mercato dove non so che tipo di giocatori possiamo andare a prendere. Stiamo avendo, abbiamo avuto una prima testimonianza di quello che dico, perché Calaili e Ghila, il Napoli li voleva e non è riuscito a prenderli. Allora mi preoccupano molto queste sostituzioni quest'anno qui, mi preoccupano molto queste sostituzioni. Allora bisogna trovare un equilibrio fra trattenere ancora un anno quelli che secondo me è arrivato il momento di mandare via, però non so se è questo il momento o è l'anno prossimo.
0: Allora Paolo, dobbiamo fermarci, c'è la pubblicità e poi voi tornate a chiamarci numerosi allo 081 546 6873.
7: mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da Più Me.
8: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
10: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovati a 442 Lucio Pengo negli studi centrali di Kiss Kiss Napoli e Paolo Del Genio in video collegamento. Chiamateci 081 546 6873 oppure mandateci i vostri messaggi al 342 00 00100. Andiamo al telefono da Raffaele. Ciao Raffaele.
13: Salve ragazzi, ciao Lucio, ciao Paolo.
0: Dici allora, tutto Raffaele.
13: Allora, prego, non ho capito.
0: Ho detto dici tutto caro Raffaele.
13: Ah, scusami, scusa, ero in bomba, adesso risolto io. Allora, io da poco mi sono sintonizzato. Praticamente, come diceva Paolo giustamente, addirittura io se sono man mano i vari senatori, diciamo così, devono essere dismessi, è una cosa da fare molto gradualmente, perché giustamente come fai a trovare un altro lobotto in questo momento, che vedo che i discorsi societari, però ci sarebbe dire un'altra cosa, che noi abbiamo ancora crediti con le banche, mi riferisco alle cosiddette riserve ufficiali a bilancio, cosa che in parte il Como per altre vie riesce a mettere a disposizione, anche perché là i proprietari mettono dalla propria tasca, si capitalizzano in qualche modo, e noi abbiamo sempre ogni anno per un motivo o per un altro questo vincolo del, addirittura adesso c'è il costo del lavoro allargato, i parametri sono diventati più vincolanti, però solo per noi, perché riesco a capire, il Milan sono due anni che non va a fare la Champions e sta giusto si mantiene come linea di conti e investe di qua e investe di là. Premesso che Gira andava preso subito o Calaiglio lo stesso, però senza arrivare a quelle cifre, al netto del discorso bisogna prima cedere, perché giustamente come ha detto anche Paolo le altre volte in altre trasmissioni, e sono d'accordo, ma prima o poi andranno ceduti, ma sempre a condizioni come degli altri anni, cioè in prestito con diritto di riscatto. Qua tra l'altro parliamo anche di Obaretin, di Colisapò, eccetera eccetera, con tutto il rispetto, oppure di Lindstrom e altri giocatori che vanno avanti e indietro, Napoli e varie località d'Europa, e tornano sempre indietro, perché purtroppo è così, ma alla fine saremo costretti, senza monetizzare chissà quanto. Però il discorso è che mo aumenta la concorrenza per il posto Champions, perché qua giriamo e rigiriamo, qua crediamo che il Como fa acquisti di giocatori che poi vengono valorizzati grazie al gioco di Fabregas. No, quelli sono giocatori forti, più o meno non molto conosciuti, a volte più conosciuti, a volte costano di meno perché sanno prenderli, ma sono giocatori forti. La Roma la stessa cosa. E poi il presidente, anche l'altra volta nel dibattito con le istituzioni durante la presentazione della maglia del centenario, ha fatto presente che senza strutture, senza stadio, eccetera, eccetera, uno passa la palla all'altro e viceversa. Bisogna far sapere ai tifosi che poi dopo non possiamo competere come una volta, ma non è, io sono ancora più radicale d'estremo, nel momento in cui arrivano certe offerte, se vuoi anche fuori mercato, di circa 2 miliardi e 2 e non è la prima, perché non bisogna dire che fosse il modello per competere di questa società attualmente? Fermo restando, dobbiamo ringraziare i De Laurentiis per tutto quello che hanno fatto per l'Ester Specinato, forse è arrivato il momento probabilmente che non possono più reggere per poter mantenersi ad un certo livello, perché poi alla fine gira e rigira ci ritroviamo a fare sempre gli stessi discorsi, nonostante forse possiamo anche ovviare a un mercato adesso bloccato perché bisogna prima cedere, ma ogni anno è così, perché per un motivo o per un altro, con certi giocatori che vengono certi ingaggi, però appetibili ad una fascia di classifica, di società di medio-bassa, non possono essere presi con quell'ingaggio, quindi vanno spalmati gli ingaggi e prendono per il collo alla fine ad agosto, sempre col prestito, col diritto di riscatto. Quanti casi di questi giocatori prestito col diritto e poi ritornano l'anno seguente? Quindi sarà sempre la stessa falsa riga. Ovviamente Gilla non puoi prenderlo a scadenza che era il 27 come l'ha preso il Milan, ne sono d'accordo, però andava chiuso subito, strafregandosene del fatto che non doveva cedere, è lo stesso per Calaili, ma senza arrivare poi a mettere le cosiddette campanelle sotto al gatto, far attivare l'altra concorrenza e fartelo scippare, arrivando a cifre che chiaramente non ne vale la pena, perché Gilo può essere un ottimo giocatore, anche per giocare bene, per l'uscita dal basso, perché è veloce, per la difesa alta, però a quelle condizioni, per di più uno che lo soggetto a infortuni, e abbiamo già diversi giocatori del loro storico, parla chiaro, tipo Neres e qualcun altro, al di là dei cambi di Castelbosturno o dei metodi da sargento di Antonio Conte o di altri predecessori, è la somma che è totale, però vado a monte. Perché non a volte invitiamo a riflettere la società e a dire forse c'è qualcuno che può dare un progetto, un piano finanziario industriale più competitivo?
0: Raffaele, ti interrompo perché le tue domande sono chiarissime e ti faccio rispondere da Paolo.
1: No, ma faccio fatica a rispondere quando gli argomenti introdotti sono 10.000, io preferisco più botte e risposta. Così ha detto tutte cose corrette che noi diciamo sempre, io avevo detto con un dono della sintesi nettamente superiore a quello di Raffaele che il Napoli in questo momento, se cede i giocatori, non è detto che possa prenderne di altrettanto bravi, e quindi io ci andrei piano su questo anno zero, anno di rivoluzione. Questo è il punto che stiamo facendo.
0: Andiamo allora al telefono da Enrico. Ciao Enrico.
14: Ciao, buonasera Paolo, buonasera Lucio. Volevo fare una domanda a voi due per quanto riguarda non il Napoli, il mondiale. Abbiamo visto in queste fasi dei gironi tutte queste squadrette che chi ha preso 5, chi ne ha preso 6, chi ne ha preso 7. Ma per evitare questo, all'inizio dei gironi per andare al mondiale, perché non si fa con tutte le squadre del mondo, visto che si chiama un mondiale? Perché le europee devono giocare tra di loro e le squadre del Sud America devono giocare tra loro, e non si può che le squadre europee nei propri gironi possano avere anche squadre asiatiche e tutto, e queste cose qua, cioè perché essendo mondiale, perché non
1: si fa, come dici tu, che è diciamo ispirato al tennis, no, dove vale il ranking, verrebbe fuori un mondiale, diciamo un mondiale a 48 squadre, se si fa come dici tu, verrebbe fuori un mondiale con 38 squadre europee, qualche sudamericano, qualche africana e così via, e finisce il mondiale, perché sono tutte in Europa le migliori, ho esagerato forse a dire 38, ma ci sarebbe un numero molto superiore di squadre europee, cosa che sarebbe giusta da un punto di vista meritocratico, sportivo e di spettacolo, di gare equilibrate, che è sempre la cosa più bella da vedere. Però per un discorso calcistico politico, per allargare il calcio a tutto il pianeta e per prendere voti, consensi e diffondere in calcio in tutto il pianeta, sarebbe penalizzante. Quindi il mondiale sarà sempre un po' così, sarà sempre caratterizzato da questo grande squilibrio. Io perciò dico sempre che come livello di partite la formula migliore è quella della Nation League, dove giocano la Serie A, la Serie B, la Serie C, ognuno gioca con le squadre del suo pari livello, promozioni, retrocessioni, e c'è un equilibrio e un livello di partite molto alto. Però si usano queste formule perché sono anche per i consensi, per i voti, per la politica, per gli interessi, perché il calcio è un business straordinario, e quindi discorsi solo ed esclusivamente di meritocrazia sportiva sono andati un po' in secondo piano.
0: Poi c'è anche da dire che per quello che riguarda la geopolitica sarebbe un discorso abbastanza complicato dal punto di vista delle organizzazioni, della trasferta, perché poi potresti andare, magari ti capita il girone con le isole Figi e devi andarci. Detto questo, poi ricordiamo che le qualificazioni per i mondiali sono organizzate dalle varie federazioni, cioè la FIFA organizza il mondiale, però le qualificazioni al mondiale le organizza la UEFA, quindi anche lì sono giochi di potere geopolitica abbastanza
1: forse il discorso, se lo vogliamo fare in maniera più concreta e fattibile, aumentare un po' il numero delle europee, perché tanto l'Europa dimostra di essere superiore 6 su 8, no, ai quarti, e quindi forse aumentare un po' il numero delle europee. ma questo è un discorso che sembra fatto perché si ha paura che l'Italia esca di nuovo, se no. Invece io non ho questa preoccupazione, credo che la prossima volta l'Italia ci andrà sicuramente.
0: Allora, speriamo. Detto questo, andiamo al telefono, c'è Enrico, ciao Enrico.
15: Ernesto, prego.
0: Ah, Ernesto, scusami, Ernesto.
15: Ciao Paolo, ciao Lucio.
1: Ciao.
15: Senti Paolo, una domanda. Come mai il problema, il rinnovo a Max Tomani de Laurentiis che intenda, visto e considerate che si sentono tante voci dove perfino ti hanno proposto un contratto da 10 milioni di euro, ma in questi casi poi c'è la paura che se De Laurentiis ha una buona proposta molto probabilmente lo venderà, o mi sbaglio?
1: No, il rischio c'è, non mi sembra una cosa molto probabile al momento, però il rischio c'è. Se arriva qualcuno veramente da 10 milioni a McTominay, questo qualcuno, questo club contestualmente porta, non lo so, 50-60 milioni al Napoli, bisogna prendere atto che questa è la situazione del Napoli, del calcio italiano, che non può pagare certi ingaggi, non può trattenere giocatori che da altre parti possono percepire questi ingaggi, e quindi è un rischio che c'è.
15: Vabbè, sono d'accordo, però io ho l'impressione che lui sta tentennando proprio per, forse aspetto qualche richiesta.
1: Forse già ce l'ha, se hanno chiesto tanto già avranno qualche cosa.
15: Ma io penso che se qualcuno gli offre questa somma a McTominay penso che andrà via.
0: Al momento si sta discutendo del rinnovo del contratto, quindi da questo punto di vista il Napoli sta lavorando per cercare di trattenere il più possibile, ovviamente.
15: Paolo, e come mai il Napoli, il Manna non riesce ancora a sportire un po' la rosa? Visto e considerate che tra poco andiamo in ritiro e non pensi che arriviamo con 47 calciatori a Di Marco.
1: Oh, ma vedrai che no, allora è impossibile, il ritiro si va fra una settimana. Vendere 20 giocatori, 25 giocatori in una settimana è impossibile, non c'è proprio il tempo per fare questo tipo di operazioni. Però vedrai che quelli che sono, posso concludere, vedrai che quelli che sono con trattative già ben avviate, con la certezza che andranno via fra 10 giorni, fra 15 giorni, non verranno nemmeno convocati, si troverà un accordo per non convocarli. Quindi il ritiro sarà massimo 27-28 giocatori, non certamente 40 giocatori.
15: Va bene, scusa Paolo, vorrei fare una domanda a Lucio. Volevo solo dirgli, Messi non è più forte di Maradona,
0: Grazie Ernesto, anche se il ragionamento sarebbe un po' più complesso, non voglio rubare tempo a Paolo Del Genio e alla sua trasmissione, ho sviluppato un ragionamento molto più complesso, non è Messi è più forte di Maradona, perché detta così potrebbe sembrare anche un ragionamento sbagliato. Detto questo, andiamo al telefono da Pasquale. Pasquale.
16: Ciao carissimi, complimenti per la trasmissione, sono Pasquale da Pisa. Io ho due argomenti. Il primo argomento, adesso che è venuto ora da queste discussioni che stiamo facendo, l'Italia al mondiale. Ragazzi, l'Italia al mondiale ha avuto una grandissima occasione, batteva la Bosnia e andava al mondiale. Non capisco perché ci debba andare per un sucapione. Il problema è che io sono stato emozionato a vedermi Capoverde al mondiale. Non capisco perché Capoverde non deve avere la sua occasione, visto che ha i suoi gironi li ha passati ogni volta con l'Italia. L'Italia purtroppo non ce l'ha fatta, colpa sua, e quindi è fuori dai mondiali. Beh, questo è il primo argomento. Il secondo argomento, quando l'amico di prima ha telefonato e ha detto sì, ma ogni anno ci troviamo con questi soldi da pagare, che non abbiamo soldi, c'è da dire che il Napoli ha speso 200 milioni la prima volta e ora già è la squadra che ha speso più di tutti, perché comunque ha dovuto riscattare Højlund, ha dovuto riscattare due giocatori che comunque in ogni caso che abbiamo dovuto riscattare, quindi sono già 90 milioni, non so quanto ha speso fino ad ora. E quindi ragazzi, i soldi ci sono, ma i soldi sono quelli, non è che poi li può fabbricare De Laurentiis. Non so se mi sbaglio, fatemi sapere come la pensate e vi auguro una buona serata.
0: Grazie Pasquale. Paolo, la prima è sui mondiali.
1: No, sui mondiali abbiamo già detto, invece su questo è vero, abbiamo già detto, cioè Napoli ha speso per Højlund e Alisson circa 70 milioni già, e quest'anno ci sono sostanzialmente i soldi della Champions, che speriamo si vada avanti e quindi possano diventare più dei 48 dell'anno scorso, perché sono rimasti 48 perché Napoli è stato eliminato nella fase a gironi. Se va avanti possono diventare 60-70, questo gli incassi, c'è tutto il resto del fatturato, però in questo momento quello che manca rispetto agli anni precedenti sono cessioni con grandi plusvalenze, Kvaratskhelia, Osimhen, che avevano permesso al Napoli l'anno scorso di fare il mercato che avrebbe dovuto, e speriamo lo possa fare, garantire 3-4 anni. Solo il mercato dell'anno scorso doveva essere una garanzia di 3-4 anni di grande competitività. Purtroppo il mercato dell'anno scorso, almeno fino ad ora, il risultato è parziale, non è finale, non ha prodotto tutti questi risultati positivi. Se escludiamo proprio Alisson e Højlund, per il resto le cose non sono andate molto bene. Ecco, però se andavano bene anche Lucca, Beukema, Lang, noi a quest'ora stavamo dicendo fermi tutti, la squadra è fatta già, non toccare niente, conferma quelli che hai preso l'anno scorso, vale il mercato dell'anno scorso, vale per quest'anno. E quello che sta sperando di poter sentirsi dire il Napoli da Allegri, questo secondo me è un po' il punto della situazione della Renzi, ma io li ho spesi questi soldi, sembra che li abbia spesi male perché non sono andati bene alcuni calciatori, e se Allegri mi dice no, non è vero, secondo me li hai spesi bene, Lucca va bene, Lang va bene, Beukema va bene, Gutierrez non va bene, va benissimo, Højlund e Alisson non ne parliamo nemmeno, il mercato l'hai fatto l'anno scorso, quest'anno non devi fare niente, rientra pure Rafa Marin che pure va bene, pure Marianucci andava bene. Se Allegri dice questo, De Laurentiis dice vabbè, allora avevo fatto il mercato l'anno scorso, è inutile che lo rifaccio quest'anno.
0: Paolo al telefono per Paolo.
17: Ciao, buonasera e complimenti per la trasmissione. Volevo fare una domanda, so che comunque se i tempi sono prematuri, no, per parlare di tattica, però a tuo parere Paolo, quali sono stati gli argomenti che hanno trattato, penso De Laurentiis e Manna, no, hanno scelto Allegri? Cioè lui comunque viene da un calcio che ha espresso pochi contenuti, diciamo, offensivi, quindi con un blocco molto basso e poca qualità a livello offensivo. Secondo te quali sono stati gli argomenti che hanno toccato durante la trattativa, pure perché ho visto che il suo staff si è un po', è stato un po' modificato, perché resta Bruscato che curava comunque la parte offensiva con Conte, e qualche altro, mi sembra il preparatore dei portieri è cambiato anche per Allegri. Però secondo te quali sono stati i temi tattici? Cioè De Laurentiis e Manno hanno fatto presente che vogliono un calcio comunque propositivo?
1: Bella domanda, non lo so, io spero di sì, ma non lo so se sono andati a parlare di questo, oppure si fidano e basta, fai tu, sei tu il mister, oppure si fidano ma gli hanno detto noi ci fidiamo, ti abbiamo scelto, altrimenti non ti sceglievamo, ti abbiamo scelto, però non sarebbe male, anche visto l'organico, c'è modo e modo per dire le cose, non è che tu vai da Allegri e dici senti, ma la vuoi smettere col tuo calcio antiquato? No, non è che si saranno rivolti così, si saranno rivolti eventualmente in questo modo qui. Caro Allegri, l'anno scorso hai avuto difficoltà a farlo con i giocatori del Milan, ma con quelli del Napoli noi crediamo ci siano presupposti per fare un calcio più offensivo, con tante interpretazioni, chiavi di lettura un po' più moderne, che ne pensi? Sì, penso pure io, va bene, tutto questo. Si sono abbracciati, esatto. Baciati.
17: Esatto, speriamo. Perché credo sia un po' anche la storia di Conte, che il primo anno forse, nonostante comunque gli 1-0, ha comunque espresso tante varianti tattiche. Poi l'anno scorso ci sono stati tanti infortuni, però magari credo che nel confronto con il nuovo allenatore ci sia stato anche un po' un discorso tattico, anche perché Manna lo conosce bene.
1: Senso, guarda, oramai il calcio, invece di fare gli schieramenti allenatori che attaccano, allenatori che difendono, invece di fare questi schieramenti un poco, diciamo, di scarso livello giornalistico, no? Io direi che gli allenatori, l'unica certezza che abbiamo, non questo è bravo, questo filone di allenatori fanno la cosa giusta e questi altri fanno la cosa sbagliata, io però credo che una cosa invece sia abbastanza evidente, che gli allenatori che non si aggiornano in questo momento vanno in difficoltà. Io faccio una serie lunghissima di nomi, si è aggiornato moltissimo il più bravo di tutti, Guardiola, ma in Italia, venendo alle cose di casa nostra, si è aggiornato e sta portando modifiche al suo calcio uno che sembrava proprio un maniaco, cioè Gasperini, un altro che era un maniaco, opposto a Gasperini, Sarri, ma a volte si somigliano le squadre di Gasperini e Sarri perché uno ha messo cose di quello ha messo cose di quell'altro, oramai se non integri un po' tutte le soluzioni di calcio di oggi e rimani ancorato alle tue posizioni che una volta ti hanno fatto vincere ma che ultimamente non ti fanno più vincere, commetti un grave errore. Io non credo che Allegri lo possa commettere, mi sembra una persona molto intelligente e non credo che non analisi, non parta dall'analisi autocritica, non credo che Allegri sulla stagione dell'anno scorso racconti agli altri e soprattutto racconti a se stesso: io non c'entro niente, è colpa dei giocatori, è colpa della società. Credo che faccia pure, sicuramente ci sono state colpe dei giocatori e della società, però credo che faccia anche autocritica e provi a correggere le cose che ha fatto lui che hanno contribuito alla stagione negativa del Milan. Così credo si debba fare.
0: Grazie Paolo. Ti saluto perché siamo proprio a ridosso della pubblicità e se volete parlare con Paolo Del Genio il numero è sempre lo stesso: 081 546 6873.
18: Non è estate senza
19: mare, tranquillità,
18: le cene all'aperto,
19: le angurie freschissime
18: e le infradito.
19: Ma la cosa che proprio non può mancare
18: è il sole.
19: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
18: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
19: Sole 365, la spesa tranquilli.
20: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
21: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
12: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, siamo arrivati veramente al rush finale della trasmissione. 4-4-2, Lucio Pengo dello studio centrale di Kiss Kiss Napoli e Paolo Del Genio in video collegamento. Andiamo subito al telefono con Antonio. Ciao Antonio.
22: Sì, ciao, buonasera a tutti, buonasera Paolo. Volevo prima giusto ringraziare proprio Paolo perché lui è, come dire, è il calmieratore della tifoseria napoletana. Lui è quello che riesce a gestire chi per una vittoria si crede la squadra più forte del mondo, così come con la sconfitta crede di stare in Serie C. Quindi ti ringrazio già per questo, perché veramente è tanto, almeno per me. E ti volevo fare giusto due domande. Una è su Allegri. Allegri l'anno scorso è vero che col Milan sul finale è crollato, però è pur vero che tutto l'anno ha chiesto alla società un attaccante, tra cui era Højlund, uno dei loro preferiti, e non gli hanno comprato gente che è finita, fallita, e ha dovuto mettere Leao prima punta. Leao già è un giocatore un po' particolare e quindi ha trovato quelle difficoltà, e magari se con il Napoli, avendo già Højlund, magari potrebbe fare quel bel calcio che piace a noi, di recuperare subito palla, di essere propositivo, magari come dici tu aggiornarsi, ma a me basterebbe solo che giocherebbe bene. Poi un'altra cosa è giornalistica, ti lascio e ti ascolto per radio.
1: Voce strana, il Milan dell'anno scorso che quello buono l'avevano preso e poi l'hanno rimandato a casa per un presunto problema fisico, perché poi il giocatore ha giocato regolarmente fino alla finale, vincendola pure di Conference con il Crystal Palace. Sto parlando di Mateta, l'avevano preso e l'hanno rispedito a casa, si sono preoccupati inutilmente di qualche problematica fisica. Il giocatore poi alla fine ha fatto tutta la stagione molto bene, avrebbe fatto sicuramente meglio di quelli che invece poi ha preso, quindi infatti, lì è stata forse un po' la chiave, il simbolo della stagione negativa del Milan, quella scelta di non prendere matematica fisica. Il giocatore poi alla fine ha fatto tutta la stagione molto bene, avrebbe fatto sicuramente meglio di quelli che invece poi ha preso, quindi infatti, lì è stata forse un po' la chiave, il simbolo della stagione negativa del Milan, quella scelta di non prendere Mateta e ripiegare poi su Fulkrug.

0: tifosi del Napoli non riescono a fare squadra e ad essere, non dico come te, perché nessuno deve ispirarsi magari a un collega o cose del genere, non riescono a fare gruppo, non dico per difendere il Napoli, però sembra che tutte le cose vengano viste in maniera negativa. Non abbiamo preso Gila, non abbiamo preso questo, non abbiamo preso quello, però fondamentalmente non abbiamo vinto uno scudetto. Io lo ricordo sempre a tutti, lo dico continuamente, abbiamo vinto uno scudetto con un Kvaratskhelia che prendevamo in giro per il nome solo con le consonanti e per un Kim famoso striscione 3 pacchetti 1000 lire. Quindi io dico sempre di fidarsi dei professionisti. Io penso che Napoli negli anni, sono 22, ha dimostrato di avere professionisti che stanno al loro posto. Poi tutti possiamo sbagliare. Ti ringrazio.
1: Grazie Antonio, ti faccio rispondere da Paolo, grazie.
2: Ma io non lo, questo faccio fatica per rispondere, perché non so a chi ci riferiamo. In generale non mi piace mai parlare sulla categoria in generale. In generale la nostra è una categoria come tutte le categorie, dove ci sono i buoni, i meno buoni, ne siamo tanti, tantissimi ormai. Quindi è inevitabile che ci siano dentro anche alcuni non corretti, che non hanno totale libertà di pensiero, che fanno prendono una serie di decisioni per i fatti loro, per un tornaconto personale, non per una questione di etica, di deontologia, quelle sono anche personali ma sono nobili, o addirittura di amore per il Napoli, che pure è una cosa nobile se poi non ti fa mancare lo spirito critico. Non tutti fanno questa scelta, però molti la fanno, credimi. Però non tutti la fanno, e quelli che non la fanno rovinano un po' l'immagine della categoria e portano nostra amica a dire quello che ha detto, che ha visto che non si può fare squadra. La squadra non si può fare, questo hai ragione, hai notato bene. Non si può fare squadra perché non abbiamo la capacità di dividerci sulle opinioni, ma non dividerci però sull'identità nostra, che dovrebbe essere quella di giornalisti che comunque seguono il Napoli e che amano il Napoli. Invece ci dividiamo su questo, cioè se il Napoli, se io sono amico del Napoli, qualcuno che vorrebbe avere più forza di me nell'impatto con la gente decide di essere nemico del Napoli per fare una cosa diversa da me. Ecco, questo manca un pochettino in questo momento, devo dirci, in questo momento da molti anni a questa parte, ma la spiegazione che sta nei numeri, cioè siamo troppi, essendo troppi la qualità non può essere altissima.
1: Allora facciamo così, Paolo, ci voglio provare, non so, chiedo anche permesso a Fabio Esposito, manca pochissimo, se è bravo Sasà a racchiudere il suo è caduto Sasà. Allora a questo punto ti leggo questo messaggio di Carmine da Caserta. Buonasera Paolo, occorre tenere presente che Conte, quando va via da una società, rimane un carico di calciatori con ingaggi e situazioni problematiche. Allegri, come dopo Conte, è andato bene e speriamo faccia così anche con noi, riferendosi un po' a tutta quella situazione di tanti ingaggi, tanti giocatori, e non ha bisogno di mercato. Anche De Laurentiis ha detto Allegri è un aziendalista. Ti prego di essere breve perché siamo in chiusura.
2: Sì, è così, dobbiamo sperare che questa volontà, questa dichiarazione di intenti si vada poi a manifestare in un riscontro oggettivo, cioè che questi giocatori che non sono andati bene con Conte ora vadano bene e che Allegri dica tranquillo, sto bene con questi.
1: Allora Paolo, ci vediamo domani, spero che sia un po' meglio, perché qualcuno si è preoccupato, magari qualcuno anche che non ha seguito la trasmissione dall'inizio. Paolo sta bene, si è fatto male?
2: Perfetto, si deve sgonfiare, mi hanno tolto questa pallina di grasso, si chiama così per semplificare, e si è gonfiato chiaramente perché c'è stato un po' di scavamento sul posto e quindi si è gonfiato un po' il labbro, però devo dire non c'ho febbre, quindi sto prendendo l'antibiotico, speriamo domani ci colleghiamo e venerdì spero di essere in studio.
1: Grazie a Paolo Del Genio che tornerà domani con 442 a partire dalle ore 18 su Kiss Kiss Napoli. Adesso vi lascio a Marcello Calvano al suo calcio della sera.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi è arrivato questo pomeriggio in prefettura a Napoli per partecipare alla riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tra i temi al centro dell'incontro figura la recente sparatoria avvenuta nel quartiere Montesanto, preceduta da una violenta rissa e culminata con la diffusione di immagini che mostrano un uomo armato di Kalashnikov in piena strada, un episodio che ha riacceso l'attenzione sui livelli di sicurezza del centro cittadino. Ancora cronaca, maxi operazione coordinata dalla Procura di Napoli contro la pedopornografia online. La Polizia di Stato ha arrestato una persona e denunciato altri 19 in diverse regioni d'Italia. L'indagine, partita dal cellulare di un minorenne, ha portato alla scoperta di gruppi Telegram utilizzati per lo scambio di materiale pedopornografico. Ancora cronaca, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 42 anni con l'accusa di violenza sessuale. L'episodio è avvenuto ieri sera nel centro di Napoli. Gli agenti del commissariato Decumani e del quarto reparto mobile impegnati in un servizio di ordine pubblico sono intervenuti dopo essere stati avvicinati da una giovane che ha raccontato di essere stata palpeggiata da uno sconosciuto. Il presunto aggressore è stato rintracciato e bloccato in via Santa Brigida. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un coltello a doppia lama circa 10 centimetri ed è stato denunciato anche il porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Tragedia nel quartiere di Scampia, dove una bambina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dalla finestra in un'abitazione di via Labriola. Inutili soccorsi del 118, le gravissime lesioni riportate non le hanno lasciato scampo. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire le circostanze della tragedia. Ancora cronaca, furto sventato nel Duomo di Napoli. Un uomo di 43 anni è stato arrestato dopo aver sottratto la mitra dal busto di San Gennaro esposto all'interno della cattedrale. A dare l'allarme è stato il custode. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la centrale operativa dei carabinieri ha individuato il responsabile e allertato una pattuglia dell'esercito, che lo ha bloccato poco dopo. Il prezioso cimelio è stato recuperato e restituito. Chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli ha ufficializzato il via alla campagna abbonamenti, confermando i prezzi della passata stagione dal 10 luglio, via la prelazione per i vecchi abbonati, mentre la vendita libera inizierà dal prossimo 3 agosto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiss Kiss Napoli, buonasera da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera, un'ora in cui sarete voi i protagonisti attraverso le vostre telefonate, chiamando allo 081 546 6873 oppure attraverso i vostri messaggi WhatsApp che possono essere sia vocali che testuali, li potete inviare al 342 00 00100. La notizia del giorno, oltre alle dichiarazioni del legale della famiglia De Laurentiis, ovvero l'avvocato Fabio Fulgeri, che ha parlato proprio ai nostri microfoni nel corso di Radio Gol e in cui ha fatto, diciamo così, ancor più chiarezza dopo il comunicato pubblicato ieri, in cui appunto sia il Napoli che il Bari, sia Aurelio De Laurentiis che Luigi De Laurentiis si dicono esterrefatti per questa inchiesta della procura di Bari e soprattutto sereni che questa inchiesta si possa concludere con una archiviazione. Tra l'altro, nella coda finale del calcio della sera vi faremo riascoltare proprio le dichiarazioni dell'avvocato Fulgeri. Dicevo, oltre a questa notizia del giorno c'è anche la questione sfoltimento della rosa, perché come ha anche sottolineato il presidente Aurelio De Laurentiis, sono ben 25 calciatori che in questo momento il Napoli ha messo sul mercato. Ci sono tanti giovani, tanti ragazzi che sono stati prestati nella passata stagione un po' in giro per tutta Italia e nelle serie minori e che probabilmente non saranno neanche più di tanto valutati da Massimiliano Allegri, ma che magari comunque faranno parte del ritiro quantomeno nella fase iniziale a Di Maro. Di questi calciatori, e mi riferisco a quelli più conosciuti, quali tratterreste e quali secondo voi invece Massimiliano Allegri, ma in generale il Napoli, può fare tranquillamente a meno? Voglio sapere il vostro parere in merito, quindi 081 546 6873 per cercare di carpire il vostro sentimento rispetto ai calciatori rientranti dai prestiti che devono essere valutati, e magari il vostro auspicio è anche quello di vederli con la maglia del Napoli nella prossima stagione, e quelli che invece non sono all'altezza di far parte di questa squadra. Leggiamo già qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Sono riferite soprattutto alla questione procura di Bari, inchiesta sul passaggio di Caprile dal Bari al Napoli. Ci scrive Enzo: le accuse da Bari mi sanno tanto di manovra poco pulita per costringere De Laurentiis a cedere il Bari. Questo è un sentimento, un pensiero che ho riscontrato in tanti tifosi che già ieri avevano telefonato. Effettivamente, volendo fare un po' di dietrologia, si arriva anche a partorire questo pensiero. Onestamente io voglio avere fiducia nella giustizia e spero vivamente che non ci sia davvero nessun secondo fine alle spalle di questa indagine, ma comunque siamo ancora nella fase embrionale, nella fase iniziale. Dal Napoli, soprattutto attraverso le parole sia dei diretti interessati che dell'avvocato Fulgeri, traspare assoluta serenità. Speriamo che davvero possa essere fatta chiarezza e che il Napoli possa uscirne assolutamente pulito, come il nostro auspicio. Pronti per andare al telefono, c'è Pietro con noi. Ciao Pietro.
1: Ciao, ciao, buonasera a tutti e forza Napoli.
0: Sempre.
1: Sempre. Ciao, ascolta, io darei una possibilità a, sicuramente ad Asa, perché sì, l'ho seguito l'anno scorso e mi ha impressionato positivamente. Raul lo manderei a giocare perché ha delle qualità, ma gli farei fare un altro anno.
0: Sì.
1: E sinceramente terrei anche Lang e Rafa Ramadin.
0: Ok.
1: Questi sono quelli che...
0: C'è una motivazione per cui hai scelto, a parte i primi due, con la tua valutazione sono assolutamente d'accordo, su Lang soprattutto, che cosa ti spinge a dire che, e anche Rafa Marino naturalmente, che cosa ti spinge a dire che questi due giocatori meritino una seconda possibilità nonostante le loro stagioni, non dico siano state diametralmente opposte, ma da Rafa Marin sono arrivati dei segnali positivi, soprattutto nella fase iniziale della sua stagione col Villarreal. Lang col Napoli ha oggettivamente deluso, col Galatasaray era partito bene, poi però Galatasaray, se non ha deciso di riscattarlo, un motivo ci sarà.
1: Io penso che Lang abbia delle qualità indiscusse, le abbiamo anche intraviste negli anni passati quando era al PSV, specialmente in Champions, e credo che Allegri sia un mister che è capace di tirare fuori qualcosa in più da questi ragazzi un po' particolari. Lui è uno un po' particolare, esploso, magari con qualche difettuccio, ma penso che Allegri sulla gestione della rosa sia molto più non competente, ma capace di
0: coinvolgente, magari questo è il termine,
1: no, di farsi un attimo, cioè io Conte lo vedevo, mi fai uno sgarro come non giochi più,
0: okay.
1: Forse Allegri sotto quel
0: è meno sergente di ferro, forse,
1: esatto, quindi penso che Lang possa essere un'opportunità e anche poi una risorsa per il Napoli, perché non credo si possa discutere il valore, semmai trovare il punto giusto dove su come pungolarlo, su come farlo un attimo, metterlo a proprio agio.
0: Ecco, è più una questione caratteriale quindi che tecnico-tattica, ecco.
1: Quando Conte l'anno scorso si riferiva a gente nuova che era arrivata, che non riusciva ad integrarsi con un gruppo vecchio, per me si riferiva a lui e a Luca.
0: Sì, sì, questo
1: anche,
0: senza
1: anche
0: dubbio.
1: Lo stesso
0: senza.
1: Luca è un giocatore che fa 15 gol in Serie A, non può essere scarso, semplicemente l'anno scorso non si è piantato, poi da trattare il Premier men che meno, però è uno che la riserva potrebbe anche farla.
0: Staremo a vedere. Staremo a vedere. Grazie Pietro.
2: Ciao.
0: Ciao, buona serata e grazie per aver chiamato. Paco con noi. Ciao Paco.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Buonasera a te. Senti, io prima di fare i nomi o di entrare nel merito di vari giocatori, vorrei parlarti, dirti una cosa in generale.
0: Sì.
3: E è vero che mi rendo conto che tutto il numero di giocatori che c'è in Napoli e con la situazione societaria a livello economico oggi come oggi è pazzesco pensare di comprare ancora giocatori se sì. Più non si toglie una parte di giocatori che teniamo in soprannumero,
0: sì.
3: E questo è vero, ma io lo temevo già io durante l'inverno, e lo dicevo ai miei amici, questo temevo che avevamo vinto con Conte, che Conte aveva vinto tutto quello che vuoi tu, ma che poi a livello economico temevo. E meno male che il presidente nostro si è svegliato, perché certamente come stava la situazione economica il Napoli non la poteva reggere, ma continuare a reggere quella situazione, che il calcio è stato uno spreco di soldi, sono fatte due campagne 300 milioni in due anni, ma ci sono stati tanti giocatori che poi non sono stati valutati, e tutto questo prima o poi ha portato il bilancio al rosso, che non capitava da anni. Allora, ritornando a noi adesso, sì. Entriamo nel numero. La prima cosa è togliere i giocatori che tengono un grande ingaggio.
0: E Bruyne e Lukaku, i primi due nomi. Che quindi...
3: Non li confermerei. Aumenterei sì a Lukaku, a McTominay, però ho sentito che è vero sta notizia che l'agente di McTominay ha chiesto 10 milioni per il rinnovo.
0: Ho letto anch'io questa notizia, non ho notizie di primo pelo relativamente alle richieste dell'entourage di McTominay, ma se non sono 10 milioni stiamo parlando comunque di un ingaggio di poco inferiore a quella cifra, non fosse altro perché ci sono dei compagni di squadra che nella passata stagione, ma in generale, hanno portato a casa numeri inferiori a Scott McTominay, e giustamente, ma anche perché comunque ci sono squadre sia in Arabia Saudita che in giro per l'Europa che giustamente stanno facendo dei sondaggi.
3: Ma certo, ma io primo Real Madrid come
0: anche se il Real Madrid si è un po' defilato nonostante Mourinho straveda per
3: perché di quello temevo Mourinho, semmai tu lo sai quando l'ha tirato fuori lui
0: al Manchester United,
3: a McTominay, quindi poteva essere. Allora teniamoci McTominay certamente. Come un'altra cosa, ti faccio una domanda io a te,
0: sì.
3: Ma secondo te possiamo stare con l'incognito di Lucca?
0: Raga, io purtroppo, e mi dispiace dirlo, non ho molta fiducia nelle doti, soprattutto caratteriali più che tecniche di questo ragazzo. Però,
3: ma se parlavi di Pinamonte, si parlava di.
0: Sì.
3: Sarebbe stato un ottimo rincalzo, e là è sicura che sarebbe stato un centravario, oppure Kim Magin della Fiorentina costa troppo. E tu con un centravanti Hollywood vuoi andare in economia perché devi ridimensionare, è come un secondo centravanti di tanto importo e di tanto ingaggio, e non lo può fare. Però però Lucca certamente è Nicol, e noi non potremmo aspettare se Lucca non va, perché se veniamo a Lucca non potremmo certo tenere l'incognito di Lucca, credo.
0: Sì,
3: poi
0: sì.
3: Tra Marianucci e Rafa Marin uno me lo terrei, tanto noi teniamo Benzema, buongiorno.
0: Chi dei due terresti, Paco, prima di salutarti, chi dei due terresti?
3: Io terrei più a Rafa Marin, sinceramente,
0: più esperienza internazionale, già conosce
3: sì, perché in Spagna è andato bene, perché del resto noi abbiamo già avuto un'esperienza che ci ha bruciato, che Conte ci ha guaiato, perché abbiamo perso a Nathan che era un ottimo centrale e all'hanno perso. Vabbè, chi non sbaglia, chi non lavora non sbaglia, però sono state fatte noi abbiamo vinto con Conte e tutto quello che
0: ci siamo anche ritrovati dei giocatori che sono migliorati grazie a Conte, non dimentichiamo neanche questo.
3: A causa da scappare, io lo temevo, guarda che io sono una persona molto molto apprensiva,
0: sì.
3: E io lo dicevo agli amici miei, speriamo che quando se ne va non ci accisa a livello economico, perché così è. Senti, Conte è fortissimo,
0: sì.
3: Però Conte se ne frega, Conte ha spremuto il giocatore anche inverosimile, ha voglia di che nomi, 42 infortuni sono stati frutto della sua cosa, o sono volevo gli miei con i medici, ma i medici devono curare, ma chi l'ha fatto infortunato? Ma come si può fare? Ma per un campionato con due infortuni in stessa partita.
0: Sì, purtroppo è andata così. Speriamo che l'anno prossimo saremo più bravi a prevenire gli infortuni, anche più fortunati, anche un po' più fortunati.
3: Sì, anche questo, però sicuramente io in Allegri mi aspetto sicuramente che più anche in analista si sa.
0: E questo l'ha detto anche De Laurentiis.
3: Ha un altro, senti...
0: Marcello,
3: ma tu secondo te lo botte che anche sta rimane proprio se fosse rimasto Conte, ma se ne fosse, ma sa come fuggivano,
0: chissà, può darsi. Grazie Paco, grazie per aver telefonato. C'è Maurizio con noi, ciao Maurizio.
2: Ciao Marcello, buonasera. Ciao. A te.
0: Buonasera
2: Marcello, ovviamente l'argomento è dopo aver ufficializzato il nostro allenatore,
0: sì.
2: Ovviamente verte sulla campagna acquisti,
0: sì.
2: Ma una campagna acquisti che secondo me ovviamente non potrà mai iniziare finché non si smaltisce tutto ciò che sono le scorie che purtroppo ci sono. Noi Conte, con cui ho un rapporto amore-odio,
0: sì.
2: Dobbiamo valutarlo per quello che è. Lui è un vincente, ti lascia sicuramente delle vittorie, e a noi ovviamente servivano, ma ti lascia anche grandi macerie da risolvere, macerie di tipo sia strutturale che economiche, perché hai portato dentro ingaggi notevoli, personaggi diciamo di una certa caratura, ma anche sicuramente di un'età poco consona al progetto Napoli, e che oggi ti ritrovi a dover gestire in un certo modo. Ti ritrovi un Oriund giovane a 50, ma poi ti ritrovi un Lukaku che ormai alla fine, a fine carriera, con un ingaggio spropositato, stessa cosa che Kevin De Bruyne. Io però sono un po' della, diciamo, della fazione di Paolo, del tuo collega,
0: sì.
2: Ovvero io non comprerei nessuno prima di aver comprato attaccanti seri, nel senso che
0: quindi priorità all'alternativa
2: priorità
0: di Højlund se si decide di non tenere Lukaku, perché magari Allegri dice no, io mi tengo Lukaku e di conseguenza
2: per me potrebbe essere un errore, per esempio quello, perché l'anno scorso abbiamo avuto il problema principale è stato quello di non essere stati prolifici assolutamente per niente, e abbiamo capito che segnare è la prima cosa per poter vincere, no? Dietro siamo abbastanza bene, a centrocampo altrettanto, se si trova una quadra ci siamo, ciò che manca è chi finalizza, chi imposta, e io non mi affiderei mai a un Lucca che ha fallito qua come ha fallito altrove, ma non mi affiderei nemmeno a Lang che può dire quello che vuole lui Koeman, facendo le critiche a Conte, ma è lo stesso che lo ha fatto giocare nell'Olanda 7 minuti, per cui non si fida lui, non si è fidato il Napoli, non si fida
0: il Galatasaray che non l'ha riscattato,
2: esattamente, quindi tirando le somme questo è uno che probabilmente è inaffidabile. Quindi questo è un altro regalino probabilmente che ci ha fatto Conte, per cui...
0: Però io qui ragazzi su Lang e Lucca, ok, sono due acquisti che Conte aveva avallato nonostante non fossero le sue prime scelte, ma evidentemente se sono arrivati Conte aveva dato il suo benestare, io ci metto tanto, no per carità, ci mancherebbe, io ci metto tanto se non una percentuale in più di colpe dei due ragazzi che caratterialmente, oltre che tecnicamente, non hanno risposto sul campo a quello che pensavano di poter offrire una volta vestita la maglia del Napoli.
2: Però Marcello, tu Conte, che dichiari di essere il boss, perché parliamoci chiaro, l'ha dichiarato a più livelli, dichiari di essere il boss, il manager, colui che garantisce questo, quello e quell'altro, e fai spendere 40 per Lucca e 35 per Lang senza aver valutato queste questioni caratteriali di approccio eccetera eccetera, significa che hai anche un po' fallito.
0: Ma io no, ma questo senza dubbio, infatti ti ho
2: ma
0: detto
2: io non
0: che...
2: voglio nemmeno trovare colpe di
0: no colpe. No vabbè, ma è un pur parler ragazzi, ma è indubbio che questi calciatori, se sono arrivati, è perché Conte, anche se non erano le prime scelte nella sua lista, ha dichiarato, ha detto alla società: ok, prendetemeli, fateli arrivare. Poi, evidentemente, o non ha fatto le giuste indagini, o nel corso dei primi mesi, da quando ha cominciato ad allenarli e si è reso conto delle difficoltà caratteriali più che tecniche di questi due giocatori, non è riuscito, ma non so, ad avere la giusta pazienza, ad entrare ancora meglio nella testa di questi calciatori. E alla fine l'ho anche ammesso in parte questa colpa, però per me è più colpa dei calciatori che sono stati poco modesti, si sono messi poco a disposizione della causa e magari hanno creduto di essere più forti e più pronti di quello che realmente erano per dare il meglio in una piazza complicata come Napoli.
2: Guarda, sono molto contento di parlare con te, perché sei una persona equilibrata, ma fondamentalmente abbiamo sempre detto che la colpa è sempre del capo, e se tu ti dichiari capo la colpa è tua. Quindi diciamo che
0: io onestamente non ho mai detto che la colpa è sempre del capo, anzi ho sempre detto insieme sicuro, per me le vittorie e le sconfitte vanno equamente suddivise per quanto riguarda i meriti e le colpe, e ti confermo che Conte ha sicuramente sbagliato nella valutazione e magari in parte anche nella gestione di questi due calciatori. Però se devo dare una percentuale in più di colpe la do ai due ragazzi, perché caratterialmente soprattutto e poi in seconda battuta tecnicamente non hanno dimostrato sul campo quello che avevano sbandierato sia pubblicamente, mi riferisco a Lang, sia in camera caritatis, mi riferisco a Lucca, che non ha mostrato tanta modestia, ecco, quando
2: anche Instagram e anche sui social senza.
0: Ti devo salutare, Maurizio.
2: Ultimissima, se me lo consenti.
0: Sì.
2: Una sola cosa io manterrei, sono contento che non è venuto Ghila, anche se fosse venuto non sarei stato scontento, ma se sono contento se resta il Rafa Marin, perché ho seguito il campionato spagnolo, ha fatto buonissime prestazioni
0: fin quando è stato messo in campo, poi a un certo punto anche per questioni contrattuali sapevano che sarebbe ritornato a Napoli,
2: non hanno di tenerlo, perché secondo me con la capacità che ha Allegri di gestire la fase difensiva
0: lo italianizza un po' nel modo di difendere,
2: uscirebbe un gran bel difensore.
0: Vedremo. Grazie Maurizio,
2: grazie,
0: buona serata. Salvatore, prima della pubblicità, ciao
4: Marcello, buonasera. Salvatore da Roma,
0: ciao.
4: Allora, provo a fare un gioco da ruolo per ruolo.
0: Vai.
4: Ok, velocemente.
0: Guarda, mi metto la lista dei 25 davanti, così andiamo con ordine. Vai.
4: Ok, allora, portieri, io manterrei Meret e farei partire Milinkovic prendendo un secondo.
0: Ok.
4: Difensori, io ti devo dire la verità, io sono sempre tentato da Marianucci. Nel senso che è un ragazzo che forse abbiamo visto troppo poco.
0: No, sicuramente abbiamo visto troppo poco.
4: Esatto, e anche Beukema. A quel punto ti posso dire che non prenderei nemmeno il sostituto di Rachmani, magari.
0: Okay.
4: Dovendo fare spending review, diciamo così.
0: L'alternativa a Rachmani, non il sostituto.
4: L'alternativa a Rachmani, certo. L'alternativa
0: il sostituto di Juan Jesus, fondamentalmente, dici.
4: Perfetto, esatto. Invece sicuramente il sostituto di Di Lorenzo, perché basta, sono anni che ne parliamo. A centrocampo farei partire...
0: Quindi Mazzocchi lo faresti partire?
4: Sicuro, basta. Ragazzo, abbiamo tutti grandissimo affetto per Mazzocchi, ma non è da Napoli. Gli vogliamo bene, ma non è da Napoli. A centrocampo farei partire Anguissà, che ovviamente dovrebbe essere sostituito.
0: Sì.
4: Bisogna prendere qualcuno sul mercato. In attacco, con grande dispiacere, farei partire De Bruyne.
0: Sì.
4: Con dispiacere, Lucca, e quindi andrebbe sostituito De Bruyne chiaramente, dando magari anche un po' più di spazio a Giovane, che anche lui l'anno scorso ho visto pochissimo. Sempre in attacco Lucca e Lang, per me un pacco, e li possiamo, sperando di fare qualche soldo, portare in altri lidi. Lukaku, io sono un grandissimo estimatore, però per lo stipendio che ha e gli anni che ha, purtroppo credo che debba andare via, prenderei ovviamente un sostituto di Højlund. Quindi in questo modo avremmo sicuramente svecchiato la rosa, risparmiato tanto sugli ingaggi. Certo che non vorrei assolutamente essere nei panni di Manna, perché
0: è un lavoro bello impegnativo, quello
4: enorme, enorme, in così breve tempo, tra l'altro.
0: È molto chiaro il tuo ragionamento, sarebbe una campagna cessioni bella importante. L'altra problematica è quella di cercare di ridurre al minimo le minusvalenze relativamente a queste, a queste operazioni. Per esempio su Lukaku, più che su De Bruyne, può venirci in soccorso, può venire in soccorso al tuo progetto il mondiale, che evidentemente sta permettendo al calciatore di guadagnare posizioni e al Napoli di poter guadagnare potere in sede di contrattazione per quanto riguarda il cartellino, perché adesso, che si tratti di squadre europee o squadre del Medio Oriente, puoi chiedere delle cifre un po' più importanti rispetto a prima del mondiale.
4: Certo. Poi c'è tutta quella categoria di giocatori che non viene nemmeno dall'anno scorso, ma da 2-3 anni, che noi sistematicamente cerchiamo di piazzare in prestito o con altre formule. Che
0: però lì anche se in là verso magari la fine di agosto o magari a metà agosto, come è successo negli anni passati, c'è un po' più di possibilità di poterli piazzare sempre in prestito, anche perché lì minusvalenze non ce ne sarebbero, visto che sono calciatori che, come giustamente dicevi tu, fanno parte del Napoli o comunque sono contrattualizzati dal Napoli da un bel po' di tempo, quindi il loro costo è bello che ammortizzato fondamentalmente.
4: Forza Manna, comunque quest'anno deve fare veramente
0: anche quest'anno.
4: Esatto.
0: Bel
4: esatto.
0: Lavoro da fare.
4: Grazie Marcello.
0: Grazie a te Salvatore, buona serata. Ci fermiamo, pubblicità.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
6: Hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
8: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio, tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
9: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
10: Ad esempio la scala telescopica 4x4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 metri e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale,

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Ancora buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Ultima ora che viene rilanciata dai colleghi di Sky Sport, che riguarda un vecchio obiettivo di mercato del Napoli, ovvero Calaili. L'Inter ha rilanciato l'offerta all'Union Saint-Gilloise aumentandola a 23 milioni più bonus. Inter che è forte già dell'accordo con il calciatore. Torniamo al telefono, c'è Corrado. Ciao Corrado.
3: Ciao Marcello.
2: Buonasera.
3: Marcello, allora io studio anche molti calendari, un po' tutto quello che riguarda il Napoli,
2: sì,
3: quando inizia la stagione, e vedo che puntualmente il Napoli è sfavorito da questi benedetti calendari. L'inizio che ci hanno propinato quest'anno, purtroppo, secondo me c'è la mano di qualcuno, perché Genoa-Napoli, Napoli-Como e Inter-Napoli, non voglia mai Dio che noi facciamo un pareggio a Genoa, un pareggio in casa con una sconfitta con l'Inter, che purtroppo ci può stare.
2: Certo.
3: E quindi dopo tre partite voglio stare a due punti. E l'Inter invece ha Inter Monza, Udinese e Inter Napoli. Praticamente, sempre per lo stesso discorso, ci potremmo ritrovare dopo tre giornate Inter 9 e Napoli 2.
2: Sì.
3: Questi benedetti calendari, secondo me questo è fatto apposta proprio per creare un cattivo avvio del Napoli, che scoppierebbero polemiche a morire, e quindi il Napoli sarebbe quasi, dico, tagliato fuori con le polemiche contro Allegri e tutto il resto.
2: Io credo, Corrado, ti faccio finire, vai.
3: Ma poi se andiamo a vedere il calendario dell'Inter, l'Inter fa veramente 5-6 vittorie consecutive.
2: Ma guarda Corrado, onestamente
3: quest'anno, e poi ho studiato anche i calendari degli anni scorsi,
2: sì,
3: Inter quando c'è da giocare la Champions c'ha tutte partite facili sia prima che dopo, mentre il Napoli sta sempre a fare partite difficili o al sabato dopo la Champions o addirittura alla domenica a mezzogiorno, mentre l'Inter o anche altre squadre vengono favoritissime da calendari. Dice vabbè, questo ovviamente ci dobbiamo fare pronti, però il pericolo c'è.
2: No, ma il pericolo c'è.
3: È una cosa che è reiterata negli anni, diciamo, anche Sarri ne parlava ai tempi.
2: Il pericolo sicuramente c'è, perché comunque è un progetto tecnico nuovo, perché comunque oggettivamente sulla
3: anche
2: carta.
3: A gennaio, se non ti ricordi male, a gennaio quest'anno, sì, alla ripresa del campionato, Inter, Juve, Lazio, Roma, cioè, hanno massacrato proprio, che poi è un periodo che purtroppo ci è capitato pure che
2: tanti infortuni. Sicuramente, guarda Corrado, io onestamente proprio sul calendario, sui sorteggi del calendario
3: ma non lo so, ma i sorteggi ci mettono la mano dell'uomo che mette
2: computerizzati, almeno questo è quello che vediamo con i nostri occhi. Io come te li seguo dalla TV i calendari, quindi non posso far altro che fidarmi. L'altra cosa che dico è che, come spesso e volentieri ripeteva Adriano Galliani, i calendari hanno un valore relativo, perché prima o poi le devi affrontare tutte, e se sei veramente la squadra più forte, lo dimostri in campo, quindi
3: lo so, va bene, però certo, cominciare bene il campionato è molto meglio che cominciarlo male.
2: Soprattutto perché io temo una parte di tifoseria del Napoli che magari in questo momento si è rasserenata rispetto all'arrivo di Allegri, però magari alle prime difficoltà non vedo l'ora di partire dicendo ve l'avevamo detto.
3: Perciò ho detto questa cosa, perché io Allegri lo voglio aspettare sul campo, speriamo che parte bene.
2: Speriamo. Però credo che davvero la questione calendari sia molto relativa riguardo le difficoltà, o comunque, perché ti ripeto, se sei forte,
3: una trasferta a Firenze, a Roma, e invece l'Inter che va a giocare a Cremona, non è bello, diciamo.
2: Però magari, come spesso accade, però magari, Corrado, come spesso accade, quando incontri delle squadre piccole ad inizio stagione, hanno fatto una sorta di preparazione o comunque hanno un approccio diverso dalle big, soprattutto quelle che hanno avuto tanti giocatori impegnati nei mondiali, e potrebbe esserci qualche sorpresa. Quindi stiamo a vedere, ma ti ripeto, secondo me il calendario, il sorteggio è l'ultimo dei pensieri e dei problemi, sia nella testa di Massimiliano Allegri che del Napoli in generale. Però staremo a vedere.
3: Vabbè. Ok,
2: grazie.
3: Comunque, le partite facili non esistono.
2: Esattamente.
3: Dal mondiale.
2: Esattamente.
3: Quindi
2: esattamente.
3: Mai più pensare Napoli Lecce vinciamo sicuro 3-4-0, come a volte dicono i tifosi del Napoli.
2: Vedremo.
3: Tutte da lottare, sono tutte da lottare fino all'ultimo minuto.
2: Come sempre. Grazie Corrado.
3: Ciao, ciao.
2: Buona serata a te. Ritorniamo a leggere qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Gennaro da Sabaudia ci scrive: ciao Marcello, quello che vedo in questo periodo è un cambio generazionale che avviene ciclicamente. Svecchiare la rosa sarebbe ottimale, ma evidentemente in questo momento il Napoli, se non vende, non compra. Questo è il messaggio di Gennaro. Caro messaggio, sono completamente d'accordo con te. In questo momento storico, ma in generale in questo momento del mercato estivo, il Napoli non può far altro che aspettare, sondare varie opzioni qualora dovessero partire determinati calciatori e poi dopo agire di conseguenza. In questo momento il modus operandi della società in primis di Manna è esattamente questo. Pasquale con noi, ciao Pasquale.
4: Ciao, buonasera, Forza buonasera. Napoli.
2: Sempre.
4: Io sono, magari sbaglio, voglio andare contro corretto.
2: Sì.
4: A me fa piacere quando le prime giornate invece incontro le big, perché poi le big, come hai detto tu giustamente, magari qualcuno che si prolunga nel mondiale, qualcun altro fa il ritiro un poco più tardi, mentre le piccole si radunano un poco prima e una settimana e 10 giorni prima di ritiro, vuol dire tanto che già stai in forma meglio delle altre, e quando incontri le piccole lo fanno questo gioco, che vanno in ritiro un poco prima per affrontare il campionato, mentre le grandi vanno l'ultimo a tutto, oppure qualcuno già va dopo, qualche calciatore magari che è stato impegnato nel mondiale va dopo che già stanno in ritiro, perché poi devono andare in ferie, giustamente che devono andare in ferie, devono rilassarsi questi robot, che sono robot, allora non credono le persone che sono esseri umani, sono robot, automaticamente hanno quella che si rilassano un po' in più e magari fanno qualche cosa. Sì. Più che mangio, quando per andare in forma, ci vuole un po' di tempo in più, mentre le piccole vanno, andando in ritiro prima, una settimana, si vedono. Tanto è vero che noi quando abbiamo vinto il campionato, se ben ricordi, il Napoli ha perso la prima partita a Verona 3-0, dove il Verona,
2: anche se era un Napoli particolarmente, diciamo così, rattoppato, quello, se ricordi bene, mancavano un bel po' di giocatori, e soprattutto non erano ancora arrivati Lukaku, McTominay.
4: Sì, McTominay giocò dopo la quarta giornata, mi sembrava,
2: sì,
4: la quarta.
2: No, perché arrivò proprio a fine agosto.
4: Sì, però io dico, affrontandosi con le big è meglio, perché poi le piccole stanno un poco più in fuoco, oppure magari
2: fanno. No, ho capito perfettamente il tuo ragionamento.
4: Perciò per me è così, e poi che dire? Io dico che in base al materiale che ha, un buon allenatore, un bravo allenatore, deve far giocare il materiale che ha.
2: Certo.
4: Quando ha avuto il materiale buono, Allegri, io dico Allegri per dire chiunque, però adesso devo dire Allegri, perché Allegri è il nostro, certo, allenatore, e devo dire, quando ha avuto il materiale giusto, ha fatto vedere e dove è arrivato. Quando ha avuto il materiale magari meno blasonato, ha dovuto difendere il cortomuso, come lui, le sue parole che dice. Perciò il Napoli non ha il corto, cioè non ha il materiale scadente, materiale non al top, ma quasi al top. Secondo me siamo solo secondi all'Inter, secondo me.
2: Staremo a vedere, sono comunque in generale d'accordo con la tua valutazione, Pasquale. Grazie per aver chiamato.
4: Ciao, tante cose, forza Napoli sempre.
2: Sempre, ciao, un abbraccio. Marco con noi, ciao Marco.
5: Ciao, ciao Marcello, io mi voglio ricollegare all'amico, non l'ultimo, il penultimo. Sì. Che io facevo l'osservazione sui calendari, e diciamo che io mi trovo d'accordo con lui.
2: Sì.
5: Volevo estendere anche un po' il discorso, e non riesco a capire diciamo come mai molto spesso quando uno fa presente delle osservazioni in merito,
2: sì,
5: diciamo voi, dico te, ma è la prima volta che estendo te su questo, sì, discorso, quindi no, voi come giornalisti cercate di sminuire sempre un po' la questione, quando in realtà diciamo, ogni discorso sul Napoli dovrebbe partire da questi discorsi qui, cioè dovrebbe essere sempre fatta una premessa su, vediamo anche mo l'inchiesta di degli arbitri, sì, con un probabile rapporto con dei dirigenti di alcune società specifiche. Io vedo un campionato purtroppo non voglio dire truccato, ma pesantemente direzionato, e in realtà la domanda non è se è direzionato o meno, se è ancora direzionato, perché che lo era prima è sicuro, e Calciopoli lo dimostra. Quindi io non riesco a capire come mai si esclude totalmente questa possibilità quando prima abbiamo le carte che certificano che lo era.
2: Marco, io non ho escluso a priori questa possibilità, però io devo essere assolutamente garantista e attenermi ai fatti. Se si parla di calendario e non di altre questioni, perché se si fosse parlato di arbitri o se avessimo fatto il riferimento a Calciopoli, come giustamente dicevi tu, ci sono delle indagini, ci sono delle carte e dobbiamo aspettare le sentenze e quindi la fine delle indagini, quindi lì c'è qualcosa di cui parlare. Sul calendario invece onestamente non ho mai sentito né di inchieste né di sentenze che possano farci dire, ecco, a priori determinate partite o comunque il sorteggio dei calendari è stato pilotato. Per questo mi viene da dire, guarda, io non posso parlare di qualcosa che agli atti non è stato rilevato. Se parliamo dei calendari, se invece ci riferiamo ad altre situazioni, quelle che hai menzionato tu, allora è un altro discorso e ci sono sia delle sentenze riferite a Calciopoli, sia delle indagini,
5: però,
2: quella su,
5: però
2: sugli arbitri. Che, sì.
5: Il discorso secondo me è molto più largo, perché si parte dall'inchiesta degli arbitri, ma l'aspetto arbitrale poi sul campo del rigore sì e del rigore no è uno degli aspetti del direzionamento del campionato.
2: Sì.
5: A questo si aggiunge il calendario, gli orari delle partite, le partite prima della Champions e dopo, che si aggiungono tutta una serie di situazioni che poi vanno a direzionare il campionato, e quando si riduce al fischio finale rigore sì e rigore no ad aprile è perché vuol dire che è andato male il piano, tra virgolette, e quindi è tutto un insieme che direziona il campionato, non è solo l'arbitro, è il calendario, è l'orario, e sono i media nazionali che pilotano e direzionano l'opinione pubblica. Quindi questo intendo dire come sì, direzionato pesantemente. Poi se il Napoli, come è successo negli ultimi anni, è più forte di tutte queste cose, può vincere. È impossibile vincere, non è impossibile vincere,
2: esatto,
5: ma bisogna essere più forti di tutto. Ora, come mai l'Inter, la Juventus in queste situazioni non ci stanno mai? Perché tu dici, vabbè, se vale per tutti o a ciascuno ogni anno, vabbè, però io il calendario della Juve, se lo vedete, parte tranquilla anche lei, parte l'Inter tranquilla anche lei, cioè, poi questo vale, quando vale solo per il Napoli poi diventa pesantemente direzionato. Per me ogni discorso dovrebbe partire con questa premessa.
2: Capisco il tuo ragionamento,
5: in maniera
2: però
5: molto più complicata rispetto agli altri.
2: Sì,
5: poi
2: però
5: è possibile vincere, no?
2: Esatto, e però su questo siamo d'accordo, perché abbiamo visto che il Napoli è riuscito a vincere sia con grande distacco sia giocandosi il campionato punto a punto. Quindi il Napoli per vincere uno scudetto deve mettere 10-15 punti di distanza dalla seconda e dalla terza, e poi dopo soli due anni è stato sconfessato perché abbiamo lottato punto a punto con l'Inter e alla fine il campionato l'abbiamo vinto noi. Al di là di questo, aspetta Marco, fammi finire un attimo. Al di là di questo, per quanto riguarda il discorso dei calendari, alla fine abbiamo visto che nel corso degli anni, quando un calendario sulla carta poteva sembrare alla portata di questa o di quest'altra squadra, poi abbiamo visto che il campo alle volte ha detto il contrario, cioè le piccole, quante volte è successo che hanno sovvertito i pronostici e sono riuscite a battere il Milan, la Juventus, l'Inter, fin anche il Napoli? Quindi sul calendario io onestamente non mi sento di dire che ci possa essere la mano di qualcuno che indirizza determinati sorteggi, fino a quando magari non uscirà un'inchiesta che mi diciamo così smentirà, ma fin quando non esce questa inchiesta io non posso pensare o avere il dubbio che ci possa essere la mano di qualcuno dietro ai sorteggi dei calendari. Per altri aspetti che tu hai menzionato, storicamente e anche recentemente, stiamo vedendo che invece delle sentenze, delle indagini ci sono, e allora su questo ti posso dare anche ragione. Questo è il mio ragionamento.
5: No, io purtroppo sulle inchieste finiranno tra luce e vino, lo sappiamo tutti il perché.
2: Sono molto non lo so, perché sono ci sono stati 15-20 giorni di silenzio e poi, come visto, è rivenuta fuori una nuova parte di inchiesta con il riferimento a Torino Inter, quindi tra luce e vino non lo so. Speriamo che, se effettivamente qualcosa di sbagliato è stato fatto, chi si è macchiato di queste colpe possa pagarne le conseguenze.
5: Aggiungo pure che purtroppo ci sono anche rapporti tra società. La Lazio che fermò l'Inter e fece vincere lo scudetto è stata punita l'anno successivo con un blocco del mercato, arbitraggi, non so se vi ricordate gli arbitraggi contro la Lazio l'anno scorso. Cioè, o stai con me o stai contro di me. Questo è il messaggio del sistema.
2: Per Marco,
5: concludo. Non ci facciamo fregare da questi due anni che il Napoli ha vinto, perché è un'eccezione. Il Napoli, prima del 2023, nessuna squadra fuori Inter, Juve e Milan vinceva lo scudetto. L'ha vinto una squadra dopo 23 anni.
2: Sì, l'ultima fu la Roma nel 2001.
5: Nel 2001, quindi non ci facciamo fregare negli ultimi due anni che stanno rimettendo le cose a posto, e l'hanno già rimesso a posto l'anno scorso e ci passeranno altri anni, a meno che la Roma non sarà più forte di tutto, capiterà nell'anno come ha fatto il Napoli e lo potrà vincere uno così, ma la regola non è quella.
2: Grazie Marco, ti devo salutare, buona serata. Alessandro con noi prima della pubblicità, ciao Alessandro.
6: Ciao, buonasera.
2: Buonasera.
6: Faccio due considerazioni veloci. La prima è che, secondo me, non voglio offendere nessuno, ma forse dobbiamo ancora crescere un pochino come tifoseria. Ho ascoltato i discorsi nelle ultime telefonate, hanno tutte le loro ragioni, anche l'ultimo. Io tanti dubbi sul sistema, sulle amicizie tra società ce le ho, però ragazzi, se ci dobbiamo lamentare già adesso dei calendari, siamo a luglio, insomma, la prima giochiamo col Genoa, non con Barcellona, Real Madrid. Poi dipende anche l'obiettivo che hai, e penso che l'obiettivo del Napoli sia chiaro: arrivare tra le prime 3-4, no? Immagino.
2: Sì, sì.
6: Se dobbiamo preoccuparci di andare a Marassia, la prima, onestamente, io questa è una cosa che non mi sento di dire, perché a Genova il Napoli deve vincere, fine, che sia alla prima o alla 33esima giornata, per me. Poi giochi col Como, ma col Como ci giocherà anche l'Inter, anche la Juventus, ci giocheranno tutti. Come hai detto prima, come diceva Galliani, tutti giocheranno contro tutti prima o poi. Quindi queste lamentele già adesso, a luglio, onestamente le trovo un po' provinciali, scusami il termine. Seconda cosa volevo dire sul mercato: secondo me il Napoli deve assolutamente vendere tanti giocatori, sono stati fatti dei disastri, perché contratti lunghissimi a giocatori che ogni anno sono in ritiro e non hanno mai giocato con il Napoli, che a quanto pare vanno in prestito in C e non giocano nemmeno là. Dopodiché, secondo me, servono veramente pochissimi acquisti, ma buoni. Qualche ricambio per Di Lorenzo, magari un centrocampista, se vanno via uno dei big come lo bottecampista, e nient'altro. Poi il resto del Napoli vuole stare così com'è, pure con Lukaku.
2: Quindi Lukaku e De Bruyne li tratterresti anche nella prossima stagione?
6: Io li tratterrei assolutamente, perché il Napoli è una rosa fortissima.
2: Staremo a vedere. Grazie Alessandro.
6: Ti ringrazio.
2: Un abbraccio e buona serata a te. Ci fermiamo, pubblicità al rientro, ancora 15 minuti da passare insieme, tra poco.
7: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com. Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Non è estate senza...
10: Mare, tranquillità.
9: Le cene all'aperto.
10: Le angurie freschissime.
9: E le infradito?
10: Ma la cosa che proprio non può mancare...
9: è il sole.
11: perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
12: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
11: Sole 365, la spesa tranquilli.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Siamo tornati in diretta, questo è il calcio della sera. Buonasera a tutti voi da parte di Marcello Calvano. Prima di andare al telefono da Peppe, ascoltiamo un messaggio che ci è arrivato su WhatsApp.
13: Ciao Marcello, buonasera, sono Gennaro da Napoli. Volevo dire qualcosa sull'Hang. Io non lo so se lo terrei, onestamente, perché l'Hang tutti diciamo ha delle qualità, ma dove le ha espresse? Non solo non è andato bene a Napoli l'anno scorso, vabbè, ci potrebbe stare, ma nemmeno il Galatasaray ha espresso il suo valore. Per cui io credo che l'Hang questo è, ma soprattutto credo che caratterialmente non va proprio bene per Napoli, secondo me. Grazie e buonasera.
2: Gennaro, io tendenzialmente sono d'accordo con il tuo pensiero. L'unica chance che abbiamo a disposizione noi, il Napoli e lo stesso Lang, ha un nome e cognome ed è Massimiliano Allegri. Se Allegri nel corso del ritiro si rende conto che questo ragazzo caratterialmente e anche tatticamente, oltre che tecnicamente naturalmente, può fare a caso di questa squadra, e allora sarà giusto trattenerlo, altrimenti non possiamo far altro che attenerci anche al giudizio del nuovo tecnico del Napoli, che di fatto andrebbe sulla falsa riga di quello che Lang ha dimostrato nella passata stagione, come giustamente hai ricordato tu, prima con la maglia del Napoli e poi con quella del Galatasaray. Vedremo Allegri se e come riuscirà ad entrare nella testa di questo ragazzo. Peppe con noi, ciao Peppe.
14: Ciao Cielo, buonasera.
2: Buonasera.
14: Allora, io per quanto riguarda il mercato del Napoli, io credo che il Napoli, la società e il mister sicuramente hanno trovato un accordo per valutare un attimino la rosa sul campo, certo. Perché poi effettivamente, ragazzi, più di 40 giocatori in rosa da pagare, voglio dire, da sistemare, diventa un attimino complicato il mercato, ma vi ho detto in vari interventi. Io credo però una cosa, cioè io credo che noi siamo già competitivi così nel campionato italiano, noi siamo già competitivi così.
2: Sì.
14: Perché io sono convinto che se questa squadra, perché a mio avviso l'anno scorso sono successe tante cose, perché io personalmente dividerei due anni di Conte dal primo al secondo anno. Vabbè. Secondo me se questa squadra trova serenità, fa gruppo, fa squadra, ritrova il sorriso, noi in Italia ce la possiamo giocare. Io l'unica squadra che ho, che quest'anno secondo me sorprenderà nel campionato italiano sarà il Como.
2: Io ci metto anche la Roma, ragazzi, se fa una campagna acquisti mirata o comunque migliore rispetto a quella estiva passata, credo che insieme al Como sono due squadre che hanno tante chance di riconfermarsi in Champions League.
14: Sì, ma
2: la zona Champions League,
14: pure la Roma, cioè, ma noi guarda che noi abbiamo, io sono convinto che noi abbiamo comunque una grande rosa, e però voglio pure aspettare un attimo le considerazioni che può fare mister
2: di riconfermarsi in Champions League.
14: Sì, ma
2: la zona Champions League,
14: pure la Roma, cioè, ma noi guarda che noi abbiamo, io sono convinto che noi abbiamo comunque una grande rosa, e però voglio pure aspettare un attimo le considerazioni che può fare mister Allegri, perché io ricordo, ma faccio un nome

0: le motivazioni per privarsi di Lukaku e De Bruyne hanno un fondamento, però dal punto di vista tecnico nel campionato italiano due giocatori come loro, anche se non sono i De Bruyne e i Lukaku di, non dico 10 anni fa, ma neanche di 5 anni fa, comunque fanno la differenza e possono dare un apporto importante alla squadra in campionato. In Champions League, ragazzi, onestamente il Napoli, come le altre squadre italiane, stando al recentissimo passato, io non credo che questa squadra possa fare più di tanto strada in Champions League, perché ormai ci sono dei campionati e delle squadre che ci hanno superato, che ci hanno sorpassato, e come vedete sicuramente l'obiettivo è rientrare nelle prime 30 e il Napoli con questa rosa lo può fare tranquillamente, ma andare oltre i playoff di Champions League la vedo un po' difficile per il Napoli, ma anche per le altre squadre italiane. Non lo dico io, ma lo dice il percorso fatto proprio nella passata stagione e negli ultimi anni, al netto dell'Inter di un paio di anni fa. Grazie per aver telefonato. Andiamo da Giuseppe. Ciao Giuseppe.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
1: Complimenti a tutti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Niente, mi volevo, anche se sono ripetitivo, però diciamo sto ascoltando la radio da un pochino. Sotto l'aspetto, parlo degli sottofugi, imbrogli e via discorrendo, non mi voglio focalizzare, però io sono di questo avviso qua che diciamo che oggi il calcio è una miniera d'oro, una valanga di miliardi.
0: Sì.
1: E gli imbrogli sono proprio di natura, non è che li diciamo noi. Sono stati scoperti, sono stati fatti, e sono tutte cose praticamente sistematiche. Non è che uno va a colpire e tira solo una cosa, una volta il calendario, perché il calendario si può fare, si può fare tutto. Tutto si può fare.
0: Sì, sì.
1: Si può fare i 5, ma quest'anno è la riprova, Il Napoli non aveva quegli errori arbitrali, non stava dove stava. La giocava alla pari con l'Inter.
0: È stato un fattore insieme a tanti altri che ha inciso nel cammino del Napoli in campionato, senza dubbio.
1: A me piace il gioco del calcio, piace tutto, però quando ci sono delle cose evidenti bisogna dirle, secondo certo. Me bisogna dirle, voi come radio, perché vabbè, non dico che nascondete, ma per una cosa political correct.
0: No, più che altro Giuseppe, noi siamo giornalisti e dobbiamo attenerci alle indagini, a quello che viene comprovato, non possiamo andare dietro alle voci e fare accuse, capisci?
1: Ho capito, ma le indagini già sono tutte comprovate, perché quando escono fuori delle cose, non escono fuori perché uno fa delle cose.
0: Assolutamente, però poi ci sono le sentenze. Giuseppe,
1: quello è il punto, il proseguo delle cose.
0: Giuseppe, purtroppo ti sentiamo malissimo, c'è un fastidio nella comunicazione e mi dispiace che ci sia, perché tra l'altro stavi proprio terminando di esporre il tuo pensiero, ma fondamentalmente era chiaro. Io non posso far altro, così come anche gli altri colleghi della redazione, di basarmi sul racconto di quello che accade. Se ci sono delle indagini, parliamo delle indagini e non di sentenze. Se ci sono delle sentenze, poi parliamo di quelle sentenze. Non possiamo andare dietro a voci o dietrologie. È sicuramente vero che nel corso degli anni il calcio italiano, da Calciopoli in poi, ma anche precedentemente a Calciopoli, ha mostrato delle pecche dal punto di vista della trasparenza che sono state comprovate. Però possiamo dire questo soltanto dopo che appunto quelle situazioni vengono comprovate, non precedentemente, perché dobbiamo essere garantisti. Gianluca con noi, ciao Gianluca.
2: Wow, buonasera. No, il calcio italiano ha mostrato cancrena, non ha mostrato pecche.
0: Ci sei andato giù pesante, però ci può stare anche questo termine, per carità.
2: Volevo dire una cosa, purtroppo ci sta secondando per niente, quindi dobbiamo un attimo soffrire un attimo per avere un attimo tutte cose, preparazione, ragazzi, acquisti e tutto. Purtroppo si infernisce, Milano che fornisce. Non comincerà mai nulla, anche perché il mondiale drogherà il mercato in un modo esagerato. Spero soltanto nella rivalutazione di alcuni calciatori, anche se Lang sinceramente non è rivalutabile, perché relativamente, cioè Lang serviva solo per portare Alessandria a casa, a me che non mi sembra, altro non serviva. Quindi però voglio fare dei nomi, sì. Raccamani, ci ricordiamo, sì. Quadraset, retrovassaggio, Ulemità, retrovassaggio e gol.
0: Era Udinese-Napoli, e Gattuso lo sostituì al termine del primo tempo.
2: Esattamente.

0: Manolas, tra l'altro, che probabilmente
1: quello era un acquisto sbagliato.
0: Lobotka,
1: ci ricordiamo quando l'ha
0: certo.
1: Poi,
0: Gattuso gli preferiva Demme, anche in parte a giusta ragione, perché non era fisicamente al top della forma. Ecco.
1: Diego ha sempre sudato la maglia.
0: No, per carità, però poi abbiamo visto come Lobotka, ritrovata una certa forma, è un calciatore di un altro livello.
1: Di un altro livello, sì. Koulibaly, che poi con la vendita di Sarri è diventato Koulibaly.
0: Ma lo stesso Albiol, onestamente, con Sarri Albiol è diventato molto più forte.
1: Esattamente. Sì. Ma per me incidono anche gli allenatori.
0: Un esempio
1: stupido, quando si è andato il Pivita, per me, diciamo che non lo metto sotto a Careca, io tengo 38 anni, quindi Careca non l'ho visto.
0: Abbiamo la stessa età, però io
1: ho visto le cassette di papà.
0: Ti dico che se la giocano, proprio perché l'ho visto di persona, comunque dal vivo, per me Higuain, ragazzi, è mezzo gradino superiore a Careca.
1: Secondo me il numero 9 che ho più forte che è passato, perché si parte, voglio buttare il porto in terra, non lo so, forse mi dà memoria a breve termine.
0: Stai parlando di Careca o di Higuain?
1: No, di Higuain.
0: Ma non solo buttava le porte a terra, ma faceva anche degli assist sublimi, stessa cosa anche Careca. Ragazzi, siamo davvero lì. Cioè, per me dire che è più forte Careca di Higuain o viceversa, si ha ragione entrambi. Io dico che è un po' più forte Higuain, però chi dice che è più forte Careca non è che dice un'eresia, anzi.
1: No. Però stavo dicendo, finisco il discorso,
0: sì, vai.
1: Per me influiscono pure gli allenatori, perché quando è andato via il Pivita è stato spostato un certo Ciro Mertens a Nantes, che non era il suo ruolo, e ha fatto è il marcatore di tutti i tempi, è diventato. Quindi secondo me dobbiamo aspettare Allegri e dobbiamo vedere le scelte che fa, le sue valutazioni, e dobbiamo sperare di incrociare le dita, perché quando non ti fa una plata, solo incrocia le dita, dice forza Napoli, basta.
0: Sono d'accordo con te, per un attimo svesto i panni del giornalista, rimetto quelli del tifoso, e onestamente, ragazzi, si possono fare anche delle critiche legate alla gestione di Conte, alla gestione di De Laurentiis, a risultati più o meno positivi di questi anni, ma ricordiamoci sempre da dove arriviamo e quello che abbiamo vissuto, soprattutto noi, caro Gianluca, che siamo nati a fine anni 80.
1: Ma visto gli scudetti,
0: auspicavamo di vedere un giorno il Napoli in Champions League, di ascoltare la musica della Champions all'allora San Paolo. Adesso, se il Napoli non arriva in Champions League, parliamo di stagione fallimentare.
1: Primo scudetti Spalletti, primo scudetto vissuto, sì. Quindi voglio brividi dappertutto.
0: È vero.
1: Quindi va bene così.
0: Grazie Gianluca. Buona serata anche a te. Con Gianluca chiudiamo questo appuntamento del mercoledì con il calcio della sera. Grazie a Fabio Esposito, che ha curato la parte tecnica radiofonica. Noi ci ritroveremo con il calcio della sera domani alle ore 19. Ritornerà Emanuele Calaiò qui al mio fianco. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto. Vi auguro una buona serata.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Non è estate senza
2: mare, tranquillità,
1: le cene all'aperto,
2: le angurie freschissime
1: e le infradito.
2: Ma la cosa che proprio non può mancare
1: è il sole.
2: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
1: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno, benvenuti e benvenute su Kiss Kiss Napoli. E come sapete, dalle 10.
1: Tieni un telefono a portata di mano. Vai, vai, vai.
0: Chi devi chiamare?
1: Questo mi muore in diretta, cioè, ve lo dico.
0: No, ma non ti posso confessare. Chiamo
1: subito,
0: nulla,
1: subito guarda. L'ambulanza, subito. Ma se mi muori in diretta, mi sa che non abbiamo il picco, il picco.
0: Allora, aspetta il prossimo passaggio.
1: Okay, restate collegati che può darsi che mi viene a mancare. Durante il
0: ho
1: programma.
0: Fatto 6 piani a piedi, forse
1: benissimo,
0: sarà
1: benissimo.
0: Forse sarà quello. Comunque, iniziamo, cari amici e care amiche, e che dirvi, se non che qui ho la fortuna di stare vicino al bello tra i belli, a quello a cui Stefano Martino si sta ispirando non solo artisticamente ma anche esteticamente.
1: Cioè, sono il suo modello da chirurgo plastico,
0: assolutamente
1: da fame,
0: bravo, porta la foto Rosario Verde, eccolo qua.
1: Non è un abuso edilizio, ma è il mio naso qui su 7-6 del digitale terrestre accanto a lui, Marco Pisacane. Pisacane.
0: Fatelo condonare, buongiorno, lo Iorio.
1: Può darsi che succede adesso. State collegati in video, vieni anche sul map. Può darsi pure che mi muore qua.
0: Bellino, tu qualsiasi cosa dammi una mano, mi raccomando. La respirazione bocca a bocca, se me la deve fare qualcuno, fa
1: bene. Hai fatto il vaccino.
0: Eh sì.
1: E questo mi muore, questo mi muore.
0: Come hai fatto il vaccino? Ti muore.
1: Non fa. Vabbè.
0: Ma che significa il vaccino mi muore? Scusa. Gli
1: effetti collaterali dopo tempo. L'AstraZeneca. La terza, quarta dose, qui su 7-6.
0: Ma non l'ho fatto l'AstraZeneca io.
2: Stare con

0: No, il microfono spento, non è che stavo male.
1: Scusa,
0: io non lo so.
1: No, vabbè, comunque leggevo, vedete l'affetto per gli amici, che tu c'hai gli amici. Appena ho annunciato, può darsi che mi muore in diretta per Sacane, subito il nostro Pio Russo, che è un amico che non è che dovo bene, ma di più,
0: ha messo a disposizione qualche clinica privata.
1: Dice se Marco muore vengo io al posto suo, cioè capite? Per non lasciare il posto vuoto, capito? Il caso era la festa degli amici.
0: Pio, sei una brutta persona, te lo volevo dire, te lo volevo ricordare.
1: Allora, notizia, Putin, non pensare solo alla mamma l'acca, ritrodrono e Putin non l'ha teccà. Hai comprato il cingolato, pensa che?
0: No, non ancora.
1: Ma tu mi stai a sentire, pigliamo un cingolato, mo tengo in mano all'elettrodo, facendo mettere il freccio.
0: Guarda, ci ho pensato.
1: Perché è affrecciato, non ci sono le frecce. Ma con tutto questi guerri, mo quattro non cingolate, se non mai sapete.
0: Ieri sono andato a cambiare le ruote alla macchina.
1: E va a mettere i cingoli.
0: Non ce l'aveva disponibile, allora ti sta buon fa niente.
1: Se dobbiamo fare un attacco, una difesa, noi dobbiamo con le ruote.
0: Ecco, vedi.
1: Cosa? Il filtro dell'aria condizionata. Allora,
0: io vorrei ribadire a Pio che è veramente una brutta persona.
1: Come
0: purtroppo
1: brutta
0: sono in onda, non posso peggiorare.
1: Il posto vuoto.
0: No, ma senti, tengo pure un amico nelle pompe funebri. Buongiorno, ma buongiorno un paio di balle, amico mio. Ma buongiorno cosa?
1: Ma io lo devo bene, lo faccio sparagnare. Come dire, faccio comprare una borsa, conosci a uno. Allora, nel consigliarvi un cingolo.
0: Circondato dalle serpi, Nello, circondato dalle serpi.
1: Meglio le serpi che il zoccolo.
0: Beh, lascia stare. Malattie, dici quelle là.
1: Allora, Putin Minel, notizia Putin Minel, la proposta del professor Galliano, uno scrittore professore, il quale, virgolettato, dice: portiamo Temptation Island nelle scuole per insegnare a riconoscere le relazioni tossiche. Qual è la proposta di Galliano? Galliano dice: ma c'è questo programma che tutti guardano, che fa un audience da paura, quasi 4 milioni, 27% di share, cioè praticamente.
0: Come ci piace l'inciuscio, mamma.
1: L'Italia guarda questo programma. L'altro giorno mi trovavo in un posto dove c'era questa ragazza, un'amica, dice all'amica: allora stasera vogliamo andare? No, stasera state in Temptation Island, che fa? No, non posso uscire. Cioè non usciva.
0: Ma tu lo sai?
1: Non usciva per vedere Temptation Island.
0: Il giorno del mio matrimonio è combaciato con la prima puntata di Temptation Island.
1: Non stava venendo.
0: Ci sono state alcune amiche che hanno detto: guarda, non ho visto Temptation Island per venire al tuo matrimonio. Amica, al matrimonio.
1: Proprio fa capire con chi sa fa pesare.
0: Allora, dire.
1: La proposta di questo Galliano è: portiamo Temptation Island nelle scuole per insegnare e riconoscere le relazioni tossiche. Però potrebbe, potrebbe diventare un materiale didattico clamoroso. È la provocazione lanciata da Enrico Giuliano, insegnante e scrittore friulano, in un articolo pubblicato sul Libraio. Praticamente, che dice? Secondo me ha ragione su certi punti. Dice lui: se io ho una classe davanti e metto una puntata di Temptation Island, per esempio, all'improvviso vediamo uno che dice: io controllo il telefono del mio fidanzato. Allora lui dice: blocco la messa in onda e dico vicino ai ragazzi: se fa questa cosa, cioè si controlla il telefono del fidanzato,
0: può essere spunto per il dibattito.
1: Si controlla.
0: No, non si controlla per niente.
1: Si controlla. Un'amica
0: della privacy.
1: Si controlla. L'hai mai raccontato? Fatto.
0: Ne hai raccontati tanti.
1: Non avevo soldi. Era d'estate, stava proprio con la cacca fino a qua, Pisacane, veramente.
0: Era in Grecia per caso?
1: Stava in un altro posto. E un'intima amica mia si doveva sposare.
0: Amen.
1: Stavamo in questo posto di villeggiatori vicino. Va bene. Questa mi devo sposare, si doveva sposare dopo una settimana. C'era fa busta che un paio di settimane. Si doveva sposare, c'era fa busta, tenevo proprio i soldi, Pisacane. Questa che fa? Ma quando ci andammo a riposare tutti quanti il pomeriggio, vedeva da un paio di giorni che il fidanzato, sai, si manteneva il telefono, se sempre il telefono appreso, non lasciava mai. O a giorno piglia su, che la va vicino al telefono, ci blocca il telefono in qualche modo e legge che praticamente l'incorniava e diceva in questi messaggi che diceva: sa, mi sto sposando, ma io vorrei stare con te. Io quando faccio l'amore con lei penso a te.
0: L'amore con lei penso a te.
1: Ma mi scedai a trovare tutto quanto indussocato, ma di una gioia, una gioia. Quindi si controllano i telefonini.
0: No, non si controllano.
1: Ma che le sarebbe scusate se lo usa a busto, no? Pensa, no.
0: Ho capito.
1: Oppure ma... quella si sposava uno sbagliato. E ha controllato e ha visto. Come? Scusa, si alza il corno, come faccio a controllare? Come faccio a sapere se tengo il corno? Scusami. No, non devi seguire il tuo fidanzato. Io vedo che il sai andare all'albergo, non li apri. Come si. Mi sono dimenticato i miei AirPods nella sua sì. macchina, vado a controllare sta sotto un albergo. E perché? Che sta facendo? Ha detto che stava in palestra, sembra un esercizio. Insomma.
0: Beh sì, addominale come, a tutta forza.
1: Per esempio, e dice altri comportamenti che succedono, sai, nelle coppie che si vede
0: a
1: Station Island. Lui dice, facciamo vedere questo programma, perché a scuola sta ancora con una sanicerovella.
0: Appiattiamo.
1: Per esempio altre cose, per esempio donne che controllano pratiche di coppia, per esempio sono per esempio dicono altre cose, una punta di gelosia fa, e anche dimostra amore. Lui dice sbagliato.
0: Questo Galiano dice sbagliato.
1: Dice sbagliato, per esempio tu sei geloso di Sofia. È sbagliato, no, tu non sei geloso. Per esempio, sì, si torna a casa e trova me a telefono con Sofia, sì. Tutte le sera trova a telefono con me, no? Sì. Ci scosso a telefono con Rosario, no, sai, domani mi vedo con Rosario, andiamo a fare questa. Tu non essere geloso.
0: Mi sembra un po' eccessivo, però.
1: Ah, sei geloso?
0: No, non è, no, aspetta.
1: Non devi essere geloso.
0: No, no, no.
1: Si torna a casa e trova me a stare in da cucina, che fa Rosario? Cari, no, non c'è.
0: Scusami,
1: mi è venuto a trovare Rosario. Che siamo non veniva
0: già...
1: mai prima.
0: Mi è a scusami, qua. Siamo già oltre
1: tutte
0: eventualmente se, la gelosia.
1: Se a me a
0: c'è una leggera invadenza. Cioè, proprio...
1: Invadenza, siamo un amico invadendo, però mi è geloso.
0: Ma mi darebbe fastidio
1: poi
0: perché già,
1: allora.
0: Già ti sopporto 2 ore la mattina, ma pure la sera a casa. No,
1: no,
0: no,
1: per
0: prego.
1: Dare torto al professore, ma un minimo di gelosia ci vuole. Ho sbagliato. No, lui dice no, anche un minimo di gelosia, questo è il senso di di possesso. Come se tu possedessi Gesù. Mia moglie, tu. Cioè, tu dici mia moglie. Cioè, tu dici la moglie.
0: Mugliere.
1: No, no, no.
0: Mugliere.
1: No, si dice mugliere, ma già è appartenenza. È appartenenza. Non è dice mia moglie, la mia fidanzata. Non si dice. Dice lui. Okay? Dice la moglie. Che già il suo fatto che dici mia moglie è un senso di appartenenza. Quindi se torni a casa e trovi a me, per esempio, che sono scendendo un bagno con l'accappatoio, tu ne sei.
0: Ma si sono geloso.
1: Cioè, non stava a
0: scusami,
1: casata,
0: scusami.
1: È andata
0: no,
1: a
0: no,
1: fare
0: no.
1: una doccia.
0: No, no, no.
1: Cioè, sono... ma non mi ha a fare una doccia. No, non ho capito.
0: Sono molto geloso in questo caso perché quello è il mio accappatoio.
1: Sì, geloso è il senso dell'appartenenza.
0: Certo, è solo mio quello.
1: Secondo voi bisogna essere un pochettino gelosi? Cioè, bisogna avere, per esempio, il fatto di controllare. Cioè, vedi tua moglie che è strana. Vedi tua moglie che è strana.
0: Ma non ci parli.
1: Fa cose che non ha mai fatto. Ma manca ci parlare, cioè, stai entrando nella
0: però
1: tua
0: guarda,
1: sfera.
0: Allora,
1: privata,
0: se tu percepisci un comportamento, un atteggiamento strano da parte del tuo partner, e la prima cosa che fai è controllare il cellulare, purtroppo c'è del malessere.
1: Qua, dice lui: uomini che minacciano altri uomini perché si sono avvicinati alla loro donna.
0: Sì,
1: donne che controllano le chat del compagno come se fosse una pratica normale di coppia. Persone che usano la formula "io sono fatto così" per giustificare urla, scenate, umiliazioni, abusi quotidiani.
0: Ha ragione su tutto. Ha ragione su
1: non
0: tutto.
1: Non sa da essere così, dice lui.
0: No,
1: allora tu lo fai vedere tramite Temptation Island. Diceva là. La proposta, scrivi quindi, Giulia, non è ridere dei protagonisti né farle innamorare dal divano, è premere pausa nel momento esatto. Cosa sta succedendo qui? Chi sta decidendo di chi? Dove finisce la paura di prendere una persona e dove comincia il bisogno di possederla?
0: Mi piace un sacco questo prof Galiano.
1: Dove finisce? Dove inizia il tuo pericolo di perdere tua moglie oppure la moglie di cornifiche? Capito il discorso? Che tu non la possiedi tua moglie.
0: No.
1: Però puoi possedere il corno. Non è
0: speriamo meglio.
1: Sperando in un vostro giudizio su quello che abbiamo testé detto, con il vostro messaggio.
0: Ma scusami, poi sono alla fine della fiera.
1: Non ne possedete.
0: Ma tu mica sei
1: non
0: geloso. Perché tu sei geloso? Ma tu sei geloso?
1: Pure se scopri che tua moglie, oppure c'è un sospetto, che tua moglie dice: amore, scendo, vado a comprare le sigarette. E tu dici: ma che se ne hai mai fumato?
0: Vabbè, questo è strano.
1: Tu non devi,
0: no?
1: Non devi.
0: Vabbè,
1: che stai passando?
0: Scusami,
1: che
0: no.
1: Devo dire, amore, vado in palestra.
0: Ma non dico che sono geloso.
1: Capì con me?
0: No, la palestra la fa, ma
1: non devi entrare nella scazzetta, dici.
0: Scusami, ma magari
1: non devi andare nella scazzetta,
0: calmo. Io però non è che
1: 342 00 00 100,
0: ma non ha senso, perché magari non è che mi ingelosisco, però dico, scusami, non hai mai fumato, amore, parliamone, che sta succedendo, perché adesso
1: già stai parlando, già stai invadendo la sua cosa. Che voglio dire questa cosa, così, perché vuoi entrare nella mia, mi stai possedendo, capisci?
0: Allora, che
1: tu quando fai sesso non devi possedere. Ehi?
0: Ah, beh, lì è un po' complicato, perché poi l'altro in sé fa un po' di...
1: Ma tu fai spiegare a Galliano. Pronto? Pronto?
2: Rosario, oui. Quando posso trovare un po' a casa? Non può divano la casa.
0: Merda. Ti vuole proporre la moglie.
1: Ma finiamola. Allora,
0: fermi lì che è meglio, fermi lì. Qua, approfondiremo fra pochissimo, ovviamente, cosa ne
1: pensate. Una bella idea.
0: Ah, però mi piace questo professore Galliano.
1: Sì, sì, c'è molto.
0: Ma è partita alta la canzone. Ah, c'è l'intro di 8 chilometri, ok, mi ricordavo abbastanza bene. 342 00 00 100 per tutti i vostri messaggi.

0: Marc, cum da Maracio?
1: Vai giù, una croce e poi c'è già fa Ghirlando, compagni miei, una cosa rossa.
2: Quella, mi sento meglio,
1: da,
2: però.
1: Mi sento da fiore.
2: Fate beneficenza, è meglio. Allora, un anno a Temptation Island c'era un ragazzo di Napoli che diceva che non la faccio andare in palestra, le ho fatto cancellare i social. Se esce, io le rovino la serata con messaggi perché ha tolto del tempo per me. Mamma mia, che paura! Beh, sì, qui siamo ancora prima del Medioevo. Cioè, siamo
1: dice il professore, far vedere questo esempio a dei ragazzi: a dire, ragazzi, guardate l'animale che dice, c'è cioè il bestio.
2: Sì, il
1: bestio che dice può essere un esempio. Oddio, tanto tolto, non gli do. Insomma.
2: A chi?
1: Io, al professore.
2: Ah, professore,
1: no, pensavo come esempio.
2: Per un attimo ho avuto un lampo perché pensavo che l'avessi.
1: Sul fatto di essere. Non su tutto, certo, questo sta proprio all'antidoto, insomma, sta proprio al confine. Però essere un po' geloso. Cioè, sta.
2: Ma il problema.
1: Essere un po'. Non dico come dice chi se la faccia scendere la coppa,
2: una
1: faccia faccio un barcone perché la ponno guarda. Non
2: è
1: dico questo,
2: fatto,
1: però.
2: È stato fatto.
1: Vabbè, ma pure i talebani esistono, no, non c'entro questo. Però
2: no, ma è stato fatto dalle parti nostre, in Italia, nell'Occidente civilizzato, non lì. Da qui la famosa frase curnut e kuntent.
1: Vai.
2: Sì, no, ma magari sì, il discorso, sai qual è il problema della gelosia, secondo me? Quando si manifesta, cioè nel senso, se tu hai quel poco di gelosia, ok, e te la gestisci.
1: No, dici che hai sbagliato.
2: No, se poi la riversi...
1: Se torni a casa e vedi a me nudo per casa col giro con la mutanda, non devi essere geloso.
2: No, chiama i carabinieri, lo sai, è diverso.
1: A 40 gradi, come mangi il sacco, cappotto un gol per sa canna.
2: Ma cosa fai a casa mia, ma scusa?
1: E vedi, e quindi cioè come chi ci fai? Sono venuto a Truon.
2: Ma chi ti ha invitato?
1: Ti invitato.
2: Certo che ma ti devo invitare.
1: Una visita
2: è una proprietà privata.
1: Mi trovavo a passare per porto, cioè ci trovavo a Truon per sa canna.
2: Ma chi te l'hai a te?
1: Cioè, ho portato anche il cannolo, per esempio.
2: Tra tanti dolci.
3: Una se cassa non controlli le chat del tuo compagno,
1: sì.
3: Non sai cosa ti perdi.
1: Non sai. Vabbè.
2: Allora, colega impartisce ordini a casa. Non so che vuole dire l'amico, ma insomma l'abbiamo
1: detto. Penso alla moglie.
2: Poi ci sono un sacco di vocali nell'ino, lavoro per te. Per cortesia, uno sfogo di rosario lontano dal microfono, grazie.
1: Ti piace? Ancora deve arrivare.
2: Ora dirò qualcosa che lo faccio infervorare, tranquilli. E poi
1: non dirla in onda, la dico fuori.
2: Allora, Rosario, buongiorno. Potresti fare cortesemente Putin Min, bello scandito, urlante e sistemato. Lo devo mettere come suono di chiusura della Tesla. Grazie mille, Luigi da Stoccarda.
1: Sai, è un periodo brutto. Hanno arrestato a due agenti segreti che passavano notizia a Putin. Ma un bulesca essere chi il logo. Chi sei che incita?
2: Secondo me il prossimo indagato. Secondo me il prossimo indagato è in questo studio. Non dico altro.
4: Metti le telecamere in da casa, stanza per stanza, senta a me.
1: Senta a chissà.
2: Ragazzi, ma che
1: non
2: scuola...
1: bisogna essere gelosi, non bisogna indagare, non bisogna controllare. Cioè, pure se avete un sospetto che la vostra donna.
2: La vostra.
1: Chiedo scusa, che la
2: che donna vostra... che ha scelto di stare al tuo fianco.
1: Che vostra moglie manca se dice, che la vostra fidanzata.
2: Vabbè, ma in questo caso non è possessivo.
1: Insomma, quella...
2: Ma cos'è peggio?
1: Se quella.
2: La sminuisci.
1: Come cazzo la c'hai a macchizzo, mi sa, come la
2: stai peggiorando la situazione.
1: Vabbè.
2: Buondì amici, le donne più libere e fedifraghe che ho riscontrato proprio da quelle che avevano i mariti padre padrone gelosissimi, ergo è inutile, cerchiamo di tenerle più vicine a noi con l'amore e la condivisione e non con le stupide restrizioni.
1: Beh, brava, non bisogno, tu devi amare, capito? Una casa mi trovo stato in da cucina, ama
2: scusami,
1: ama.
2: Ma tanta
1: gente e prezzaga sul passato,
2: ma che devo apprezzare? Scusami, ma passato, tanta che... gente che conosci, ma perché a casa
1: mia? Pappa Vallo, non ti incazzano.
2: Ma a me non infastidisce.
1: Perché pure tu c'è un naso.
2: Beh sì, è importante.
1: Può essere,
2: è importante.
5: Buongiorno ragazzi, Stefano.
1: Ciao Stefano.
5: Io ero gelosissimo, ma talmente geloso che vedevo cose che non esistevano.
2: Sì.
5: E alla fine poi mi sono reso conto e comunque ci sono riuscito a darmi una calmata. Adesso sono geloso, ma in maniera molto più soft. Però nonostante tutto non ho mai controllato il telefono di mia moglie.
1: Vabbè, che comunque una gelosia eccessiva è anche segno di
2: ragazzi, è profonda insicurezza. È profonda insicurezza perché tu, ecco, hai una persona
1: che sta corni,
2: no, e a volte uno o non credi molto nelle tue possibilità.
1: Apri la mentalità.
0: Che no, onestamente, a me si sono trovo che i soldi e mi mandano pure a me. No problem.
1: Facciamo fatto lo spirito, sto muracello. Questi fantasmi, non so se l'avete
2: questo,
1: mai visto.
2: Questo è un altro ramo. Questo è.
1: E alla fine che finisce la commedia, non si capisce se quello è convinto che è lo spirito oppure sappiamo che lo metti.
2: Però posso dire una cosa? Una cosa che, sulla quale non riesco poi a capacitarmi. Cioè, negli anni si è tanto, no, per esempio, commentato negativamente Gomorra, un cattivo esempio e tutto il resto appresso. Se però in questo format, e qui il professore ha profondamente ragione, passa l'immagine che poi alla fine della fiera non c'è niente di male se si è in un certo modo violente, no, perché poi alla fine della fiera poi i due si vanno a riappacificare e escono insieme dal falò. Magari per alcune persone che sono un po' più fragili possono passare dei messaggi che sono completamente sbagliati.
1: Ma il professore non dice questo, il professore vuole portare.
2: Infatti, questo lo sto dicendo io.
1: Il professore dice che vuole portare nelle scuole questo programma come esempio.
2: E fa benissimo.
1: Allora, prima di andare in pubblicità, che dopo ne parliamo e vogliamo i vostri su questa esperienza. Qui è un signore che scrive ad una psicologa di Leggo e dice: ho scoperto che la mia ragazza mi tradisce e questo mi ecce. Allo stesso tempo però non riesco più a guardarla in faccia. Allora parleremo di questo ragazzo che scrive a Rosaria Maria Spina. Allora dice: ho scoperto che mi tradisce e mi eccita un po' questa cosa, cioè che la mia ragazza sa, però nel frattempo non gliel'ha detto. Vabbè, ne parliamo dopo
2: Putin,
1: la vicina ne parliamo.
2: Putin,
1: voglio dire,
2: Putin.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E allora torniamo in diretta e diciamo che gettiamo benzina sul fuoco, perché se prima parlavo,
2: stiamo parlando
1: di relazione, di storia, di gelosia. Senti, di gelosia. Che storia che ti tira dal cilindro il signor Verde, senti.
2: Più che altro questa è una psicologa, sessuologa, che lavora con Leggo, in questo giornale. Naturalmente i lettori mandano le loro lettere, le loro storie. Nella vita reale ci sono storie che si possono fare film. Ho scoperto che la mia ragazza mi tradisce e questo mi eccita, dice il lettore. Allo stesso tempo però non riesco più a guardarla in faccia. Dice: un mese fa, questa è la lettera che manda, dice: un mese fa ho visto per caso dei messaggi sul telefono, vedi?
1: Per caso, dice.
2: Per caso. Capito, il telefono è acceso, fammi dare un occhio. Si vede con un altro da circa 2 mesi. Non ne ha mai parlato con lei. Lei non sa che io so. La cosa strana è che quando ho sentito leggendo quei messaggi, dice, non solo rabbia, anche un'eccitazione fortissima. Da tempo ho fantasie in cui lei sta con altri uomini e in qualche modo vedere che sta succedendo davvero, senza che io l'abbia deciso, ha acceso qualcosa che non riesco a spiegarmi nel tutto. Dice, capito? Cioè, il fatto che vedere la propria donna che sta in mano a un altro, che fa sesso con un altro, insomma, senza che lui l'ha deciso, un capo, capito? Lo incapa.
1: Ci sono molte storie, molte
2: ma
1: persone.
2: Sotto quella parte c'è un dolore vero, capito? Sente dolore lui. Sente dolore vero. Mi sento tradito, preso in giro, escluso da qualcosa che lo riguarda. E che secondo me è geloso, che lo sta con più l'essere ci può agire. Secondo te sei incapace, diciamo, che vabbè.
1: Non fare mai lo psicologo, ti prego.
2: Non l'ho scelto io, dice. Lei non lo sta facendo per me. No, penso che lo sta facendo benissimo, se lo dicevo. Lo sta facendo di nascosto e questo cambia tutto, va bene? Non so più cosa provo, vorrei dirle che lo so e magari raccontarle quello che sento, ma ho paura che pensi che io sono malato e che si... e che finisca tutto comunque, sia che le dico la verità sia che continuo a stare zitto. Poi c'è la risposta della...
1: tipo Baudo e Capellone sembra stare...
2: ecco, ahì. Tu come avvira, che consiglio daresti a questo ragazzo? Tu che non capisci.
1: Ma io sono sempre dell'idea che quando...
2: Racconta la tua esperienza.
1: Ma non c'ho nessuna esperienza in merito. Non... Ah, vuoi a che? Non mi è mai capitata una cosa del genere.
2: Non sai tu.
1: E quindi come posso essermi eccitato di un tradimento di cui non so nulla? Scusami, voglio dire... Però io penso che quando poi qualche cosa, cioè ci fosse solo l'eccitazione,
2: cioè lui dice, senti che vicino a quello, sai, ho scoperto che tu mi fai le corna, ma sto fatto mi incapa, che lo dice, ma sei un malato, cioè capito?
1: No, invece
2: se
1: invece...
2: non ce lo dico, dice, tu sapevi che ti tradivo e metto niente, cioè capito? Guaglione si trova in mezzo, i ragazzi si trovano in mezzo, capito?
1: Ma devi affrontare, cioè mo, non tu, la cosa può avere qualsiasi tipo di risposta.
2: Ma soprattutto questa sbagliata a leggere i messaggi.
1: Beh, ora si trova in una situazione di merda. Era meglio se non lo leggeva, no?
2: Se le vate lì o non se le vate lì? Allora, 3-4-2. Non sento dolore, sono che corna che sta nascendo.
1: No, veramente sono già uscite pare abbondantemente, quindi diciamo che
2: dipende,
1: però
2: dipende.
1: Se tu il ci corno, stai male,
2: il corno se
1: me...
2: ci sta, cioè il corno se tu non vuoi la cosa, ma se tu vuoi la cosa non è più corno, no?
1: Però lui dice che ci sta male.
2: È ambivalente, dice, ma allora, non so se dice che sta cosa pure mi, cioè lui si sente nel senso che non lo sta facendo per me, l'ha fatto senza dirmelo, cioè capì? Penso pure che gli vado innamorato e dice, senti amore, io voglio stare con Gigino, quello dice, Polsoni pure.
1: Per questo ne devi parlare.
2: Ma sa questo con Gigino, se la kill!
1: Li dobbiamo
2: Sei
1: mandare.
2: Silenzio,
1: io
2: c'ho
1: un'idea. Mandiamoli dal locale dei nostri amici swinger, magari capiscono
2: che
1: qualcosa.
2: Che non sono swinger, capì? Non sono aperti proprio, secondo me non sono aperti su questo punto di vista. Pronto?
3: Allora, raga, prima cosa siete numero uno e voi mi fate...
1: Ciao Rosario.
2: Ciao Rosario.
3: La seconda cosa, Rosa, è normale che ci fa male, perché lì c'è quel
2: campo. No! Allora, una cosa, facciamo dei discorsi scientifici, non facciamo queste banalità. E misuri uno, stiamo a bascio uno, va buono.
1: Io so dell'idea comunque che se ci stai male in una dinamica di coppia la cosa va affrontata, perché altrimenti poi vivrai sempre male. Cioè adesso
2: ma lui ha paura di perderti,
1: ma la vita va affrontata,
2: amore,
1: amico mio.
2: Scoperto mi fai le corde, ma è sicuro che lui c'ha ormai si malato, cioè non è squinzia, cioè, come se
1: tutto a posto,
2: è,
1: la cosa
2: non è scambista, lega non è scambista, è cornista ma non scambista.
1: È cornista ma non scambista, però intanto lui è sofferentista, cioè hai capito? Cioè se tu poi stai male, allora se tu provi piacere punto e basta, ti sta bene.
2: Vieni a casa, fatti ingroppare, vediamo che dice, vediamo
1: Sofì. Ma che sei scemo che tu
4: dici? Ma stava fatto un buonaccio per corna sturattuso, malato e perverso.
1: Vabbè, ma perché malato e perverso? C'è chi piace così.
2: Ci piace.
1: Cioè, molti vedono questa cosa positivamente perché immaginano che così riescono a vedere la propria partner come ecco, qualcosa come, di desiderabile.
2: Come
1: no?
2: La prenderesti? Viene tuo figlio a casa e dice: sai, ma papà, la maestra ci ha raccontato questa cosa e ci ha detto che non c'è niente di male. Che se, che tu che cosa diresti?
1: Ma quale maestra direbbe una cosa del genere?
2: Scusi, non è un esempio.
1: L'ho fatto per esempio.
2: Ragazzi, se voi scoprite che la vostra fidanzata vi tradisce, vi eccitate, allora voi eccitate in un certo modo, no? Può capitare con bambino.
1: Sì, ma l'amico invece di mandare la lettera alla psicologa dovrebbe andare.
2: Voi com'è complicato? Voi com'è complicato?
1: Ma che c'entra la scuola?
2: Vieni a casa, fatti in gruppo.
1: Lascia stare, la metti in
2: vediamo
1: mezzo
2: che
1: delle
2: succede. Vediamo che succede, facciamo esperimenti in diretta. Che ma dice Sofì? Che dice Sofia?
1: Ma Catarice, ma parte, c'è Catarice.
2: Ma mamma, che sta facendo? Ma pensa. mamma, mi dà
1: ma perché qua? Perché quell'uomo nudo che ieri era a casa adesso sta su papà? Che sta succedendo?
2: Che succede?
1: Va bene, c'è un capolavoro di Bon Jovi, la riascoltiamo qui su Kiss Kiss Napoli, It's My Life.

0: Life. Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Guaiù, secondo me te ne più cornis che una mandria bufala.
3: No, ma che ignoranza.
4: Ragazzi, scusatemi, ma finale
3: sì.
4: È isso malato.
5: Lo sai, corno su corno. Fuori, via, via, via. Scappa, scappa.
6: Rosa, a femmina è come quando ti accatto un macchino. Tutto quanto a pannore, ma solo tu la puoi portare.
3: Ecco, mentalità, basta.
7: Medioevo.
8: Il problema è che oggi la normalità sta diventando normalità. Lì neanche ci parlassi queste cose. Perché la gente sta fuori cagata. Ma che discorso scientifico? Questi sono discorsi psichiatrici. Ma lì mi fermi. Ma ci le persone serie.
7: Vabbè, che c'è di male?
3: Ma cos'è la normalità? Quello è il problema. Qual è la. Fossimo normali a Pesacano?
7: No, sicuro no.
3: Siamo normali noi a Pesacano. E che cos'è noi? Se tu che metti la normalità, se non normale tu, che ne sai tu? Questa sarei a te per dire che sei normale.
7: Non so se è il caso dell'amico, prendo uno spunto, quindi non sto parlando direttamente di te, però è vero che molte persone amano avere delle idee ben chiare e precise. Perché così trovano comfort nella gestione della loro vita, cioè tipo la relazione è stiamo io e te insieme, non ci tradiamo, tu non guardi nessun'altra, io non guardo nessun'altra.
3: Ma perché il gatto ma normale quando cammino mi alzavi che la moglie non guarda che. Ma via il problema che io posso fare, capi qual è la
7: sono
3: normalità?
7: Sono d'accordo
3: la
7: con te, per carità.
3: La normalità è che la donna occhi a terra e lui può guardare.
7: Però lui si sente confortato da questa cosa, capisci?
3: Allora abbiamo l'ultima parte della prima ora, poi parleremo del radiocacciatore, non di donne, non di uomini maschi. Ci sono novità sulla caccia. Vai.
7: Mo, ti prego.

0: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Merck e Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Fra poco dobbiamo aggiornare il sistema qua, perché se mettiamo qualche altro artista non ci entra, non riusciremo a leggere nemmeno chi le fa più le canzoni ormai, troppe collaborazioni. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio, spero di pronunciarlo bene. In altre parole, questo ragazzo è cuckold, cioè in inglese è traducibile con cornuto, e indica una persona che prova eccitazione nel vedere il proprio partner avere rapporti sessuali con qualcun altro.
1: Ma no, lo fanno le coppie aperte.
0: Francesco da Bagoli.
1: Ma lo fanno già le coppie aperte.
0: No, è diverso.
1: Che lui ha paura di dirglielo alla fidanzata, perché se dice alla fidanzata una cosa del genere, lui ha paura che la fidanzata dica lui sono malato.
0: Però attenzione, perché è diversa la cosa. Una coppia aperta c'ha una consapevolezza.
1: Tutti e due.
0: Quando tu sai, cioè, capito, sai che lei va con altri, la cosa ti piace, è un ramo un po' diverso della cosa. Perché
1: ne
0: tu
1: capisco,
0: non è detto che
1: poi
0: tu.
1: Poi si rama, vanno, cioè, ma sto parlando di cose, mi tirano a mezzo, non lo so.
0: Vabbè, è un ramo per dire. Vabbè, ma non glielo spiego.
2: Non lo so. Vuoi da mente che non fai da mugliere, ma a cina me che si spastriata, e tu come pavessa a me ne hai scorto. Siamo l'uomo a due.
1: Capitano, non sa che dirmi,
0: va bene. Andiamo a vedere qualche altro messaggino di quelli che arrivano al 342 00 00 100. I cornuti sono sempre stati la preoccupazione, perché la guerra è cominciata e questo è un problema grave. Auguri, buona estate.
1: La guerra è iniziata, vai, sì.
0: La guerra è ricominciata, e questo è un problema. Dice. Le corna, queste cose qua ci sono sempre state. È preoccupato perché c'è la notizia che gli Stati Uniti hanno ribombardato l'Iran, e allora si sta preoccupando. Insomma, pronto?
3: Pronto?
1: Qui Enzo.
3: Ciao ragazzi, Rosario, Marco, quello non glielo dice. Che gli piace, cosa che va a largo giro.
0: Chi può dirlo, amico mio?
3: Lui vuole ancora di più.
1: Io non lo so, non lo so, comunque ci stanno varie sfaccettature delle sessualità. Vai Marco.
3: Marco, quello non glielo dice, che gli piace, cosa che va a largo giro.
0: Chi può dirlo, amico mio?
3: Lui vuole ancora di più.
1: Io non lo so, comunque ci stanno varie sfaccettature delle sessualità. Vai Marco, vai.
0: Vabbè, poi c'è un amico che

0: nascosta, che se ci capitasse di vivere, di sfiorare, probabilmente ci troveremo a disagio, perché capiremo che ci può... Te ne devi andare. Questa no. Questa è solo per te. Ma lascia stare i carabinieri, che hanno altro da fare. Per fortuna. Ma le ambulanze devono andare da chi ne ha veramente bisogno.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Fratelli di perversione.
0: Questo è un maestro.
2: Guarda, che mi sono chiamato, questo è il mio ramo.
1: Vabbè, certo.
0: Visto un altro ramo?
2: No, però mi dice una cosa. Posso dire una cosa, no?
0: Sì.
2: L'esperienza mi insegna. Sai quante, diciamo, un decimo donne ha? Esseri umani hanno delle, tra virgolette, come le vogliamo chiamare, perversioni nascoste, dove uno dei partner non ha il coraggio di, ad esempio, dirlo al coniuge, al partner, capito?
1: Certo, è una bella cosa, sì, parecchi hanno questa cosa, che non hanno un dialogo aperto, sì.
2: Le donne altrui, capito?
1: Certo, c'è questa cosa che non si parla con il partner, dice, a me piace fare questa cosa qua.
2: Capito?
1: Vabbè, può darsi pure che dà fastidio all'altro partner, allora non glielo dico, capito?
0: Forse pensiamo che possa essere una cosa che non piace o che ci possa giudicare di ritorno, e quindi evitiamo.
2: Lo sa, pronto?
1: Sì, sto qua.
2: No, stavo dicendo, tu dici, uno non fa con marito, non fa con, tra virgolette, con l'amante.
1: Certo.
2: Perché in quel caso, psicologicamente, tu, andando con l'amante, già stai trasgredendo, c'è una sorta di trasgressione, e quindi come se tu... le tue trasgressioni le fai con il partner, perché già è un modo che stai trasgredendo, capiti? Quindi
1: Hanno pure avuto qualche esperienza, dice, no, ma io mio marito lo amo, non lo lascerei mai.
0: Ma io quell'uomo lo amo.
2: Io lo faccio fatto, però.
1: Che cosa? Ma con te è proprio malati propri, sai? Con te è il bello e il piacere della bestia, capisci?
0: Devono trattare sempre
1: il
0: male.
1: Bestia proprio, bestia.
0: Ciao Carmine, ciao.
2: Ciao
1: bello, ciao.
0: Però vedi, per esempio, Carmine, che ha avuto varie esperienze, lui No, io ci credo.
1: Io c'ho un'esperienza, Fresagane, quando sei da uno che ti ha condotto, siccome facci, ricca, facci, sai, sicuro, non fa niente.
0: Però.
1: Là che non parlano proprio.
0: Però è vero che in queste occasioni tu poi incontri le persone che hanno delle fantasie particolari, o che è con altri che vogliono fare fantasia, ma allora ti ho detto di no.
3: Miranda, vieni pure tu. Miranda.
0: No, lascialo stare, è fresco sposato, poverino, lascialo stare. Va bene, a proposito di Gianluca Miranda, vi lasciamo proprio alla sua voce, ci racconterà le ultime notizie, quelle locali, poi a seguire il meteo, e restate con noi perché c'è la seconda ora di Yes Anno Chi Sa.
4: Salita del volo con destino alla

Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Allora, con lui la fantasia sessuale più persistente.
1: No, quando tu pigli confidenze, cioè, si mi collega, se quello che vuoi, ma non tu pigli confidenze.
0: Anzi, che siamo un gruppo Arian,
1: è un atto dimostrativo per il pubblico, poi se non vuoi, so fare per fare un esperimento.
0: Che paraculo. Comunque, lui è il sogno erotico di tanti di voi, lo sappiamo.
1: Lo sai, Rosario, cioè, basta, non è che hai...
0: Perché devo mentire?
1: Ogni volta fa, siccome mi chiamo Rosario Verde.
0: No, certo, che ti chiami Rosario Verde, però sei anche questo. Se
1: senza fai poesia, signore e signori, un grande, un genio della
0: hai detto senza poesia. Un genio della scienza.
1: Rosario Verde.
0: Vabbè, prima che lo mando in fondo a destra, signore e signori, Rosario Verde. Meno male della scienza.
1: Il bagno qua ce l'abbiamo a sinistra. E neanche in fondo.
0: Infatti ti ho mandato da Flavio.
1: Adesso mi ho mandato Flavio.
0: Certo.
1: Ecco Boris, raga, Flavio.
0: No.
1: Vedi, ma lascia stare, se ti stai ingattando. Allora,
0: è difficile alle volte.
1: Molto difficile. Allora, una cosa, fammi dare la notizia. Non ti mettere a fare il moralista. Non ti mettere a. Con un ega morica notizia e tu. Va bene.
0: Ma io sono moralista.
1: In modo che la notizia tu.
0: Ah, posso fare una cosa allora? L'ho fatto prima.
1: Siamo a posto. Allora, Trentino Alto Adige, sapete che è uscita la nuova norma per la caccia e oltre a cacciare gli orsi si possono cacciare anche i lupi. Però c'è stata questa botta di generalità. Secondo me, metti un applauso. Sto dicendo
0: prego?
1: Permette di ammazzare i cinghiali con gli archi. Lo hanno definito il provvedimento Robin Hood. Non so se lo sapete, Robin Hood che stava nella foresta di Sherwood, che usava l'arco e le frecce. Va bene, mo pure che già sta facendo i scimità. No, non hai letto la notizia. Non so, ma detta
0: bisogno.
1: Così, detta così, dice, ma stanno a scelta, stanno fuori capi in Trentino. Che per uccidere i cinghiali vogliono usare l'arco? Che sto, stai pensando?
0: Sto dicendo qualcosa?
1: No.
0: Ma vorrei dire qualche cosa.
1: Allora, innanzitutto non è che un cacciatore si sveglia la mattina, prende l'arco e le frecce e va nel bosco a cacciare cose. No, non è questo.
0: No.
1: Allora, perché dice che ci sono degli archi professionali, con frecce professionali, dove hanno bisogno di un'abilitazione, di un patentino, che
0: vabbè,
1: si
0: certo.
1: Dà solo per delle persone, non a chi la fanno tirare a bersaglio. Ma hai visto? Smettono un
0: ma grazie, c'è pure quelli che vanno a cacciare, hanno porto d'armi, ci vuole una serie di cose.
1: Per questo arco è un arco particolare. Dicono in Trentino, dicono ammazzare il cinghiale con la freccia. Non fa rumore e quindi non dà fastidio alle altre specie che si devono riprodurre. Che sai, il cervo che si sta riproducendo, sai, io già giusto, però non è vero come ha fatto a pigliare una cerva. Il cervo che deve prendere la cerva,
0: già stanno chi ne corna
1: e stanno chi ne problema, sta ingroppando la cerva. Il cervo,
0: sì, non guardarmi mentre dici questa cosa, guarda di là,
1: sente sì. Lo sparo, si spaventa e non si accuppia più.
0: E viene meno nel fatto bello.
1: La freccia, sento soltanto che assomma un cervo. Il cinghiale, ma naturalmente voi starete pensando, ma questi stanno fuori, ma come se si va a cacciare l'animale non va cacciato. Ma io vi do anche ragione che l'animale non va cacciato, ma quando abbiamo dei cinghiali che sono in sovrabbondanza, perché se vado dal macellaio e dico mi date due salsicce di cinghiale che mi piacciono assai, va bene, se lo vado a cacciare no. Però il cinghiale è selvatico, vi sacani. Il cinghiale, quando vi trovate il cinghiale, è stato cacciato. E capito come è il discorso? Però noi non vogliamo vedere, non vogliamo sentire. Ma quando questi cinghiali sono.
0: Lunga.
1: Ma quando questi cinghiali sono in sovrannumero, nel senso che rompono le. Entrano nelle città, rompono le coltivazioni, danneggiano i cose. Che
0: esistono
1: come possiamo
0: altre...
1: arginare questa.
0: Possono
1: parliamo con il cinghiale!
0: Sì.
1: Facciamo capire al cinghiale che non bisogna entrare in quella cosa là. A proposito, ciao Flavio Tras, facciamo le segne.
0: Ma stai parlando di cinghiale e dici tra Flavio Tras, ma ti stai, come ti permetti?
1: Ma non lo so. Per far sentire la notizia.
0: Ma io non.
1: No, non è
0: meglio Flavio, perché qualsiasi cosa dice fa danni.
1: Con la balestra. Con la balestra.
0: Che devi fare con la balestra?
1: Vabbè. Si sale giù. Essendo solo un cinghiale che già si. Alzi, chi te.
0: Non è arrivato.
1: senti solo questa. E insomma, ogni giorno se ne sente una. Se ne sente una.
0: Vabbè.
1: Va bene, fateci
0: vabbè,
1: sapere.
0: Questa cosa è solo del Trentino, comunque.
1: In Trentino almeno questa qua.
0: Quindi se volete sentirvi un po' Robin Hood, un po' Lara Croft o un po' Aloy, chi gioca con la PlayStation sa che cosa sto dicendo.
1: C'è l'amministrazione trentina che sta venendo pure questa Suin, cioè come si chiama? No, Suin non è una cosa.
0: Non ti incartare.
1: È un'infezione che l'OMS sta dicendo che ci sta questa infezione dei suini, insomma, che sta, dice noi dobbiamo arginare un po' con la cosa. Come si fa ad arginare un po'?
0: Ci stai con i suini e li vai a piena frecciate, non ho capito.
1: È come Ciro. E capi che dicono? Pronto?
0: Ma saranno in
1: si dice, si chiama peste suina africana, si chiama così, che la portano proprio i cinghiali, capi? Pronto? Ah. Pronto, buongiorno.
2: Ragazzi, buongiorno Francesco.
1: Ciao Franco.
2: Ciao. Infatti si chiama Robin. Allora, ragazzi, a parte questa piccola gag, volevo fare una critica a chi scrisse Napoli e soprattutto ai giornalisti che fanno il telegiornale.
1: Aia, che è successo? Perché?
2: Allora, c'è cioè, un bicchiere d'acqua bello liscio, un po' di respirazione prima di entrare, perché Gianluca Miranda...
1: No, ma è proprio lo stile, cioè innanzi mai capito perché chi dice giornale radio, cioè proprio questa cadenza che si sta, una Sky di G24 che è bellissimo, è proprio questa cosa che parla.
0: Te la devo spiegare
1: dal vostro, fanno questa cosa così, non lo so, sarà tecnica. No?
0: È una tecnica, esatto, è una tecnica.
1: È
0: una tecnica anche per raccontare un qualcosa che alle volte ha dei. Potrebbe avere dei risvolti emotivi, sensazionalistici, sì, eccetera, eccetera. Ma tu nella lettura della notizia devi essere in parte. Devi solo raccontare i fatti, allora quel tono ti permette di avere...
1: È tono imparziale,
0: esatto. Se vuoi ti posso fare un passaggio...
1: Sì,
0: ti faccio un passaggio...
1: No, ma hai ragione, è imparziale, si usa quel tono... Un saluto dal vostro inviato, che a cui si parla, un altro G24 a cui si parla. Un saluto dal vostro... Marco Pesacane per TG24. Sagli e scende. Pronto?
3: Senti, buongiorno.
1: Chi si come parlo? Lui, dimmi, caro.
0: Un giornalista, poi lui.
3: No, sa, buongiorno. No, volevo allacciarmi un attimo, ci posso dire. Io mo sono entrato in macchina.
1: Sì. Raier, mo si tra tutti in da macchina, sì, no, dimmi.
0: Sotto solo, va, sai che capo?
1: Sì.
3: Ho capito bene, si parlava di una tua candidatura, o mi sbaglio? Tu dicevi io, primo mandato faccio parte mia, il secondo mandato...
1: Il primo mandato mi accongiuai mia, e il secondo penso pure a buchi, ok?
3: Lo sa, io ci tengo a dirti una cosa.
1: Porterò il mare al secondigliano!
0: Ancora.
3: Siamo con quartieriani, io sono corsicane, sì. Quindi...
1: Bravo.
3: Siamo proprio...
1: Sì.
3: Però volevo dirti...
1: Faremo un lago, al Corso Italia faremo il lago Maggiore.
3: Hai puntato tutto sulla simpatia, con sempre un dicevo nel cervello, ma tu come fai?
1: E chi c'ha zì, chi cazzo mi dava?
3: Tu, cioè, tu,
1: perché secondo guarda, te i politici che vivono sono tutti intelligenti.
0: Sta dicendo una cosa molto importante.
1: C'è una cosa importante.
0: Sì, dice.
1: Mamma mia, cosa importante stai dicendo? Dice
0: tu probabilmente col tuo modo di fare saresti sgamato in un nanosecondo nel frattempo che cerchi di mettere
1: sincero,
0: a posto le cose.
1: Sincero.
0: Sincero.
3: Cioè, ti stanno passando la legge.
1: Ti capì? Facci prima macchina, aprite che andava a finisci che papà e poi pensa a buio.
0: Senti, ma tu che problemi hai che da ieri devi dire questa cosa e hai chiamato oggi?
3: È perché volevo mortificare.
0: Ah,
1: sì.
0: È invidia.
1: Vabbè, ciao,
0: senti,
1: fratello,
0: se tu scoprissi che la tua compagna... Ci sei ancora? Pronto?
3: Sì,
0: dico, se tu scoprissi che la tua compagna ti tradisce... Pensi che la cosa ti potrebbe eccitare immaginandola con l'altro?
1: No, ringrazio il suo patatello, c'è solo maggiolata
3: cosa. Io diciamo mi piacerebbe essere l'altro. Vorrei chiederlo al marito dell'altra, non chiedere a me, perché no, la cosa non mi ecciterebbe assolutamente.
1: No.
3: Okay, mi scopro a distanza di 30 anni di matrimonio che mia moglie 16 anni fa si è baciato con uni alla Ciancoroccia.
0: Ah, oh, mamma mia, 16 anni. Sono ricordo manche sia per piacere, dai.
1: Ci sta, ci sta.
3: Con oggi a distanza di 30 anni Mario scopre che nel lontano 2003.
1: No, ma hai ragione. Adesso una donna novantenne ha scoperto delle lettere del marito,
0: tempo fa,
1: anche lui novantenne, e aveva scritto ad una, l'ha lasciato a 90 anni. Sì,
3: pure all'antico, ma
1: no. Ah, perché sono mentalità.
3: Potrà diventare la cosa più brutta.
1: Marco invece non lo farebbe, scopre che l'anno scorso, no, 16 anni
0: ragazzi,
1: fa.
0: Non sapevo manco chi era.
1: Paracule. Vabbè, ciao, figo.
0: Ciao,
1: fermaci un attimo e torniamo subito, vai.

0: Cosa, ma immagina la scena, no? Quando c'è la chef, no? Quando c'è nei fatti loro, no? Tu cacciatori, sparo, c'è bello e buono, non ci mariti tu,
1: Ciao, voglio...
0: ce l'hanno fatto.
1: Ciao.
2: Guarda, citazione nella citazione, c'è un amico che dice, ragazzi, semplicemente la normalità è quella che cita Vannacci il Generalissimo, dice Sasà, e per me è proprio questa frase da mondo al contrario, quindi... Poi vedi, il mondo no, è bello perché è vario.
1: Mi piacque tantissimo la giornalista che rispose a Vannacci, il fatto che lui diceva essere gay non è normale, la normalità è essere eterosessuali, no? Cioè, perché la maggioranza sono eterosessuali, quindi rispose questa giornalista, disse, guardi, io sono rossa di capelli. Il rosso, dice, la maggioranza sono castane, poi c'è una percentuale di quindi chi è rosso è anormale. Chi ha le lentiggini rispetto al, quindi è anormale. Un bello guaglione come me che rappresenta il 5-6% del, cioè, è anormale.
2: Tu sei eccezionale.
1: Capì?
2: Un caso eccezionale, pronto, però è
1: pronto.
3: Paio, buongiorno Alessio.
1: Qui Alessio.
3: Vale. Mi volevo un attimo riallacciare all'argomento di prima.
1: Sì.
3: Che ho sentito su Agion, su Depravate, che ha scritto
1: tutto. Depravate!
2: Dai, ma perché?
3: Ma Kai se sente dolore.
1: No! Pesacane! Se...
2: No, c'entro io?
1: Diceva questo, ha scoperto la fidanzata che lo tradiva. E dice che quando ha scoperto questa cosa, mentre leggeva i messaggi, si eccitava. E diceva lui, perché provo questa cosa?
3: Ma al momento un loro sentito.
1: Non lo so,
2: ma
1: che
2: scusami,
1: certo che gli do a parlare.
2: Scusami, ma tu non hai una fantasia sessuale? Non è che me la devi dire, però ce l'hai una fantasia sessuale?
3: Sì, ma.
2: Ora, se tu raccontassi la tua fantasia sessuale, probabilmente qualcuno ti darebbe del depravato o del pervertito. Perché giudicare?
3: Ma perché giudicare? Ma sta a posto.
1: Tapposo,
2: perché è bellissimo, ma invece sì, ci devi parlare. Devi arrivare.
1: Tapposo, mi sa.
2: È una risposta bellissima.
1: È bellissimo.
2: Il pubblico ha un'idea molto chiara adesso. Pronto?
4: Cosa?
1: Qui.
4: Ma raccomando, la prossima volta, non devo frigorifero, lasci un po' d'acqua fredda.
1: Ciao bello, ciao.
2: Ah, va bene.
1: E cascetta l'acqua, lo sai, è tuo, frate. Scusa che farà. Babbo.
2: Allora andiamo a vedere ancora qualche messaggio. Anormale, bello
1: normale,
2: questo.
1: Normale, crea normalità.
2: Rosario, porta l'aeroporto alla Caracciolo, non ce la faccio più.
1: A proposito, è uscito quasi un rimborso per tutti quelli che abitano nella mia zona per i rumori che fanno gli aerei, che veramente stanno esagerando ultimamente. Dice che ci sarà un rimborso economico. Vabbè, ma trovo la notizia, vai, Pesacani.
5: Rosario, scusa, mi trovo sì. A gita già sei a bombolo.
2: Allora, non ho capito che ci ha mandato sto zozzo, vabbè, andiamo avanti.
1: Zozzo?
2: No, tu, questo.
1: No, bello, così bello, perché zozzo, scusa. È arte, Pesacane, è arte.
2: Per la gelosia di Rosario, dice.
1: Allora, capito. Rumore dei voli su Capodichino, sbloccate le risorse per l'indennizzo delle popolazioni esposte. Probabilmente avremo qualcosa di soldi, lo dico al nostro amico che si lamenta sempre. Vedi, le cose sembra che non vanno avanti, ma vanno avanti. Vabbè, poi mi studi un attimo l'articolo e ve lo leggo. Vai, Pesacane.
2: Però la cosa sarebbe, ok, ora ragioniamo tra di noi, mettiamo caso.
1: È un altro argomento, vai.
2: No. Ma quanto dovrebbero dargli questi qua? Cioè,
1: a me pure sono 50 euro e tutti guadagnati.
2: Ho capito, ma vabbè, ci fai poco, vabbè. Allora, 081-546-6873. Allora, il messaggio era di Carmine, il tassista, che ti ha mandato questa foto per dimostrarti che a lui le donne lo contattano con
1: Mi scarica pure a internet e cose, dico che sono chi, pure i video. Pesacano, quando ce ne faccio fare a Pesacano? Guarda questo. Però sono tutti scaricati da internet.
6: Buongiorno, Puccio di Pasquale della Cate di Cavana. Ciao. Ma Rosario, è de che tu rimborsi gli aerei, mo chiamo chi l'aereo là, che fa.
1: Però c'è riuscito.
6: Non esagerati, mo sta 2 ore.
1: Ma c'è riuscito però. tu che non sei cazzo là, a piccia su, da piccia, quando stai prendendo un film di blocco ogni tanto perché non si sente niente.
0: Ma sai, allora, in casi quando russo, ma pure a me sto rimborso, fammi sapere quando
1: se senti rumore, sì, se senti rumori, sì, ma pure Casoria e tutte quelle zone là.
2: Allora, c'è questo messaggio, proviamo a sviscerarlo insieme. Buongiorno, il mio desiderio è sempre stato fare una cosa a tre con due donne. Il mese scorso ho contattato una bellissima ragazza e mia moglie su Instagram dicendole che gli piaceva molto e voleva avere un rapporto con lei. E visto che mia moglie era impegnata, gli intrigava anche una cosa a tre. Arapatecil, dissi tra me e me, chisti o moment. Purtroppo mia moglie declinò categoricamente dicendole che era etero e non gli interessava, e ci sono rimasto molto male. Cioè, ha visto la polpetta proprio lì sul tavolo e poi è caduta un attimo prima di essere mangiata. Capita anche questo. Vabbè. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. Piccola pausa.

0: Beh, Harry Styles e il suo meraviglioso stile qui su Kiss Kiss Napoli. Abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. 081 546 6873, se volete dire la vostra. C'è chi immagina e chi dopo immaginato mette in atto. Rosaria, tienimi in questo trenino.
1: L'intelligenza artificiale, fratello.
0: No,
1: se lui in ascensore con due femminoni, una bruna, una bionda. Sì.
0: C'è proprio l'ideale.
1: Che te fa Gemini? Che te fa Gemini? Nano banane, chi sei nano banane?
0: Dici che nano banane, effettivamente. Sì. Le dita delle mani di lei sono strane. No, sto scherzando. A me dovrebbero pagare la connessione, visto che ogni aereo che passa va via. Ah, beh, questa anche. È bella, questo è un brutto problema. È un bel disagio questo. Dal menage al menal. Pronto?
1: Pronto, chi sei?
2: Pasquale, buongiorno.
1: Ciao Lino, dimmi.
0: Ciao.
2: Sì, voi l'argomento che state oggi, no?
1: Sì.
2: Io molti anni fa,
1: sì,
2: ho visto un film di Jean-Louis Trintignant e Catherine Deneuve. Si chiamava Bella di Giorno, questo film.
1: Sì.
2: E trattava proprio questo argomento qua. Che questa signora, la moglie di questo, diciamo, imprenditore, una persona molto importante, quando lui usciva, lei usciva dopo un po', usciva da casa e si recava nelle case di appuntamento, diciamo, come stava in Francia, no?
1: Mm.
2: E lei si andava lì a prostituire facendo cose erotiche diverse gratuitamente, cioè non si prendeva i soldi, lo faceva così per uno sfogo, per il suo scopo.
1: Tu l'hai visto l'ultimo tango a Parigi con chi era?
2: Sì.
1: L'ultimo tango a Parigi racconta una cosa.
2: Sì, però questo era molto più particolare, questo film.
1: Certo.
2: Perché spiegava proprio tutta la situazione, diciamo, tutte quelle cose nascoste, quelle che fantasie che noi ognuno di noi ha.
1: E te ne pure una bella capa fresca, che ne tenere ribbe, ne tenere il problema in gol e ti sfoghi anche queste cose. Che pure tenendo tutto si fa da sì, quando si ha problemi, frate. Scoprirono una casa di tolleranza a Giuliano, se ti ricordi, Marco. Ti ricordi dove c'erano tutte casalinghe che prima di andare a fare la spesa portavano i figli a scuola, però là lo facevano per non per vizio, ma facevano proprio per necessità.
2: E questa donna qua fa tutte queste cose particolari,
1: no? Vabbè, ciao Lino, grazie, ciao. 081 546 6873, pronto?
0: Siete a questo, adesso andranno tutti quanti a fare le residenze nei pressi di Capodichino.
1: Pronto?
3: Buongiorno ragazzi, Marco da Giuliano.
1: Ciao Marco.
3: Allora, io praticamente ho compensato una mia perversione.
1: T'ha lasciato.
3: Poi confrontandomi con amici, pure in dei gruppi, ho visto che era molto comune, praticamente mi sono tolto un dito. Ed è stata anche accettata.
1: Ah, la tua ragazza l'ha accettato?
3: Sì. Praticamente io non riesco a fare determinate cose se non ho il poster di Rosario Verde con
1: la e ma succede spesso, sai. Succede spesso questa malattia, è proprio una malattia,
3: ho riscoperto, c'è un gruppo su Facebook che è proprio le bimbe diverse, e io sono il cofondatore.
1: Come pensi, signor?
0: Ma senti, ma dimmi una cosa, ma lei poi ha iniziato a guardare anche lei il poster oppure lei comunque no, è concentrata solo su di te?
3: Mi piace, non riesco a essere geloso di Rosario, però anche lei ha detto guarda, funziona pure con me.
1: Funziona.
0: Bene.
1: Faccio tornare tu l'altro proprio.
0: Beh, purtroppo non possiamo raccontare i dettagli di una volta che abbiamo fatto compagnia a diverse persone.
1: Siamo stati.
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, sono Vincenzo, chiamo da Treviso.
1: Ciao caro.
4: Ciao. No, volevo confessare una cosa riguardando le perversioni. No, io tempo fa, adesso ho 37 anni, all'età 22-23 anni frequentavo una donna di 42-43 anni. Ma io in vita mia poi non ho mai conosciuto una persona più perversa di questa. Cioè praticamente ti faceva sciogliere le candele addosso.
1: Ah, è bello. Il dolore, sì.
4: si faceva sciogliere le candele, si faceva legare, faceva sesso a 3-4 persone, plug, ma era sposata.
1: Ma davano un numero di telefono che l'intervistava.
4: Ma era sposata.
1: E certo, perché no?
4: Questo c'aveva un negozio in centro città praticamente, mi portava dentro a sto negozio, mi portava giù dove facevano
1: le cose
4: a mano, praticamente.
1: Che facevano a mano?
0: Che senso? Di artigianato, che cos'è?
4: Sì, era
1: artigianato.
4: Una cosa
1: artigianata. L'altra
4: si faceva.
1: Si faceva l'altra, sì. Piace.
0: Ragazzi, piace un sacco di.
4: Ma no, ma il problema è che era sposato questo.
1: Ma chi dà che con il marito non c'era un tacito accordo?
4: No, non sapeva niente.
1: Non penso, oppure. Non penso, dopo tanti anni
0: c'è gente a cui piace mettersi a quattro zampe e fare i cagnolini e farsi portare al guinzaglio.
1: Ma, o vindogno, ma, non c'è mai.
4: No, ma una volta mi invito a casa sua, no?
1: Sì.
4: E all'improvviso trovai 2-3 telecamere dentro la stanzelletta, no?
1: Ui.
4: E stava lei vestita da catwoman.
1: Poi è un marito alla guarda.
4: Dei rumori, disse, non è che è entrato tuo marito. No, quello è mio figlio che sta giocando nella camera a parte.
1: No, è un marito, lascia stare.
4: No, io non so.
1: Ero proprio lì, dopo sapere.
0: Ma quindi tu diciamo che ti sei trovato in questa situazione molto desiderata, magari da tanti, ti sei trovato male e sei scappato via.
1: Non lo so se è desiderato.
4: Mi sono trovato bene,
0: ma no. Ah, sei stato, dice, non ci è piaciuto.
1: Non lo so se è desiderato. Vabbè, ciao amico mio, ciao.

0: Le Bananarama con Venus qui su Kiss Kiss Napoli e andiamo a vedere qualche altro messaggio e anche qualche altro vocale in merito un po' all'argomento del giorno. Adesso nella seconda ora ci stiamo concentrando particolarmente su questa lettera scritta da una persona che si è confidato con questa lettera anonima alla psicologa.
1: Scrive alla psicologa.
0: Spiegandole insomma questa situazione che si è eccitato nell'immaginare la compagna mentre lo tradiva. Ma lo sto dicendo in un modo diverso, ma è la stessa cosa.
1: Si immaginava.
0: Vabbè. Perché l'ha vista? No, si immagina la compagna che fa sesso e si eccita immaginandola con altri uomini. Quello, no? È successo fondamentalmente. Pure io mi sono eccitato nel pensare Rosario nudo a casa di Pesacane. Vedi, quello che hai raccontato prima.
1: Malato.
0: Tuo buffo è malato.
2: E si è malattino. Buongiorno ragazzi, negli anni 90 a Roma, io lavoravo a Roma, a Villa Borghese c'erano persone anziane, uomini anziani, che portavano le mogli per farle accoppiare con ragazzi giovani. C'erano tanti ragazzi che si prostituivano per belle cifre, poi andavano loro e i mariti dovevano guardare quello che facevano le mogli con loro.
1: Questo è un gusto sessuale.
2: 90, sì. Inizio 2000.
1: Sì, sì.
2: Buona giornata.
0: Ciao caro, ciao Rosario, l'ultimo tango a Parigi non l'ho visto, però ho visto l'ultimo tango a Zagarolo, vale lo stesso?
1: Cioè, alla fine era questa storia che prendi in questo appartamento vuoto, in pratica, che si vendeva, andava lui che incontrò lei senza manco parlarsi, stavano assieme, facevano sesso, la prima volta che si vedeva questo burro. Cosa? Che in giro circolava... Bello e buono, in una scena ci sta pezzi di burro, mi sa che. Ciao, sta. E si incontrano periodicamente.
0: Il burro francese è molto buono.
1: E si incontravano là senza neanche parlare, non dicevano neanche buongiorno, buonasera, oppure come ti chiamo, come non ti chiamo.
0: Tragadamme, zucuzzucco.
1: E questo è il film, insomma, più o meno.
0: Andiamo al telefono, pronto?
3: Pronto, buongiorno, sono Enzo.
0: Ciao, vicino.
1: Ciao.
3: Ma
1: signore Riccanito,
3: quando
1: l'abbra ruppiava? No, che c'è? Faceva accendere la candela e si faceva buttare addosso la.
0: Ragazzi, c'è una famosissima scena all'inizio, se non sbaglio, del film The Wolf of Wall Street, dove c'è lui, no? Il protagonista Leonardo DiCaprio, e c'è la ragazza dietro che con la candela lo va. Insomma,
1: gli piace il dolore, gli piace il dolore.
0: Sì. Personalmente diffido da chi dice che non ha una perversione. A ognuno di noi almeno una volta nella vita una fantasia è scappata, c'è chi le soddisfa e chi mente, e che ste alcuni radiospettatori però le sparano davvero grosse con le loro storie. Un abbraccio e grazie per la compagnia, Antonio il portiere. Ciao Antonio, un abbraccio.
1: Portiere, avevamo Luan, come si chiamava
0: il portiere? L'altro, sì. Che ti ricordi si chiamava?
1: Come diceva lui, se teneva tutto condominio, cioè dei mariti.
0: Ma infatti secondo me l'hanno chiamato poi. Cioè lui l'ha candidamente confessato, quindi poi qualche ascoltatore in quel condominio probabilmente ci stava. Allora, torniamo al telefono, 081-546-6873, c'è anche un vocale, Nellino, sentiamo.
4: Ragazzi, buongiorno, sono il ragazzo che ha mandato la foto nell'ascensore, Waiu, è tutto reale. È stato rapito nel 6-7 anni, prima che conoscessi mia moglie, mi frequentavo con la ragazza Bruna della Foto. Lei disse vicino a me, mi confessò questa sua voglia di questa cosa a tre, e disse, ma amico ti dispiace? Dice, no, ma mi dispiace, se non è una mia. Dice, tengo un'amica che dice, fallami, prego.
1: Secondo me ti portai una coppa a fare una cosa a tre, perché doveva scendere uno con mo a tre, no? Viene pure un'amica mia, ma scendono le armadie. Vai.
0: Ragazzi, buongiorno, ultimo tango a Capodichino, fa cover, dice, un abbraccio Imma.
1: Ciao Imma.
0: Sì, anche là. Peppe Fetish non ha nessuna perversione praticamente.
1: Sì, è un signore.
0: confronto, vabbè, quello è il feticismo,
1: è un certo sino in Monaco.
0: Chissà come sta, gli mandiamo un abbraccio ovunque questo sino.
1: Un abbraccio a dirlo tu, ma che ci fai?
0: Qua ragazzi,
1: ti saluta così.
0: Ma come si vede che tu non hai frequentato?
1: È la tua cosa, ti abbraccia rispettiamo.
0: C'era un famoso locale, insomma, una cornetteria, diciamo così, dove spesso lo si poteva incontrare.
1: Ah, là ti ricordo. La perfezione pesaganza per il Peppe Fetish.
0: Non fai finire di parlare. Perché? Dici, quando tu giravi il sabato, il venerdì, no? E poi ti andavi a prendere il cornetto, il caffè, ti capitava spesso di incontrarlo e sentivi delle storie bellissime da parte di
1: te. Ti piace il Fetish, allora?
0: No, non mi piace il Fetish, mi piace.
1: Senti che da Fetish com'è bellissimo, sai? Cioè, sta storia vuol dire che ti piace,
0: mi piaceva,
1: no?
0: Lui che raccontava le sue esperienze.
1: Ti piace Pep Fetish, allora?
0: Non mi capisco. Guarda, veramente è impossibile parlare con te.
1: Mi piace.
0: È veramente impossibile.
1: Mi fate mai un cornetto, speriamo che venga Pep Fetish.
0: Non ho mai... Vabbè, andiamo. Andiamo
1: bene,
0: vogliamo la testimonianza di Carmine il tassista. Vittò ha chiamato prima, già, mi già dispiace, già c'è stato. Ci fermiamo un attimo. Terribile, tieni della cara.
1: Piace.

0: Comunque siete dei volgaracci, siete veramente dei volgaracci. E non è che adesso dovete dire le vostre perversioni nei vocali che non passeremo. A proposito di perversioni, buongiorno Diego, come stai? Ecco.
1: No, no!
0: Qui ci sono svariate. Oggi lo chiameremo. Vi dico solo che lo potete chiamare. Non è che adesso dovete dire le vostre perversioni nei vocali che non passeremo. A proposito di perversioni, buongiorno Diego, come stai? Ecco.
1: No, no!
0: Qui ci sono svariate. Oggi lo chiameremo. Vi dico solo che lo potete chiamare. Buongiorno Diego Bobbit.

0: quale questa perversione negata. Poi stamattina hai perso altri due capelli, Marco, sempre per colpa di Rosario. Lo so, mi dovrà pagare prima o poi un intervento. Ci sono persone che pagano per farsi dare i calci esattamente lì dove, insomma, nella zona cesarina.
1: Io ci piace, ognuno avere una maniera.
0: Però il calcio là io non l'ho mai capito, cioè veramente, quello è veramente doloroso.
1: Ma
0: cioè,
1: non mi fa dire delle cose, perché ci stanno dei calci che fanno che...
0: Fanno?
1: Non mi far dire, siamo in radio, non mi sembra.
0: Sì, però nel momento
1: fuori,
0: in cui
1: fuori
0: dici...
1: luogo devo parlare di certe cose.
0: Nel momento
1: già
0: in cui
1: già
0: dici...
1: siamo sul limite.
0: Per carità di Dio. Però tu già nel momento in cui dici non farmi dire delle cose, noi siamo curiosi come dei criceti poi dopo, capito? Il problema
1: è che un criceto è curioso.
0: Curiosissimo. Sì. Ne ho avuti svariati e sono veramente curiosi. Ti guardano sempre.
1: Uno criceto chi sei strano. Cioè, uno criceto chi sei strano.
0: Allora, andiamo a vedere al telefono che è meglio, ragazzi, perché qua stanno arrivando anche le foto, vi dico solo questo e basta. Chiudiamo sta
1: puntata. Palesemente scaricate da internet, insomma.
0: Vabbè, insomma, vedi, questo ci manda le foto di questo qua, il mio, vabbè. Allora, ci sono poi dei vocali, Nellino, tuo rischio e pericolo. Danilo ci dice vabbè, no, ha dedicato semplicemente una canzone.
1: Dici niente, bravo, scarti.
0: Allora, pronto?
1: Pronto.
2: Eccomi, ragazzi.
1: Qui, che ti ho domandato?
0: Ce l'ha fatta.
2: Ragazzi, io voglio chiedervi i programmi dell'estate,
0: sì,
2: vivi, quelli che si facevano, quali vi ricordate e quali portate nel vostro cuore?
1: Questa è una tua, fa Aradis quando si collega, no? Lancia l'argomento, sai.
0: Peccato,
1: sì,
0: che sono le 11:51, abbiamo quasi finito.
1: Abbiamo quasi finito, la facciamo domani questa domanda. Grazie Franchini, un'esclusiva. Chi scrisse Napoli?
2: Arriva domani.
1: A domani,
0: tante cose.
1: A
0: tante
1: domani.
0: Cose. Vabbè, diciamo che la perversione dell'amico potrebbe anche essere, diciamo, comune, non era nulla di particolarmente,
1: capisco,
0: però lei ha detto di no. Lei ha detto
1: ma
0: di
1: che
0: no.
1: Può fare?
0: Voleva, capito, la soluzione B.
1: Fa male. Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Eccoci!
1: Ma strano, parlessi così. Ciao,
0: Sissi.
1: Poi
0: ci fa una cazziata.
3: Ma senti come faccio una cazziata. È da fornuto. Mi pare che sia, ma hai svegliato proprio con lui.
0: Vabbè, sì.
3: Sissi,
0: ma ai tuoi tempi... Sì, senti un attimo a me che abbiamo poco tempo, ma ai tuoi tempi, cioè avere un'idea un po' così o qualche perversione o qualche fantasia era proprio una cosa brutta, non si faceva.
3: Certo.
1: Ma come non si faceva, Marco? Si diceva.
3: Ma anche allora, non solo adesso.
1: E come no? Vorrei che siamo cambiati, mo' l'umanità, sta sempre così.
3: Ecco. Comunque così è. Comunque io vi ringrazio sempre. Scusatemi se.
1: Anzi, si facevano ancora di più perché.
3: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie,
1: ciao, grazie Sissi, grazie bene.
3: A tutta la sede che si trova sopra. E un saluto a Diego. Ecco.
1: A Diego, sai, cioè, mo entro. Ciao.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao bello, ciao.
0: Che cattiveria, ragazzi, però. Ragazzi, le foto che vi manda Carmine all'anagrafe erano Salvatore, Alfonso, Giovanni. Cioè, dice, sono foto di uomini. Non lo sappiamo. Carmine, difenditi, perché qui ti accusano. Va bene. Allora, ragazzi, abbiamo ancora un paio di minuti. Se volete dire la vostra, oggi, diciamo, una tematica, una puntata un po'... che ha navigato tra le tortuose acque delle relazioni, dei tradimenti, della gelosia e poi a chiudere di queste un po' perversioni, anche se poi non è che ne abbiamo sentite chissà quante di fantasie.
1: Ma dipende, che può essere pure gente come te che si scandalizza, che dice ho vinto ogni e te si
0: ma veramente sei tu quello che si scandalizza? Io ero assente quel giorno.
1: Che lo pensi tu? Perché ero assente, stavo da solo e chi lo vindugno? Dicetti, ma cos'è questo vindugno? Che succede?
0: Adoro questo messaggio come l'ha scritto proprio. È bellissimo. Pronto?
4: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao bello,
0: ciao caro.
4: La
0: ciao.
4: Perversione è sempre esistita.
1: Sempre.
4: Già da, se vogliamo mettere in caso i costumi, di come si mettevano i costumi le donne una volta e come li mettono oggi. Magari all'epoca mettere un bikini era una cosa proprio eclatante.
1: No, vabbè, ma ci stanno i famosi racconti di D'Annunzio, poi ci stanno, come si chiamava, Picasso, che pure teneva una bella capa.

0: Tutte le orge che facevano, l'ore romane, tutto quanto. C'è sempre chi si.
1: Come si chiama quello degli orologi squagliati? Come si chiama?
2: Dalì,
1: come si chiama? Dalì,
2: ah, sbaglio. Dalì.
1: Che c'era la. Come si chiama? Vabbè, lascia stare. C'era una starlet italiana che da piccola. Amanda Lir.
2: Ciao caro. Allora, chissà qual è la perversione di Franchini. Noi gliel'abbiamo chiesto.
1: Ambi che sta apposta.
2: Noi gliel'abbiamo chiesto, avremmo dovuto probabilmente.
3: Ragazzi, questa è una canzone di Carmelo Zappulla. Rosa, non lo so se tu la conosci, che fa fare l'amore dove vuoi, nell'ascensore se ti va. Lo giuro.
1: Ma che guarda lì ci sta, ma quando va? Ma guarda, ci dissociamo, caro Carmelo.
2: C'era una canzone dei Vernice, non so se ve la ricordate.
1: Ma
2: c'è
1: anche chi sono i Vernice.
2: E andiamo su, andiamo giù. Andiamo a pittare.
1: Chiudiamo qua, signore, l'appuntamento domani, sempre tra le 10 e le 12, sempre con lui. Vieni domani, no? Marco, pesa cane.
2: Mi sono sentito un poco meglio nel corso della mattinata, non so domani. Grazie. Se mi salirà un po' di febbre.
1: Faccio sapere.
2: A lui.
1: Purtroppo ammanato.
2: Il bello tra i belli, Rosario Verde. Eccolo.
1: Ciao, grazie.
2: Grazie a Nellino Iorio che ha curato la parte tecnica, grazie a Simone Zagaria che sta aspettando Rosario probabilmente per dirgli qualche cosa.
1: È cattivo.
2: Qualche minaccia, sia verbale cattive. Che fisica, sappi attività. Che hai tutto il mio supporto. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aiuto.